0: sicuramente per motivi di promozione, non c'è mai andato volentieri. Risulta una sua partecipazione, poi Luciano correggimi se sbaglio, una sua partecipazione nel 68 a Bandiera Gialla. Noi purtroppo Bandiera Gialla non è conservato nell'archivio, neanche una puntata purtroppo, l'abbiamo cercato in tutti i modi, figuriamoci se c'è quello con Battisti, però pare che anche lì avesse fatto storie per cantare, però pare che abbia cantato Il Vento.
1: Sì, così racconta Arbor e dobbiamo dargli credito, insomma, perché Arbor e Boncompagni in realtà sponsorizzarono molto Battisti, avevano capito che era un autore interessante, una voce che avrebbe fatto parlare di sé in seguito.
0: E comunque sempre nel 68 risulta che abbia partecipato a Per voi giovani, all'epoca Per voi giovani era presentata sempre da Arbore, poi agli Amici della settimana, che era un programma di improvvisazione musicale sempre di Arbore e Boncompagni, insomma se l'erano adottato, e poi partecipa anche a Caccia alla voce, che era una gara musicale condotta da Pippo Baudo.
2: Io devo difendere l'azienda perché sembra che noi ci siamo persi questi nastri. In verità bisogna raccontare che la radio di quegli anni, quella degli anni 60, è una radio fatta soprattutto dal vivo, dove si registravano delle cose, ma quelle cose erano soprattutto il radiodramma, la prosa, i grandi concerti fatti nelle sale qua di Via Asiago, da dove stiamo registrando, si registravano i giornali radio, i servizi, ma non si registravano i programmi di intrattenimento, programmi musicali che tra l'altro erano appena iniziati in quegli anni, prima non c'era traccia negli anni 50 di musica leggera alla radio.
0: Soprattutto quelli in diretta.
2: Sì, non si registravano perché non c'era la necessità di farlo, quei programmi non venivano ritrasmessi e quindi erano vuoto a perdere, rimanevano nell'etere. O c'era qualche appassionato col gelosino dall'altra parte, ma siamo in anni in cui il gelosino magari non era ancora così diffuso, ma di fatto appunto non è che la RAI li ha buttati via, quei programmi non sono mai stati registrati. Si inizia a registrare dagli anni 70 e poi c'è una data importante per chi studia la radio, il 78. Rapiscono Moro e un magistrato dice alla RAI: siete obbligati a registrare i programmi. Da quella data fortunatamente abbiamo quasi tutto, uso il quasi perché appunto bisogna usare questa espressione, però il motivo appunto non è che è stato tutto buttato, ma non è mai stato registrato, è l'opposto praticamente.
0: Esattamente così è andata. Quindi però la prima apparizione radiofonica di Battisti che conserviamo è ovviamente la partecipazione al Festival di Sanremo del 1960 con un'avventura che ricordiamo presentava in doppia esecuzione con Wilson Pickett. Poi adesso ci faremo raccontare da Luciano, ma prima ascoltiamo un'avventura.
3: Di Rapetti Battisti, un'avventura. Dirige l'orchestra Giampiero Reverberi, canta Lucio Battisti.

0: Luciano.
1: Beh, due cose da dire. Intanto la presentatrice, mi sembra che fosse la Farinon, sì, in quell'anno, Gabriella Farinon, annuncia come autori Rapetti e Battisti. Esatto. E questo è abbastanza insolito. E poi c'è da notare che la chiusa della canzone è adattata alle esigenze dell'esibizione dal vivo, perché invece di un finale sfumato come sul disco,
2: il qui fado, si crea, come lo chiamano, il fado,
1: fade,
2: sì, il fade o fado in italiano,
1: si sceglie piuttosto di concludere su una frase musicale dei fiati che chiude la canzone. Dimostra quanto lui fosse innamorato della musica nera. Soul, rhythm and blues erano al centro della sua attenzione. Otis Redding era uno dei suoi cantanti preferiti, e lo dimostrerà ancora di più nel corso dell'anno, nell'autunno di quel 1969, pubblicando Mi ritorni in mente, che fonde la melodia con il rhythm and blues nella parte centrale.
0: Introduciamo il secondo documento sonoro. Allora, esistono, che si trovano anche in rete, dei documenti registrati, non sappiamo nemmeno se siano mai andati in onda, in cui lui partecipava ad un programma di Radio Monte Carlo, ma sono ovviamente registrati prima, sono senza i pezzi, quindi chiaramente dovevano essere montati, eccetera. Sono tre documenti, in cui nel primo caso si rapporta con Roberto Arnaldi e poi successivamente da solo. Ecco, a un certo punto, in un passaggio, nel terzo di questi documenti, lui parla della sua partecipazione a Sanremo. Ne parla scherzando e un po' fa capire che in realtà ci sono anche altri passaggi che lui ha fatto in radio e che però noi non sappiamo, non conosciamo. Ma poi soprattutto che non è stata una cosa proprio, non è stata una passeggiata di salute Sanremo, un po' come dicono tutti. E quindi io passerei al secondo documento.
3: Per quelli che si sono messi in ascolto in questo momento ed hanno fatto male, dovevano accendere prima la radio, ricordo che non è un pazzo scatenato quello che sta parlando, ma è Lucio Battisti. Sopportatemi, abbiate pazienza, ma vi faccio ascoltare un'avventura. L'avete sentita al Festival di Sanremo? A me piace molto, è una canzone che è venuta fuori così di getto, bella, spontanea, così. Ho avuto paura, già l'ho detto in un'altra trasmissione che ho avuto paura, eh? Però mi sono ripreso verso la fine quando ero in albergo. E insomma, che avventuraccia che ho passato, ragazzi. Ecco qui un'avventura. E non sarà un'avventura. A Roma canterebbero così, no? Perché a Roma poi ci sono i pittori, si chiamano pittori ma sono quelli che fanno gli imbianchini, no? A Roma c'è tutta una nobilitazione della professione, per cui dice: che fai? Ah, faccio il pittore. E quell'altro fa, dice: e tu che fai? Uno che vende il giornale. Ah, io faccio il giornalista. Hai capito? E insomma, però questi qui, questi soggetti qui, hanno una particolare maniera di interpretare le canzoni che sentono alla radio. Canterebbero così, con il pennello. Immaginatevi che sta facendo un movimento dal basso verso l'alto e viceversa. Col pennello canterebbe: e non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Ecco, canterebbe così. Non c'è molta differenza. Io non ho fatto il pittore, comunque. È passata un'avventura, no? Adesso, dopo tutto questo discorso, non mi ricordo se già l'ho trasmessa o se la devo trasmettere ancora. È già passata. Mi fanno cenno con i potenti mezzi.
2: Bellissimo pezzo. No, aggiungiamo un particolare. Radio Monte Carlo, che cos'era? Era una radio privata che trasmetteva dal Principato di Monaco, ma in questo caso secondo me registravano a Roma, perché non penso sia andato fino a Monaco a registrare questo
0: contributo.
2: O a Milano. Trasmetteva da Monaco e trasmetteva in italiano, ed è stata una delle prime radio che ha trasmesso la musica leggera. Quindi era più facile ascoltare la musica leggera su quelle frequenze in onde medie che non su quelle della RAI. E quindi era diventata in quegli anni un riferimento per chi voleva ascoltare la musica leggera, perché appunto la RAI aveva degli spazi, li hai citati quasi tutti prima, però erano pochi e il resto della programmazione era un po' più seria.
0: Sì.
1: E Roberto Arnaldi era uno dei DJ e conduttori delle trasmissioni di Radio Monte Carlo, ed è per questo che nel suo archivio si sono conservate queste puntate delle trasmissioni a cui partecipava Lucio Battisti.
0: Secondo te è vero che probabilmente le avesse fatte proprio a casa queste puntate? Che dici?
1: Io credo che lui in quel periodo abitava a Milano in una casa che in Largo Scalabrini 1, e aveva un rudimentale studio di registrazione a casa sua. Siccome passava moltissimo tempo a studiare la tecnica di composizione di artisti di cui poi parlerà proprio in queste trasmissioni a Radio Monte Carlo, è probabile che, avendo un Revox, un registratore con le bobine grandi, e probabile che abbia registrato i suoi contributi parlati e poi li abbia spediti in qualche modo a Radio Monte Carlo, dove montavano poi con i pezzi da trasmettere.
0: Comunque il pezzetto
1: del Golan, pittore,
0: del,
1: sì,
0: è meraviglioso, no? E dei giornalai che si definiscono giornalisti. E a proposito del rapporto con i giornalisti, che non è mai stato felicissimo, allora risulta un altro passaggio nel 69, che è Batto 4, che è la trasmissione con Gino Bramieri, quella fatta sempre a Milano, però questa puntata di Batto 4 non c'è, io l'ho cercata, non c'è.
2: Quella la registravano per un Batto 4, quindi questa però è andata persa. Devo fare, esatto, il difensore, che purtroppo dice è colpa dell'azienda.
0: Esatto. E però il brano successivo che vi faremo ascoltare invece è una partecipazione a Gran Varietà. Siamo sempre nel 1969, ricordiamo che Gran Varietà era una trasmissione che era cominciata nel 1966, andava la domenica mattina, cominciò in estate perché l'idea era che bisognava ascoltarla al mare, no? C'erano le prime radio che uno si poteva portare
2: al mare. Era appena uscito il transistor.
0: Esatto, ed era, che tu ci insegni Andrea, ed era una trasmissione, insomma il conduttore storico è Gianni Dorelli, però c'erano Walter Chiari, Domenico Modugno, Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, insomma hanno fatto i conduttori di Gran Varietà, nomi grandissimi, ma soprattutto avevano ospiti grandissimi, ed era una varietà che si registrava qui in sala, però facevano una specie di finta diretta, sembrava in diretta.
2: Tra l'altro era un varietà scritto, lo ascolteremo tutto, perché appena sentiamo Walter Chiari che gli fa queste domande si capisce che dietro c'è lo zampino di un autore.
0: Sì,
2: è difficile che Walter Chiari improvvisi una domanda come quella che stiamo per ascoltare.
0: Esatto.
2: È una radio scritta, registrata, montata, era una radio molto bella da sentire, ma anche molto immobile, nel senso molto poco spontanea.
0: Gli autori però erano gente come Amurri, Jürgens, Dino Verde, insomma, sì. Stiamo parlando di una grande trasmissione che è andata avanti per 10 anni. Ecco, in questa puntata con Lucio Battisti, il conduttore è Walter Chiari e lui è lì per presentare proprio quello che stavi dicendo tu, Mi ritorni in mente. Ci vuoi dire qualcosa su Mi ritorni in mente?
1: Beh, accennavo prima che è la fusione tra la melodia e la musica soul, perché appunto la parte centrale, che è il flashback in cui il protagonista ricorda il momento in cui la sua compagna, la sua ragazza, mostrava interesse per un altro uomo, è affidato al rhythm and blues, mentre invece la parte precedente è proprio una romanza. Io, quando ho intervistato il tastierista della Formula 3, Gabriele Lorenzi, mi raccontò che una mattina dell'estate del 69, quando loro stavano facendo la prima delle uniche due tournée di Battisti, Battisti si presentò a loro, a Tony Cicco, Alberto Radius e a Gabriele Lorenzi, dicendo: vi faccio ascoltare una nuova canzone, e suonò la chitarra a Mi ritorni in mente. Soltanto che subito Lorenzi disse: Lucio, ma questo è Puccini. E in effetti noi proviamo a immaginare la frase melodica di Mi ritorni in mente, cantata da Bocelli o da un tenore leggero, capiamo quanta vicinanza ci sia tra una romanza e la canzone stessa di Battisti.
0: Adesso però sentiamo il documento di Gran Varietà.
4: Lucio Battisti. Lucio Battisti, il quale fa parte di quella rarefatta, naturalmente schiera di avanguardia, di quei pochissimi nomi che sono avanti a esplorare con sensibilità, contatto e con un certo coraggio e fantasia, rimestolare, diciamo così, agitare quelle acque stagnanti che sono quelle della canzone, che veramente rischiano di stagnare se non ci fossero giovani appunto come lui. È autore di 29 settembre, lo sapete, e ora canterà una sua canzone. Tu quante canzoni in media scrivi, per esempio, ti vengono all'anno?
5: 4 o 5 canzoni.
4: Ora, onestamente, dillo tra me e te, tanto non c'è nessuno che ci vede.
5: Sì.
4: Ecco, di queste canzoni, quante sono veramente quelle che tu senti come una necessità, perché non dico istanze, sì, né sì, sociali né musicali, né, ma perché sono connesse, connaturate a una tua esperienza, una tua catena di emozioni, una propria necessità di mettere in musica, in parole, uno stato di quel lirismo tossico del quale ci si deve liberare, ecco.
5: Beh, di questo lirismo tossico praticamente direi tutte.
4: Orca miseria, che coraggio che hai. Guarda che qui ci saranno tutti quanti da oggi in poi puntati come dei cecchini, invece del fucile un bel microscopio, a proprio a vedere bacilli contro bacilli delle tue canzoni, che saranno bacillate dalla fortuna, spero sempre. Allora, ecco, Lucio Battisti nella sua canzone, quale?
5: La canzone Mi ritorni in mente.
4: Bella, bella. Avrei potuto scriverla io, senza musica, perché non so scrivere musica, e anche senza parole perché sono illetterato. Ma al titolo ci sarei arrivato in un momento di grazia. Allora, Lucio Battisti in Mi ritorni in mente.
0: Ecco, Mi ritorni in mente non la ascolteremo adesso.
2: No, abbiamo ascoltato però questa intervista incredibile, questo fiume di parole di Walter Chiari, di sicuro scritto, ma penso anche preparato prima, perché proprio... non è un'intervista, è una specie di colpire chi hai davanti con delle parole. Ci sono un paio di termini, il termine istanze, che appunto viene proprio dal 68-69 e sembra proprio di infilato lì per ricordarci che siamo in quegli anni, e poi c'è l'irismo tossico, che appunto secondo me ci starebbe benissimo una canzone di Battisti di quegli, anzi no, forse un po' dopo, in una,
1: sì,
2: fase successiva.
1: 72, diciamo.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Però io penso che questo tipo di domande andasse bene per Battisti. Erano le altre, quelle quando gli chiedevano dei capelli, del fazzoletto che non amava, diciamo, perché non aveva molto senso. È vero che però forse un giornalismo musicale come lo intendiamo adesso, di critica, non esisteva, o quantomeno era...
1: Stava appena nascendo, e Battisti pativa molto questa intromissione nella sua vita privata. Gli piaceva parlare di musica e del suo lavoro, però insomma, davanti alle cose familiari o personali, non solo ergeva un muro, ma proprio si infastidiva.
0: Si infastidiva, infatti poi lui... lo dice a più riprese, poi lo vedremo, ma insomma era proprio una cosa che soffriva molto. Allora io andrei avanti e ritornerei a quel bel documento di Radio Monte Carlo, proponendo proprio l'intervista con Arnaldi, dove appunto Arnaldi gli chiede di fare da DJ, cioè di proporre delle canzoni che non ascolteremo, perché in realtà la cosa prevedeva poi un successivo montaggio, e sono canzoni molto interessanti, vero Luciano, vero Andrea?
2: Beh, sì, dice, molto diverse tra di loro poi pure.
1: Esatto,
2: la cosa,
1: sì,
2: incredibile, appunto, ti fa capire un'enorme cultura musicale, che è la cosa che appunto sarà un giovane, ma un giovane preparato.
1: Beh, ha fatto molta gavetta, ha fatto il musicista di fila, cioè il chitarrista in un'orchestra che ha girato l'Europa, e quindi doveva affrontare ogni sera il repertorio vastissimo: tango, twist, shake, rock and roll, rhythm and blues. A seconda delle situazioni in cui si trovavano, dovevano essere in grado di modificare la loro scaletta cercando di conquistare l'attenzione del pubblico, e questo ha contribuito a fare di lui un musicista con grande esperienza.
0: Allora io ascolterei questo primo passaggio.
6: Lucio Battisti è qui per regalare, come fa ogni tanto, 5 canzoni che gli piacciono in modo particolare ai suoi ammiratori. Ciao Lucio, come va la vita?
7: La vita bene, bene.
6: Va bene, ma guarda che bugiardo, vieni, arriva dal dirmi che è stanco morto, la vita va bene.
7: Vabbè.
6: Prima canzone,
7: Elvis Presley, Nuova Formula.
6: Cioè?
7: Con Estra Perborato.
6: Cioè ancora?
7: Cioè con arrangiamenti nuovi, lui canta sempre alla stessa maniera, però questi nuovi arrangiamenti hanno permesso ad Elvis Presley di tornare in testa alle classifiche. Questo qui, sentitelo, è Clean Up Your Own Backyard, che vorrebbe dire, credo, pulisci il tuo cortile dietro la casa, ed è molto bello.
6: Senti, la tua estate di fuoco com'è andata?
7: È andata proprio di fuoco, risento ancora della fatica, lo senti come non gliela faccio, sì, neanche a parlare più.
6: Sì, è strano, perché quando tu sei davanti al microfono parli proprio così, irrefrenabilmente.
7: È vero, chi è che non ha sentito? Cioè qualcuno, è vero. Ad ogni modo... E sai, quando uno fa successo ci sono anche dei problemi, no? Sorgono anche dei problemi. e io sono particolarmente sensibile a certi problemi e allora ne risento in maniera particolare. Intendo per esempio la limitazione della propria libertà privata, capisci? È una cosa che io vorrei andare in giro ancora abbastanza sconosciuto, così poter lavorare, ma anche poter girare comunque, sì. Invece non si può quasi più, e allora questa cosa qui ancora non ho deciso se è bene o male, capito?
6: Una seconda canzone.
7: Seconda canzone è una canzone di José Feliciano, che è spagnolo.
6: Proprio una tua passione.
7: Sì, è bravissimo. Che canta una canzone che dovrebbe chiamarsi Listen to the Rain, visto che questa frase la ripete molto spesso durante la canzone. E non so, ce l'abbiamo Listen to the Rain?
6: Ma io penso di sì.
7: Ecco. E adesso? E adesso una canzone dei Camaleonti.
6: No.
7: Sì, una canzone dei Camaleonti. Ecco,
6: baffa. No, perché voi dovete sapere che c'è uno dei Camaleonti laggiù in fondo che sta...
7: È Livio. Livio, hai da fare, Livio?
6: Vieni.
7: Aspetta, no, siccome...
6: Ciao.
7: Lui è Livio.
8: Buongiorno.
7: Ciao. Ciao. È veramente Livio dei Camaleonti, purtroppo non si può fare il controllo.
8: Sono io.
7: È lui. E insomma, allora adesso, visto che c'è Livio dei Camaleonti, ma già ci avevo pensato prima io, vi facciamo sentire Mamma Mia, la quale è una canzone...
6: Sua di Battisti.
7: Ecco, no, cioè è sua di loro. Loro di sua.
6: Molto chiaro.
7: Di sua di loro. Cioè, chiariamo un attimo. Scritta da Lucio Battisti e Mogol e cantata da Livio e i Camaleonti. Passiamo a un altro complesso che è uno dei concorrenti più temibili dei Camaleonti, che sono i Dick Dick. E ascoltiamo il loro ultimissimo grande successo, che è Il primo giorno di primavera.
6: E Lucio, siamo arrivati all'ultima canzone.
7: Io vorrei ascoltare il disco di un cantautore francese, credo che sia un cantautore, il quale mi ha particolarmente colpito per la maniera di porgere la canzone, cioè con molta semplicità e nello stesso tempo appunto questa semplicità rivelava una classe eccezionale. Mi ha colpito veramente e credo che si chiami Moustaki.
6: È Moustaki.
7: E il quale ha cantato una canzone che in italiano si intitola Lo straniero. Ecco, però vorrei sentire tanto per com'è in francese. Mi pare che in francese sia
6: Le Metec.
7: Dillo tu, perché io in francese no. Le Metec. Okay. Allora sentiamo questa Moustaki e salutiamo i nostri amici. Arrivederci e tornerò la prossima volta più allegro che mai.
6: Ciao.
0: Più allegro che mai. Moustaki, poi insomma, è bellissimo che in un'epoca in cui non c'è internet, dove non si può verificare lui, mi pare che si chiami Moustaki, è bellissimo.
2: E comunque fa un viaggio musicale,
0: ci
2: porta già in un viaggio musicale, cioè è già...
0: È pazzesco, lui veramente ha, come dicevate prima, una cultura musicale straordinaria, che però spiega anche la sua...
1: Sì, secondo me era affascinato dallo straniero di Moustaki, perché è una canzone piena di chitarre che si rincorrono una dietro l'altra, c'è una ritmica, c'è una solista, e Battisti era particolarmente attento alle atmosfere che si creavano con le chitarre acustiche.
0: Per tornare alla radio, poi mi rivolgo ad Andrea, che è un espertissimo. A me sembra che fino ad ora abbiamo ascoltato tutte cose che non sono state fatte in studio, o comunque non in uno studio canonico, diciamo.
2: Non, questa di sicuro no, stavamo tentando di analizzarla usando l'orecchio di chi fa la radio. C'è un microfono probabilmente di un Naga che passava con la mano del conduttore a Battisti. Non erano in uno studio, sotto c'erano donne, uomini che ridevano, a un certo punto appare il tastierista, o erano in uno studio di registrazione, però secondo me c'era un po' troppo rumore, o erano in un bar, o erano per strada, però non c'erano rumori da strada. Di sicuro non era uno studio e si sentiva un clima molto rilassato. E anche questa cosa appunto che Battisti lo sentiamo fuori fuoco, questo è il termine tecnico usato dai tecnici di registrazione, quando appunto l'intervistatore gli fa una domanda e lui inizia a rispondere ma non ha il microfono davanti. Quindi di sicuro non siamo in uno studio, però è un contributo bellissimo, devo dire, ci permette di conoscere il personaggio Battisti in un modo unico.
0: Così come ce lo permette il secondo contributo sonoro di questa registrazione a Radio Monte Carlo, perché qui entriamo probabilmente appunto a casa sua, no? Perché nella seconda parte di questa trasmissione lui fa proprio il DJ e spiega, racconta la sua formazione musicale, ma fa anche un po' una lezione. di musica pop, ecco, ed è molto bella da ascoltare. E qui però si capisce che o è in uno studio o probabilmente, come diceva prima Luciano, è invece a casa sua e se li sta registrando comodamente con la chitarra, perché qui comincia anche a fare degli accenni delle canzoni. Prima sentirei il documento, poi ne parliamo.
8: Cari amici di Radio Monte Carlo, buongiorno, sono Lucio Battisti e mi trovo qui per ascoltare con voi qualche canzone, per trascorrere piacevolmente alcuni minuti insieme. Molti ragazzi mi hanno scritto e mi hanno chiesto quali sono i miei gusti musicali, come ho imparato a suonare la chitarra, che cosa ne penso delle canzoni italiane, che cosa ne penso delle canzoni americane, inglesi. Perché le canzoni che ho scritto hanno avuto, hanno delle particolarità che non ricordano molto spesso il genere cosiddetto all'italiana, ma hanno degli agganci con un genere cosiddetto all'inglese o all'americano. Ve lo spiego subito. Io fin da bambino, da 14-15 anni, quando ho cominciato a prendere la chitarra in mano, ho ascoltato dei cantanti particolari, mi sono capitati in mano dei dischi di cantanti particolari. Il primo cantante che ricordo è, a parte Elvis Presley, che aveva avuto anche un certo successo presso di noi in Italia, ma cantanti dei quali in Italia forse sentivo parlare solo in un ambito molto ristretto, mi ricordo che mi è capitato in mano un 33 giri di Ray Charles. Io ho scoperto questo Ray Charles, una cosa meravigliosa. Ray Charles lo conoscerete senz'altro, ma vi ricorderete forse

0: eccetera, come ci ricordiamo tutto questo grande pezzo che si chiama Agatha Woman. E Ray Charles era un negro come tanti negri, che cantava la maniera particolare dei negri, ma che aveva messo qualcosa di suo in queste canzoni. Poi di Ray Charles ricorderete senz'altro altri pezzi importanti come What a Say, non so se vi ricordate quella introduzione che faceva così. Come no, l'avrete sentita centinaia di volte nei night, alla radio, sui dischi, eccetera. Ray Charles è stata la mia prima grande passione e poi è un grandissimo artista. Lui naturalmente non ha interpretato solo canzoni ritmiche, cose, ma anche canzoni melodiche del tipo di Georgia ed altre che adesso mi sfuggono, e ancora oggi dimostra la sua grande forza interpretando canzoni, grandi successi di altri, di grandi artisti come i Beatles, portando sempre di su qualcosa di suo, qualcosa di particolare, e ha fatto dei nuovi successi di pezzi importanti come Yesterday, come Eleanor Rigby, eccetera.
1: Che dire, cioè, nel senso, c'è da rimanere muti dopo questo. È veramente un viaggio intimo dentro Battisti, ma poi sentirlo cantare in inglese è fantastico.
2: Sì, c'è un'altra cosa secondo me da sottolineare. Intanto è un chitarrista ritmico di grande efficacia, e poi quando esegue il riff iniziale di What a Say ci fa capire che Battisti, quando proponeva i suoi pezzi agli altri artisti o quando chiamava i musicisti in sala di registrazione, aveva le idee chiarissime in testa e faceva sentire loro non soltanto la canzone ma anche l'introduzione che aveva previsto, la coda che aveva previsto, l'assolo centrale che aveva previsto, ed era in grado di farlo, come si ascolta da questo suo improvvisare la chitarra.
3: Era in grado di farlo, era molto intonato e tutte le cose, come dicevo prima, che insomma è proprio perché non amava andare in TV, in radio.
1: Avrebbe dovuto fargli fare i programmi così, ed era molto bravo,
3: era
1: perché
3: molto bravo.
1: Nel senso, questi quasi 3 minuti volano in un attimo. Si sente sotto il rumore di un registratore che gira, è un Revox di sicuro, sì. Cioè, sullo sfondo c'è questo rumore di motore lento che gira, quindi di sicuro. E tra l'altro penso sia in uno studio, perché l'acustica è molto buona, la chitarra si sente benissimo quando lui si mette a cantare, quindi penso fosse uno studiolo a casa in qualcosa,
3: sì,
1: sempre
3: lui.
1: Per fare questa analisi molto precisa. E il fatto di sentirlo da solo aumenta anche il valore, perché,
2: ah, sicuramente,
1: cioè, perché si capisce effettivamente il personaggio, e anche l'aprirsi in un modo così unico raccontando le sue origini musicali. Non è difficile che un artista lo faccia in questo modo, di solito lo fai a comando, non in maniera così spontanea.
3: Se gli avessero proposto di fare una trasmissione da solo, secondo me, di questa natura, secondo me lui avrebbe avuto un rapporto
1: a
3: migliore.
1: A Stereo Notte Battisti me lo vedevo benissimo.
2: Assolutamente.
1: Luciano,
2: sì.
1: Che ne pensi? Con i suoi dischi,
2: sì.
1: Che arrivava di notte, tardi, non lo vedeva nessuno.
2: Era l'ambientazione ideale per lui, secondo me.
3: Sentiamo un altro pezzetto di questa trasmissione.
0: Dopo quel famoso 33 giri di Ray Charles non mi capitarono più dischi particolari in mano, io continuavo ad ascoltare la nostra musica italiana, e finché un giorno mi capitò di sentire alla radio questo brano qui.

Eh sì, era proprio Catch the Wind, uno dei primi dischi di un cantante sconosciuto allora, appena cominciava a farsi strada, che si chiamava Donovan. E la cosa che mi colpì enormemente fu che questo Donovan cantava in una maniera per me nuovissima, perché noi in Italia abituati a esprimere le nostre emozioni in maniera violenta, le nostre passioni, perché tu mi lascerai, eccetera. E invece sentivo questo cantante così delicato che esprimeva delle emozioni raffinate di tramonti, di acqua, di pioggia sulle foglie che sembrava lacrime, eccetera. Insomma, aveva delle visioni molto belle, ha tuttora nelle sue canzoni delle visioni bellissime, eccetera. Fu uno shock. Mi ricordo che avevo sentito a Radio London questo pezzo qui e cercai disperatamente il disco, ero in Olanda allora, il disco per tutta Amsterdam, e non lo trovai. Fui fortunato, lo trovai solamente pochi minuti prima di prendere il treno, e lo tenni come un caro ricordo. Poi studiai profondamente Donovan e un altro che in quel momento aveva avuto molto più successo e che era Bob Dylan, naturalmente. E Bob Dylan è quello che cantava

0: sembrava la stessa cosa in quel periodo, perché tutte e due prendevano dalla tradizione popolare inglese e americana. Infatti nei primi tempi, siccome Dylan aveva avuto già un certo successo molto grande, Donovan venne accusato di copiare Dylan. Invece io modestamente avevo già capito che Donovan aveva una sua caratteristica ben particolare. Poi Dylan e Donovan seguitarono il loro cammino artistico separatamente per strade diverse, ma tutte e due molto importanti. Di Dylan ricorderete il Rike, Rolling Stone, altri pezzi, e poi lui ha continuato l'attività di autore e ultimamente Memphis Man ha portato a successo Mighty Queen, eccetera. Donovan poi non ne parliamo, Sunshine, Superman, Mellow Yellow e gli ultimi Jennifer, Juniper e gli altri. E questi Dylan e Donovan sono troppo importanti, li conoscete tutti quanti. Volevo solamente dirvi che sono stati basilari nella mia formazione musicale, li ho amati, li ho ascoltati, ho studiato le loro canzoni. E adesso invece vorrei farvi ascoltare un pezzo di un altro gruppo importantissimo che è stato basilare per me e che sono i Beatles.
1: Allora, tornando alla dichiarazione di Battisti su Donovan, è interessante notare che l'ha studiato talmente bene che una canzone è proprio si muove nelle stesse coordinate musicali di Catch the Wind.

0: movimenti dell'arpeggio e dell'accompagnamento classico di Donovan in quella canzone. Poi la canzone si sviluppava diversamente, ma ascoltandola non poteva non venire in evidenza il fatto che proprio Donovan era l'ispiratore di Era, che è una canzone per due chitarre e una spinetta, probabilmente suonate tutte da lui, compresa la spinetta.
1: Comunque è fantastico questa narrazione della sua formazione musicale.
2: No, è incredibile, e tra l'altro anche questo volersi, questa critica alla canzone italiana, la canzonetta di quel periodo, e lui affascinato dal folk americano, l'acqua, il fatto che potessero ispirarsi alle cose alte, invece in precedente dice che in Italia
1: lascerai.
2: Si parlava solo di amore in queste canzoni. È veramente un, cioè, mette un muro tra cioè il mondo a cui lui si ispira e il mondo che invece probabilmente andava in onda in quel periodo. È molto interessante.
1: Allora, con questo documento concludiamo questa prima parte di questo podcast di Radio Te Che Te, che voglio ricordare è la radio di Radio Rai che si occupa dei materiali d'archivio e che li tira fuori, li valorizza. Infatti è quello che stiamo cercando di fare adesso, e abbiamo scelto per questa puntata come sigla Il tempo di morire, fatta a Per voi giovani nel 1972, e poi dopo parleremo di questa trasmissione, anzi l'ascolteremo a lungo, però intanto ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Si chiama Il tempo di morire.
1: Motocicletta. Lucio Battisti alla radio. Un podcast originale di Radio Te Che Te. Di e con Elisabetta Malantrucco e Andrea Bornino. E la partecipazione di Luciano Ceri. Cura e regia Elisabetta Malantrucco. Responsabile canale digitale Giacinto De Caro.
4: Mi costa una vita. Per niente grazie.

0: guarirei.
1: Non ricordo niente. Ma il cuore. Ah, perché so che guarirei. Allora certo. Aspetta, un momento, la dimensionale. Lui dice ti do la motocicletta, tutto quanto.
0: Sì. In quanto
1: mi costa una vita, cioè mi costa veramente molto. Il cuore è malato, nel senso sì. Che è innamorato di lei, e sì. So che guarirei
0: perché lui pensa che se riesce ad averla anche solo per una notte, guarisce. Sta scoprendo il significato dei testi.
1: No, un momento, non ti crederai mica che non lo sapevo. No, c'ho avuto un lapis che non me lo ricordavo. Dunque, da dove riprendiamo? Sì. Mi costa una vita. Già. Per niente la.

tu che sai cos'è la malinconia, la vertigine di un cielo che si capovolge.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per il ciclo che stiamo dedicando al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, vi proponiamo un'intervista a Ida Bassignano, autrice e regista. Indimenticabile la sua messa in scena di Molly Cara dall'Ulisse di Joyce con Piera degli Esposti protagonista. La Bassignano, collaboratrice storica di Radio Rai, per cui ha scritto numerosi programmi, ha diretto alcune delle opere scelte da Ronconi per il suo progetto Teatri alla Radio. E inoltre è stata anche assistente alla regia di Ronconi in tre occasioni, per gli allestimenti di Utopia di Aristofane, opera di Luciano Berio e L'Uccellino Azzurro di Maeterlinck. Ascoltiamo la sua testimonianza. Ida Bassignano, lei ha fatto parte del progetto Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi. Lei ha realizzato quattro testi, li ricorda?
2: Sì, quattro testi. Il primo, che è stato anche il primo a essere registrato, si chiamava Il vento notturno, tre atti di Ugo Betti del 1941. Una commedia crepuscolare su un grande caseggiato dove nel perbenismo imperante si levavano delle voci di disagio e di allucinazione in qualche modo. C'era questa strana donna, interpretata da Piera degli Esposti, che aveva come una grande disperazione per la sua vita, e si sentiva malmaritata. Attraverso la parete la sentiva parlare questo Quincy, il protagonista, che era Werner Bentivegna,
1: sì,
2: il quale sentiva una bambina, perché lei cantava una canzoncina infantile. Quindi tutte queste nostalgie, disagi venivano, e allucinazioni venivano discusse in questa specie di voce invece del buonsenso popolare di tutti gli altri inquilini. Quindi i protagonisti erano appunto Piera degli Esposti, Werner Bentivegna,
1: attore storico della radiofonia, Bentivegna.
2: Sì, Corrado Pani, che era il marito di Piera degli Esposti, e anche Gabriella Zamparini, che faceva, avendo questa voce leggera, faceva la madre di Werner Bentivegna, una madre autoritaria che teneva un po' segregato questo figlio già adulto e anche lui pieno di nostalgie, di non detti.
1: Poi ci sono stati due atti unici.
2: Uno era Villiers de l'Île d'Adam,
1: sì,
2: la rivolta, dove c'era una donna che si ribellava al marito, che era Delia Boccardo, e il marito era Gigi Di Berti. Si ribellava a questa vita prosaica, fatta semplicemente di calcoli.
1: Sì, di contabilità, guadagni. Infatti,
2: ecco.
1: Sì, noiosa appunto.
2: Noiosa, si ribellava, diceva di andarsene e poi invece ritornava a casa avendo capito che lei era ormai spenta, non riusciva più a iniziare una nuova vita e quindi riprendeva tutto dall'inizio. Pensi che avevo fatto fare alla radio un'enorme sottogonna di taffetà, perché così lei tutte le volte che si muoveva si sentiva questo,
1: ah, il fruscio, sì,
2: dell'Ottocento, e quindi si sentiva il fruscio di questa gonna che si muoveva, si agitava, buttava via le chiavi di casa, faceva, insomma. E poi c'era l'altro atto unico, era Il vincolo di Strindberg, e poi più tardi invece dove c'era
1: Giovanni Crippa e Patrizia Zappamulas,
2: sì, e anche altri.
1: E poi dopo, infine,
2: poi c'era l'ultimo che ho fatto qualche mese dopo, più tardi, è stato Scene dalla vita di Cagliostro di Tommaso Landolfi, che era in origine una scrittura per una sceneggiatura televisiva. E comunque questa vita di Cagliostro era così sondata in alcuni punti essenziali, con quella acutezza della scrittura di Landolfi, molto molto curiosi. Il protagonista era Gigi Proietti, ma c'era anche Anna Maria Gherardi che faceva la moglie, Maddalena Crippa che faceva una specie di avventuriera dell'epoca, che l'epoca è di 4 anni prima della Rivoluzione Francese, diciamo, e quindi questa setta massonica che lui aveva costruito. Lui poi, pur essendo un grande giocatore, una specie di grande giocatore e imbroglione anche, però nello stesso tempo aveva contatti con dei grandissimi scienziati dell'epoca. Questa vita, insomma, veniva un po' scandagliata in alcuni punti, naturalmente. Poi, denunciato dalla moglie, viene imprigionato dallo Stato della Chiesa, che ovviamente vedeva in questa setta massonica una specie di diffusore delle idee della rivoluzione francese.
1: Senta, Teatri alla Radio, curato da Ronconi, è stata l'ultima grande produzione di prosa di Radio Rai, dopo quelle del suo periodo d'oro, che erano appunto risalivano agli anni 50, 60 e 70, in cui esistevano le famose compagnie di prosa, appunto. Ecco, lei ne ha fatto parte, cioè ha diretto anche dei testi. Ecco,
2: Io ho fatto anche degli sceneggiati, anche li ho scritti. Insomma, ho fatto moltissime cose per la radio. Ho fatto un ciclo di grandi eroine del teatro con attrici straordinarie, da Marisa Fabbri, Piera degli Esposti e moltissime altre. Ho fatto moltissime cose.
1: Sì, infatti lei ha curato per Radio Rai tantissime regie teatrali. Sì. Ecco, volevo chiederle, è difficile restituire solo attraverso la dimensione della parola e gli effetti sonori, penso anche al vestito di taffetà, ciò che in genere si rappresenta, si vede?
2: Bisogna anche integrare certe volte con piccole cose, piccole battute che dicono quello che sta succedendo, quindi in qualche modo va un po' adattato. Però è molto affascinante perché l'ascolto è molto più immaginoso, ovviamente, di quello che si vede. E quindi ci sono delle voci che sono più, come dire, più radiofoniche di altre. Per esempio quella di Piera degli Esposti è una voce così
1: fisica, quasi
2: carnale proprio, che rivela molte cose, e quindi ci sono delle voci che sono più adatte di altre,
1: perché è come se possedessero al loro interno delle sfumature così importanti che restituiscono anche la parte visiva in qualche modo, no?
2: Certo, ma comunque ripeto, si basa molto sull'immaginazione, quindi è molto affascinante, insomma, la cosa radiofonica. Poi è molto divertente anche da vedere per gli addetti ai lavori, di vedere lo studio, perché lo studio, questa famosa sala Como, dove si registravano le cose più importanti, le commedie, era dotata di audio lungo tutti i percorsi, ci si poteva anche muovere, fare delle cose, aprire le porte, chiudere le porte, muovere una sedia, insomma c'erano anche i rumori, come dire, che anche quelli erano molto importanti. C'era addirittura in origine c'era il rumorista,
1: sì,
2: che faceva lui tutti. E infatti allora c'era, per esempio, si registrava una cosa in cui si vedevano i protagonisti che facevano delle cose e un altro signore che intanto vicino sbatteva la porta, chiudeva la cosa, faceva i rumori. Era molto divertente.
1: Questo soprattutto quando c'erano le compagnie di prosa, appunto, un'altra figura importante oltre al regista, gli attori, il tecnico era il rumorista per l'appunto.
2: Certo,
1: e invece
2: certo.
1: Con Luca Ronconi penso che le cose siano cambiate. Infatti volevo chiederle che differenza ha trovato tra le precedenti regie da lei realizzate per la Rai e quelle invece realizzate con la direzione artistica di Ronconi.
2: Beh, la differenza era soprattutto nella scelta, dato che Ronconi era l'uomo più intelligente che io abbia mai conosciuto, aveva scelto delle cose che in qualche modo avevano a che fare con l'ascolto, nonostante ci fosse di tutto, ci fosse da Strindberg a Otto Strauss, insomma c'erano moltissime cose, soprattutto del Novecento. Però, per esempio, questa Il vento notturno era molto adatta alla radio, proprio in questi ascolti al di là della parete, queste voci che si rincorrevano. Per esempio la prima scena, che è una scena di cortile in cui tutto il caseggiato passando parla, l'abbiamo provata come se fosse una prosa televisiva, insomma l'abbiamo proprio provata con i movimenti e tutto varie volte per restituire questa musicalità dell'insieme.
1: E i testi appunto li sceglieva Luca Ronconi?
2: Certo, c'è stato dopo Ronconi c'è stato ancora il ciclo, quello di Franco Quadri l'anno dopo, che sono state gli ultimi grandi fuochi della radio, perché era già il 97.
1: Sì, infatti il progetto Ronconi è iniziato nel 97 e poi si è concluso nel 98, quindi ecco, un anno pieno. E quale minimo comune denominatore avevano i testi scelti da Ronconi?
2: Erano molto diversi, veramente. Quindi da Bontempelli a Testori, Flaiano, Heine Müller, Harold Pinter, no, guardi, erano diversissimi.
1: Quindi
2: però avevano tutti questa capacità di potersi svolgere in un ascolto più che in una visione.
1: Quindi l'idea era quella di avvicinare testi meno noti, ad altri invece più conosciuti, ma riproposti, filtrati anche attraverso una sensibilità moderna, contemporanea.
2: Certo, perché lui poi aveva scelto, non so, da Massimo Cassi a Giancarlo Cobelli a Maria Monicelli a Martone, insomma, dei registi di varie provenienze.
1: Sì, poi c'è stato anche Evaci, Elio De Capitani, molti altri, Nanni Garella, insomma, lei ovviamente. E si è dato spazio anche ad autori importanti del Novecento, ma un po' dimenticati, come Ugo Betti, per l'appunto.
2: Certo, infatti. Però questa di Ugo Betti, appunto, aveva delle caratteristiche di una commedia di parole, ovviamente, ma anche molto evocativa di ambienti, di situazioni, di appunto questo caseggiato, queste pareti dei salotti dove intervenire, dove si sentiva la madre che andava e veniva e lui che ascoltava di là dalla parete questa voce che credeva fosse di una bambina, invece era di questa donna strana, dolente.
1: E poi c'erano testi poco noti di autori famosi come Strindberg, perché appunto non è conosciutissimo il
2: vincolo. Beh, è più conosciuto anche di Heine Müller, per esempio. Alla radio Heine Müller è difficilissimo.
1: Certo, infatti.
2: Quindi voglio dire, c'era di tutto, c'era veramente una grande... Ma questo perché Ronconi aveva la capacità di leggere una commedia a 16 anni e ricordarsela a 50, è pazzesco, lui era pazzesco, aveva una mente veramente incredibile, ricordava tutto.
1: Lei poi ha avuto anche esperienza come assistente alla regia con Ronconi,
2: sì,
1: questo teatro.
2: Sì, in teatro proprio, sì. Naturalmente esperienze, soprattutto per esempio questa di Utopia, è stata un'esperienza travolgente. Perché era uno spettacolo che ha avuto delle vicende. È un'utopia il fatto che andasse in scena questo spettacolo mostro. Erano quattro commedie di Aristofane messe insieme. C'erano macchine elettriche, c'erano una corriera, dei salottini trainati su delle rotelle. Insomma, era un armamentario che ha rischiato di cadere sulle Alpi perché con gli aerei l'hanno portato con un aereo, perché noi siamo andati a Parigi, a Edimburgo e a Berlino con questa cosa, quindi dei rischi che sono stati
1: infatti, immagino. Ida Bassignano. Invece, ritornando ai teatri e alla radio, il progetto appunto di Luca Ronconi per Radio Rai, il regista supervisionava i lavori che erano affidati ad altri registi come lei, appunto?
2: No, io non ho avuto questo.
1: Cioè sceglieva i testi, poi una volta scelto il testo...
2: Beh, l'avrà ascoltati poi, non
1: cioè,
2: lo so.
1: Beh, questo immagino di sì.
2: Tutti. Ma immagino che un minimo qualche cosa, qualche assaggio da una parte o dall'altra l'avrebbe ascoltato.
1: Però appunto c'era la libertà al regista. Il regista
2: certo,
1: era...
2: assoluta.
1: Il regista, com'è che il regista sceglieva il testo? Glielo affidava Ronconi?
2: No, c'era una riunione con Ronconi per scegliere il cast. E lui suggeriva, e quindi insomma è stato un grande appoggio proprio invece questo. Oltretutto aveva la possibilità di convocare degli attori grandissimi, straordinari, che raramente in radio si vedevano, si sentivano.
1: Sì, sono stati tra i più importanti della scena italiana, ne erano proprio tanti, credo un 200, insomma,
2: tantissimi.
1: Infatti.
2: E poi c'erano anche... Lui contemporaneamente insegnava in accademia, quindi lui conosceva anche i giovani. Per esempio, alle mie commedie, alle mie messe in onda, ha partecipato Pierfrancesco Favino, che era assolutamente uno
1: sconosciuto. Certo, 20 anni fa è chiaro che era sconosciuto anche.
2: Doveva iniziare la sua carriera.
1: Era con uno scopritore di talenti.
2: Sì.
1: Da Bassignano, cosa le è rimasto di quella esperienza?
2: Beh, una grande nostalgia. Perché oltretutto dopo questo la radio è finita, cioè è finita nel senso
1: sì,
2: che...
1: Sì, infatti finito per quel che concerne la prosa, lei vuole dire
2: la
1: ovviamente.
2: La prosa è proprio finita, quindi questo è stato l'ultimo grande scoppiettio di fuochi artificiali, perché poi non è stato più fatto nulla, costava troppo.
1: E beh certo sì, poi la cura che ovviamente Ronconi metteva nelle sue scelte, quindi affidarsi anche ad attori importanti, registi importanti, tutto questo aveva dei costi e anche poi una sala a disposizione con...
2: Sì, beh certo, c'era anche molta competenza e questa competenza, ahimè, è andata smarrita, perché a Sala Como, a Roma, c'era, ma non parliamo di Torino, Torino era straordinaria per la prosa proprio. C'erano dei tecnici famosi per noi che ci lavoravamo, insomma.
1: E però queste opere scelte da Ronconi, questi testi scelti da Ronconi per i teatri alla radio, comunque fanno parte degli archivi radiofonici. Infatti non a caso in questi giorni il canale tematico Radio Tech Italy sta riproponendo, infatti.
2: Certo. Molte le riproponevano proprio nell'ascolto abituale Radio 2 sabato pomeriggio, e mi ricordo mia madre che ascoltava sempre il sabato pomeriggio le commedie, perché era una specie di appuntamento obbligato, quindi. E poi invece andavano anche su Radio 3 alcune, forse troppo difficili, insomma. Certe volte probabilmente l'ascoltatore abituale veniva da Heidemüller un po' sconvolto.
1: E quindi c'era anche una differenziazione di pubblico.
2: Sì.
1: In base anche alla mission della rete, così, del canale radiofonico.
2: Certo, all'epoca c'era la direzione di Radio 3 di Roberta Carlotto, che è lei che aveva incaricato Ronconi, e poi dopo Franco Quadri, di questi lavori. Poi, ripeto, è finito tutto. La prosa alla radio è finita. Sì, ci sono delle letture integrali.
1: Però è diverso dalla prosa radiofonica, come era negli anni famosi delle compagnie, appunto, della RAI, e poi anche del progetto Ronconi.
2: Quindi io lo ricordo come un periodo straordinario, ma anche sull'orlo dell'abisso. Insomma, dopo non c'è stato più niente, io non ho più lavorato. Lavoravo per altre cose, ho scritto dei programmi per RAI International, ho fatto altre cose, ma insomma non si faceva più la prosa alla radio.
1: E grazie a Ida Bassignano per la sua testimonianza riguardo al progetto Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, di cui vi stiamo riproponendo l'ascolto di alcune delle opere trasmesse. Subito dopo l'intervista a Ida Bassignano, infatti, potrete ascoltare la prima parte del Vento Notturno di Ugo Betti, diretto proprio dalla Bassignano e in onda su Radio 3 il 20 febbraio del 98. La seconda parte potrete ascoltarla domani. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

0: Vento notturno di Ugo Betti con Warner Bentivegna, Piera degli Esposti, Corrado Pani. Regia di Ida Bassignano.
1: È vero, signor Angelo, che quelli, i Macciò, li hanno chiamati dal delegato.
2: Me l'ha detto la commessa del ragioniere. Dice che se i Macciò non smettono di dare scandalo, gli mettono la contravvenzione.
3: Via, via, via. Cosa volete parlare voi altri? Vi sembrate galline? Quante volte ho detto che sul portone non voglio serve. Pare che ci sia il miele qui. E poi le signore padrone se la prendono con me. Se mi fate arrabbiare.
1: E state fermo con le mani. Lo scopo vostro è di toccarmi, eh?
3: E gradisci una volta, gradisci, rustica progenie. Deve essere solo il carabiniere a toccarti. O magari il padroncino, va là.
1: Né il carabiniere né nessuno. Oh, Bianca, lo sai col carabiniere se finiva tutto?
2: Finito?
1: Eh già.
2: Ma davvero?
1: Ma sì.
4: Posta! Posta!
2: Dimmi la verità.
4: La posta!
2: Ma come?
4: Che c'è, signor Angelo?
3: C'è che uno di questi giorni tra una cosa e l'altra mi fanno compromettere.
4: Beato voi, signor Angelo. Io consumo una risolatura al mese. La gente non fa che scrivere lettere.
3: E io il fegato mi consumo. Mettetela lì la posta. Sembra che uno si vanti. E invece io dico che c'è più responsabilità qui che chissà dove.
4: Salute a tutti!
3: Salute. 54 appartamenti, niente altro. Scala A, scala B, io ho una Babilonia, un bazar. Ecco, basterebbe questa. Ore e ore, non impara mai. Si lamentano, hanno ragione.
5: Niente per me.
3: Ora vediamo, signora, un po' di pazienza. Ho ragione, signor Nibbi, di dire che qui è un'anarchia.
6: Sentite un po', signor Angelo. Questi Macciò che litigano sempre, che persone sono? Dico come posizione.
3: Non ne parliamo, signor Libby. Non era gente da affittargli l'appartamento in un palazzo come questo.
6: Lei sarebbe ancora una discreta donna.
7: Oh, forse ai suoi tempi. Non la vedete che faccia sciupata?
6: La faccia? Ma è qui. È qui. È molto ben fatta qui. Proprio ben formata, bisogna dirlo. Belle forme.
3: Il signor Nibbi ci si consola gli occhi.
6: Si apprezza il bello. Con tutto ciò io sono il primo a dire che ci vogliono dei provvedimenti. E i provvedimenti è probabile che ci saranno.
7: Per conto mio è un filo grassa. I fianchi.
6: Non trovo.
3: Grassa no. Ma è sempre il tipo, diciamo, carnoso.
6: Beh, l'altro giorno saliva le scale davanti a me. Toh, toh, toh, toh. Vi so dire che c'era un gran bel movimento.
8: E anche malizia, sapete? Modo di camminare. E poi magari reggipetti elastici, diavoli.
6: No, no, no, no, no, niente. Roba libera, snodata. Io ho un certo occhio.
8: Vorrei vederla spogliata. Del resto sono proprio quelle donne lì che piacciono agli uomini. Donne esperte, viziose. Qualcuna vuol dire che la Macciò ha fatto proprio la vita anni fa.
3: Oh, per questo anche ora ve ne potrei raccontare di quelle.
7: E lui? Lui?
8: Lui è d'accordo, ci guadagnerà.
6: E perché litigano allora?
3: Cattiveria, miseria e testa squinternata.
8: Mamma mia, che putredine. Lui non sarebbe neanche un brutt'uomo. Ma che faccia!
3: La prepotenza, signora. Come ti guarda quando passa? Mai che saluti. Se uno poi s'azzardasse a dirgli mezza parola, io uso prudenza. Buonasera, signor Massimo.
9: Buonasera. Secondo me sarebbe bene fargli parlare da qualcuno. Non è una bella cosa che i nostri figlioli debbano sentire tutti i giorni quelle brutte parole. Gli si potrebbe telefonare.
3: A chi?
9: A lui. Dirgli, non so che... che lui se ne approfitta di quella povera donna, ma che d'ora in poi stia attento.
8: Ma se lei è peggio di lui!
9: E allora gli si telefona chiaro chiaro.
3: Gli telefonate voi chiaro chiaro, a vostro nome. Quello è tipo di malavita, signor Massimo.
9: Gli si potrebbe telefonare così, senza nome. Lui non lo sa mica chi è quello che gli telefona.
8: Oh, Oppure si potrebbe far intervenire il commendator Quincy.
9: Persona autorevole, altolocata.
6: Beh, io credo che il modo ci sarebbe. Anzi, c'è. Si tratta di avere un po' di pazienza. Buonasera, signor Angelo.
3: Buonasera, signor Nibi.
7: Via, donna Iuomo! Via! Ora vengo io! Mi guardo un po' adesso!
2: Beh, io vado. Buonasera.
7: Per conto mio, l'errore è stato quando hanno ammesso il subaffitto. Cos'è diventato questo palazzo? Ve lo ricordate un tempo che elemento qui? Elemento distinto. Laureati, titolati.
4: Il peggio è l'ammassamento. Persone che stanno una sull'altra, non c'è neanche la cubatura, capite? La cubatura!
3: La questione è che la gente cresce, altro che cubatura.
7: Mo. E buonasera, signor Angelo.
3: Buonasera, signor Oreste.
10: Isidore! Isidore!
3: La questione, caro signor Massimo, volete sapere qual è? Che siamo tutti matti.
9: E su questo non vi do torto.
3: Hanno ricominciato a leticare.
4: Che ne dicevo? Troppo, troppo. In tutte le case si letica, ma questi troppo, troppo.
8: Lui deve essere uscito. Ha sbattuto la porta.
3: Sì, scende le scale. Via, via, voi altri, che fate lì? Quello sa d'ombra di nulla.
10: Eccolo, eccolo. Iside!
3: Telefonate.
10: Iside!
3: Dite bene voi. L'avete visto, no?
10: Mamma mia, com'era furioso.
9: Telefonargli a nome del commendatore, magari, facendo finta che sia il commendatore.
3: Volete scommettere che ora esce lei? Così fanno. Prima litigano, sembrano lì lì per cavarseli a budella, poco dopo eccoli freschi come rose. Uno va al caffè, l'altro a spasso, con le unghie rosse. Oppure al cinematografo.
10: Iside!
9: Buonasera, signor Angelo.
3: Buonasera. Ma voi altri ci fate le radici qui? La senti tu la tua padrona? È un'ora che ti chiama. Iside, Iside!
8: Shh! Avevate ragione. Ora esce, lei! Eccola! La macciò!
3: Che razza di gente.
11: Buonasera. Per favore, c'è posto per me?
3: No, signora, no.
11: Sa, tante volte, Ortesi è il mio nome di ragazza.
3: Lo so, signora, no. Né macciò né Ortesi.
11: Beh, scusate. Buonasera.
3: Buonasera.
12: Latte! Latte!
3: Commendatore? Posta, commendatore. Giornali.
13: Sì, grazie.
3: Anche oggi ha fatto un gran caldo, commendatore.
13: Sì, buonasera.
3: Buonasera, commendatore.
10: Iside! Iside!
14: Vengo, vengo. Andiamo, Tomasino. A me la sera a quest'ora mettermi sui fornelli a cucinare. Mi si casca il cuore, ci credete? Beata la macciò, almeno lei va a spasso.

0: pare che sia lui. È proprio lui. Eccolo. Antonio.
1: Sì?
0: Antonio, c'è qui l'ingegnere che è venuto a parlarti della questione dei Macciò. I signori Macciò.
2: Buonasera, commendatore. Ero venuto...
3: Buonasera.
2: La vostra signora mamma ha voluto gentilmente tenermi compagnia.
0: Torno subito. Avete qualcosa?
2: Non si disturbi, signora, no.
3: Accomodatevi. La questione dei Macciò?
2: Sì.
3: So che si tratta di persone...
2: Equivoche, commendatore, equivoche. Lui afferma di essere rappresentante, non si sa di che. Passa la vita al biliardo qui all'angolo. Ma forse il peggio è la donna. Una mezza pazza. Occhi spiritati, capelli tinti. Oh, neanche brutta, se vogliamo. Pare che uomini entrino quando lui, il marito, è fuori. Marito per modo di dire. Anche quando lui è in casa, si dice. Pare che siano stati intravisti dalla finestra spettacoli non belli. Voi capite la situazione dei vicini. Dovreste parlare con mia moglie, commendatore. E soprattutto le risse. Ogni tanto fra lui e lei vere risse, minacce con la rivoltella, pianti, urla anche di notte.
3: Capisco, e allora?
2: E allora con altri inquilini riservatamente si era pensato qualche cosa, ma si voleva prima di tutto sentire il parere dell'inquilino più autorevole, più elevato.
3: Ma per carità, non...
2: Si era pensato, oh, niente di antipatico, lo dicevo appunto qui alla vostra signora mamma, si era pensato di interessare l'azienda Fabbricati e ottenere così che i Macciò, con ogni buona maniera... vengano traslocati in un altro stabile della società, in via Fares.
0: Pare che sia uno stabile bellissimo, meglio di questo.
2: Più salubre, un po' più periferico, popolare. Gli stessi Macciovi si troveranno molto più a loro agio, tra gente più alla buona, più abituata agli strilli.
0: Secondo me è l'unica soluzione.
2: Una soluzione benigna, umana.
0: Pare che lei sia una bella donna, vero? Noi non li abbiamo mai visti. Li sentiamo, purtroppo. Specialmente mio figlio, poverino.
2: Li sentite? I Macciò? E in che modo?
0: Di qui, da questa stanza. Antonio, non gliel'hai detto?
3: Ma sì, mamma, si stava appunto parlando.
0: Noi stiamo proprio a muro con i Macciò. Non lo sapevate? Eccolo lì di là, da quel muro, da quella porta. Ci sono loro. C'è una vecchia porta condannata.
2: Scusate, non mi orizzonto.
0: No! Di lì dalla finestra non vedete nulla? I due appartamenti...
2: Si voltano le spalle, capisco. Ah, ma allora li sentite?
3: Oh, qualche volta, ogni tanto. Ad ogni modo, va bene, ingegnere. Se voi credete che il mio nome possa giovare, va bene, io aderisco.
2: Mille grazie, commendatore, mille grazie. Scusate, vi dispiacerebbe, sì, dato che siamo qui, se la letterina per l'azienda Fabbricati la buttassimo giù ora? Insieme.
3: Adesso. La lettera.
0: Certo, Antonio. Si guadagna tempo.
2: Guardate, commendatore, voi mi dettate. Si fa in un momento. Avevo già scritto l'intestazione.
0: Io allora vi lascio al vostro lavoro.
2: Buonasera, signora Omaggi. Spettabile direzione azienda Fabbricati.
3: Un conveniente di cui la cui
2: importanza.
3: Sentite, ingegnere, sto pensando che forse bisogna rimandare tutto, sapete?
2: Rimandare?
3: Voi avete informato della cosa il cavalier Molza?
2: Non ancora.
3: È un uomo ombroso, si offenderebbe se lo informassimo cose fatte.
2: Ah, voi credete che prima bisognerebbe...
3: Eh sì, dovreste parlargliene.
2: Va bene, se credete, posso telefonargli domani.
3: Ecco, domani. E noi ci rivediamo dopodomani, va bene?
2: Dopodomani? Benissimo, come volete. Allora siamo d'accordo. E buonasera.
3: Buonasera, ingegnere.
2: Conosco la strada. Buonasera.
3: Ingegnere! Ingegnere!
2: Volevate qualche cosa? Si tratta della lettera?
3: Eh sì. Accomodatevi. Vi dirò che ripensandoci mi è venuto qualche dubbio sull'opportunità del nostro passo.
2: Ah.
3: Trovo ecco che la cosa... per quanto presentata a contatto, sarà sempre parecchio offensiva, umiliante per i macciò. Non è vero? Essere giudicati indegni.
2: Commendatore mio, quelli devono averci il callo a queste cose. E poi noi dobbiamo pure salvaguardare la nostra quiete.
3: Sì, indubbiamente. Voi li conoscete.
2: I macciò?
3: Sì.
2: Li avrò incontrati un paio di volte.
3: Io mai, ve l'ho detto. Eppure, non vi stupite, è come se un po' li conoscessi.
2: Ah, il muro, la porta.
3: Sì, il muro. Ma voi, ingegnere, avete famiglia, figlioli?
2: Tre figlioli.
3: Io sono rimasto scapolo.
2: Meglio.
3: Alle volte mi sembra quasi ridicolo che un uomo della mia età abbia ancora la mamma.
2: È una fortuna, magari io.
3: Ho anche dei nipoti, la mia vita è molto tranquilla. Vedete, questa primavera, quando siamo venuti in questa casa, abbiamo avuto alcune settimane piovose. La sera, anziché uscire a fare due passi, io dovrei uscire dopo cena, sono un po' a regime. Invece restavo qui. Una sera stavo per mettermi a letto. Io dormo qui, l'appartamento è un po' ristretto. Dunque, una sera udì una voce.
2: Dal muro?
3: Eh sì, da allora a poco, qualche volta...
2: Siete rimasto a sentire?
3: Senza volere, le pareti sono così sottili.
2: Li sentite anche di notte? Vi disturberanno?
3: No, non troppo, io del resto... dormo poco, in fondo dormire o stare sveglio è lo stesso.
2: Si capisce quello che dicono?
3: No, un borbottio. Si arriva magari a distinguere qualche parola isolata. Parole comuni, sciocche, sapete. Fa meraviglia sentirle ripetere con quella rabbia, quella disperazione. Una volta non fecero che dire minestra.
2: Minestra?
3: Sì, bisticciando, dicevano... minestra, minestra, non si capiva altro.
2: Minestra, minestra. Ah, del resto questa è una parola abbastanza importante nella vita.
3: Oppure sabato, sabato.
2: Sabato?
3: Sabato oppure letto, letto, parole così. Non altro, il resto si perde.
2: Deve essere curioso, vero?
3: C'è questo di curioso, che quel borbottio a un dato momento si fa ancora più fioco. Poi un gran silenzio. Pare che sia stato un vento a portarlo via. Ora mettiamo un tonfo. Poi ancora minestra, l'acqua del brocchetto, glu glu, minestra, sabato. Insomma, è strano. Quelle voci che vanno, vengono, così deboli. Fa l'impressione che siano di persone morte.
2: Morte?
3: Morte. E che di loro siano rimaste solo quelle vocette nell'aria. Inutili. Spaurite. Certe volte mi metto a fantasticare. Dove andrò io quando non ci sarò più? Una volta vidi demolire un muraglione e dentro c'era un filo d'erba. Proprio un filo. Lungo, bianco. Una specie di verme.
2: Ah, un filo d'erba nel muro?
3: Sì. Aveva girato in mezzo alle pietre, al buio. Ma questo veramente non c'entra affatto. Insomma, quella gente mi fa, non so neanche se pena, compassione, dispetto. La verità è che penso a loro. Penso a loro. Viviamo così accanto. Sentirei un dispiacere a far loro del male.
2: Capisco. Tutte così, le case moderne. Si sente tutto. Bisognerebbe trattenersi anche dal respirare. In via Basalto, sì, dove stavamo prima noi, se uno spillo, dico uno spillo, cadeva al piano di sopra, noi si sentiva lo spillo. Una volta ci capitò sopra noi una coppia un po' giovane, non vi dico. Si sentiva tutto. Tutto, capite? Probabilmente anche voi, signor commendatore, oltre alla gente morta, sentirete delle altre cose. Penserete qualche volta anche alla donna viva.
3: Certo, si pensa anche a questo. Cosa volete? Siamo fatti così. È davvero una bella donna.
2: Vistosa, procace. Dicono che il dottor Mischi, che ci abita di faccia, la vede benissimo, al naturale. Lei lo fa apposta. Tiene la finestra aperta.
3: Aperta apposta?
2: Sì, quando si spoglia. Se voi volete, credo che sia una cosa facile. Le fate arrivare una parola da qualcuna di queste serve.
3: Non sono tipo... Non vorrei...

0: La bambina dei Macho?
1: I Macho hanno una bambina?
0: Sì?
1: Non lo sapevo.
0: Si sente tirato verso l'imbrunire. Quando essi vanno fuori, si vede che allora la lasciano sola. E lei forse ha un po' di paura, sola in casa. E si mette a cantare, sottovoce, una vocetta. Ma io la sento.
1: Curiosa.
0: Sembrerebbe sugli 8-9 anni, canta una vecchia canzoncina che io conosco. Quando la luna la travalca i monti. Questa, anzi, sarebbe l'ora sua. Stavo appunto con l'orecchio teso per sentire se cominciava. Una vocetta. Una vocetta che vi posso dire fa venire addirittura le lacrime. Ma...
2: insomma, ho capito, commendatore. Penserò io. Siamo d'accordo.
0: Eccola. La bambina.
1: Avevate ragione. Povera piccolina. In quella famigliaccia.

0: Avanti.
1: Posso mettere in ordine?
0: Sì, è uscito.
1: È uscito ora.
0: Spero che muoia in strada, che lo riportino a casa morto.
1: Mi sono avanzate 2 lire. Le ho messe là sul tavolo. Il lattivendolo dice che deve avere 28 lire. Avete messo fuori i vestiti. Questo bianco sarebbe ancora bello.
0: Ti piacerebbe? Assunta, se dovessi morire, te lo lascio.
1: Sì, sì. Voi a parole mi date tutto. Ma avevate promesso anche il vestito blu.
0: Te li metterai tutti i miei vestiti, tutti. Non dubitare.
1: Non dovete parlare così, signora.
0: E che ci sto a fare io al mondo? È stato un grande sbaglio quando sono nata. Almeno mi avessero dato un po' di salute. Uno di questi giorni salgo in terrazza, mi butto giù, faccio un volo, vedrai. Sono una schifosa se non lo faccio.
1: Avete ancora litigato col signor Macciò?
0: Assunta, tirami fuori la valigia. Buttaci dentro quei pochi stracci. Deve tornare a casa, quel vigliacco. E non mi ci deve trovare. Pigliami la valigia.
1: Sì, la valigia. Così il signor Macciò vi uccide.
0: Meglio. Se non mi uccide lui, lo uccido io. Uno di questi giorni prendo la rivoltella e lo brucio, vigliacco. Sono diventata una vecchia. Basterebbe questo dente. Ma io vo via, sai. Io vo via!
1: Signora mia, proprio adesso ve ne volete andare? Adesso che vi può essere capitata chissà che cosa? Magari la fortuna!
0: Sì, sì, la fortuna.
1: Questa famosa persona, questo tale, bisognerà pure che si faccia conoscere una volta. Vi farà magari un segno quando passate, quando siete in finestra.
0: Ma tu non hai saputo più niente da quella Marcella, sì? Che ti ha detto, insomma?
1: Che c'è un signore qui della casa che ogni tanto domanda di voi, come siete, tante cose.
0: E come sono? Che cos'è? È orbo? Non mi vede? Oh, troppo caldo, non mi va di uscire. Dammi la vestaglia rosa.
1: Vi mettete in finestra? Vedrete che questo tale prima o poi vi fa un segno.
0: Mica che mi importi, sai. Accidenti, anche questa è macchiata. No, tu no, ci mancherebbe che mi facessi vedere in finestra accanto alla serva. Vai, vai.

0: Cucina, vai, guarda un po' le patate.
1: Vado, però io sono a mezzo servizio, per la cucina non sarei obbligata.
0: No. Uff.
1: Ebbene, non vi siete affacciata?
0: Ma c'è sempre quell'altro vigliacco di fronte che appena mi affaccio comincia a farlo stupido.
1: Il signor Mischi!
0: Sì, cretino. Tieni le corna, possa cascare dalla finestra.
1: E se fosse lui?
0: No. No, non è lui. Questa persona che si interessa a me pare che sia una persona, sì, intelligente, istruita.
1: Come fate a saperlo? Avete saputo qualche cosa?
0: Ah, sei troppo chiacchierona, troppo ragazza. Tu fai all'amore?
1: C'era uno che mi voleva, ma è troppo presto per me.
0: Quanti anni hai?
1: 17.
0: Io all'età tua ero già bella che servita.
1: Quello che vogliono gli uomini è di ottenere il loro scopo, si sa.
0: Tante parole, tante immaginazioni e poi bella porcheria. A me, quando li sento che si accostano con quei ragionamenti ipocriti, quei modi appiccicosi, ah, gli darei una coltellata. Prima a loro, poi a me.
1: Secondo me, questa persona sapete chi è? È uno ammalato, per questo non vuol farsi vedere. Mettiamo uno di quelli che hanno quelle macchie, quelle piaghe in faccia e si vergognano di farsi vedere.
0: Vabbè, se fosse così, ah, se fosse così, ammalato, infelice, guarda, io gli starei vicino, vorrei sacrificarmi, qualunque cosa.
1: Anche se vi facesse schifo.
0: Sono io che dovrei fare schifo.
1: Potrebbe essere anche che a telefonare invece sia qualcuno qui della casa che lo fa per scherzo o per cattiveria.
0: Oh, no, no, no, ci ho pensato bene, sai. Secondo me è una persona, sì, un tipo diverso da tutti gli altri.
1: E
0: Beh,
1: perché?
0: perché dimostra di avere sentimento. Se no, che vuoi? Avrebbe già fatto come quegli altri vigliacchi. Chissà, chissà dove mi avrà vista.
1: Magari per le scale.
0: Potrebbe anche avermi incontrato, beh, chissà dove, anche in qualche viaggio. Perché no? E qui mi ha riconosciuta. L'altra sera, appena buio, stavo affacciata e si è illuminata una finestra giù, al primo piano. Sta a sentire, ora ti faccio ridere. Dunque, si è illuminata. Un chiarore bello, un po' verde, si vedevano le tende che si muovevano con l'aria ed un tratto mi accorgo che dietro la tenda c'era uno controluce, pareva proprio che guardasse a me, sai, ma fisso, come incantato.
1: Era lui.
0: Oh, sai che ci ho creduto davvero? Mi era cominciato un batticuore, un batticuore!
1: E invece?
0: Era un pupazzo! Un busto di gesso! Di legno, che ne so io che! Accidente a lui! È chi l'ha messo lì!
1: Questa è buffa davvero!
0: Fortune, sì! Fortune io! Se il Signore fa avere delle fortune a me, è segno che non ci sta più con la testa!
1: Che vuol dire? Il Signore sa tante cose, legge nel cuore.
0: E poi, non vedi come sono ridotta?
1: Siete ancora una bella donna. Basta che sia destinato, sapete.
0: Peccato. L'altra notte ho fatto un sogno e me lo sono subito scordato. Però mi rammento che era un sogno di felicità, di contentezza e che mi dispiaceva tanto svegliarmi.
1: Io certe volte mi sogno che sto in barchetta e vado su un fiume d'un celeste come di un raso. Un'acqua bella che corre via così forte che quasi mette paura. Da una parte e dall'altra ci sono monti alti, tutti verdi e teneri. Sembra proprio di stare in paradiso. Avete letto di quel fatto di quel soldato che era un pastore, trovatello, come sarebbe figlio di nessuno? Dunque, hanno avuto una battaglia e lui è rimasto colpito. Succede che nel curarlo gli trovano al collo una medaglia e chiamano il colonnello. Indovinate un po'? il padre del pastore?
0: Era il colonnello.
1: Proprio lui, e così è guarito?
0: Beh, sarà rimasto col colonnello.
1: Certo, è diventato un signore, che felicità,
0: Beh, del resto, guarda, quello che capitò a me a Milano te l'ho raccontato, no? Quella era una vecchietta, guarda, si chiamava proprio Assunta, come te, ma quella mica lavava i piatti, quella era padrona di mezza Milano.
1: Come sarebbe mezza Milano?
0: Beh, le case di Milano, metà erano le sue, noi abitavamo a uscio. Ebbene, mi aveva preso a ben volere, più di una figlia mi considerava.
1: Come più di una figlia?
0: Certo, sicuro. Se mettiamo rinfrescava, ecco che lei veniva e lì Lisa ci ha pensato a metterti un po' greve. Lei voleva far testamento, lasciarmi tutto, capisci? Ma a me che me ne importa, a me, dei soldi? Quello che voglio è che mi vogliano bene e che pensino a me. Io sui soldi ci sputo io.
1: Sì, sì. Ma l'altra volta mi avete detto che questa vecchina si chiamava Luigia ed era contessa.
0: Io t'ho detto questo. Sei tu che sbagli.
1: No, che non mi sbaglio. Beh, signora, io ho finito. Per me si è fatto tardi, bisogna che vada.
0: No, aspetta ancora un po', è presto. Guarda, prendiamo le carte, giochiamo, io e te.
1: Non posso, signora, è davvero tardi.
0: Assunta, aspetta. Vuoi sapere come si chiama quella persona?
1: Quello che vi difende?
0: Sì, sì, però starai zitta.
1: Giù, come si chiama?
0: Quincy. Un commendatore. Quincy. Ma ciò non mi ha voluto spiegare altro. Lui è invelenito. Quincy,
1: ma certo. Da sull'altro cortile, per questo non lo vedete. Oh, madonna mia.
0: Ma che c'è?
1: Madonna mia, ma quello è vecchio.
0: Vecchio?
1: Quello vi potrebbe essere padre. È uno importante, sarà anche ricco. Quello è birbo.
0: Oh, guarda un po'.
1: Altro che... Padre vi potrebbe essere.
0: A moglie?
1: No, lui ha il suo scopo. Si vede che gli piacete.
0: Oh, guarda. Più sono vecchi e più sono sporchi.
1: Non siete contenta che sia ricco?
0: No. Sì, però mi fa rabbia.
1: Vecchio, ricco e birbo. Quello è la fortuna vostra.
0: Non possa andare male lui e i suoi soldi. Adesso capisco. Ma guarda un po' che birbaccione. Sono settimane che si interessa il vecchietto. Dov'è che ha l'appartamento?
1: Oh, madonna mia, le patate!
0: Ecco, corri, fa presto! Anche le patate! Non abbiamo altro in casa! Non hai mai un pensiero, mai accidenta a te e alle chiacchiere, a tutto!

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera è una serata un po' speciale perché abbiamo un ospite molto particolare, un grande attore, un famosissimo attore di cinema e di teatro americano, che è qui questa sera al microfono di Radio 1 per parlare con me e per essere ascoltato anche da voi. Abbiamo con noi questa sera Anthony Quinn. Buonasera, Quinn.
2: Buonasera, ma le devo dire al pubblico suo che ormai non parlo per tanto bene l'italiano, è che farò uno sforzo perché adoro io parlare, ma non è che lo parlo tanto bene.
1: Ma insomma, vorrei poter parlare io la lingua sua come lei parla la nostra, signor Quinn. Senta, innanzitutto io debbo adempiere una promessa fatta ieri sera. Ieri sera al microfono con me era Cesare Zavattini, al quale mi ha domandato: domani sera con chi parlerai? Io ho detto: parlerò con Anthony Quinn, e lui mi ha detto: ti prego di salutarlo tanto da parte mia, digli che ricordo ancora la volta che da Hollywood mi pare mi ha accompagnato in automobile all'aeroporto e mi ha salutato lì.
2: Invece lei parla di un uomo, un gran genio, non solo un gran uomo, ma veramente un gran genio qui in Italia, non soltanto, strano caso, come scrittore cinematografico e poeta, ma come artista, come disegnatore. È un genio lui, è un uomo veramente pieno di vita. Magari io alla sua età avrò la metà di quell'energia che c'è lui.
1: Ma, signor Quinn, non mettiamo ostacoli alla provvidenza, voglio dire. Lei è moltissimo che è già sulla scena. Io mi ero andato a guardare in un'enciclopedia dello spettacolo qualche notizia volevo pescare sulla sua vita, e ne ho trovata una che mi pare tra le più interessanti, cioè l'origine di padre irlandese, di madre messicana, la cittadinanza statunitense e attualmente il soggiorno in Italia. Mi sembra che come tipo di vagabondaggio sia un vagabondaggio che molti le possono invidiare. Come mai, signor Quinn? Questa credo che sia la cosa che interessa di più anche i nostri ascoltatori.
2: No, una cosa strana, caso, una cosa che io ho lottato sempre nella mia vita, ed c'è una specie di nazionalismo, forse questo non è il momento di fare questo commento, ma io sono una persona che parla sinceramente.
1: Sì, ma può dire quello che vuole.
2: Io sempre sono stato del parere di un nazionalismo che è anche pericoloso, perché io non comincio a dire questa frontiera è la migliore del mondo, così iniziano le guerre. Invece io, per me non c'è frontiera, devo dire che io vado... io mi trovo bene in Grecia, mi trovo bene in Inghilterra, mi trovo bene io per tutto, perché per me tutto il mondo è mio. Io non sono cittadino americano, messicano, irlandese. Io veramente, il sogno mio sempre è stato di essere cittadino del mondo, e forse sono uno dei pochi che è riuscito a fare
1: certo, questo la dicevo fortunato, perché è un sogno che probabilmente è nel cuore di tutti. E il nazionalismo, probabilmente, signor Quinn, so di trascinarla a parlare di una cosa che non fa parte dei suoi interessi, perlomeno professionali, ma il nazionalismo forse è l'impedimento che molti di noi sentono, molti di quelli che non possono soprattutto muoversi dal proprio paese. Allora diventa questo proprio paese la culla, l'unico posto nel quale si può esistere, e così si diventa talmente orgogliosi di questo paese che a un certo punto le sue frontiere, come dice, diventano inviolabili. Io giorni fa, parlando con sua moglie, domandavo se lei avrebbe visto la partita che poi...
2: Devo dire che quello è stato un momento più emozionante per me di tante, tutti gli anni che sono stato qui in Italia. Prima, in primo posto, mi è interessato molto, perché quando sono arrivato io qua in Italia 25-30 anni fa, ho visto un gran cambiamento qui in Italia. Io parlavo prima del nazionalismo. Naturalmente che il nazionalismo al punto di un fanatismo è un po'
1: è negativo, certo.
2: È, è pericoloso.
1: Ma un orgoglio...
2: Ma uno che c'è l'orgoglio, perché
1: certo,
2: veramente uno dice, vabbè, mi pare, mia madre, sono nato in Messico, è bello dire, ma non è che io dico Messico è il miglior paese del mondo, perché il fatto non lo è, ma il fatto è che finalmente questi ragazzi italiani che nessuno, persino ho letto in tutti i giornali che le insultavano, questi poveretti, ma che sono andati laggiù. Io ho visto una cosa, perché pure io ho tre figli, diciamo, italiani, romani.
1: Certamente, infatti, certamente, lo
2: quasi,
1: so.
2: Quasi, quasi, forse avevano perso la grinta. E io sempre, io come americano, scusa, l'unica volta che parlerò io del nazionalismo dell'americano, che là uno deve avere la grinta.
1: Certo.
2: E a me mi ha fatto, non le posso dire che piacere mi ha fatto, per fare esempio a miei figli, vedi che quando l'italiano volle, c'ha una voglia, perché questa è la storia italiana, invece il fascino di vivere qui a Roma, perché uno sta qui nel centro a un imperio che è stato una volta un imperio. Non parliamo di quello che ho fatto, che non l'hanno fatto, ma una volta questo paese, un paese, una voglia enorme, una grinta enorme, che in questi anni ormai si è perso un po', si è sparmiato in una cosa che non è piacevole, questa violenza, questa cosa che veramente è stata una disgrazia in Italia, e per la prima volta vedere un paese che è legato non per nazionalismo in quel senso, ma sportivo, nel fatto che è andato a combattere con altri ragazzi e non è stato sparato, soltanto lo sparo di quel poveretto che ha sparato a quel francese che l'ha rotto due denti, ma il resto mi sembra che si hanno comportato molto
1: bene.
2: Ma
1: poi hanno avuto...
2: doveva essere orgoglioso come si hanno comportato loro.
1: Certamente, ma devo dire che sono stati anche... C'è una piccola fortuna, signor Quinn, che lei capirà bene. Partendo all'inizio come un gruppo che sì e no ce la farà a passare il primo turno, e poi passare il primo, passare il secondo, passare il terzo e alla fine diventare campioni, cioè partire da zero e salire, è un vantaggio straordinario, voglio dire. La posizione dalla quale sono partiti era molto difficile, ma il risultato è estremamente più significativo proprio in quanto partivano da zero. Infatti l'entusiasmo di queste giornate devo dire che è stato straordinario. E...
2: Sì, ma quando uno sentiva che dicevano che il povero Zoff era portiere di un albergo, quello era già brutto se sentire.
1: Certamente,
2: parlare,
1: certamente.
2: Che veramente era vergognoso, perché perlomeno uno manda ai ragazzi a giocare, a affrontare questa battaglia con un po' di anima, non è che uno deve trattare male, non è che uno si deve vergognare. Una cosa essere nazionalista, un'altra cosa è vergognarsi avere una squadra come la nazionale, perché veramente abbiamo visto
1: che era straordinaria, sì. Signor Quine, lei da quanti anni è da noi in Italia, ora stabilmente che abita qui?
2: Io vado e vengo, non è che io vivo qua sempre, invece si lamenta molto mia moglie, perché veramente io sono qua 6 mesi all'anno.
1: Vabbè, dico comunque...
2: Sono qua dal 52-53.
1: Ecco, e avrà comunque capito che tra i difetti nostri, di italiani, voglio dire, difetti che poi sono a loro volta anche delle qualità, c'è quello di o esaltare completamente qualche cosa, o altrimenti, se non è possibile esaltarla, gettarla veramente nella spazzatura. È una delle cose che ci manca, è la saggezza della... Di distinguere anche la linea media delle cose. Si può non essere degli eroi né dei vigliacchi.
2: Dirò che quella una delle cose più simpatiche dell'italiano è che non c'è media, perché veramente il medio quasi è una cosa mediocra. E, come diceva Orson Welles, quando le hanno chiesto una volta, dimmi degli attori italiani, lui dice, le migliori attori del mondo sono italiani, gli unici che non sanno recitare sono gli attori che lavorano in cinema. La cosa straordinaria dell'italiano è che c'è questa cosa che no, è mediocra, che è una cosa che a me piace molto, perché lo vedo pure nella famiglia mia, queste tre ragazze che ho io qua con questa veneziana, che non sono mediocri, sono incapaci. Invece l'italiano se crede, qualche volta dà un po' di fastidio, che se crede che lui è il centro dell'universo.
1: Certamente, quando non può essere il centro, allora si considera la fine del mondo.
2: Bello, per uno come me che lotta, è bello combattere con queste che pure io ogni tanto mi sento che io pure sono il centro dell'universo.
1: Lei parlava prima di stare a Roma e di vivere al centro di un luogo, perlomeno di un paese, che molti anni fa ha creato uno dei più grandi imperi del mondo. Io vorrei non ricordarlo a lei, ma ricordarlo ai nostri ascoltatori, che lei è nato in Messico, un paese che alcune centinaia di anni fa aveva creato uno dei più grandi imperi del mondo.
2: Ma ormai, poveretti, si hanno lasciati conquistare sette cavalli, che è una cosa non abbiamo giustificato mai le messicane, ma come mai? Che sette spagnoli, 37 o 75 spagnoli arrivano qua con cavalli, e ci spaventano e diamo via il regno, ma non abbiamo capito quello. Io perlomeno non l'ho capito mai.
1: E perché non ci si trovava? Non so a quell'epoca come sarebbero andate eventualmente.
2: Dicono che era una cosa religiosa, dicono che c'era un mistero laggiù, ma a me uno che
1: è stato Moctezuma.
2: Per paura dei sette cavalli mi ha dato sempre fastidio.
1: È accaduto anche nell'America del Sud, è accaduto anche in Cile. Gli spagnoli hanno conquistato praticamente...
2: Quelli spagnoli hanno trovato la gran cosa, dei cavalli.
1: Lo so, è stata una grande trovata quella dei cavalli, vede come non... basta a volte una piccola cosa per...
2: quello è storia oggi, ormai la vita, spagnoli, messicani, italiani, tutto sta cambiando, è bello che sta cambiando perché ormai speriamo che fra poco, io spero di vivere a vedere tutte queste frontiere che sono più elastici, forse non saranno mai tolte, ma perlomeno un po' più elastici.
1: Sì, è giusto anche questo che lei dice, che tutto sta cambiando e che stiamo un pochino somigliandoci tutti. Io non vorrei che ci somigliassimo troppo, nel senso di essere proprio tutti uguali.
2: Ah no, esattamente.
1: Perché...
2: Quella cosa bella che l'italiano spero che si ritrovi adesso che il nazionale ci ha dato questa gran... gioia che hanno vinto, che adesso l'italiano forse si ritrova e che trovi un altro obiettivo e non solo di lamentarsi e vada avanti con un altro che trovi un altro obiettivo nella vita.
1: Sì, che ci siano altri punti nei quali poter, ce lo auguriamo tutti, perché del resto una delle cose che gli stranieri, adesso lei non è più uno straniero per noi, ma insomma le cose di cui gli stranieri si meravigliano molto è di vedere questo paese che continuamente, obiettivamente devo dire, con dati reali, viene dato per spacciato, per finito. Alcuni si meravigliano perfino che ancora esiste, eppure non si sa dove. Lei guardi anche la risposta che è stata data in fondo al terrorismo. Adesso sembrava che fossimo veramente vittime di questi sciagurati che andavano ammazzando la gente, eppure abbiamo avuto proprio con quella capacità di salvare anche il vostro generale. Abbiamo avuto la possibilità di dare...
2: Avremmo potuto salvare altri, che
1: certo.
2: Non soltanto perché Dozier era americano, ma
1: no, ma
2: erano
1: per...
2: tanti altri che erano più, anche tanti degni di essere salvati. Che non...
1: Solo che
2: non avremmo potuto, sì.
1: Certo, che l'azione vera è cominciata in ritardo, ma quando è cominciata, come lei ha visto, siamo stati capaci di salire.
2: Possiamo pulire casa, penso che sarà una gran cosa qui in Italia.
1: Certo.
2: Penso che uno... Io veramente vedo... Io veramente ho la casa qua, lei si può immaginare, io sto preparando la vecchiaia, venire qua a vivere la vecchiaia, non c'è nessuno che desidera una unità qui in Italia più da me.
1: Certo, senta signor Quinn, noi abbiamo ancora qualche minuto soltanto, volevo se era possibile saperlo, che il film che stava girando, che sta girando tuttora, è un film americano, un film italiano?
2: No, adesso sto attraversando un periodo stupendo, perché sto lavorando con una... adesso ormai la devo chiamare signora, forse lei non le piacerebbe sentirmi chiamarla signora, ma ormai è una gran signora, ma l'ho conosciuto io a questa signora quando lei era una ragazzina di 16 anni, è sempre stata conosciuta perché la bellezza devo dire che era straordinaria, naturalmente parlo di Ava Gardner. Adesso all'improvviso mi trovo io confronto a Ava Gardner, che sta facendo una parte che diciamo forse è stata scritta per Anna Magnani.
1: Certo.
2: E te devo dire, che Ava Gardner mi ha sorpreso assolutamente, perché si è messo in questo personaggio e ha riuscito a sconvolgere tutti sul set, perché veramente è bravissima e non ormai conta solo su quella cosa che era la bellezza, ma veramente ha diventato una gran attrice. Invece io spero di lavorare altri film, perché veramente mi trovo io chimicamente a mio agio con lei.
1: Certo, ma anche per un attore credo che recitare con un altro bravo attore o con una brava attrice diventa un modo per essere più bravo anche lui.
2: Ah, senz'altro. E è tanto difficile trovare una persona con cui uno si sente comodo, e quello che funziona fra noi è tutto una vita che abbiamo vissuto, diciamo, e che la portiamo sul palco scenico, la portiamo al plateau di Cinecittà e stiamo là.
1: Io so che lei...
2: fanno caso, facendo le ruoli di moglie e marito. È una cosa molto interessante, molto bella. Io veramente mi trovo molto bene con lei.
1: Io credo che tutto il pubblico italiano si ricorda ancora... Si ricorda di lei nel accanto a Giulietta Masina nel film di Fellini,
2: Nella strada. Quello è stato un gran film, non solo perché naturalmente perché il personaggio che ho fatto io, ma Fellini in quell'epoca
1: era quasi all'inizio.
2: C'aveva tanta profondità da raccontarci. Io lo vedo spesso adesso a Cinecittà con molto volentieri, perché lo adoro, ma era quel film indimenticabile.
1: Ma lei è veramente quasi un italiano oramai, signor Pino. Talmente italiano che quasi mi fa un pochino, come dire, mi sembra di parlare con un connazionale orgoglioso di essere italiano.
2: No, parlo come un contadino di Genzano adesso.
1: Ecco, benissimo, che è la cosa migliore, un contadino di Genzano.
2: Perché ormai io mi metto a fare l'orto, mi metto a lavorare qua, ma no, io adoro la terra. Allora sì, grazie, veramente ringrazio che lei mi consideri italiano.
1: Signor Quinn, no, la nostra trasmissione purtroppo è finita, io non so dirle quanto le sono grato, anche a nome di tutti gli ascoltatori.
2: Mi ha fatto un gran piacere parlare con lei e spero che ho espresso quello che sento io.
1: E si è capito benissimo, tutti i suoi timori, oramai, ripeto, è un italiano, parli italiano, corregga qualche piccola cosa che ancora c'è e non si preoccupi affatto.
2: Ormai tutti abbiamo il nostro piccolo.
1: Va bene?
2: No.
1: Buonanotte, signor Quinn, e grazie mille.
2: A lei.
1: Buonanotte a tutti i nostri ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio, che vi preannuncia un ciao più cinguettante e da un po' di tempo a questa parte più flautato, quello di Sandra. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sandra, ci sei?
2: Sì, un ciao a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Dal tuo Sandra avranno già capito che si tratta di Sandra Milo, ex Sandrocchia. Perché ex Sandrocchia? Perché prima giocavi a fare la svampita. Quando ti conobbi ti immaginavo seduta su una paolina, adesso questi sofà tornano di moda, così sopra le righe, a ruota libera. Adesso sei diventata, ti ho visto recentemente negli studi, abbastanza recentemente negli studi di Mix, una businesswoman addirittura, oltre che una giornalista con le carte in regola. Senti Sandra, ti ho chiamato, anche se so che sei stanca, hai lavorato oggi, vero?
2: Sì, poi la mia giornata comincia presto perché io mi alzo la mattina alle 6.
1: Allora,
2: generalmente a quest'ora dormo, ma stasera eccezionalmente.
1: Sei ritornata in fondo a un antico amore, la radio. Hai fatto questa cortesia non tanto a me quanto ai radioascoltatori. Io comunque volevo finire, volevo finire in bellezza, avevo questa pretesa perché questa sera mi ha commiato, concludo il mio ciclo di telefonate.
2: Su ciò che dici e su ciò che riesci a trasmettere appunto con le parole, con la voce.
1: Ecco, hai proprio interpretato il mio pensiero, come se ce lo fossimo scambiato. Senti Sandra, da quando sei stata adottata dal personal computer di Giovanni Minoli, no? Che è risultato l'uomo dell'anno secondo Time per 1982, la tua popolarità non ha confini. Te ne racconto una in breve. L'altro giorno un mio giovane collega credeva che Barassi, gliel'ho letto negli occhi, e stavo parlando amichevolmente, cordialmente con te, alla vigilia della tua partenza per Cannes. E, insomma, è come se tu fossi stata Greta Garbo o una Marilyn Monroe, rediviva, hai capito? Sei diventata famosissima. E a Cannes, per esempio, cosa hai fatto? Dunque, ti sei spostata da Roma, da Mixer, per andare al Festival Cinematografico. Di là non ti ho seguita. Cosa hai fatto?
2: E dunque, io andavo, così diciamo, come per usare un'espressione che va di moda adesso, come inviata speciale per Blitz.
1: Non va di moda da parecchio tempo.
2: Ma per la televisione, capito? Riferita perlomeno alle donne.
1: Di donne inviate non ce ne sono molte. Ecco, comunque, hai fatto anche l'inviata speciale. E come te la sei cavata, Brilli? Io non t'ho vista, purtroppo. Brillantemente.
2: Dunque sono andata a Cannes al festival e dovevo intervistare Jerry Lewis,
1: però
2: poi Charlotte Rampling,
1: così,
2: e Gian Maria Volonté.
1: Non eri mica in cattiva compagnia. Non un poker, ma diciamo un bel tris. Di assi, anche questo.
2: E io devo dire che Jerry Lewis ha fatto un numero straordinario perché non si sentiva in cuffia il traduttore.
1: Ah già, l'ho letto,
2: ecco,
1: è vero.
2: Sì, e allora lui con molto spirito, devo dire, si è tolto l'auricolare, se l'è infilato dentro il naso, poi ha preso gli altoparlanti, ha fatto uno show, un numero, guarda, veramente.
1: Ma tu hai avuto anche il tuo momentino, quindi non bastavano le ansie di attrice, adesso arrivano quelle di inviata speciale. Senti, rallegramenti, perché ti ho vista a Mixer con Longo e sei stata bravissima. A parte che lui è un uomo spiritoso e uno non se l'immagina,
2: molto,
1: no?
2: Molto, veramente molto simpatico, devo dire.
1: Dimentichiamo di essere
2: spontaneo.
1: Sì, sai che voleva fare l'attore? Ti faccio questa rivelazione. Si spiega, io l'ho avuto ai microfoni alla RAI, non qui Radio 1 a Radio 2. E lui si comportò con estrema disinvoltura facendomi questa confessione. Pensa che ero imbarazzatissima perché dovevo.

0: Devo parlare della bellezza maschile.
1: Mentre... lui davanti, che
0: è lui, proprio lui davanti, di fronte, non come sei tu
1: e
0: che sei
1: a casa tua.
0: Non ricordo cosa ho detto, ma ricordo che mentre lo guardavo dicevo, ma in fondo poi è simpatico, cosa c'entra brutto? E ricordo questo precisamente, che lui se la cavò molto brillantemente, come ha fatto con te, poi dinanzi alle telecamere, dove la disinvoltura è ancora più importante. Poi ti ho visto questa sera con Saviane. E sei stata molto brava, hai raggiunto proprio un equilibrio perfetto tra la Sandrocchia e la Sandra Milo del personal computer. Parliamo un po' di te. Dunque, sei nata nel cinema, no? No, anzi, sei nata in uno sgabuzzino dove facevi fotografie. Raccontalo.
1: Io ho cominciato a fare un lavoro che mi pare che oggi non esista più, cioè? Ritoccavo le fotografie, quindi lavoravo in un laboratorio, in uno studio fotografico, dove allora si facevano queste fotografie con delle grandi lastre, no? Con i negativi, erano molto grandi.
0: Un clima di mistero.
1: E poi questi negativi venivano ritoccati con un lapis, una matita speciale e un grattino, si chiamava. E quindi, sai, si correggevano i difetti della pelle, insomma si facevano più belle, per così dire, le persone.
0: Però poi sei venuta fuori dallo sgabuzzino.
1: Poi dallo sgabuzzino sono passata alle fotografie, non subito, prima alle fotografie di moda. Lavoravo a Milano per le fotografie di moda per i giornali, e poi da lì mi sembrava così che in fondo usassi me stessa solo in parte.
0: Mi sembra giusto.
1: Ecco, e allora ho pensato che oltre a esprimermi col corpo, con la faccia, volevo esprimermi anche con la voce.
0: E col cervello. E poi ci sono stati, diciamolo, per i più distratti o per i meno informati, film come Il generale della Rovere, Otto e mezzo, Giulietta degli Spiriti. Hai avuto registi come Pietrangeli, che fu il tuo padrino, Rossellini, Fellini, va bene?
1: Sì.
0: Poi hai avuto un periodo di stasi, ti sei rintanata a fare la mamma, la casalinga. Non so, devo dire a te quello che dissi qualche sera fa a Monica Vitti. Al principio eri disponibile, tenera, simpatica. Io ti conobbi quando vivevi i tuoi problemi di madre nella difesa di Deborah, sacrosanta, quando ancora c'era la patria potestas, questo istituto arcaico in Italia. Però eri molto simpatica e disponibile. Poi ti sei rintanata, ti difendevi da quelli che oggi sono i tuoi colleghi, quasi, giornalisti, no?
1: Sì.
0: E adesso invece sei ritornata da capo naive, spontanea, simpatica, semplice. A che cosa le attribuisci questo fenomeno, questa evoluzione, questa parabola del tuo modo di essere e di apparire?
1: Beh, io sono scomparsa, è vero, diciamo così, mi sono allontanata dalla vita pubblica, da qualsiasi forma di lavoro.
0: Parla più forte, Sandra.
1: Io mi sono allontanata, diciamo, dal mio lavoro, dal lavoro che avevo pubblico, così.
0: Certo.
1: Per dedicarmi completamente alla famiglia e ai tre figli, perché poi oltre a Deborah si erano aggiunti altri due figli.
0: E diciamo i nomi, che sono bellissimi.
1: Sì, che sono Ciro e Maria Azzurra.
0: Azzurra, bellissimo.
1: Sì.
0: Quindi
1: poi...
0: hai fatto la mammona, la mammetta, la gatta proprio, no?
1: ho proprio fatto la mamma gatta, infatti.
0: Sì, la mamma gatta. E ti sei difesa un po', eri diventata diffidente in quel periodo.
1: Beh, sai, era un periodo molto difficile, per cui io ho lottato a lungo per avere,
0: certo,
1: appunto la possibilità di avere con me
0: Deborah. E ti capisco fino in fondo.
1: E quindi avevo anche, come dire, tu sai che allora facevo questo tipo di personaggio in cui, sì, di bella ragazza, però insomma quasi priva di cervello, di anima.
0: Bella svampita finta.
1: Vabbè, però insomma avevo una credibilità, diciamo,
0: relativa,
1: da raggiungere, da conquistare.
0: Certo.
1: Proprio come madre, come donna, e
0: certo,
1: quindi...
0: Ecco la ragione, ti sei psicanalizzata perfettamente.
1: Sì.
0: E quindi ti difendevi perché avevi paura di aggressioni, no?
1: È vero.
0: Di aggressioni nella tua tana. Quando facevo la cronista e cercai di raggiungerti a Fregene con il tuo attuale marito, mi si chiusero i cancelli di fronte, c'era un cane che abbaiava.
1: Ma io ti chiedo scusa, perché veramente
0: l'ho tutto dimenticato.
1: È stato un episodio un po' di cui ancora oggi mi dispiace.
0: Sono
1: veramente
0: gli incerti.
1: Scusa. scusa.
0: Per carità.
1: Ti prego di accettare le mie scuse, ti amore in ritardo.
0: Ma... sono gli incerti del mestiere, io non rinego il mio passato, cioè la mia esperienza di cronista, e poi ho tutto dimenticato perché ho ritrovato una Sandra smagliante dal punto di vista umano, e poi una collega temibile, tra l'altro, perché ripeto, sei bravissima in questa tua in questo tuo show, che poi non è uno show, in questa tua prova meditata, intelligente, che fai a Mixer.
1: Detto da te, veramente.
0: No, alterni la femminilità e poi dici delle cose mai vuote, sempre pensate, insomma, fai la showwoman, la giornalista, la conduttrice, salvi le situazioni e poi continui ad essere gattesca. Lo sai cosa ha detto Minoli di te? L'ho anche scritto. Sandra è figlia della scoperta del femminile che è in me. Oh, è importantissimo.
1: È bella, sì.
0: No, è proprio importante. Senti Sandra, che effetto ti fa questa enorme popolarità raggiunta in un secondo round? Diciamo, c'è stato il primo round, poi la pausa, la vita casalinga, quella di mamma gatta, e poi adesso questa nuova ondata di popolarità che a me sembra più stabile, più concreta della prima. Che effetto ti fa? Come la vivi?
1: Sai, io sono una persona che ogni cosa che fa l'affronta con molta serietà.
0: Infatti.
1: E quindi, certo, la popolarità è la riprova, diciamo, del successo, no? E quindi
0: certo,
1: la conferma che il lavoro che tu hai fatto è valido, e quindi
0: certo,
1: e quindi è molto positivo questa cosa. Non ho mai il tempo, se vogliamo, di gustarmi questo fatto, di provarmi
0: peccato,
1: piacere, perché sono talmente impegnata nelle cose che faccio che niente, sono sempre
0: scappi e corri, fai la tazza nuvolare in fondo.
1: Sì, sì, perché i figli ce li ho sempre, capito?
0: La spesa magari la fai.
1: Ma certo.
0: E l'autista che ti aspetta forse non ce l'hai.
1: No, perché... sono io.
0: Fai l'autista di te stessa. Eppure ricordo, non so, un'altra volta non ci sentimmo per telefono, ma ci incontrammo al Caffè Greco ed era un andirivieni di gente che ti riconosceva, ti chiedeva autografi, e tutto questo, dici, non hai tempo di gustarlo, di assaporarlo, però deve darti un certo calore, un certo caldo al cuore, no?
1: Sì, questo mi dà la sensazione come se, ecco, io sono cresciuta insieme a questo pubblico, capito?
0: È verissimo, ripetilo bene, molto bello questo che hai detto.
1: Sì.
0: Sei cresciuta insieme al pubblico, è vero, verissimo. Ti ho interrotta, ma proprio per sottolineare questa frase che a me sembra molto giusta e pertinente. Senti Sandra, nella tua esperienza di Mixer, cioè quella che stai vivendo, qual è stato il personaggio, confessa, che ti ha dato più filo da torcere? Cioè meno docile, che ha fatto quasi resistenza, si fa per dire, al computer. Ce n'è stato uno o più d'uno?
1: Certo è un pezzo difficile, nel senso che
0: come no,
1: un personaggio pubblico generalmente si presenta con una propria immagine,
0: certo,
1: che è quella e che propone sempre e che sa gestire, no?
0: Sì.
1: Invece questo è un pezzo in cui uno si trova spiazzato, perché si trova di fronte a delle cose che non è preparato ad affrontare. E allora si difende, non parla, oppure invece viene fuori con assoluta sincerità. Il personaggio, diciamo, che si è difeso di più, no? E che tutto sommato non mi ha detto niente, molto poco, è stato Gigi Proietti.
0: Proietti, pensa, un comico, vero? Forse talmente calato nel suo personaggio da non riuscire più ad essere se stesso.
1: Ma forse anche per una forma molto forte di pudore, sai, molto sentita di pudore del proprio io intimo.
0: Probabilmente
1: e
0: a pure di mettersi fuori.
1: Secondo me si è molto difeso e ha cercato di proteggere questo suo io che evidentemente non vuol dare in pasto al pubblico.
0: Al pubblico, visto che
1: riserva per sé questa parte sua, che riserva mi
0: la più intima di Proietti, comunque ha costituito una difficoltà. Invece non so chi è stato il più docile, il più disponibile e il più desideroso di stare a questo gioco della verità, che in fondo è molto piacevole.

0: vero,
1: disarmato se vuoi, ah, no?
0: Sì?
1: Il più vulnerabile è stato un altro grande attore, Ugo Tognazzi.
0: Ah, pensa. Mm. Ecco, questa di Tognazzi me la sono persa, quindi vedi i risvolti inediti e imprevisti di un proiettile di un Tognazzi.
1: Infatti lui è venuto fuori con una sua notevole carica umana e devo dire anche, parlando di un discorso per esempio come il dolore,
0: sì,
1: come la vecchiaia, la malattia, sai, cioè tutte queste paure che l'uomo ha in sé da sempre, devo dire che lui ne è venuto fuori in una maniera...
0: migliore,
1: ma sì, è molto migliore in fondo di come appare poi nei personaggi uno... che interpreta
0: o di come uno se lo immagina, ecco,
1: come
0: forse
1: magari uno se lo immagina, certo.
0: Senti, Sandra, allora attrice prima, beh, lasciamo stare fotografo, poi casalinga mamma gatta, adesso popolarissima inviata speciale, ma sempre donna di spettacolo, poi anche scrittrice, perché hai scritto un libro, no?
1: Sì.
0: Ma perché l'hai scritto su Fellini?
1: Ma io ho scritto questo mio libro, appunto, caro Federico, perché volevo raccontare una storia fantastica, bella, una specie di leggenda, però che avesse un aggancio con la vita reale, in modo da non classificarla fra le cose impossibili, inimmaginabili, no? Ed è per quello che ho scelto come protagonista un personaggio reale e straordinario, appunto, come Fellini.
0: Col risultato di appagare le curiosità degli altri e di fargli ancora dell'altra pubblicità, probabilmente, no?
1: Sì, certo.
0: Anche se forse non ne ha bisogno, ma ad ogni modo dice che la pubblicità è l'anima del commercio, sono d'accordo. Senti, Sandra, posso essere non impertinente, posso abbandonarmi un momento e immaginare di avere qui, anziché di essere seduta scomodamente con la cuffia dinanzi a un microfono, di avere qui un lettino, di mettermici su, sdraiata, è sempre stato un mio sogno, confesso, lo confesso in chiusura. E tu che fai l'analista con un bel camice bianco, i tuoi capelli biondi, la tua voce flautata, perché non mi fai tu qualche domanda?
1: Ah, ma certo, certo. Senti, io vorrei chiederti.
0: Dimmelo. Mi accendo una sigaretta, va.
1: Va bene, rilassati.
0: Sono rilassata.
1: E ti vorrei fare una domanda di tipo professionale. Pensi che sia stato più difficile per te la tua professione di giornalista in quanto donna, o seppure hai avuto e incontrato le stesse difficoltà di un collega uomo?
0: Onestamente penso che sia stata più difficile in quanto donna. Quando fui assunta, ebbi un contratto da una grossa agenzia di stampa presso la quale lavoro ancora adesso. Mi si chiese: ma che cosa le possiamo far fare? Il settore moda è già coperto. E allora capisci, come se una donna non potesse, va bene, ti parlo di 23 anni fa, niente altro che la moda, fu motivo di sgomento. Oddio, ci sono stati anche i lati positivi, per esempio anche le simpatie disinteressate, porte che si sono aperte.
1: Certo, le amicizie, perché sei una persona che ha molti amici oggi nella
0: molti
1: piante,
0: amici, se
1: no?
0: Avessi tanti conti in banca, quanti amici, sarei quasi una parente stretta di Rothschild.
1: Una delle donne più ricche del mondo.
0: Diciamo quasi, sì, è un po' il mio orgoglio. Comunque,
1: adesso un'altra domanda,
0: eccola,
1: più personale. Che cos'è per te l'amore?
0: L'amore è una cosa molto importante, è una cosa nella che ho sognato, ma non legandola a una persona, ho sognato l'amore dell'amore. E poi confesso, pur avendo vicino da molti anni un compagno tenerissimo e gentile, sensibile, io non ho dato all'amore l'importanza che avrei dovuto, perché temo di avere anteposto due funzioni, quella di lavoratrice e quella di madre.
1: Mamma, sei ancora in tempo.
0: Non credo, credo che forse mi pentirò se avrò una pausa di meditazione. Non mi sono concessa una pausa, ma forse i miei tempi sono stati diversi, anche se su un altro piano dai tuoi. Io ho cominciato più tardi e ho dovuto recuperare. E niente, mi sono messa a fare lattazio nuvolari al volante,
1: hai corso sempre,
0: ingranata la marcia, non mi sono fermata. E forse, e questo diciamolo anche alle donne che ci ascoltano, gli aspetti, gli spazi privati vanno rispettati perché sono importanti.
1: Sempre.
0: Ti ringrazio molto, Sandra.
1: Sandra, io ti ringrazio te.
0: Non solo di non essere andata a letto.

0: come avresti desiderato. Ma poi di avermi fatto tu qualche domanda, perché sono anni e anni e anni che a fare le domande sono io. Sandra, ancora tanto successo con tutto il cuore. E pensa che milioni di telespettatori la sera accendono il televisore per vedere te in mixer, va bene? E tra questi ci sono io. Grazie Sandra, buon lavoro.
1: A presto e un ciao affettuosissimo a te e a tutti quanti.
0: A tutti quanti, lo do anch'io perché stasera mi ha commiato da loro. Ciao Sandra, ciao a tutti, buonanotte.

Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti io canto questa strofa e tu canti questa. Quindi speriamo che vada bene. Grazie alla vita. Grazie.

0: a mi mujer.
1: Grazie a mia moglie. E a tutti quelli che mi vogliono bene.
0: Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ciao!
2: Rai Radio Tech & Tech.

Le interviste impossibili. Nelo Risi incontra Giosuè Carducci.

0: E non mi chiami professore. Sono in pensione. Non è poi un mestiere per cui io abbia avuto mai vocazione. Anche quella della cattedra è una ciarlataneria. Ho sempre preferito il pensiero solitario e gli studi in biblioteca alla comunicazione col pubblico, che io non amo. E sono più selvatico e ombroso ora che non fossi da giovane.
1: 40 anni di insegnamento nell'Ateneo bolognese.
0: Avrei dato un calcio alla pedantesca cattedra e molti calci a tutte le carogne dei professori e alle carognine degli scolari.
1: Per scrivere poesia?
0: Anche. O solo per pensarla, a piacer mio, nella solitudine del monte e della Maremma. Il guaio è che oggidì anche la Maremma è cambiata. Non più neanche un lupo, non più bufali. E le vecchie querce secolari furono abbattute per lasciare posto agli olivi, al frumento e agli orti. Peccato. Qualcosa manca. Ma il vino è in gran copia e buonissimo. Ogni anno me ne mandano un barile.
1: Lei fu chiamato giovanissimo a occupare la cattedra di letteratura italiana a Bologna. Quanti studenti ebbe all'inizio?
0: 5, 6.
1: E alla fine?
0: Mai più di 50.
1: E con quel manipolo di discepoli lei ha invaso l'Italia. Ci ha sommerso fin dai banchi di scuola nel carducianesimo. Una vera epidemia.
0: La poesia oggigiorno non è più la produzione immediata o mediata del popolo. Ella è tutta individuale. Se io, di quest'arte che è la meno popolare, riuscii a farne qualcosa di non inutile, è perché mossi, e me ne onoro, dall'Alfieri, dal Parini, dal Monti, dal Foscolo, dal Leopardi. Per essi e con essi risalii agli antichi, mi intrattenni con Dante e col Petrarca, e a questi e a quelli mi son sempre rifatto. Devo a loro quel po' di buona fortuna che è toccata ai miei versi.
1: La nostalgia del passato è rivelatrice del suo spirito conservatore. Benedetto Croce, un giovane a lei noto per certe paginette su Napoli, l'ha definito poeta della storia e non s'accorse d'avere a che fare con un malinconico passatista più che con un bardo nazionale.
0: Non mi propongo di essere originale, è una cosa tanto comune. Io mi propongo e mi proposi soltanto di esprimere certe fantasie e certe passioni che mi si muovono per lo spirito e senza smancerie romantiche. Ricorda i versi che dedicai a certi censori. Ascolti, se è capace di intendere qualcosina del senso civile e della mia nostalgia dell'età eroica. Quando io salgo de secoli sul monte, triste in sembianti e solo, levan le strofe intorno alla mia fronte, siccome falchi il volo. Non è malaccio, dica la verità. La mia lirica ha uno scheletro. E le immagini sono stampate chiare.
1: Si sente che vive tra i libri, tra la religione delle lettere e il culto della romanità.
0: Scrivo per amore del vero storico e dell'epopea, come protesta contro certe teoriche moderne che vorrebbero condannare la poesia ai lavori forzati a vita del quotidiano e chiuderle i territori della storia, della leggenda, del mito. Vorrei richiamare gli dèi che hanno disertato questo mondo di impiegati e di bottegai. Io non ho mai messo piede fuori d'Italia, ma il poeta che è in me, se vuole, può andare in Persia, in India, nonché in Grecia e nel Medioevo. E gli ignoranti hanno il diritto di starsene a casa, a grattarsi il loro piccolo io.
1: Però nasce un sospetto. Che lei il mattino, appena alzato dal letto, si dica: oggi, su cosa scrivo? Sul Piemonte? Sulla regina Margherita? Sulla morte di un garibaldino? Sul monumento di Dante, su una stazione ferroviaria, sul Bove, su Virgilio. E la macchina per far versi si mette in moto.
0: Non sono un poeta da repertorio.
1: Diciamo un poeta da temi in classe. Non per niente ha sempre fatto la felicità dei professori della critica, dei provveditori agli studi in caccia di un tema d'esame, dei principi del foro che si atteggiano a Cicerone, dei primi della classe che scrivono odi saffiche alla mamma, dei giacobini da salotto e dei nostalgici dell'istituto monarchico. Lei è un bel marmo. Un monumento come se ne vedono su tutte le piazze d'Italia. Ecco perché gli italiani l'amano tanto.
0: Mi raccomando che la statua sia brutta. Come ai nostri scultori, del resto non sarà difficile farla. Meglio vivere coi morti, coi padri miei antichi, che col gusto depravato di questi tempi ingenerosi. La generazione nuova è delirante e presuntuosa. Ed ella, da come parla, mi si scopre una testa piccina. Oggi l'ingegno non è più afforzato dallo studio. E pochi sono gli ingegni naturalmente eletti a produrre e a giudicare nell'arte rettamente. Da scolaro, oltre alla materia di studio, cosa leggeva in casa? Beh, un po' di Carducci. E poi, via, via, via, non abbia timore.
1: Qualcosa di meno fragoroso.
0: Magari il Pascoli. Che malinconia.
1: O di più sensuale.
0: Chi? Quell'arca dedicativa cera dell'Abruzzese? No, non mi vanno a genio.
1: Dica che non li ha mai amati. Eppure si onorano di essere suoi figli.
0: A parole! Li conosco, sa. Pronti a rubarmi la fiaccola non appena sarò nella fossa. Soprattutto l'adorato D'Annunzio. E il Pascolino, che dovrebbe badare un po' di più agli studi e a far meno versi. No, io non ho voglia di rompermi il capo con la poesia moderna. Già, ma v'è poesia moderna? E ciò che porta quel nome, lo merita. Più che invecchio, più penso che no. Non è superbia la mia, sa. Ne son diventato sordo d'orecchio, anzi, con gli anni mi si affina quel particolare udito interno che non raccoglie le chiacchiere e i rumori del mondo, ma che gode i suoni per piacer di me stesso.
1: Sicché lei non scrive più?
0: Alla mia età non si cerca più la poesia. Se ella non viene a trovarvi, non si cerca più altro. La gloria o la gloriola non è più per me. La lascio agli accademici e non me ne importa un corno. Il guaio è che mi sono d'intorno perché io scriva un discorso, un commento, un'epigrafe, una rimembranza, Carducci qua, Carducci là. Ma sono diventati tutti analfabeti. Fortuna che la testa è ancora valida. Ma io non sono compiutamente ristabilito. Lo saprà dai giornali, che ora esagerano in bene, ora in male, come tante femminucce. Vero è che non sono padrone del mio braccio destro e mi bisogna ricorrere al servizio altrui se voglio scrivere. Ma di che mi lamento? Oggi è una bella giornata, il sole ride calando e io ho studiato finora sul mio Orazio.
1: Sa cosa dice di lei il Dossi? Che è tutto un mosaico di frasi rubacchiate ai classici greci e latini.
0: La vecchia questione del plagio. Ma non v'è accusa più meschina. Qual è quel grande che non riecheggia gli antichi? Io ho ampliato la tradizione, ma senza farmi scimmia di nessuno. Il Dossi, io, il signor Dossi, è un manzoniano che si contenta della lavatura di piatti del gran Lombardo e che si adira perché non sono della sua stessa scuola. Io sono stufo di difendermi. Se m'attaccano, e rispondo da par mio, dicono che sono un rissoso toscano, un fazioso, un becero, un partigiano, un provinciale che si sfoga. Sono stanco, caro amico, e il genere umano mi è venuto a noia.
1: Come il Leopardi.
0: Appunto.
1: Lei vanta la parentela col mondo classico per un recupero di una vita più ingenua, ma questo sentimento della natura è più rappresentato che vissuto intimamente. E il paesaggio stesso, oleografico, artificioso, spesso non è altro che un fondale da melodramma. Anche il suo essere solo si appoggia alla solitudine di qualcun altro, magari del Petrarca o del Leopardi. Possibile che non sappia stare con se stesso senza echeggiare forme e modi di quei grandi? Insomma, un Carducci Carducci, c'è o non c'è?
0: Vi sono poeti compiuti a 20 anni e ve ne sono che maturano lentamente e poi danno il meglio di sé in una stagione breve ma intensa. Io ho scritto le cose più mie tra i 40 e i 55 anni, che raccolsi nelle Rime Nuove e nelle Barbare.
1: A furia di spremere i classici è arrivato a una poesia sua, genuina. Lo sa che il suo ultimo libro di versi è forse il più apprezzato oggi?
0: Rime e ritmi? Non mi stupisce. Bastava rompere le forme chiuse e non soggiacere alla servitù della rima. Sono i versi più in prosa che mi siano usciti dalla penna. E sono anche i più malinconici e nostalgici. Il guaio è che io sono troppo sano in un'epoca decadente. Sotto la scorza di scudiero dei classici ho stoffa e temperamento di popolano.
1: Direi che ha scambiato l'età umbertina per il mondo di Plutarco.
0: Ah, questo poi no. Non dimentichi che l'eroico ce l'avevamo in casa, col Risorgimento, con l'epopea garibaldina.
1: Magari con l'ode alla regina d'Italia, il giacobino che si fa savoiardo, Una bella conversione.
0: È inutile negare il fatto o girarli intorno con degli arzigogoli miseri. Fu proprio così. Feci un'ode alla regina in onore dell'eterno femminino. Io non ho per casa Savoia le antipatie di tanti amici repubblicani che ammiro e amo. E così andai ad ossequiarla, poi che la vidi in piazza San Petronio tra la folla, bionda, gemmata, mite, spiccante nel bianco della veste. I versi nacquero dai pensieri e dai sentimenti raccolti in piazza e per strada. Apriti cielo! Tutti gli amici mi diedero addosso per quelle strofe alcaiche e io mi difesi così. La regina amava e sapeva a mente le odi barbare e si compiaceva di ripeterlo intorno. Ora, per un poeta che una gentile e colta signora lo approvi, è delle massime soddisfazioni. Se questa signora non fosse stata la regina d'Italia, nessuno mi avrebbe recato a colpa di dimostrarle la mia gratitudine. Ora, perché ella è regina e io sono repubblicano, mi sarà proibito di essere gentile. Anzi, dovrei essere villano.
1: Un po' debole come difesa per il poeta dell'inno a Satana e del sonetto Mazzini. Forse faccio male a stupirmi. Non è lei che a 24 anni ha scritto l'ode alla Croce di Savoia? Senatore del Regno a 55 anni, Crespino, vate della Terza Italia. Sempre lei ha definito buffoni sanguinari i socialisti per i morti del 98 a Milano. Per l'uccisione di Umberto I grida al più grande delitto del secolo e in un suo sfogo parla del triste presentimento di finire impiccato dai comunisti.
0: Io ho sempre pensato e sognato la stessa politica. L'Italia forte, rispettata, alta, con la libertà.
1: Nessuno mette in dubbio il suo sentimento patriottico, solo che queste cose non ce le hanno dette a scuola, quando mandavamo a memoria i versi del Piemonte.
0: Sulle dentate scintillanti vette salta il camoscio, tuona la valanga, da ghiacci mani rotolando perle, selve scrossianti, ma dai silenzi delle fuso azzurro esce nel sole l'aquila e distende in tarde ruote digradanti il nero volo solenne. Salve Piemonte, a te con melodia mesta da lungi risonante come gli epici canti del tuo popol bravo scendono i fiumi, scendono pieni, rapidi, gagliardi come i tuoi 100 battaglioni e a valle cercan le deste a ragionar di gloria ville e cittadi. La vecchia osta di Cesare e mura ammantellata che nel varco alpino. Non le piace? Ma la ricorda bene lei tutta intera?
1: Fin troppo.
0: Eppure, delle cose mie, pensi, è una delle più immediatamente sentite e verseggiate. E pensare che ci ho lavorato con Felicità e con Lena.
1: È manierata.
0: Ah, mi dispiace.
1: Professore, non se ne abbia male. È che il gusto è cambiato.
0: Già. Oggidì voi siete per una poesia meno vigorosa, senza carattere, snervata, anemica, qualcosa che suoni soltanto e che non pensi, come i versi svenevoli di quel mite ingegno che fu il Nencioni. Il lamento di quell'acque mi parea singhiozzo umano, ma non le pare un po' esile? O preferisce i versi alla moda di un lirico della Bohème, dell'Iginio, per esempio?
1: Di chi?
0: Un sonettino del Tarchetti che principia così. E lei era così fragile e piccina che più che amor di lei pietà sentia. D'angioletto parea la sua testina, così diafana e l'era e così pia. È questo che volete?
1: Lo sa che ascoltandomi viene un dubbio? Che sia lei il responsabile?
0: Ah, bella! Mica li ho scritti io, sa, questi sdelinquimenti.
1: Ma non ha fatto niente per impedirli. Da quasi mezzo secolo lei domina la cultura italiana e che influenza ha avuto? Ha impedito alla letteratura nazionale di sprovincializzarsi. La sua tanto vantata classicità è inzuppata di tardo romanticismo.
0: Bestemmie! Il mio è un naturalismo pagano. Il verso è nobile, puro, il più greco che la poesia abbia mai fatto, oso dire, dopo il Foscolo delle Grazie. Non mi accorgo che lei non è preparato. Fosse stato mio scolaro, l'avrei rimandato in terza ginnasiale, dove si studia umanità.
1: Ecco che torna fuori il maestro di scuola, sempre. prima di venire da lei per l'intervista.
0: La radio italiana dovrebbe saper scegliere i suoi collaboratori.
1: Riferirò. Dicevo che prima di venire da lei ho avuto lo scrupolo di leggere tutti i suoi versi, epigrafi comprese, e le assicuro che non è poco.
0: Se lo Zanichelli sta approntando l'edizione nazionale in 20 volumi, conforme ai miei criteri ordinativi, cui andranno ad aggiungersi molti inediti e pagine sparse, nonché l'epistolario, credo che supereremo i 50 tomi.
1: Pare che il meglio stia nelle sue lettere, che sono schiette.
0: Sono scritte bene, come le mie confessioni e battaglie.
1: Tutti le riconoscono l'energia dello stile. Ma per tornare alla poesia, malgrado l'alone di celebrità che circonda l'opera, i giudizi sono contrastanti.
0: Dovessi badare alla critica, sarei morto e sotterrato da un pezzo. Mi hanno detto che manco di psicologia, che sono viziato dalla retorica, più grammatico che poeta, versificatore classicheggiante e chi più ne ha più ne metta. Ma vi sono sempre stati i carducciani e gli anticarducciani, come i wagneriani e gli antiwagneriani.
1: Ma neanche lei è stato tenero come critico.
0: Oh, sfido, aveva a che fare con dei pigmei, delle mosche cocchiere, il Guerzoni, lo Zendrini, il Rapisardi. No, no, ma mi addolorerebbe se i nostri nipoti avessero da ricordarsi di quelle polemiche. Acqua passata. Meglio un buon verso, ben cesellato, come un gioiello del Cellini.
1: Dei suoi versi, quali amava la regina Margherita?
0: Voleva che le leggessi il congedo e la rima. E ogni momento diceva, com'è bello. In quell'occasione le donai una copia distinta delle rime nuove e sfogliando lodò specialmente la carta. Ah, le assicuro, lodava con intelligenza e con candore. Ricordo anche che mi disse, ne legga ora una lei, quale vuole? E io ho letto i cipressetti di San Guido.
1: Una giusta scelta. È una delle cose più vive che lei ha scritto e che i ricordi di scuola non riusciranno mai a distruggere. Di un'altra poesia vorrei citarle due versi suoi splendidi. E vidi sugli abeti danzar gli scoiattoli e udii sprigionate coi musi le marmotte fischiare.
0: E mi trovai soletto là dove perdevasi un piano brullo tra calde rupi, quasi un anfiteatro, ove elementi un giorno lottarono e secoli. Or tace tutto. Da pigri stagni pigro si svolve un fiume. Erran cavalli magri sulle magre acque. Aconito, perfido, azzurro fiore, veste la grigia riva. Le scrissi in un anno tristissimo fra i tristi. È l'elegia del Monte Spluga, una cosa di fate e di ninfe, di scoiattoli e di marmotte. Mai il romantico fu così classico. Quando la poesia funziona, ogni definizione superflua e tutte le sottigliezze critiche vanno a farsi benedire.
1: Se ne avessimo il tempo, le chiederei di leggere Nevicata, o Faida di Comune, o la canzone di Legnano, o due o tre sonetti del Saira.
0: O dolci selve di ginepri rare, a cui fischia nel grigio ottobre i tordi, lungo il patrio selvaggio urlante mare. Bastano pochi versi per dare luce e senso a una vita. Sapere che un giorno qualcuno in qualche parte del mondo aprirà un tuo libro e leggendoti vibrerà all'unisono con la tua idea del bello. Ecco, questo è il premio, la consolazione massima che un vecchio poeta chiuso nella solitudine del suo studio possa mai desiderare, pacificato col mondo in attesa della fine che non può tardare. Tu o un altro, che ne sapete voi della poesia? E cosa sarà la poesia dopo di me?
1: Sicuramente una poesia senza vati. Professore, c'è una persona di casa con un telegramma.
0: E avanti, avanti, Ernestina. Dammi gli occhiali. Ma dove cerchi? Sono lì, sullo scrittoio. No. deve essere del ministero. Insistono perché io commemori i martiri di Belfiore. Questo Sonnino, oh, si occupa di tutto, dell'agricoltura toscana, del sesto canto del paradiso. Un commento decoroso. Eppure lo sanno, no? Che me ne sto inchiodato sulla seggetta. No, no, no. Viene dal barone Bildt, membro dell'Accademia svedese.
2: Vecchio Giosuè, davvero il mondo è bello e santo è l'avvenire. Mi hanno conferito il Nobel nella disciplina delle lettere per la mia energia creativa, dice proprio così, sa, per la novità dello stile e la forza lirica che caratterizza l'intera opera poetica.
1: Congratulazioni vivissime, maestro.
2: Il premio alla mia età.
1: Se l'aspettava?
2: Barone Carl Bildt, ambasciatore a Roma, e non devo averlo mai incontrato. Il premio. Come il mio vecchio amico Mommsen. Lo ebbe a 85 anni, poco prima di morire. Come Theodor Mommsen.
1: E come Sully Prudhomme?
2: Un parnassiano. Una volta ai poeti toccavano corone di lauro. Oggidì si elargiscono corone svedesi.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Nelo Risi con Giosuè Carducci. Giosuè Carducci era Romolo Valli, regia di Nelo Risi.

let us die to make things cheap. And say your name.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti, in un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi continuiamo la nostra disamina sui i dischi del 1968 con Beggar's Banquet dei Rolling Stones, il loro settimo disco secondo la discografia inglese, ben diversa da quella americana. Sappiamo che negli anni 60 c'era questa distinzione. I Rolling Stones arrivano a questo disco sulla scia del disco parzialmente fallimentare dell'anno precedente, Their Satanic Majesty Request. 1967 e 1968 sono due annate ben contraddistinte, soprattutto dal punto di vista dei suoni. Infatti nel 67 il Flower Power è foriero di quel tipo di musica chiamata poi psichedelica, e proprio quell'album, Their Satanic Majestic Request, rispondeva a queste esigenze. Del resto era un po' la moda di quel periodo. Vengono introdotti strumentazioni e metodologie di registrazione molto efficaci quanto estranianti, però è chiaro che è un gioco che poteva durare poco, e il 1968 invece è il ritorno del rock a tinte molto forti, molto scure, come è il caso poi di quest'album Beggar's Banquet, disco che sarà l'ultimo con la presenza di Brian Jones. E comunque Beggar's Banquet lo vede ancora presente, e noi andiamo subito ad ascoltare la prima facciata del disco, che si apre con un grande pezzo, Sympathy for the Devil, il brano che ancora oggi i Rolling Stones portano in giro con le sue congas molto presenti, con i suoni molto incisivi della chitarra di Keith Richards, con tante invenzioni qua e là e con un significato profondo poi nel testo, un testo che veramente cavalca quella che è l'onda di protesta del 1968 e cita esplicitamente l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy e altri eventi storici. Il secondo brano si intitola No Expectations ed è il brano dove forse è più presente Brian Jones con la sua slide guitar, e poi ovviamente non dobbiamo dimenticare anche gli altri membri del gruppo, e cioè Keith Richards, che fa la parte del leone in questo disco, e ovviamente Bill Wyman e Charlie Watts. Poi si continua con Dear Doctor, un blues che segna un po' il ritorno dei Rolling Stones al loro inizio carriera, dopodiché Parachute Woman, e si chiude con Jigsaw Puzzle, un brano dove troviamo veramente il gruppo in splendida forma e con tanti strumenti dentro, quali ad esempio il mellotron suonato da Brian Jones e tante chitarre elettriche sovrapposte da Keith Richards. Ebbene, ascoltiamo questa prima parte del disco Beggar's Banquet, Rolling Stones.

Abbiamo ascoltato la prima parte, ossia la prima facciata di Beggar's Banquet dei Rolling Stones, il disco del 1968 uscito nel dicembre dell'anno, ma elaborato durante tutta l'estate e autunno di questo incandescente 1968. Abbiamo parlato della formazione del gruppo quell'anno, di Brian Jones che stava per abbandonare i Rolling Stones, era spesso assente dalle session, anche se in alcuni brani lo troviamo presente e determinante. E due parole anche per altri musicisti che parteciparono a questo disco, innanzitutto Nicky Hopkins, detto anche The Session Man, perché partecipò a dischi importantissimi a cavallo proprio del 1970, quindi una parte finale dei 60 determinante non solo in questo Beggar's Banquet, ma anche poi anni più tardi, perlomeno fino al 1975. Nicky Hopkins fu una figura di riferimento per tantissimi musicisti che facevano dischi, anche se lui pubblicò soltanto un album a suo nome. E poi Rocky Dijon, percussionista celebre soprattutto per il suo intervento su Sympathy for the Devil che abbiamo ascoltato ad inizio trasmissione, e poi Rick Grech e Dave Mason, due membri dei Traffic che ascolteremo più tardi, e su tutti Jimmy Miller, che fu il produttore e responsabile del suono dei Rolling Stones alla fine degli anni 60. Volevo dire due cose anche sulla copertina del disco, una copertina controversa. Noi la conoscemmo all'epoca semplicemente con un album bianco che diciamo sembrava, faceva un po' il paio con quello dei Beatles di un mese prima. Invece la vera copertina di Beggar's Banquet era una fotografia e un artwork realizzato dentro un bagno pubblico piuttosto sporco e repellente, e la casa discografica rifiutò questa proposta. Comunque, la seconda facciata di Beggar's Banquet si apre con un'epica Street Fighting Man, dove ritroviamo le tipiche chitarre sovrapposte di Keith Richards, il quale realizzava le canzoni in una maniera molto particolare, esperto di chitarra ritmica, usava appunto mixare diverse chitarre insieme per ottenere un suono molto particolare, brano che dal vivo non ritrova esattamente la stessa sonorità proprio per la sua costruzione tipicamente in studio. Dopodiché c'è Prodigal Son, un blues, l'unico brano non scritto da Mick Jagger e Keith Richards, firmato da Robert Wilkins. Dopodiché si ritorna ad un brano originale, Stray Cat Blues, un blues molto scuro, molto dark, con una chitarra e un basso e una batteria molto incalzanti, profondi. Poi c'è Factory Girl, che è il brano appunto dove ritroviamo i due membri dei Traffic, Rick Grech al violino e Dave Mason che suona il mellotron, che ripropone però una sezione di mandolini. E si chiude con Salt of the Earth, canzone cantata in coppia da Mick Jagger e Keith Richards, un degno finale per un album che è stato veramente epocale. Bene, buon ascolto, un saluto da Ugo Coccia, Rolling Stones, Beggar's Banquet.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Allora, senta, scusi, c'è mai stato teatro qua a Ramiseto? Mai visto teatro, signora, qui nel paese?
3: No, guarda, assolutamente. Mai.
2: E che idea ce n'ha lei del teatro?
3: Oh, io non lo so, guardi, non ne ho la pallida idea. Perché non ne ho mai visti, perciò.
2: 16:30 di un martedì di maggio, Giuliano Scabbia e i suoi studenti del DAMS sono sbarcati a Ramiseto, un comune dell'Alto Reggiano, l'Appennino Tosco-Emiliano, per portare qui la loro ricerca teatrale.
4: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Con Giuliano Scabbia e i suoi studenti a proporre e cercare il teatro popolare nei paesi dell'Emilia, un esempio di animazione. Un sindaco, Paolina e altri bambini e tutti gli abitanti del paese fanno un esperimento con canti, rime, pifferi e tarantella. Viaggio di un gorilla, dal Terminillo a Ramiseto. Per le strade, in biblioteca, nelle stalle insieme al gorilla, per riscoprire delle cose e inventarne delle altre. Un programma di Franco Quadri, realizzato da Claudio Sestieri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
5: Da diversi anni Giuliano Scabbia, commediografo di punta, ha scelto di diventare un autore di gruppo, stimolando l'improvvisazione teatrale in quartieri e comunità di emarginati, nelle scuole, perfino negli ospedali psichiatrici. È un esempio di animazione, un nuovo modo di fare teatro che va dilagando in tutta Italia. Il nucleo dell'animazione. Chiamare la gente stessa a sceneggiare i propri problemi e a farsene interprete. Le tappe dell'attività di Scabbia, dal quartiere periferico delle Vallette a Torino, alle montagne d'Abruzzo, a una scuola nei pressi di Modena, al manicomio di Trieste, alla Puglia.
6: Ora Scabbia sta compiendo sull'Appennino Emiliano, in provincia di Reggio, un esperimento un po' diverso. È al lavoro stavolta con un gruppo di studenti di quella speciale università di Bologna che si chiama DAMS, l'unica università italiana che conferisca una laurea nel campo dello spettacolo. Sono dunque suoi allievi del corso di drammaturgia seconda. Con loro non si tratta di suscitare delle improvvisazioni, ma di riportare nei paesi d'origine la realizzazione di un vecchio canovaccio contadino nato proprio in questi luoghi. Riallacciarsi, cioè, alla tradizione del teatro di stalla.
5: Scabbia e i suoi ragazzi stanno perlustrando da una decina di giorni tutta una zona dell'Appennino emiliano. Non si limitano però a presentare uno spettacolo. Entrano nelle case, stabiliscono dei contatti con gli abitanti del paese, ai quali chiedono testimonianze sulle vecchie tradizioni e collaborazione per un lavoro in comune. Ogni sera poi lo spettacolo in piazza, che diventa una festa. Claudio Sestieri ha seguito questo vagabondaggio, di cui ricostruiamo un paio di giornate in questo numero. Eccoci quindi a Ramiseto.
7: È da fare così, cioè ci si sparge, si dice buonasera e ci vediamo questa sera. Sanno tutti che c'è la cosa. Qualcuno non potrà venire perché ha da mungere le mucche.
8: A quell'ora?
7: Sì. Comunque è così, insomma, andiamo a informare e poi a un certo punto tireremo fuori tutto quanto. La mungitura non so se finirà alle 7 o 7 e mezza, non so. Siamo andati in una cucina, la signora ci ha detto che c'ha da fare con le bestie. Il muratore invece ci...
9: Viene.
7: Sì, sì, ci aspetta questa sera, verrà fra poco anche. Poi vediamo di adattarci a ogni situazione, perché questo è da fare.
8: Maxi.
7: Il gorilla Maxi è molto atteso e quindi a un certo punto sarà da tirarlo fuori. Però adesso vediamo quando, insomma.

0: Ecco, quanto tempo prima si è saputo a Ramiseto dell'arrivo del gruppo dei ragazzi di Bologna e come è stata vissuta questa attesa? Lo domandiamo al sindaco Luigi Bombardi.
1: Dunque, loro sono venuti su 3 o 4 giorni prima, alcuni componenti della scuola, c'era il professore e alcuni alunni, no? Ci hanno detto che l'iniziativa si faceva in collaborazione con la provincia e quindi noi siamo stati molto lieti. Abbiamo fatto anche un incontro con le insegnanti, i rappresentanti dei partiti, della giunta e quelli della biblioteca per organizzare un po' il lavoro, eccetera. E anche per poter prendere contatto con le scuole elementari, medie, per cominciare a interessare i bambini e così via. Poi, dopo 2 giorni, sono venuti su, hanno parlato con i bambini delle scuole, i quali sono stati tutti entusiasti di vedere questo spettacolo che si riferiva appunto al periodo dei nostri vecchi contadini quando facevano il teatro nelle stalle, e hanno cominciato a lavorare questi bambini, a preparare loro i manifesti, no? Loro ci hanno dato le direttive e così, però i bambini hanno fatto tutti i manifesti e poi li hanno affissi da soli in tutte le frazioni. È stato veramente una cosa entusiasmante, c'è stato veramente un interessamento che noi non avevamo mai visto con altre iniziative, insomma.
0: Una delle tappe d'obbligo che si ripete più volte durante la giornata è la lettura del cartellone per annunciare lo spettacolo, come nella tradizione dei cantastorie. Lo spettacolo si intitola Il gorilla quadrumano e a tutte le fasi precedenti partecipa un grosso fantoccio. Un gorilla, appunto, costruito con materiali poveri durante un periodo di preparazione al Terminillo.
2: I musici sono pronti.
3: Avanti.
2: Ecco, vedi, quello è un altro pugliese, di Cerignola, che studia a Bologna. Io sono Veneto.
4: Un, due, tre, un po' meno.
5: Forse perché girate o no?
2: Beh sì, abbiamo degli accenti. Ecco.
6: In un bosco assai lontano, l'uomo selvaggio ha l'abitazione. Nelle selve dense e fitte, sulle cime del Terminillo, che è poi dove lui è nato. In un bosco...

0: nato
1: in una notte. Proprio vero, proprio così. Quando l'abbiamo costruito, e dopo ve lo facciamo anche vedere perché è grande 4 metri, in una notte che era buia e tempestosa. Vi ricordate un mese fa che pioveva sempre? In quel periodo lì. Ma appena è apparso lui, è uscito fuori il sole!
2: Grazie.
1: La storia non è questa dopo.
2: Comunque,
1: è più bella la storia che raccontiamo dopo.
2: Bene,
1: anche perché vorremmo chiedere se qui i giovani si organizzano, fanno qualcosa, come fanno le attività culturali,
2: ecco.
1: E vedere com'è possibile.
2: Sì, quello proprio devo chiedere ai giovani,
1: informarci.
2: Perché sa,
1: speriamo
2: magari
1: che
2: abbiamo un'attività, noi non possiamo
1: muovervi.
2: Sì, praticamente anche quello, non possiamo muoverci.
1: Arrivederci allora.
2: Arrivederci e grazie infinite.
3: Scabbia, com'è nata questa esperienza?
4: Beh, abbiamo cominciato da un lavoro proprio su dei testi che ci venivano proposti e che nascevano, diciamo, all'interno del seminario che costituiva una parte del mio corso di quest'anno. Cioè, due degli studenti del corso portavano come loro bagaglio culturale ciò che avevano conosciuto e raccolto nel territorio da cui provenivano, Poviglio e Novi di Modena. E ci siamo interessati a questo materiale, si trattava di testi completamente sconosciuti, scritti dai contadini, scritti diciamo negli ultimi 150 anni, che ci interessavano perché appartenevano linguisticamente e come forma teatrale e come struttura a un mondo completamente diverso da quello diciamo dell'avanguardia o del teatro colto italiano. E questa capacità di immaginazione, questa forza di immaginazione che ogni oggetto, che ogni gesto portava con sé, ci affascinava. Il discorso che avevamo cominciato sull'immaginario si concretava in qualche cosa che apparteneva a un contesto culturale completamente diverso, completamente altro, come se appartenesse a una tribù dell'Amazzonia in fondo, benché quelli che avevano scritto questi testi fossero in realtà i nostri nonni e bisnonni.
3: Qualche nonna e qualche bisnonno li incontriamo perlustrando le case e le strade di Ramiseto.
5: Quelle cose lì che faceva Colombo.
6: Sì, sì.
5: Una volta volevo il violino di uno che suonava il violino. Ha detto, dare al violino. Ha detto, e me con cosa sonia? Ha detto, arrangiarete, ma il violino. Ha detto, in posto mi ha dato il violino. No, che è mio, che so, deve andare a suonare. Insomma, in due parole che è andato a finire, che poi è andato a finire a morire questo qui. Lui, mentre dicevano il rosario giù in casa, è andato con la scala, è andato su, preso il violino sopra l'armadio che sapeva dove lo tenere, poi si è messo sopra al morto e suonava. Faceva tutti urli. Tutti spaventati sono andati su, nessuno voleva aprire la porta perché, sentivano suonare e lui... No, e poi batteva con la pancia del morto, il morto faceva urli, faceva non so cosa, perché sì, faceva i rutti così, capisci com'è? Ecco, quelle cose lì.
6: E Colombo allora...
5: ma lei deve andare da un mio nipote, ce le racconta.
1: Era un burlone,
5: no, era un po'... non siamo mica tutti suoi a casa.
7: Sono un vecchio putrefatto, però la canzone...
1: Poi ne cantiamo una noi in risposta a lei.
7: Si arrangeranno ormai e fa la mia volontà. E lui fa la sua. Siamo noi quella parte sana dell'Italia. Siamo noi che vogliamo la pace per l'indomani. Per noi la speranza brilla sull'avvenire, perché è già troppo lungo questo soffrire.
1: Questa qui l'ha fatta lei.
7: Tempo della guerra, quando eravamo in coma. Non so come mi posso...
1: Questa curare. Che canta adesso?
7: No, questa...
8: Quella che ha cantato prima.
7: Quella che ha cantato prima l'ho fatta a Bolognini, Viglio fu Giovanni, di Suciso, Ramiseto, Reggio Emilia.
3: Sono 6:30 a questo punto e Giuliano e il suo gruppo montano il gorilla.
1: Gorilla viene chiamato... un scimmion alto e feroce, si chiama proprio così nella commedia, scimmion, che nessuno ha mai domato. Questo è il sole, sembra una pera, l'abbiamo fatto noi. Scusaci, sai, perché l'abbiamo fatto noi. Né con baston, né con la voce.

0: questo punto sono quasi le 7, alzato lo stendardo e il gorilla quadrumano, il gruppo si muove con una specie di corteo attraverso la strada del paese. Di porta in porta si annuncia alla gente lo spettacolo della sera.
1: Si vede quando si viene allo spettacolo.
2: Ecco. Del prezzemolo.
3: Mi regalo un pezzo di prezzemolo.
4: No,
1: sì,
4: dai.
1: Finché vuole.
3: No, no, no, una foglietta.
1: Ma glielo do finché vuole.
3: Grazie.
5: Ci vediamo questa sera.
3: È tutto a gratis. È un testo fatto dai contadini e lo proviamo a fare noi e poi vogliamo fare due chiacchiere con voi. È tutto a gratis. Eh? Facciamo un incontro con tutto il paese, portate le vostre signore, le mogli, i bambini.
6: È un buffone.
3: Tutti quanti.
7: Comunque siete invitati, se avete voglia e tempo, è gratis.
8: Alle 8,
7: tra un'ora e un quarto.
8: Il tempo che arriviamo giù, insomma.
7: Se avete tempo, voglia, vi invitiamo a vedere quel scimmione lì.

0: possiamo venire qui? Non vi diamo fastidio. Vogliamo raccontarvi una storia. Dunque, stasera facciamo questo spettacolo alle 8. Quindi chi ha voglia e tempo è cordialmente invitato, anche coi bambini, perché si divertiranno anche loro. Allora, noi siamo dell'Università di Bologna e abbiamo trovato, per merito di un grassone che prima era qui, che adesso non si vede, Remo, questi dei testi teatrali che scrivevano proprio i contadini, e ci hanno interessato moltissimo perché sono belli, e poi perché sono la dimostrazione che anche in basso si pensava, e i contadini a cui siamo andati, che ce li hanno dati manoscritti da loro, si tenevano sotto il cuscino, nelle cassette, racconta come li tengono,
1: tutti quasi estremamente tutti nascosti, si vergognano quasi a farli vedere,
0: quasi si vergognano, come se fosse roba inferiore, e invece secondo noi non è roba inferiore, ha lo stesso valore di quella dei professoroni, eccetera.
2: Per Scabbia, qual è il senso dell'operazione Gorilla?
3: Beh, il senso per noi, diciamo, è duplice, forse triplice addirittura. Cioè, primo, impostare e continuare un discorso sulla cultura delle classi subalterne. C'è un grosso capitolo abbastanza inesplorato sul quale cominciano adesso ad esserci delle ricerche, perché non si tratta del folklore, si tratta di qualcosa di molto diverso. E, però forse il senso più vero è quello di spalancare le aule dell'università, aprirle sul territorio, cominciare un rapporto ininterrotto con il mondo da cui ognuno di noi proviene, ma in particolare, stando noi in questo momento a Bologna, col territorio che circonda, con la regione, con la gente che sta intorno. Questo, diciamo, ricercare nell'ambiente, questo fare una ricerca d'ambiente attraverso l'immaginazione, attraverso il fantastico, attraverso il recupero di certi materiali di base, è il senso reale di questa operazione.
4: A questo punto sono le 8:20, il giro casa per casa per propagandare lo spettacolo è finito. Giuliano Scabbia e il suo gruppo sono all'interno della biblioteca e stanno facendo entrare i bambini, l'altra gente che viene, gli stanno mostrando delle marionette. Così alla vista di ogni marionetta i bambini reagiscono in modi diversi.
5: Ma che gli hanno tutto fiolo? Da fiolo? Io domando, tu vuole?
4: Posti di fronte a vari burattini, i ragazzini improvvisano una storia tutta loro.
5: E dove li hai messi, capelle? Oh, non fumare, tutto mondo. Ma te l'hai detto la testa, li avevi? Tutto mondo, io posso la parrucca. Forse sei un asino matricolano.
2: È l'ora dello spettacolo. Scabbia di fronte agli spettatori.
0: Ecco, così questo testo che voi vedrete, in cui gli eroi praticamente sono due contadini, e che è stato scritto da dei contadini, è stato recitato nelle stalle, ecco, per noi è importante come un testo di quello scrittore famoso che ha reso famosa l'Italia, che si chiama Pirandello, di cui voi avrete sentito parlare qualche volta, no? Ecco, è altrettanto importante. E allora io penserei, dopo vorremmo anche discutere, non della bellezza dello spettacolo, adesso cerchiamo di divertirci un po' insieme, ma vorremmo un po' parlare sulle possibilità oggi che ci sono a Ramiseto, visto che c'è anche il sindaco, che ci sono dei giovani, eccetera, di fare... Ecco, questa qui adesso era una compagnia di burattini, signori. Era o non era una compagnia di burattini? Questi qui, se si organizzano, possono fare uno spettacolo ogni sera. E i giovani... come possono organizzarsi? Ecco, per esempio, dove possono trovare un minimo di fondi per fare qualche cosa? Che cosa voi potete chiedere alle amministrazioni provinciali e comunali per fare delle attività che vi spettano, santo Dio, che ci spettano a tutti quanti, che non spettano solo ai figli dei ricchi, che spettano a tutti quanti, perché è nostra la cultura, è nostra la vita politica. Ecco, questo che dobbiamo continuamente affermare. Dobbiamo conquistarci degli spazi in cui, anche se ci esprimiamo in maniera non perfetta, siamo noi che ci esprimiamo.
6: E per quel patchissimo, qui posso un colpo per, con in bocca un bel pridò. Alla su noi, alla regina, Vedo mai quel che hai lesso. E guarda. Clacasche intonatine, peanut pesce e peanut merda.
2: Il canovaccio dello spettacolo è stato ritrovato da uno studente del DAMS, nativo della zona, Remo Melloni. Sentiamo come ha cominciato.
7: Ho iniziato il lavoro cercando di fare un esame della stalla, vedere come la stalla era diventata un centro culturale autogestito dagli stessi contadini. La stalla era organizzata in questo modo, cioè le stalle in Emilia sono a tre corsie, sulle due corsie laterali c'è il bestiame, invece nella corsia interna veniva fatto lo spettacolo. A due metri dal fondo della stalla veniva messo un telo dove dietro gli attori si preparavano e davanti veniva lo spettacolo. La scenografia era estremamente semplice e simbolica: una sedia rappresentava la sala del trono e un ramo rappresentava il bosco.
2: La rappresentazione che invece porta adesso il gruppo in questi paesi prescinde da questa struttura.
7: Sì, certo, il gruppo ha cercato di rifunzionalizzare questo testo, soprattutto perché oggi il teatro di sala non esiste più. Noi quello che interessa dire e dimostrare che esisteva una cultura autogestita dalla base, ed è la stessa cosa che noi oggi vogliamo proporre alla gente che incontriamo in questa zona.
8: Sulla piazza è preparata, arredata il dì di festa, ognun di voi è condannato al taglio della testa.
6: Oh, te good game. E può capire, questo che quello è un brutto affair. Non tu, son da servì. Non me ve, tocca per me.
9: Per la messa in scena abbiamo provato le cose più paurose al principio, veramente gli stereotipi più venivano fuori di tutto, dal teatro immagine a non so, a Vianello, a Cabaret, le cose più incredibili, no? E poi abbiamo trovato piano piano, veramente con sforzo e fatica, una nostra dimensione di gruppo e di divertirsi insieme, cioè non soltanto di fare partecipare gli altri, ma anche per noi, insomma.
10: Che pensiamo anche sia una delle caratteristiche di questo teatro, e quindi rispettare questo, che forse è il senso più profondo di questo tipo di cose che i contadini facevano, e anche forse rispettare l'aspetto più vero, e quindi fare la filologia più corretta, che non è filologia da museo, insomma, cioè ricostruzione storica ma abbastanza sterile. E c'è da dire a questo proposito che ci sono alcune considerazioni molto interessanti che ci vengono di fare, no? Per esempio, caratteristiche molto diverse che questo testo assume, sia che se noi lo facciamo in un posto, come per esempio un'aula di università o la piazza di una città, come abbiamo fatto per esempio a Bologna in Piazza Maggiore una sera, e se lo facciamo invece in un paese di contadini o in una sala di un bar, come abbiamo provato altre volte. Proprio molti aspetti del testo che passano in secondo piano facendoli in un posto, ad esempio in città, diventano assolutamente preminenti in un altro posto, come a Ramiseto, insomma.
11: Alla terra il mio corpo, la mia anima il ciel beato, e a te il mio brutto porco.
12: E tu le scazze strancolato.
6: A splambai con tuo fratello. Dio benedessi mica me rede. O te, buttati in trim. Guarda là che vai per strada.
13: Ho sentito del rumore che mi ha fatto avvicinare. Servo vostro servitore, cercate forse qualche affare.
14: Ecco, oddio, agiva me. A risolvispa sti canton, ca bestiassa che serc me. L'ho salvato col signor.
13: In una grotta ritirato, sempre solo in sentiererto, nessuno ha mai azzardato penetrare in quel deserto. Ecco l'abilitazione.
14: Cosa è?
13: Gli dico come si fa. Una rete, fitta, sulla soglia voi metterete. La seconda, la soffitta, essa pur distenderete. Il gorilla, in sulla sera, torna al covo quotidiano. Sol con quest'arte maniera cadrà quel quadro umano. Gorilla!

0: riproporre o il riprendere il tema del teatro in stalla non era tanto il riprendere il valore di un prodotto come fine a se stesso, che avesse un valore intrinseco dal punto di vista estetico, ma aveva il suo valore questo rapporto che si era prodotto tra chi faceva queste rappresentazioni, che erano contadini, era gente di un certo paese che si raccoglieva per realizzare qualcosa che potesse essere anche come semplicemente punto d'incontro, e i loro stessi amici, cioè le mogli, i parenti, tutti quelli che erano la stessa comunità, cioè era una sola comunità il pubblico e gli attori, non era qualcosa di separato, non c'era nessun sipario.
1: Monique invece è una ragazza svizzera che si è aggregata da non molto tempo al gruppo perché sta preparando una tesi di laurea sull'animazione teatrale. Ti sembra che esperienze di questo genere siano necessariamente legate a un certo contesto culturale oppure possono essere trasferite abbastanza facilmente anche in altre realtà?
2: Mi sembra che semplicemente un discorso ad adattare a ogni realtà sociale nella quale vai a intervenire, cioè considerare il luogo, il pubblico che vai a trovare, come qui per esempio una zona contadina, portare questa commedia scritta all'inizio del secolo da contadini stessi, vedi che la gente ci trova un piacere enorme e scatta il comunicare con loro, le loro testimonianze, ricrei un legame e ti opponi totalmente al fosso tremendo che c'è generalmente tra un pubblico di osservatori e quello che si passa sulla scena.
1: Ancora con il sindaco di Ramiseto. A spettacolo concluso, qual è la sua opinione sull'iniziativa?
3: A spettacolo venuto io devo dire che non abbiamo mai visto una partecipazione così entusiasmante, poi anche perché prima dello spettacolo questi ragazzi avevano parlato con le donne, gli anziani, la gente che ha vissuto, diciamo così, l'epoca delle stalle, no? I nostri vecchi contadini, e hanno potuto constatare la realtà della nostra montagna, la realtà della nostra gente, che credo ci servirà anche a loro per lo studio.
1: I soli spettacoli che qualcuno del paese si ricorda di aver visto sono le rappresentazioni popolari dei Maggi. Eccoci allora alla ricerca delle testimonianze dei più anziani, sia come spettatori che come attori.
4: La lotta dei Maggi, cosa vuoi mai? Ci vorrebbero. Ma ce ne sono che Ramiseto che ci hanno ancora iscritti. Ma la lotta dei Maggi è. C'erano i 5-6 che cantavano, 7, 8, 10 secondo, e avevano tutti gli iscritti davanti e li studiavano, prima facevano le pratiche. Facevano.
1: E lei ha visto qualcuno di questi?
4: L'ho visto, sì, più una volta. È una specie di teatro che vengono. Altro che roba più rustica, perché siamo in dei posti che sono ormai.
5: Siamo stati nel Parmigiano, verso lì il Lagastrello, Nerone, Vaira, Rigoso. Abbiamo già tutta la parte della montagna del Parmigiano. Sì. Ognuno faceva la nostra parte, no? Facevano tutte. Ognuno la sua parte, faceva il suo campetto di Maggio, diciamo così, perché era chiamato Maggio. Era tutto internato uno, poi l'altro, via. C'era poi la gente così a quei tempi, perché era stata prima del 40. Dunque adesso mi ricordo mia proprio il giusto, io bene. A so che c'erano i campetti, diceva: o furier, parla sincero, ti fermasti sul vogo. Mi fermai al monastero da tua madre a bere un poco. Allora l'altro dice: basta, basta, ho già capito, venga avanti ogni guerriero, vuoi bruciare il monastero, dentro c'è chi mi ha tradito.
6: Questo Maggio era tutto cantato. In teatro, per esempio, recitano cantando anche lì le opere. Era come un'opera fatta cantando anche noi, ognuno faceva la sua parte, chi un re, chi un cavaliere, chi una regina, chi un guerriere, via, tutto così, veniva fatto così.
1: C'erano anche i costumi?
6: Sì, tutti i costumi antichi, con le spade, tutto, l'elmo, con l'insegna del leone, che era per esempio della. La famiglia che portava il leone era il re d'Erminia, insomma, il re d'Erminia, all'insegna di un leone che lo porta qui sull'elmo. Io non so, ma ben comprendo, lo portava il buon Guidone. Allora lì, forse sia quell'Agostino che Drusiana l'abbia armato e a combattere ha mandato, e allora il re dice: cielo volesse o Dio divino, perché erano stati fatti prigionieri da un turco. Allora quando arriva là, che il turco dice, come lo vede, dice: Me la ricordo adesso.

Stiamo ascoltando un esempio di un maggio tradizionale, un brano della Medea del maggio di Buti. Buti è un paesino del Monte Pisano e il suo maggio, che ha una tradizione millenaria, rappresenta il più antico modello di questo tipo di spettacolo popolare. Nel dopoguerra, con la crisi delle campagne, anche questa tradizione contadina sembrò scomparsa, finché un cineasta, Paolo Benvenuti, non è andato a scovare gli invecchiati protagonisti di un tempo e non li ha costretti a resuscitare questa Medea, da cui ha tratto un film per i programmi sperimentali della TV. Così lo spettacolo è tornato in piazza ed è diventato un successo internazionale. A Buti, il maggio, dunque, è al centro dell'interesse dei giovani.

0: Mi pare che si recuperi non tanto delle tradizioni, perché noi non siamo certo così pazzi da voler far risorgere i Maggi o il teatro di Stalla o altre manifestazioni, diciamo, culturali delle classi subalterne di ieri. Ci sembra che ci siano dei contenuti, delle istanze, delle volontà, delle tensioni, delle intenzioni oggi, per cui è possibile, è stato possibile, è possibile, sarà possibile ricreare delle forme di autogestione culturale gestite dal basso.
1: Cosa pensa il sindaco? Lo spettacolo rimarrà limitato a una sera divertente o cambierà qualcosa nel paese?
2: Io penso che senz'altro dovrà nascere qualcosa di continuo, insomma, perché ieri sera, finito lo spettacolo, abbiamo parlato con questi giovani della biblioteca, del centro di lettura e così via, i quali si sono subito sentiti obbligati a riunirsi, si riuniranno questa sera per cominciare a vedere appunto di portare avanti questa iniziativa con i nostri giovani, con la gente qua del luogo, attraverso iniziative che possono essere o teatrali o commedie o altre iniziative culturali e ricreative che dovrebbero portare avanti.

0: mi adirate. Egli non ha colpa, certo.
1: Oh.
0: Era frenate pur la rabbia. Fu un altro che ha aperto del gorilla la gran gabbia.
2: Ma chi è dunque il colpevole? Che si mostri al mio furore, che mi si faccia consapevole perché provi il mio rigore.
0: Sì, o re, che lo saprete, ma cesserà ogni periglio. Il reo dinanzi lo vedete.
3: No.
0: Egli è stato vostro figlio.
4: Parliamo ancora del dopo spettacolo con le insegnanti della scuola locale, mentre alcuni ragazzi del gruppo intrattengono i ragazzini con suoni e chiacchiere. Ecco, lo spettacolo, secondo lei ha un effetto positivo? Può servire a qualche cosa?
5: I bambini sì, sono rimasti colpiti, anzi erano entusiasmati, hanno raccontato tante cose, sono... proprio una cosa che è piaciuta molto, ecco.
6: Anzi, stamattina, quando hanno sentito il suono del piffero, sono tutti corsi alla finestra e stanno rispondendo adesso in un modo, mi sembra, piuttosto, vero, non so, con questa canzoncina che stanno componendo, con queste rime, con questa musica. E...

0: affari.
1: Come ti chiami?
2: Antonini Domenico.
1: Tu ieri sera eri uno di quelli più scatenati con le marionette, no?
2: Sì.
1: Ecco, ti era capitato già altre volte o è la prima volta?
2: È la prima volta.
1: Ci racconti un po' questa esperienza?
2: Avevano detto che facevano i burattini, allora io e il mio amico abbiamo incominciato a dire se si danno 2-3 burattini noi potremo mettere su qualcosa.
1: Io ho visto che lì con i burattini improvvisavi proprio, no? Cioè mano in mano che andava avanti il tempo inventavi delle cose. Come ti venivano in mente tutte queste cose?
2: Da parlare quando parlavano gli altri burattini io mi inventavo. Mi sento più libero e allora ci riesco a organizzare qualcosa.
1: Senti, scusami, tu stavi ieri sera allo spettacolo, no?
2: Sì.
1: Come ti chiami?
2: Paola.
1: Era la prima volta che vedevi una cosa simile?
2: Sì.
1: Che effetto ti ha fatto? Mi racconti un po'.
2: Sì, è stato molto bello. Hanno fatto ridere tutta la gente, intanto che aspettavamo un po' di persone che venissero allo spettacolo del gorilla. Hanno cercato di divertire i bambini che c'erano, ognuno faceva di testa sua.
1: Ecco, Bruno, il barbiere di Ramiseto, era ieri sera allo spettacolo in biblioteca, che ne pensi?
3: Beh, è stato molto divertente, insomma.
4: A me è piaciuto, è stato divertente, mi è piaciuto, insomma.
5: Si divertono a questo spettacolo, ma è un modo di divertirsi che non è come il nostro, un divertimento così che ormai è standardizzato, un divertimento che viene dal confronto. Quando vediamo uno spettacolo noi lo confrontiamo con gli altri. Se uno spettacolo analogo ci ha divertito di meno e questo ci è sembrato fatto meglio, allora ci divertiamo. Se no, no, diciamo quell'altro era più divertente. Qui no, qui c'è un confronto diretto con il loro vissuto. Cioè se la cosa che noi portiamo, confrontata con i loro vissuti, con le loro esperienze, è in qualche modo paragonabile, raffrontabile, ha dei punti di contatto, allora la gente si diverte, se no non ci starebbe a sentire. Se noi portassimo dei testi teatrali che noi avessimo costruito con tutte le nostre i nostri orpelli culturali, la gente scapperebbe via.
1: Il giorno dopo lo spettacolo, il contatto dei ragazzi del Teatro Vagante con la gente del paese è diventato anche più facile. Per esempio, un boscaiolo, dopo molte ore di lavoro, può stabilire immediatamente un contatto umano con il gruppo. È uno scambio che può esprimersi anche attraverso l'improvvisazione di Stornelli.

0: Ma allora io canto e la porto spasso. Mi piacerebbe averla in un materasso.
1: Ogni forma espressiva è cultura, quella del matto, quella del bambino, dove ci sia un individuo, dove ci sia una comunità, un corpo collettivo, dove si stia formando, ogni atto, ogni azione è cultura, cioè tutto sullo stesso piano. Allora, quello che stiamo cercando di capire, di vivere noi, è che è questo, lo stornello che ci hanno cantato qui oggi, inventato insieme con noi, è altrettanto importante di un'aria di Verdi. Cioè ha lo stesso valore, ha la stessa valenza. E solo in questo modo riusciamo a rispettarci. Noi non veniamo quindi qui a colonizzare portando le nostre canzoni o portando le nostre nuove musiche. Veniamo a dire noi siamo questo e voi ci fate sentire quello che siete. Addirittura si verifica un capovolgimento, che loro ci prendono e ci dicono guardate, noi siamo questo e voi chi siete? E solo in questo rapporto di totale rispetto reciproco della propria cultura crediamo che ci sia un'indicazione possibile di comunicazione, che è quello che noi cerchiamo.
2: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Giuliano Scabia, gli studenti di drammaturgia del DAMS di Bologna, gli abitanti di Ranniseto, Paolo Benvenuti e i Maggianti di Buti. Un programma di Franco Quadri, realizzato da Claudio Festieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Regia di Chiara Serino.

0: Quando Palmiro Togliatti e Nilde Iotti decisero di adottare una figlia era il 1950 ed era avvenuto un brutto episodio alle Fonderie Riunite di Modena. Marisa Malagodi.
1: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione, il loro interesse agli studi.
2: Quanti anni aveva
1: e
2: lei?
1: Quindi, allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950,
2: e arriva,
1: facevo la prima elementare.
2: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
1: Esatto, sì, esatto.
2: Dove
1: sì,
2: abitavate? Sì.
1: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
2: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
1: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica. Insomma, avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.
0: Durante una carica della polizia contro i manifestanti rimase ucciso il fratello di Marisa Malagodi, la bimba che la coppia decise di adottare.
2: Quanto le ha pesato il cognome Togliatti nella sua vita?
1: Ah, sicuramente ci sono state situazioni in cui questo cognome è stato osteggiato, diciamo. Ma diciamo che ero abbastanza corazzata, d'altronde anche loro, tra virgolette, nella loro vita personale avevano avuto diversi ostacoli a causa delle loro idee e delle loro professioni anche generali. Ricordiamoci, insomma, che sia Nilde che Togliatti furono molto osteggiati anche nella loro relazione, pur essendo entrambi già persone importanti, famose, deputati al Parlamento, insomma, cioè non erano...
2: Si ricorda di un episodio in particolare che ha dovuto subire Nilde?
1: Beh, Nilde sicuramente tanti ne ha dovuti subire da questo punto di vista, nel senso che per esempio a un certo punto entrò in contrasto addirittura con i compagni di Reggio Emilia per la sua rielezione al Parlamento e dovette cambiare collegio, per dirne una.
0: Erano quelli gli anni in cui il PC organizzava i treni della felicità, ossia viaggi per bambini di famiglie meridionali che andavano in visita al nord e che spesso finivano per essere adottati da nuclei familiari più benestanti.
3: Avevamo scelto un bambino, però a un certo momento una bambina bambina, questa zingarella, come mi ha visto da lontano, non mi ha mollata, sempre così. E poi dopo ho mandato via questo bambino. Insomma, fatto sta che questa ragazzina ho preso in giro il maschio, che volevano il maschio, mio marito e i miei cognati, mi ha preso questa bambina. Birichina al 100%, Ci voleva bene quella bambina. I pianti, quando l'abbiamo lasciata là, e quando è salita sul pullman e l'hanno portata via, siamo stati male.
0: Il Papa Pio XII si oppose fermamente a questa iniziativa, che ai primi degli anni 50 venne via via scemando. Era stata organizzata dalle donne dell'UDI.
4: Questa sfida in realtà nasce al Nord, perché l'operazione nasce dalle donne. Lei prima ha detto il PC e l'UDI. Io direi l'UDI e il PC, perché nasce da un protagonismo femminile che a Milano trova il suo cuore con una donna straordinaria, che ha una vita straordinaria, che è la Teresa Noce, e che a Milano con altre donne nella sede del Partito Comunista riesce a organizzare un primo trasferimento di bambini da Milano in Emilia-Romagna. E poi un secondo trasferimento di bambini da Torino in Lombardia, in particolare Mantova, Bergamo, Cremona. Cioè una storia che nasce dalle periferie povere delle città colpite dalla guerra, prima di tutto. E poi, ed è questo un nodo essenziale per capire questa storia, viene raccontata questa storia della stessa Teresa Noce al primo congresso del Partito Comunista, alla fine del dicembre 45, e lì Togliatti, i dirigenti comunisti, capiscono che questa operazione può essere trasferita al sud, dove il PC ha un'esigenza fondamentale. Cioè proprio lì deve radicare la sua presenza e diventare un vero partito nazionale.
5: Allora, facciamo subito sentire una testimonianza dell'Istituto Luce del 1946. Da Ceprano, quindi nel Lazio, nel Basso Lazio, parte uno di questi treni e, come dicevamo prima, tra paura e speranza. Sentiamo allora il documento d'epoca.
6: Un'altra fitta schiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della ciociaria. E nell'Italia del Nord li attendono famiglie di lavoratori felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine.

0: I maoisti italiani. Che 100 fiori fioriscano e che 100 scuole di pensiero gareggino, diceva Mao Zedong, uno dei dittatori più crudeli della storia dell'umanità, con milioni di morti alle spalle. Cinesi, oppositori del suo regime. Ma in Italia Mao era percepito come l'autore del libro rosso ed erano in molti gli studenti suoi seguaci. Giovanni Russo Spena, pietra miliare della sinistra estrema e radicale. Senatore, quale fu tra gli anni 60 e 70 il ruolo dei maoisti al vostro interno? Cosa significava essere seguaci di Mao?
1: Hanno avuto un ruolo abbastanza importante, soprattutto nei primi anni successivi al 68. Ha significato sostanzialmente, credo, tre cose. Cioè, da un lato vi era una ricerca attraverso l'adesione al maoismo di una rivoluzione culturale, appunto come la chiamava Mao, cioè un tentativo di un conflitto all'interno stesso del partito e dello Stato per rimuovere tutti gli ostacoli di burocratismo. Rivoluzione culturale significava sparare sul quartier generale, come diceva Mao, cioè significava critica allo stesso potere del partito e dello Stato, significava che i giovani si dovevano mobilitare nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'elite, di quel potere finanziario, economico, capitalistico, che anche all'interno di uno Stato socialista come quello cinese si riproduceva grazie anche ai comportamenti burocratici dell'apparato dello Stato. In secondo luogo, e molto importante fu questo secondo aspetto, il maoismo significava un rapporto tra città e campagna che non fosse subalterno alla logica del progressismo moderno, dello sviluppismo che poi devastava la natura, devastava il territorio, permetteva l'abbandono delle campagne e la crescita all'interno delle metropoli di tanta popolazione che diventava popolazione disoccupata o semioccupata o borderline. Quindi il tentativo di redistribuire anche le ricchezze, di redistribuire lo sviluppo all'interno di una nazione. In terzo luogo, a mio avviso, il maoismo all'interno della sinistra alternativa, rivoluzionaria, radicale, che dir si voglia, significava un rapporti internazionali che fossero rapporti di diplomazia e di pacificazione. Teniamo conto che siamo in un periodo in cui vi era ancora lo scontro fra i due blocchi, cioè tra l'imperialismo statunitense, l'imperialismo sovietico, con la divisione dei paesi nettamente dall'uno e dall'altra parte nei due campi. Beh, il maoismo in quella fase svolse una funzione, come dire, anche molto antistalinista, cioè di non far schierare i popoli nei due campi, ma di permettere che nascesse una piattaforma terzomondista, si disse allora, cioè di tipo unitario, che tenesse insieme tutti i popoli progressisti nei confronti degli altri popoli. E quindi una forma di internazionalismo di tipo nuovo, e infatti questo fu poi un punto di rottura grosso, importante, fra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica di stampo staliniano e poi di stampo khrushchoviano, brezhneviano e così via.
0: Ecco, come vennero accolti i maoisti all'interno del Partito Comunista Italiano?
1: Beh, all'interno del Partito Comunista Italiano c'è sempre stata anche come influenza, come corrente di pensiero, ma in maniera molto minoritaria, cioè non ha mai costituito una corrente vera e propria, né è stata capace di influire sulla sua linea del partito. Ecco, teniamo conto che già era molto complesso il rapporto tra il Partito Comunista Italiano e le forze sessantottine, i movimenti e anche le forze politiche organizzate che nacquero dal 68. Quindi i maoisti ebbero una funzione, io credo non importantissima, insomma ebbero una funzione di tipo culturale, di tipo intellettuale all'interno di questo complesso rapporto.
0: Senta, tra le varie anime, culture, sensibilità nate all'interno della sinistra italiana, lei oggi, in un momento in cui le ideologie non contano più nulla, lei cosa rimpiange di più?
1: Beh, io credo che le ideologie, come lei dice, non contano più nulla, nel senso che esiste una sola ideologia, grazie all'ideologia del capitale del padrone, mentre sono state distrutte grazie appunto all'egemonia del capitale tutte le idee di trasformazione, di rivoluzione. Ecco, quel che penso sia stato importante, quindi a cui guardo non tanto con nostalgia, ma insomma come punto di riferimento, è quella capacità di analizzare la realtà che avevamo allora proprio in tutti i pori della società, in tutte le contraddizioni, in tutte le oppressioni, cioè di analizzare la società vedendo sempre lì dove erano gli sfruttati e lì dove erano gli sfruttatori, e quindi in una logica di lotta di classe che se ne dica non è obsoleta, ma a oggi e nel mondo è più che mai viva, solo che la lotta di classe è oggi dall'alto appunto contro il basso. Ecco, quel che mi pare di poter rimpiangere di quegli anni è l'organizzazione dal basso del conflitto sociale, della lotta politica per la trasformazione della società.
2: Lei pensa che in Italia sia stato recepito il valore del maoismo o è una cosa limitata agli anni di piombo che poi è andata a scemare sempre più?
1: Ma io credo che abbia avuto un influsso e un'influenza di tipo culturale, soprattutto sui punti di cui le parlavo precedentemente, cioè rapporto città-campagna, rivoluzione permanente contro il burocratismo, rapporti internazionali post-coloniali e anticoloniali e pacifici. Non mi pare che sia rimasto molto. Oggi è rimasto insomma questa influenza senso ideale, non mi pare che sia rimasto molto, anzi niente affatto, mi pare sia rimasto nulla sul piano politico, se non appunto alcune di queste idee di fondo, ma che non vengono molto spesso nemmeno assimilate al maoismo, cioè mi sembra che il maoismo sia in qualche modo del tutto ormai dimenticato e rimosso, anche perché lì dove è nato il maoismo ovviamente, cioè in Cina, vi è stato un fenomeno di rispetto formale enorme, l'ho visto visitando quel paese, di rispetto formale enorme per la rivoluzione proletaria, per la lunga marcia, per Mao Zedong, e però vi è stata anche lì una rimozione che poi il Partito Comunista Cinese negli anni successivi alla morte di Mao ha sostanzialmente attuato.

che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

l'emorragia cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Radio Anch'io 88 presenta...

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Fino al 1984 ha partecipato a 4 Olimpiadi, distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di tutta la storia dei giochi. L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissimi è Pietro Mennea. L'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo Stadio Olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli 8 finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
1: Fu un'amarezza quella in un primo momento, perché effettivamente puntavo anche a una prestazione nei 100. Però, siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimermi a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
0: Senti Pietro, sono passati 2 giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
1: Posso raccontare alcuni aneddoti di quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' alle cose che più mi avevano fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, perché in quel momento mi aveva cantato il De Profundis senza avere il rispetto di uno che per tanti anni aveva dato molto all'atletica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Mi sono sfogato un po' con le persone più a me vicine, i miei familiari, ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori. Questo ne sono molto contento, perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mannea è buona. Il velocista barlettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'Est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mannea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri, Alan Wells, e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta, il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 è il tedesco dell'Est Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59, staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodogbe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mannea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov in 20-83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mannea è stata schiacciante.
1: Sì, facile, facile, perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè... E ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno, e sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi: questo non è un meeting. Addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, a un meeting, quindi ha menzionato proprio il meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai ad ascoltare queste parole, perché non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante la parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, perché in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta, quando nasce dal punto di vista sportivo, pensa alla vittoria olimpica.
0: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mannea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
2: Si potrebbe affermare che Mannea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde, l'altalenare delle speranze con le delusioni per poterci sbilanciare troppo. Si può sicuramente dire che se nella finale Mannea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, che, come al solito, ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata ed un rettilineo percorso con falcate redditizie e agili.

0: Stadio Olimpico di Mosca. Sono le 17:20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico dei 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Nel rettilineo controlla gli inseguitori e vince in 20:61. Hoff è secondo, staccato di 8 centesimi. Terzo è Voronin, quarto Wells.
1: Wells non è finito quarto per merito, cioè per merito degli altri. È finito quarto per merito suo, perché in fondo lui era consapevole che nei 200 doveva lottare di più se voleva portare a casa la seconda medaglia d'oro, e quindi con la semifinale ha risparmiato molte energie per poterle conservare nella finale, che sarebbe stata molto dura.
0: Seconda semifinale. Il più temibile avversario di Mennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19:86 nei 200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19:72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo. In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energie. Ecco il racconto della corsa dalla voce dello stesso protagonista.
1: Ho capito Wells e ho capito che lui era il più in forma in quella circostanza di tutti, quindi era solo lui poteva perdere la seconda medaglia d'oro. Cosa ho fatto in quella semifinale? Ero con il mio amico Quarry ed ero alle spalle di Quarry, se non erro, in corsia. Superato Quarry, ho cercato di mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energie, e ho fatto con la mano di rallentare, perché da vecchietti allora stiamo parlando dell'80, quindi 8 anni fa, avevamo bisogno di tutte le energie possibili per poter contrastare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
2: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico Quarry?
1: All'amico Quarry, perché in fondo siamo avversari in pista, però siamo anche amici fuori, quindi era un avvertimento a me stesso, un avvertimento a lui, perché in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio dovevamo risparmiarci un po', perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 20:70. Quarry è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Sharp.

0: Sono le 19.45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Caltabiano. Sembrava la mascotte, un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Tra la semifinale e questa finale, questo amico Caltabiano mi teneva compagnia. Il massaggiatore ha fatto un buon lavoro. Qualcuno è venuto e mi ha riferito della quarta corsia. Avevano estratto le corsie e mi avevano attribuito la quarta corsia. Era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, perché in fondo ero al centro e potevo così misurarmi con gli altri, vedere chi mi scappava o chi tardava alla partenza. Ma quando sono andato in camera d'appello, subito le cose sono cambiate, non so perché. Era successo questo, che Wells era capitato in settima e io in quarta. Allora, ed era un po' svantaggiosa per Wells. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi Wells aveva dinanzi l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo per vincere.
0: E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Crosa di quella finale.
2: Partiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Ballon Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea, che cerca di rimontare. All'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea oro!
0: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Brividi, pelle d'oca, sono momenti indimenticabili. Quella finale forse è stata attribuita dagli esperti, dai tecnici, dagli addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti coloro che erano in curva non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto, e hanno capito solo quando ho fatto quel giro d'onore, quel giro di campo che in fondo è con Mosca, che ha sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che il mio acerrimo nemico, Borzov, sto parlando di Borzov, colui che mi ha plasmato anche dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose. Prima della finale, prima dei 200, sono stato a pranzo con Borzov e lui mi aveva paragonato a un diamante opaco, un diamante spento. Difatti, in un'intervista alla radio, lui aveva dato favorito Wells e aveva dato me sconfitto.
0: Senti Pietro, 2 centesimi, 20 a 19 contro 20 a 21, in una finale, ecco, quanto sono? Dillo un po'.
1: Ma roba di 20-30 centimetri, però potevano essere di più, perché io nel finale era talmente la gioia, ho alzato così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso. Raccontando un po', ecco, la parte finale, se vogliamo dire, di quella gara è stata bellissima, e quando io ho visto superarmi da Wells nella corsia interna non è che mi sono demoralizzato, è andato via, perché lui è passato credo in 10.25, quanto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, quindi molto veloce. E io quando mi sono visto Wells avanti ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e lì mi sono detto che bisognava reagire e che era l'ultima possibilità se volevo portare qualcosa di buono a casa.
0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20 a 19. Wells è secondo a 2 centesimi. Terzo è Corri in 20 a 29. Quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Dunecki. Voronin e Lara occupano gli ultimi 2 posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport Stadio.
3: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio Berruti, portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana, che esce a testa altissima da questo convegno moscovita.

0: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, tra Olimpiadi invernali ed estive, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ha perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, Caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai Pietro. Dico, anzi, devi cercare di andare a dormire anche nello stesso appartamento, perché lo devi tenere su di corda. E in quei due giorni ha tenuto il morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittori il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista di riscaldamento. E gli dissi a Pietro, dico: guarda Pietro, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere ugualmente, ma tanto tu gli americani poi li incontrerai al meeting che si verrà fatto a Roma, perciò tu devi vincere due volte. E gli dissi, dico: guarda, io e Vittori ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittori, dico: Carlo, è partito male, mi ha detto. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che, ti dirò che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo chi è che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in curva. E si possono anche vedere dei fotogrammi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo. E dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, una telefonata alla madre che tu hai costretto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara dei 100. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione alla madre. Dice: sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono un cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono pure loro. E non voleva più gareggiare. Quella notte facemmo una discussione fino alle 2 di notte.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiocronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che ti fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta. Non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto?
3: Sembrava di essere tutta gente cordiale.
2: Ma dici la verità, Pietro. Tu avevi rinunciato ai 100 metri, puntavi sui 200 decisamente.
3: Puntavo anche ai 100. Purtroppo sono un po' stanco internamente con questi giorni, ho fatto una fatica doppio per ricaricarmi.
2: Ti posso capire, perché tu hai penato e abbiamo penato anche noi un pochino con te.
3: Non ci sa, se mi dicessero di riprovare tutta questa carriera anche per non so quale, per di miliardi, non la farei mai.
2: Non la faresti più, però ti mancava solo questa medaglia, di la verità.
3: Mancava solo questa medaglia, però penso di aver vinto tutto.
2: È stata una lezione di chi non credeva nella tua capacità, eh?
3: Ma non nessuno ha capito il Mennea.
2: La tua resistenza, nessuno
3: ha capito ancora. Scrivono, dicono un sacco di sciocchezze, ma nessuno fino ad oggi ha capito qual è il vero Mennea.
0: Confermi tutto quello che hai detto?
4: Solo una cosa, confermo tutto. Solo una cosa, non confermo, quello che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto per qualsiasi cifra al mondo, invece no, lo rifarei anche gratis, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva a quei vertici riesce a vivere. Sono momenti belli che io auguro, diciamo, a moltissimi di coloro che riescono a esprimersi nello sport italiano ad altissimo livello.

Sentivo le onde una dopo l'altra venirsi a schiantare e gli spruzzi bagnare l'asfalto deserto del lungomare. La barista aveva 18 anni, io mi sentivo così vecchio quella sera che invece di perdermi in un bicchiere mi sono perso nella primavera.

Me ne stavo andando per il mio destino quando un odore di birra e di fritto mi assorbe in un bar così denso di fumo che non distingui il soffitto. Dentro c'erano dei tipi che ridevano e ne dicevano di tutti i colori. E invece

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Lucio Battisti alla radio, un podcast originale di Radio Tech & Tech.
3: Bello ritrovarsi davanti ai microfoni in questa sala, la sala F che trasuda di storia radiofonica, e ma non essere da soli. Buongiorno Elisabetta Malantucchi. Dico buongiorno, ma è un podcast, quindi è un buongiorno, buonanotte, buonasera.
4: Buongiorno, buonanotte, buonasera, buon pomeriggio anche Andrea Borgnino. Ciao.
3: Allora, siamo qua per fare un racconto radiofonico che però ha dentro una storia musicale. Non siamo da soli ed è una storia veramente importante quella che raccontiamo in queste 5 puntate.
4: Assolutamente, perché vogliamo provare a raccontare la storia di Lucio Battisti alla radio. Questo è il concetto, anche se Lucio Battisti, non lo sappiamo, non è che avesse un grande rapporto con i media. Ma di questo però parleremo con un esperto di Lucio Battisti, che è uno storico della canzone, è anche un collega, un conduttore radiofonico notturno italiano. Dimmene un po' qualcun altro. Luciano Ceri,
5: Stereo Notte,
4: per esempio, uno qualsiasi, però ne fa tipo Ghiaccio Bollente, insomma. Ogni tanto ti ritrovo quando faccio le ricerche d'archivio un po' dappertutto. Ma soprattutto Luciano Ceri ha scritto un libro molto interessante che si chiama Pensieri e Parole, ed è una discografia commentata su Lucio Battisti, che in realtà è una biografia, perché attraverso la storia dei dischi di Lucio Battisti lui praticamente è andato intervistato, ha smucinato, si dice a Roma, e ha scoperto un sacco di cose, e noi quindi abbiamo l'esperto per parlare di Lucio Battisti e della sua musica.
3: Quello che facciamo in questo podcast è il lavoro che ha fatto Luciano per la discografia di Battisti. Noi andiamo a fare guardando uno strumento più complesso che la radio. Andiamo a capire qual è stato il rapporto di Battisti con la radio. Andremo a scoprire che lui alla radio c'è stato spesso.
4: Sì.
3: Ascolteremo la sua voce, ascolteremo le sue canzoni, perché abbiamo la fortuna di aver ritrovato le trasmissioni dove Battisti fortunatamente suonava, visto che non ha suonato tanto dal vivo, non ci sono tante registrazioni di Battisti dal vivo, mentre alla radio suonava dal vivo, e quindi sarà un viaggio dentro Battisti, dentro diversi momenti di Battisti fino alla sua sparizione.
4: Assolutamente. Innanzitutto è vero che lui alla radio ci andava sicuramente per motivi di promozione, non c'è mai andato volentieri. Risulta una sua partecipazione, poi Luciano correggimi se sbaglio, una sua partecipazione nel 68 a Bandiera Gialla. Noi purtroppo Bandiera Gialla non è conservato nell'archivio, neanche una puntata purtroppo, l'abbiamo cercato in tutti i modi, figuriamoci se c'è quello con Battisti. Però pare che anche lì avesse fatto storie per cantare, però pare che abbia cantato Il Vento.
5: Sì, così racconta Arbor e dobbiamo dargli credito, insomma, perché Arbor e Boncompagni in realtà sponsorizzarono molto Battisti, avevano capito che era un autore interessante, una voce che avrebbe fatto parlare di sé in seguito.
4: E comunque sempre nel 68 risulta che abbia partecipato a Per voi giovani, all'epoca Per voi giovani era presentata sempre da Arbore, poi agli Amici della settimana, che era un programma di improvvisazione musicale sempre di Arbore, Boncompagni, insomma se l'erano adottato, e poi partecipa anche a Caccia alla voce, che era una gara musicale condotta da Pippo Baudo.
3: Io devo difendere l'azienda, perché sembra che noi ci siamo persi questi nastri. In verità bisogna raccontare che la radio di quegli anni, quella degli anni 60, è una radio fatta soprattutto dal vivo, dove si registravano delle cose, ma quelle cose erano soprattutto il radiodramma, la prosa, i grandi concerti fatti nelle sale qua di Via Asiago, da dove stiamo registrando, si registravano i giornali radio, i servizi, ma non si registravano i programmi di intrattenimento, programmi musicali che tra l'altro erano appena iniziati in quegli anni. Prima non c'era traccia negli anni 50 di musica leggera alla radio,
4: soprattutto quelli in diretta.
3: Sì, non si registravano perché non c'era la necessità di farlo, quei programmi non venivano ritrasmessi e quindi erano vuoto a perdere, rimanevano nell'etere. O c'era qualche appassionato col gelosino dall'altra parte, ma siamo in anni in cui il gelosino magari non era ancora così diffuso, ma di fatto appunto non è che la Rai li ha buttati via, quei programmi non sono mai stati registrati. Si inizia a registrare dagli anni 70 e poi c'è una data importante per chi studia la radio, il 78, rapiscono Moro e un magistrato dice alla Rai: siete obbligati a registrare i programmi. Da quella data fortunatamente abbiamo quasi tutto, uso il quasi perché appunto bisogna usare questa espressione, però il motivo appunto non è che è stato tutto buttato, ma non è mai stato registrato, è l'opposto praticamente.
4: Esattamente così è andata. Quindi però la prima apparizione radiofonica di Battisti che conserviamo è ovviamente la partecipazione al Festival di Sanremo del 1969 con un'avventura che, ricordiamo, presentava in doppia esecuzione con Wilson Pickett. Poi adesso ci faremo raccontare da Luciano, ma prima ascoltiamo un'avventura.
6: Di Rapetti Battisti, un'avventura. Dirige l'orchestra Gian Piero Reverberi, canta Lucio Battisti.

0: Luciano.
1: Beh, insomma, due cose da dire. Intanto la presentatrice, mi sembra che fosse la Farinon, sì, in quell'anno, Gabriella Farinon, annuncia come autori Rapetti e Battisti. Esatto. E questo è abbastanza insolito. E poi c'è da notare che la chiusa della canzone è adattata alle esigenze dell'esibizione dal vivo, perché invece di un finale sfumato come sul disco,
2: il fado, come lo chiamano, il fado,
1: fade,
2: sì, il fade o fado in italiano,
1: si sceglie piuttosto di concludere su una frase musicale dei fiati che chiude la canzone. Dimostra quanto lui fosse innamorato della musica nera. Soul, rhythm and blues erano al centro della sua attenzione. Otis Redding era uno dei suoi cantanti preferiti, e lo dimostrerà ancora di più nel corso dell'anno, nell'autunno di quel 1969, pubblicando Mi ritorni in mente, che fonde la melodia con il rhythm and blues nella parte centrale.
0: Introduciamo il secondo documento sonoro. Allora, esistono, che si trovano anche in rete, dei documenti registrati, non sappiamo nemmeno se siano mai andati in onda, in cui lui partecipava ad un programma di Radio Monte Carlo, ma sono ovviamente registrati prima, sono senza i pezzi, quindi chiaramente dovevano essere montati, eccetera. Sono tre documenti, in cui nel primo caso si rapporta con Roberto Arnaldi e poi successivamente da solo. Ecco, a un certo punto, in un passaggio, nel terzo di questi documenti, lui parla della sua partecipazione a Sanremo. Ne parla scherzando e un po' fa capire che in realtà ci sono anche altri passaggi che lui ha fatto in radio e che però noi non sappiamo, non conosciamo. Ma poi soprattutto che non è stata una cosa proprio, non è stata una passeggiata di salute Sanremo, un po' come dicono tutti. E quindi io passerei al secondo documento.
3: Per quelli che si sono messi in ascolto in questo momento ed hanno fatto male, dovevano accendere prima la radio, ricordo che non è un pazzo scatenato quello che sta parlando, ma è Lucio Battisti. Sopportatemi, abbiate pazienza, ma vi faccio ascoltare un'avventura. L'avete sentita al Festival di Sanremo? A me piace molto, è una canzone che è venuta fuori così di getto, bella, spontanea, così. Ho avuto paura, già l'ho detto in un'altra trasmissione che ho avuto paura, eh? Però mi sono ripreso verso la fine, quando ero in albergo. E insomma, che avventuraccia che ho passato, ragazzi. Ecco qui un'avventura. E non sarà un'avventura. A Roma canterebbero così, no? Perché a Roma poi ci sono i pittori, si chiamano pittori ma sono quelli che fanno gli imbianchini, no? A Roma c'è tutta una nobilitazione della professione, per cui dice: che fai? Ah, faccio il pittore. E quell'altro fa, dice: e tu che fai? Uno che vende il giornale. Ah, io faccio il giornalista, hai capito? E insomma, però questi qui, questi soggetti qui, hanno una particolare maniera di interpretare le canzoni che sentono alla radio. Canterebbero così, con il pennello. Immaginatevi che sta facendo un movimento dal basso verso l'alto e viceversa. Col pennello canterebbe: e non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Ecco, canterebbe così. Non c'è molta differenza. Io non ho fatto il pittore, comunque. È passata un'avventura, no? Adesso, dopo tutto questo discorso, non mi ricordo se già l'ho trasmessa o se la devo trasmettere ancora. È già passata. Mi fanno cenno con i potenti mezzi.
2: Bellissimo pezzo. No, aggiungiamo un particolare. Radio Monte Carlo, che cos'era? Era una radio privata che trasmetteva dal Principato di Monaco, ma in questo caso secondo me registravano a Roma, perché non penso sia andato fino a Monaco a registrare questo
0: contributo.
2: O a Milano. Trasmetteva da Monaco e trasmetteva in italiano, ed è stata una delle prime radio che ha trasmesso la musica leggera, quindi era più facile ascoltare la musica leggera su quelle frequenze in onde medie che non su quelle della RAI, e quindi era diventata in quegli anni un riferimento per chi voleva ascoltare la musica leggera, perché appunto la RAI aveva degli spazi, li hai citati quasi tutti prima, però erano pochi e il resto della programmazione era un po' più seria.
1: E Roberto Arnaldi era uno dei DJ e conduttori delle trasmissioni di Radio Monte Carlo, ed è per questo che nel suo archivio si sono conservate queste puntate delle trasmissioni a cui partecipava Lucio Battisti.
0: Secondo te è vero che probabilmente li avesse fatte proprio a casa queste puntate? Che dici?
1: Io credo bene. Che lui in quel periodo abitava a Milano in una casa che in Largo Scalabrini 1, e aveva un rudimentale studio di registrazione a casa sua. Siccome passava moltissimo tempo a studiare la tecnica di composizione di artisti di cui poi parlerà proprio in queste trasmissioni a Radio Monte Carlo, è probabile che, avendo un Revox, un registratore con le bobine grandi, e probabile che abbia registrato i suoi contributi parlati e poi li abbia spediti in qualche modo a Radio Monte Carlo, dove montavano poi con i pezzi da trasmettere.
0: Comunque il pezzetto dell'edicolante
1: del pittore, sì,
0: è meraviglioso, no? E dei giornalai che si definiscono giornalisti. A proposito del rapporto con i giornalisti, che non è mai stato felicissimo, allora risulta un altro passaggio nel 69, che è Batto 4, che è la trasmissione con Gino Bramieri, quella fatta sempre a Milano, però questa puntata di Batto 4 non c'è, io l'ho cercata, non c'è.
2: Quella la registravano per un battocanto, quindi questa però, è andata persa. Devo fare, esatto, il difensore che purtroppo dice è colpa dell'azienda.
0: Esatto. E però il brano successivo che vi faremo ascoltare invece è una partecipazione a Gran Varietà. Siamo sempre nel 1969, ricordiamo che Gran Varietà era una trasmissione che era cominciata nel 1966, andava la domenica mattina, cominciò in estate perché l'idea era che bisognava ascoltarla al mare, no? C'erano le prime radio che uno si poteva portare
2: al mare. Era appena uscito il transistor.
0: Esatto, ed era, che tu ci insegni Andrea, ed era una trasmissione, insomma il conduttore storico è Gianni Dorelli, però c'è Walter Chiari, Domenico Modugno, Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, insomma, hanno fatto i conduttori di Gran Varietà, nomi grandissimi, ma soprattutto avevano ospiti grandissimi. Ed era una varietà che si registrava qui in sala, però facevano una specie di finta diretta, sembrava in diretta.
2: Tra l'altro era un varietà scritto, lo ascolteremo
0: tutto,
2: perché appena sentiamo Walter Chiari che gli fa queste domande si capisce che dietro c'è lo zampino di un autore.
0: Sì,
2: è difficile che Walter Chiari improvvisi una domanda come quella che stiamo per ascoltare.
0: Esatto.
2: È una radio scritta, registrata, montata, era una radio molto bella da sentire ma anche molto immobile, nel senso molto poco spontanea.
0: Gli autori però erano gente come Amurri, Jurgens, Dino Verde, insomma, sì. Stiamo parlando di una grande trasmissione che è andata avanti per 10 anni. Ecco, in questa puntata con Lucio Battisti il conduttore è Walter Chiari e lui è lì per presentare proprio quello che stavi dicendo tu, Mi ritorni in mente. Ci vuoi dire qualcosa su Mi ritorni in mente?
1: Beh, accennavo prima che è la fusione tra la melodia e la musica soul, perché appunto la parte centrale, che è il flashback in cui il protagonista ricorda il momento in cui la sua compagna, la sua ragazza, mostrava interesse per un altro uomo, è affidato a rhythm and blues, mentre invece la parte precedente è proprio una romanza. Io quando ho intervistato il tastierista della Formula 3, Gabriele Lorenzi, mi raccontò che una mattina dell'estate del 69, quando loro stavano facendo la prima delle uniche due tournée di Battisti, Battisti si presentò a loro, a Tony Cicco, Alberto Radius e a Gabriele Lorenzi, dicendo: vi faccio ascoltare una nuova canzone, e suonò la chitarra a Mi ritorni in mente. Soltanto che subito Lorenzi disse: Lucio, ma questo è Puccini. E in effetti noi proviamo a immaginare la frase melodica di Mi ritorni in mente, cantata da Bocelli o da un tenore leggero, capiamo quanta vicinanza ci sia tra una romanza e la canzone stessa di Battisti.
0: Adesso però sentiamo il documento di Gran Varietà.
4: Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti, il quale fa parte di quella rarefatta, naturalmente schiera di avanguardia di quei pochissimi nomi che sono avanti a esplorare con sensibilità, contatto e con un certo coraggio e fantasia, rimestolare, diciamo così, agitare quelle acque stagnanti che sono quelle della canzone, che veramente rischiano di stagnare se non ci fossero giovani appunto come lui. È autore di 29 settembre, lo sapete, e ora canterà una sua canzone. Tu quante canzoni in media scrivi, per esempio, ti vengono all'anno?
1: 4 o 5 canzoni.
0: Ora, onestamente, dillo tra me e te, tanto non c'è nessuno che ci vede.
1: Sì.
0: Ecco, di queste canzoni, quante sono veramente quelle che tu senti come una necessità, perché non dico istanze, sì, né sì, sociali, né musicali, né, ma perché sono connesse, connaturate a una tua esperienza, una tua catena di emozioni, una proprio necessità di mettere in musica, in parole, uno stato di quel lirismo tossico del quale ci si deve liberare, ecco.
1: Beh, di questo lirismo tossico praticamente direi tutte.
0: Porca miseria, che coraggio che hai. Guarda che qui ci saranno tutti quanti da oggi in poi puntati come dei cecchini, invece del fucile un bel microscopio, a proprio a vedere bacilli contro bacilli delle tue canzoni, che saranno bacillate dalla fortuna, spero sempre. Allora, ecco, Lucio Battisti nella sua canzone, quale?
1: La canzone Mi ritorni in mente.
0: Bella, bella. Avrei potuto scriverla io, senza musica, perché non so scrivere musica, e anche senza parole perché sono illetterato. Ma al titolo ci sarei arrivato in un momento di grazia. Allora, Lucio Battisti in Mi ritorni in mente.
2: Ecco, Mi ritorni in mente non la ascolteremo adesso.
3: No, abbiamo ascoltato però questa intervista incredibile, questo fiume di parole di Walter Chiari, di sicuro scritto, ma penso anche preparato prima, perché proprio non è un'intervista, è una specie di colpire chi hai davanti con delle parole. Ci sono un paio di termini, il termine istanze, che appunto viene proprio dal 68-69 e sembra proprio di infilato lì per ricordarci che siamo in quegli anni, e poi c'è l'lirismo tossico, che appunto secondo me ci starebbe benissimo una canzone di Battisti di quegli, anzi no, forse un po' dopo, in una,
4: sì,
3: fase successiva.
4: 72, diciamo.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Però io penso che questo tipo di domande andasse bene per Battisti. Erano le altre, quelle quando gli chiedevano dei capelli, del fazzoletto che non amava, diciamo, perché non aveva molto senso. È vero che però forse un giornalismo musicale come lo intendiamo adesso, di critica, non esisteva, o quantomeno era
4: stava appena nascendo, e Battisti pativa molto questa intromissione nella sua vita privata. Gli piaceva parlare di musica e del suo lavoro, però insomma, davanti alle cose familiari o personali, non solo ergeva un muro, ma proprio si infastidiva.
2: Infatti poi lui lo dice a più riprese, poi lo vedremo, ma insomma era proprio una cosa che soffriva molto. Allora io andrei avanti e ritornerei a quel bel documento di Radio Monte Carlo, proponendo proprio l'intervista con Arnaldi, dove appunto Arnaldi gli chiede di fare da DJ, cioè di proporre delle canzoni che non ascolteremo, perché in realtà la cosa prevedeva poi un successivo montaggio, e sono canzoni molto interessanti, vero Luciano, vero Andrea?
3: Beh, sì, dice, molto diverse tra di loro poi pure.
4: Esatto,
3: la cosa,
4: sì,
3: incredibile, appunto, ti fa capire un'enorme cultura musicale, che è la cosa che appunto sarà un giovane, ma un giovane preparato.
4: Beh, ha fatto molta gavetta, ha fatto il musicista di fila, cioè il chitarrista in un'orchestra che ha girato l'Europa, e quindi doveva affrontare ogni sera il repertorio vastissimo: tango, twist, shake, rock and roll, rhythm and blues. A seconda delle situazioni in cui si trovavano, dovevano essere in grado di modificare la loro scaletta cercando di conquistare l'attenzione del pubblico, e questo ha contribuito a fare di lui un musicista con grande esperienza.
2: Allora io ascolterei questo primo passaggio.
5: Lucio Battisti è qui per regalare, come fa ogni tanto, 5 canzoni che gli piacciono in modo particolare ai suoi ammiratori. Ciao Lucio, come va la vita?
6: La vita bene, bene.
5: Va bene, ma guarda che bugiardo, vieni, arriva dal dirmi che è stanco morto, la vita va bene.
6: Vabbè.
5: Prima canzone,
6: Elvis Presley, Nuova Formula.
5: Cioè?
6: Con Extra Perborato.
5: Ci vuoi ancora?
7: Ci vuoi con arrangiamenti nuovi, lui canta sempre alla stessa maniera, però questi nuovi arrangiamenti hanno permesso ad Elvis Presley di tornare in testa alle classifiche. Questo qui, sentitelo, è Clean Up Your Own Backyard, che vorrebbe dire, credo, pulisci il tuo cortile dietro la casa, ed è molto bello.
5: Senti, la tua estate di fuoco com'è andata?
7: È andata proprio di fuoco, risento ancora della fatica, lo senti come non gliela faccio neanche a parlare più.
5: Sì, è strano perché quando tu sei davanti al microfono parli proprio così, irrefrenabilmente.
7: È vero. Chi è che non ha sentito? Cioè qualcuno è vero.
5: È vero.
7: Ad ogni modo, sai, quando uno fa successo ci sono anche dei problemi, no? Sorgono anche dei problemi. E io sono particolarmente sensibile a certi problemi e allora ne risento in maniera particolare. Intendo per esempio la limitazione della propria libertà privata, capisci? È una cosa che io vorrei andare in giro ancora abbastanza sconosciuto, così poter lavorare, ma anche poter girare comunque.
5: Sì.
7: Invece non si può quasi più, e allora questa cosa qui ancora non ho deciso se è bene o male, capito?
5: Una seconda canzone.
7: Seconda canzone è una canzone di José Feliciano, che è spagnolo.
5: Proprio una tua passione.
7: Sì, è bravissimo. Che canta una canzone che dovrebbe chiamarsi Listen to the Rain, visto che questa frase la ripete molto spesso durante la canzone. E non so, ce l'abbiamo Listen to the Rain?
5: Ma io penso di sì.
7: Ecco. E adesso.
5: E adesso?
7: E adesso una canzone dei Camaleonti.
5: No.
7: Sì, una canzone dei Camaleonti. Ecco.
5: No, perché voi dovete sapere che c'è uno dei Camaleonti laggiù in fondo che sta.
7: Sì, è Livio. Livio, hai da fare, Livio?
5: Vieni.
7: Aspetta, no, siccome.
5: Ciao.
7: Lui è Livio.
8: Buongiorno.
5: Ciao.
7: Ciao. È veramente ciao. Livio dei Camaleonti, purtroppo non si può fare il controllo.
8: Livio.
7: È lui. E beh, insomma, allora adesso, visto che c'è Livio dei Camaleonti, ma già ci avevo pensato prima io, vi facciamo sentire Mamma Mia, la quale è una canzone
8: sua.
7: Non facciamo confusione di Battisti. Ecco, no, cioè è sua di loro di sua.
5: È molto chiaro.
7: Di sua di loro.
5: Chiarissimo.
7: Cioè, chiariamo un attimo. Scritta da Lucio Battisti e Mogol e cantata da Livio e i Camaleonti. Passiamo a un altro complesso che è uno dei concorrenti più temibili dei Camaleonti, che sono i Dick. E ascoltiamo il loro ultimissimo grande successo, che è Il primo giorno di primavera.
5: E Lucio, siamo arrivati all'ultima canzone.
7: Io vorrei ascoltare il disco di un cantautore francese, credo che sia un cantautore, il quale mi ha particolarmente colpito per la maniera di porgere la canzone, cioè con molta semplicità e nello stesso tempo appunto questa semplicità rivelava una classe eccezionale. Mi ha colpito veramente e credo che si chiami Moustaki.
5: È Moustaki.
7: E il quale ha cantato una canzone che in italiano si intitola Lo straniero. Ecco, però vorrei sentire tanto per com'è in francese. Mi pare che in francese sia
5: Le Métèques.
7: Dillo tu, perché io in francese no. Le Métèques.
5: Okay.
7: Allora sentiamo questa Moustaki e salutiamo i nostri amici. Arrivederci e tornerò la prossima volta più allegro che mai.
5: Ciao.
2: Più allegro che mai. Moustaki, poi insomma, è bellissimo che in un'epoca in cui non c'è internet, dove non si può verificare lui, mi pare che si chiami Moustaki, è bellissimo.
3: E comunque fa un viaggio musicale,
2: ci
3: porta già in un viaggio musicale, cioè è già...
2: È pazzesco lui, veramente ha, come dicevate prima, una cultura musicale straordinaria, che però spiega anche la sua...
4: Sì, secondo me era affascinato dallo straniero di Moustaki perché è una canzone piena di chitarre che si rincorrono una dietro l'altra, c'è una ritmica, c'è una solista e Battisti era particolarmente attento alle atmosfere che si creavano con le chitarre acustiche.
2: Per tornare alla radio, poi mi rivolgo ad Andrea che è un espertissimo. A me sembra che fino ad ora abbiamo ascoltato tutte cose che non sono state fatte in studio o comunque non in uno studio canonico. Diciamo.
3: Non, questa di sicuro no, stavamo tentando di analizzarla usando l'orecchio di chi fa la radio. C'è un microfono probabilmente di un naga che passava con la mano del conduttore a Battisti. Non erano in uno studio, sotto c'erano donne, uomini che ridevano, a un certo punto appare il tastierista, o erano in uno studio di registrazione, però secondo me c'era un po' troppo rumore, o erano in un bar o erano per strada, però non c'erano rumori da strada. Di sicuro non era uno studio e si sentiva un clima molto rilassato. E anche questa cosa, appunto, che Battisti lo sentiamo fuori fuoco, questo è il termine tecnico usato dai tecnici di registrazione, quando appunto l'intervistatore gli fa una domanda e lui inizia a rispondere ma non ha il microfono davanti. Quindi di sicuro non siamo in uno studio, però è un contributo bellissimo, devo dire, ci permette di conoscere il personaggio Battisti in un modo unico.
2: Così come ce lo permette il secondo contributo sonoro di questa registrazione a Radio Monte Carlo, perché qui entriamo probabilmente appunto a casa sua, no? Perché nella seconda parte di questa trasmissione lui fa proprio il DJ e spiega, racconta la sua formazione musicale, ma fa anche un po' una lezione di musica pop, ecco, ed è molto bella da ascoltare. E qui però si capisce che o è in uno studio o probabilmente, come diceva prima Luciano, è invece a casa sua e se li sta registrando comodamente con la chitarra, perché qui comincia anche a fare degli accenni delle canzoni. Prima sentire il documento, poi ne parliamo.
8: Cari amici di Radio Monte Carlo, buongiorno, sono Lucio Battisti e mi trovo qui per ascoltare con voi qualche canzone, per trascorrere piacevolmente alcuni minuti insieme. Molti ragazzi mi hanno scritto e mi hanno chiesto quali sono i miei gusti musicali, come ho imparato a suonare la chitarra, che cosa ne penso delle canzoni italiane, che cosa ne penso delle canzoni americane, inglesi, perché le canzoni che ho scritto hanno avuto hanno delle particolarità che non ricordano molto spesso il genere cosiddetto all'italiana, ma hanno degli agganci con un genere cosiddetto all'inglese o all'americano. Ve lo spiego subito. Io fin da bambino, da 14-15 anni, quando ho cominciato a prendere la chitarra in mano, ho ascoltato dei cantanti particolari. Mi sono capitati in mano dei dischi di cantanti particolari. Il primo cantante che ricordo, e a parte Elvis Presley, che aveva avuto anche un certo successo presso di noi in Italia, ma cantanti dei quali in Italia forse sentivo parlare solo in un ambito molto ristretto, mi ricordo che mi è capitato in mano un 33 giri di Ray Charles. Io ho scoperto questo Ray Charles, una cosa meravigliosa. Ray Charles lo conoscerete senz'altro, ma vi ricorderete forse

0: eccetera, come ci ricordiamo tutto questo grande pezzo che si chiama Agatha Woman. E Ray Charles era un negro come tanti negri, che cantava la maniera particolare dei negri, ma che aveva messo qualcosa di suo in queste canzoni. Poi di Ray Charles ricorderete senz'altro altri pezzi importanti come What a Say, non so se vi ricordate quella introduzione che faceva così. Come no, l'avrete sentita centinaia di volte nei night, alla radio, sui dischi, eccetera. Ray Charles è stata la mia prima grande passione e poi è un grandissimo artista. Lui naturalmente non ha interpretato solo canzoni ritmiche, cose, ma anche canzoni melodiche del tipo di Georgia ed altre che adesso mi sfuggono, e ancora oggi dimostra la sua grande forza interpretando canzoni, grandi successi di altri, di grandi artisti come i Beatles, portando sempre di suo, qualcosa di particolare, e ha fatto dei nuovi successi di pezzi importanti come Yesterday, come Eleanor Rigby, eccetera.
1: Che dire, cioè, nel senso, c'è da rimanere muti dopo questo. È veramente un viaggio intimo dentro Battisti, ma poi sentirlo cantare in inglese è fantastico.
2: Sì, c'è un'altra cosa secondo me da sottolineare. Intanto è un chitarrista ritmico di grande efficacia, e poi quando esegue il riff iniziale di What a Say ci fa capire che Battisti, quando proponeva i suoi pezzi agli altri artisti o quando chiamava i musicisti in sala di registrazione, aveva le idee chiarissime in testa e faceva sentire loro non soltanto la canzone ma anche l'introduzione che aveva previsto, la coda che aveva previsto, l'assolo centrale che aveva previsto, ed era in grado di farlo, come si ascolta da questo suo improvvisare la chitarra.
3: Era in grado di farlo, era molto intonato e tutte le cose, come dicevo prima, che insomma è proprio perché non amava andare in TV, in radio.
1: Avrebbe dovuto fargli fare i programmi così, ed era molto bravo,
3: era
1: perché
3: molto
1: nel
3: bravo.
1: Senso questi quasi 3 minuti volano in un attimo. Si sente sotto il rumore di un registratore che gira, è un Revox di sicuro, sì. Cioè sullo sfondo c'è questo rumore di motore lento che gira, quindi di sicuro, e tra l'altro penso sia in uno studio, perché l'acustica è molto buona, la chitarra si sente benissimo quando lui si mette a cantare, quindi penso fosse uno studiolo a casa in qualcosa, sempre
3: sì,
1: per fare questa analisi molto precisa. E il fatto di sentirlo da solo aumenta anche il valore, perché,
2: sicuramente,
1: cioè, perché si capisce effettivamente il personaggio, e anche l'aprirsi in un modo così unico raccontando le sue origini musicali, non è difficile che un artista lo faccia in questo modo, di solito lo fai a comando, non in maniera così spontanea.
3: Se gli avessero proposto di fare una trasmissione da solo, secondo me, di questa natura, secondo me lui avrebbe avuto un rapporto migliore.
1: A Stereonotte Battisti me lo vedevo benissimo.
2: Assolutamente.
1: Luciano,
2: sì.
1: Che ne pensi? Con i suoi dischi,
2: sì.
1: Che arrivava di notte, tardi, non lo vedeva nessuno.
2: Era l'ambientazione ideale per lui, secondo me.
3: Sentiamo un altro pezzetto di questa trasmissione.
0: Dopo quel famoso 33 giri di Ray Charles non mi capitarono più dischi particolari in mano, io continuavo ad ascoltare la nostra musica italiana, finché un giorno mi capitò di sentire alla radio questo brano qui.

0: Eh sì, era proprio Catch the Wind, uno dei primi dischi di un cantante sconosciuto allora, appena cominciava a farsi strada, che si chiamava Donovan. E la cosa che mi colpì enormemente fu che questo Donovan cantava in una maniera per me nuovissima, perché noi in Italia abituati a esprimere le nostre emozioni in maniera violenta, le nostre passioni, perché tu mi lascerai, eccetera. E invece sentivo questo cantante così delicato che esprimeva delle emozioni raffinate di tramonti, di acqua, di pioggia sulle foglie che sembrava lacrime, eccetera. Insomma, aveva delle visioni molto belle, ha tuttora nelle sue canzoni delle visioni bellissime, eccetera. Fu uno shock. Mi ricordo che avevo sentito a Radio London questo pezzo qui e cercai disperatamente il disco, ero in Olanda allora, il disco per tutta Amsterdam, e non lo trovai. Fui fortunato, lo trovai solamente pochi minuti prima di prendere il treno, e lo tenni come un caro ricordo. Poi studiai profondamente Donovan e un altro che in quel momento aveva avuto molto più successo e che era Bob Dylan, naturalmente. E Bob Dylan è quello che cantava The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E sembrava la stessa cosa in quel periodo, perché tutte e due prendevano dalla tradizione popolare inglese e americana. Infatti, i primi tempi, siccome Dylan aveva avuto già un certo successo molto grande, Donovan venne accusato di copiare Dylan. Invece io modestamente avevo già capito che Donovan aveva una sua caratteristica ben particolare. Poi Dylan e Donovan seguitarono il loro cammino artistico separatamente per strade diverse, ma tutte e due molto importanti. Di Dylan ricorderete il Rike e Rolling Stone, altri pezzi, e poi lui ha continuato l'attività di autore e ultimamente Memphis Man ha portato a successo Mighty Queen, eccetera. Donovan, poi non ne parliamo, Sunshine, Superman, Mellow Yellow e gli ultimi, Jennifer, Jennifer e gli altri. E questi Dylan e Donovan sono troppo importanti, li conoscete tutti quanti. Volevo solamente dirvi che sono stati basilari nella mia formazione musicale, li ho amati, li ho ascoltati, ho studiato le loro canzoni. E adesso invece vorrei farvi ascoltare un pezzo di un altro gruppo importantissimo che è stato basilare per me e che sono i Beatles.
1: Allora, tornando alle dichiarazioni di Battisti su Donovan, è interessante notare che l'ha studiato talmente bene che una canzone è proprio si muove nelle stesse coordinate musicali di Catch the Wind che Battisti ha accennato. Si tratta di Era, il retro di un 45 giri del 1967. Sul lato A c'era Luisa Rossi e sul lato B c'era proprio una canzone che riprendeva addirittura alcuni movimenti dell'arpeggio e dell'accompagnamento classico di Donovan in quella canzone. Poi la canzone si sviluppava diversamente, ma ascoltandola non poteva non venire in evidenza il fatto che proprio Donovan era l'ispiratore di Era, che è una canzone per due chitarre e una spinetta, probabilmente suonate tutte da lui, compresa la spinetta.
2: Comunque è fantastico questa narrazione della sua formazione musicale.
3: No, è incredibile, e tra l'altro anche questo volersi, questa critica alla canzone italiana, la canzonetta di quel periodo, e lui affascinato dal folk americano, l'acqua, il fatto che potessero ispirarsi alle cose alte, invece il presidente dice
2: tu
3: che in Italia si parlava solo di amore in queste canzoni. È veramente mette un muro tra cioè il mondo a cui lui si ispira e il mondo che invece probabilmente andava in onda in quel periodo. È molto interessante.
2: Allora, con questo documento concludiamo questa prima parte di questo podcast di Radio Te Che Te, che voglio ricordare è la radio di Radio Rai che si occupa dei materiali d'archivio e che li tira fuori, rivalorizza. Infatti è quello che stiamo cercando di fare adesso, e abbiamo scelto per questa puntata come sigla Il tempo di morire, fatta a Per voi giovani nel 1972, e poi dopo parleremo di questa trasmissione, anzi l'ascolteremo a lungo, però intanto ci sentiamo alla prossima puntata.
4: Si chiama Il tempo di morire.
2: Motocicletta. Lucio Battisti alla radio, un podcast originale di Radio Te Che Te.
5: di e con Elisabetta Malantrucco e Andrea Bornino e la partecipazione di Luciano Ceri. Cura e regia Elisabetta Malantrucco. Responsabile canale digitale Giacinto De Caro. Mi costa una vita. Per niente.

0: niente. Ma il quale? Ah, perché so che guarda lei. Allora certo. Aspetta, un momento, la dimensionale. Lui dice ti do la motocicletta, tutto quanto.
1: Sì. In quanto
0: mi costa una vita, cioè mi costa veramente molto. Il cuore malato, nel senso sì. Che è innamorato di lei e sì. So che guarirei
1: perché lui pensa che se lei riesce ad averla anche solo per una notte, guarisce. Sto scoprendo il significato dei testi.
0: No, un momento, non ti crederai mica che non lo sapevo. No, ci ho avuto un lapis che non me lo ricordavo. Dunque, da dove riprendiamo? Sì. Mi costa una vita. Già.

no. Non dia no. Lo so

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per il ciclo che stiamo dedicando al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, vi proponiamo un'intervista a Ida Bassignano, autrice e regista. Indimenticabile la sua messa in scena di Molly Cara dall'Ulisse di Joyce con Piera degli Esposti protagonista. La Bassignano, collaboratrice storica di Radio Rai, per cui ha scritto numerosi programmi, ha diretto alcune delle opere scelte da Ronconi per il suo progetto Teatri alla Radio. E inoltre è stata anche assistente alla regia di Ronconi in tre occasioni, per gli allestimenti di Utopia di Aristofane, opera di Luciano Berio e L'Uccellino Azzurro di Maeterlinck. Ascoltiamo la sua testimonianza. Ida Bassignano, lei ha fatto parte del progetto Teatri alla Radio, curato da Luca Ronconi. Lei ha realizzato quattro testi, li ricorda?
3: Sì, quattro testi. Il primo, che è stato anche il primo a essere registrato, si chiamava Il vento notturno, tre atti di Ugo Betti del 1941. Una commedia crepuscolare su un grande caseggiato dove nel perbenismo imperante si levavano delle voci di disagio e di allucinazione in qualche modo. C'era questa strana donna, interpretata da Piera degli Esposti, che aveva come una grande disperazione per la sua vita, e si sentiva malmaritata. Attraverso la parete la sentiva parlare questo Quincy, il protagonista, che era Werner Bentivegna,
2: sì,
3: il quale sentiva una bambina, perché lei cantava una canzoncina infantile. Quindi tutte queste nostalgie, disagi venivano, e allucinazioni venivano discusse in questa specie di voce invece del buonsenso popolare di tutti gli altri inquilini. Quindi i protagonisti erano appunto Piera degli Esposti, Werner Bentivegna,
2: attore storico della radiofonia Bentivegna,
3: sì, Corrado Pani, che era il marito di Piera degli Esposti, e anche Gabriella Zamparini, che faceva, avendo questa voce leggera, faceva la madre di Werner Bentivegna, una madre autoritaria che teneva un po' segregato questo figlio già adulto e anche lui pieno di nostalgie, di non detti.
2: Poi ci sono stati due atti unici.
3: Uno era Villiers de l'Île d'Adam,
2: sì,
3: la rivolta, dove c'era una donna che si ribellava al marito, che era Delia Boccardo, e il marito era Gigi Di Berti. Si ribellava a questa vita prosaica, fatta semplicemente di calcoli,
2: sì, di contabilità,
3: guadagni.
2: Infatti, ecco, sì, noiosa, appunto.
3: Noiosa, si ribellava, decideva di andarsene e poi invece ritornava a casa avendo capito che lei era ormai spenta, non riusciva più a iniziare una nuova vita e quindi riprendeva tutto dall'inizio. Pensi che avevo fatto fare alla radio un'enorme sottogonna di taffetà, perché così lei tutte le volte che si muoveva si sentiva questo,
2: il fruscio, sì,
3: dell'Ottocento, e quindi si sentiva il fruscio di questa gonna che si muoveva, si agitava, buttava via le chiavi di casa, faceva, insomma. E poi c'era l'altro atto unico, era Il vincolo di Strindberg, e poi più tardi invece dove c'era
2: Giovanni Crippa e Patrizia Zappamulas,
3: sì, e anche altri.
2: E poi dopo, infine,
3: poi c'era l'ultimo che ho fatto qualche mese dopo, più tardi, è stato Scene dalla vita di Cagliostro di Tommaso Landolfi, che era in origine una scrittura per una sceneggiatura televisiva. E comunque questa vita di Cagliostro era così sondata in alcuni punti essenziali, con quella acutezza della scrittura di Landolfi, molto molto curiosi. Il protagonista era Gigi Proietti, ma c'era anche Anna Maria Gherardi che faceva la moglie, Maddalena Crippa che faceva faceva una specie di avventuriera dell'epoca, che l'epoca è di 4 anni prima della rivoluzione francese, diciamo, e quindi questa setta massonica che lui aveva costruito. Lui poi, pur essendo un grande giocatore, una specie di grande giocatore e imbroglione anche, però nello stesso tempo aveva contatti con dei grandissimi scienziati dell'epoca. Questa vita, insomma, veniva un po' scandagliata in alcuni punti, naturalmente. Poi, denunciato dalla moglie, viene imprigionato dallo Stato della Chiesa, che ovviamente vedeva in questa setta massonica una specie di diffusore delle idee della rivoluzione francese.
2: Senta, Teatri alla Radio, curato da Ronconi, è stata l'ultima grande produzione di prosa di Radio Rai, dopo quelle del suo periodo d'oro, che erano appunto risalivano agli anni 50, 60 e 70, in cui esistevano le famose compagnie di prosa,
3: certo.
2: Appunto. Ecco, lei ne ha fatto parte, cioè ha diretto anche dei testi. Ecco,
3: Io ho fatto anche degli sceneggiati, anche li ho scritti. Insomma, ho fatto moltissime cose per la radio. Ho fatto un ciclo di grandi eroine del teatro con attrici straordinarie, da Marisa Fabbri, Piera degli Esposti e moltissime altre. Ho fatto moltissime cose.
2: Sì, infatti lei ha curato per Radio Rai tantissime regie teatrali.
3: Sì.
2: Ecco, volevo chiederle, è difficile restituire solo attraverso la dimensione della parola e gli effetti sonori, penso anche al vestito di taffetà, ciò che in genere si rappresenta, si vede?
3: Bisogna anche integrare certe volte con piccole cose, piccole battute che dicono quello che sta succedendo, quindi in qualche modo va un po' adattato. Però è molto affascinante perché l'ascolto è molto più immaginoso, ovviamente, di quello che si vede. E quindi ci sono delle voci che sono più, come dire, più radiofoniche di altre. Per esempio quella di Piera degli Esposti è una voce così
2: fisica, quasi
3: carnale proprio, che rivela molte cose, e quindi ci sono delle voci che sono più adatte di altre,
2: perché è come se possedessero al loro interno delle sfumature così importanti che restituiscono anche la parte visiva in qualche modo, no?
3: Certo, ma comunque ripeto, è molto, si basa molto sull'immaginazione, quindi è molto affascinante, insomma, la cosa radiofonica. Poi è molto divertente anche da vedere, per gli addetti ai lavori, vedere lo studio, perché lo studio, questa famosa sala Como, dove si registravano le cose più importanti, le commedie, era dotata di audio lungo tutti i percorsi, ci si poteva anche muovere, fare delle cose, aprire le porte, chiudere le porte, muovere una sedia, insomma si faceva, c'erano anche i rumori, come dire, che anche quelli erano molto importanti. C'era addirittura, in origine c'era il rumorista,
2: sì,
3: che
2: infatti
3: faceva lui tutti. E infatti allora c'era, per esempio, si registrava una cosa in cui si vedevano i protagonisti che facevano delle cose e un altro signore che intanto vicino sbatteva la porta, chiudeva la cosa, faceva i rumori. Era molto divertente.
2: Questo soprattutto quando c'erano le compagnie di prosa, appunto, un'altra figura importante oltre al regista, gli attori, il tecnico era il rumorista, per l'appunto.
3: Certo,
2: e invece
3: certo.
2: Con Luca Ronconi penso che le cose siano cambiate. Infatti volevo chiederle che differenza ha trovato tra le precedenti regie da lei realizzate per la Rai e quelle invece realizzate con la direzione artistica di Ronconi.
3: Beh, la differenza era soprattutto nella scelta, dato che Ronconi era l'uomo più intelligente che io abbia mai conosciuto, aveva scelto delle cose che in qualche modo avevano a che fare con l'ascolto, nonostante ci fosse di tutto, ci fosse da Strindberg a Otto Strauss, insomma c'erano moltissime cose, soprattutto del Novecento. Però, per esempio, questa Il vento notturno era molto adatta alla radio, proprio in questi ascolti al di là della parete, queste voci che si rincorrevano. Per esempio la prima scena, che è una scena di cortile in cui tutto il caseggiato passando parla, l'abbiamo provata come se fosse una prosa televisiva, insomma l'abbiamo proprio provata con i movimenti e tutto varie volte per restituire questa musicalità dell'insieme, insomma.
2: E i testi appunto li sceglieva Luca Ronconi?
3: Certo, c'è stato dopo Ronconi c'è stato ancora il ciclo quello di Franco Quadri l'anno dopo, che sono state le ultime, gli ultimi grandi fuochi della radio, perché era già il 97.
2: Sì, infatti il progetto Ronconi è iniziato nel 97 e poi si è concluso nel 98, quindi ecco, un anno pieno. E quale minimo comune denominatore avevano i testi scelti da Ronconi?
3: Erano molto diversi, molto diversi, veramente. Quindi da c'era... Bontempelli a Testori, Flaiano, Heine Müller, Harold Pinter, no, guardi, erano diversissimi.
2: Quindi...
3: Però avevano tutti questa capacità di potersi svolgere in un ascolto più che in una visione.
2: Quindi l'idea era quella di avvicinare testi meno noti,
3: certo,
2: ad altri invece più conosciuti, ma riproposti, filtrati anche attraverso una sensibilità moderna, contemporanea.
3: Certo, certo, perché lui poi aveva scelto, non so, da Massimo Cassi a Giancarlo Cobelli, a Mario Monicelli, a Martone, insomma, dei registi di varie provenienze.
2: Sì, poi c'è stato anche Evaci, Elio De Capitani, molti altri, Nanni Garella, insomma, lei ovviamente. E si è dato spazio anche ad autori importanti del Novecento, ma un po' dimenticati, come Ugo Betti, per l'appunto.
3: Certo, certo, infatti. Però questa di Ugo Betti, appunto, aveva delle caratteristiche di una commedia di parole, ovviamente, ma anche molto evocativa di ambienti, di situazioni, di appunto questo caseggiato, queste pareti dei salotti dove intervenire, dove si sentiva la madre che andava e veniva e lui che ascoltava di là dalla parete questa voce che credeva fosse di una bambina, invece era di questa donna strana, dolente.
2: E poi c'erano testi poco noti di autori famosi come Strindberg, perché appunto non è conosciutissimo il
3: Vincolo. Beh, è più conosciuto anche di Heine Müller, per esempio. Alla radio Heine Müller è difficilissimo.
2: Certo, infatti.
3: Quindi voglio dire, c'era di tutto, c'era veramente una grande... Ma questo perché Ronconi aveva la capacità di leggere una commedia a 16 anni e ricordarsela a 50, è pazzesco, lui era pazzesco, aveva una mente veramente incredibile, ricordava tutto.
2: Lei poi ha avuto anche esperienza come assistente alla regia con Ronconi,
3: sì,
2: questo teatro.
3: Sì, in teatro proprio, sì. Naturalmente esperienze, soprattutto per esempio questa prima, questa di Utopia, è stata un'esperienza travolgente. Perché era uno spettacolo che ha avuto delle vicende. È un'utopia il fatto che andasse in scena questo spettacolo mostro. Erano quattro commedie di Aristofane messe insieme. C'erano macchine elettriche, c'erano una corriera, dei salottini trainati su delle rotelle. Insomma, era un armamentario che ha rischiato di cadere sulle Alpi perché con gli aerei l'hanno portato con un aereo, perché noi siamo andati a Parigi, a Edimburgo e a Berlino con questa cosa, quindi dei rischi che sono
2: sì,
3: stati
2: infatti, immagino. Ida Bassignano, invece, ritornando ai teatri e alla radio, il progetto appunto di Luca Ronconi per Radio Rai, il regista supervisionava i lavori che erano affidati ad altri registi come lei, appunto?
3: No, che io abbia, io non ho avuto questo.
2: Cioè sceglieva i testi, poi una volta scelto il testo,
3: beh, l'avrà ascoltati, poi non
2: cioè,
3: lo so,
2: questo immagino di sì,
3: tutti. Ma immagino che un minimo qualche cosa, qualche assaggio da una parte o dall'altra l'avrei ascoltato.
2: Però appunto c'era la libertà al regista. Il regista,
3: certo,
2: era
3: assoluta.
2: Il regista, com'è che il regista sceglieva il testo? Glielo affidava Ronconi?
3: No, c'era una riunione con Ronconi per scegliere il cast e lui suggeriva, e quindi insomma è stato un grande appoggio proprio invece questo. Oltretutto aveva la possibilità di convocare degli attori grandissimi, straordinari, che raramente in radio si vedevano, si sentivano.
2: Sì, sono stati tra i più importanti della scena italiana, ne erano proprio tanti, credo un 200, insomma,
3: tantissimi.
2: Infatti.
3: E poi c'erano anche, lui contemporaneamente insegnava in accademia, quindi lui conosceva anche i giovani. Per esempio, alle mie commedie, alle mie messe in onda, ha partecipato Pier Francesco Favino, che era assolutamente uno
2: sconosciuto. Certo, 20 anni fa è chiaro che era sconosciuto,
3: certo,
2: ancora.
3: Doveva iniziare la sua carriera.
2: Era un con uno scopritore di talenti.
3: Sì, sì.
2: Da Bassignano, cosa le è rimasto di quella esperienza?
3: Beh, una grande nostalgia, perché oltretutto dopo questo la radio è finita. Cioè è finita nel senso
2: sì,
3: che...
2: Sì, infatti è finito per quel che concerne... la prosa, lei vuole dire,
3: la
2: ovviamente.
3: La prosa è proprio finita. Quindi quindi questo è stato l'ultimo grande scoppiettio di fuochi artificiali, perché poi non è stato più fatto nulla, costava troppo.
2: E beh, certo, sì, poi la cura che ovviamente Ronconi metteva nelle sue scelte, quindi affidarsi anche ad attori importanti, registi importanti, tutto questo aveva dei costi, e anche poi una sala a disposizione con...
3: Sì, beh, certo, c'era anche molta competenza, e questa competenza, ahimè, è andata smarrita, perché a Sala Como, a Roma, c'era, ma non parliamo di Torino era straordinaria per la prosa proprio. C'erano dei tecnici famosi per noi che ci lavoravamo, insomma.
2: E però queste opere scelte da Ronconi, questi testi scelti da Ronconi per i teatri alla radio, comunque fanno parte degli archivi radiofonici. Infatti non a caso in questi giorni il canale tematico, certo, Radio Tech e Te li sta riproponendo, infatti.
3: Certo. Molte le riproponevano proprio nell'ascolto abituale Radio 2 sabato pomeriggio, e mi ricordo mia madre che ascoltava sempre il sabato pomeriggio le commedie, perché era una specie di appuntamento obbligato, quindi. E poi invece andavano anche su Radio 3 alcune, forse troppo difficili, insomma, certe volte probabilmente l'ascoltatore abituale veniva da Heidemüller un po' sconvolto.
2: E quindi c'era anche una differenziazione di pubblico,
3: sì,
2: in base anche alla mission della rete, così, del canale radiofonico.
3: Certo, all'epoca c'era la direzione di Radio 3 di Roberta Carlotto, che è lei che aveva incaricato Ronconi, e poi dopo Franco Quadri, di questi lavori. Poi, ripeto, è finito tutto. La prosa alla radio è finita. Sì, ci sono delle letture integrali.
2: Però è diverso dalla prosa radiofonica, come era negli anni famosi,
3: certo,
2: delle compagnie, appunto, della RAI, e poi anche del progetto Ronconi.
3: Quindi io lo ricordo come un periodo straordinario, ma anche sull'orlo dell'abisso. Insomma, dopo non c'è stato più niente, io non ho più lavorato. Lavoravo per altre cose, ho scritto dei programmi per RAI International, ho fatto altre cose, ma insomma non si faceva più la prosa alla radio.
2: E grazie a Ida Bassignano per la sua testimonianza riguardo al progetto Teatri alla Radio, curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, di cui vi stiamo riproponendo l'ascolto di alcune delle opere trasmesse. Subito dopo l'intervista a Ida Bassignano, infatti, potrete ascoltare la prima parte del Vento Notturno di Ugo Betti, diretto proprio dalla Bassignano e in onda su Radio 3 il 20 febbraio del 98. La seconda parte potrete ascoltarla domani. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

0: Il vento notturno di Ugo Betti con Warner Bentivegna, Piera degli Esposti, Corrado Pani. Regia di Ida Bassignano.
1: È vero, signor Angelo, che quelli, i macciò, li hanno chiamati dal delegato.
2: Me l'ha detto la commessa del ragioniere. Dice che se i macciò non smettono di dare scandalo, gli mettono la contravvenzione.
3: Via, via, via, cosa volete parlare voi altri? Vi sembrate galline? Quante volte ho detto che sul portone non voglio serve. Pare che ci sia il miele qui. E poi le signore padrone se la prendono con me. Cioè, mi fate arrabbiare.
1: E state fermo con le mani. Lo scopo vostro è di toccarmi, eh?
3: E gradisci una volta, gradisci, rustica progenie. Deve essere solo il carabiniere a toccarti. O magari il padroncino, va là, va là.
1: Nel carabiniere né nessuno. Oh, Bianca, lo sai, col carabiniere si finì tutto.
2: Finito?
1: Eh già.
2: Ma davvero?
1: Ma sì.
3: Posta! Posta!
2: Dimmi la verità.
3: La posta!
2: Ma come va?
4: Che c'è, signor Angelo?
3: C'è che uno di questi giorni tra una cosa e l'altra mi fanno compromettere.
4: Beato voi, signor Angelo. Io consumo una risolatura al mese. La gente non fa che scrivere lettere.
3: E io il fegato mi consumo. Mettetela lì la posta. Sembra che uno si vanti. E invece io dico che c'è più responsabilità qui che chissà dove.
4: Salute a tutti!
3: Salute. 54 appartamenti, niente altro. Scala A, scala B, io una Babilonia, un bazar. Ecco, basterebbe questa. Ore e ore, non impara mai. Si lamentano, hanno ragione.
5: Niente per me.
3: Ora vediamo, signora, un po' di pazienza. Ho ragione, signor Nibbi, di dire che qui è un'anarchia.
6: Sentite un po', signor Angelo. Questi macciò che litigano sempre, che persone sono? Dico come posizione.
3: Non ne parliamo, signor Libby. Non era gente da affittargli l'appartamento in un palazzo come questo.
6: Lei sarebbe ancora una discreta donna.
7: Oh, forse ai suoi tempi. Non la vedete che faccia sciupata?
6: La faccia? Ma è qui. È qui. È molto ben fatta qui. Proprio ben formata, bisogna dirlo. Belle forme.
3: Il signor Nippi ci si consola gli occhi.
6: Si apprezza il bello. Con tutto ciò io sono il primo a dire che ci vogliono dei provvedimenti. E i provvedimenti è probabile che ci saranno.
7: Per conto mio è un filo grassa. I fianchi.
6: Non trovo.
3: Grassa no. Ma è sempre il tipo, diciamo, carnoso.
6: Beh, l'altro giorno saliva le scale davanti a me. Po, po, po, po. Vi so dire che c'era un gran bel movimento.
8: E anche malizia, sapete? Modo di camminare. E poi magari reggipetti elastici, diavoli.
6: No, no, no, no, no, niente. Roba libera, snodata. Io ho un certo occhio.
8: Vorrei vederla spogliata. Del resto sono proprio quelle donne lì che piacciono agli uomini. Donne esperte, viziose. Qualcuna vuol dire che la macciotti ha fatto proprio la vita, anni fa.
3: Oh, per questo anche ora ve ne potrei raccontare di quelle...
7: E lui? Lui?
8: Lui è d'accordo, ci guadagnerà.
6: E perché litigano allora?
3: Cattiveria, miseria e testa squinternata.
8: Mamma mia, che putredine! Lui non sarebbe neanche un brutt'uomo. Ma che faccia!
3: La prepotenza, signora. Come ti guarda quando passa? Mai che saluti. Se uno poi s'azzardasse a dirgli mezza parola, io uso prudenza. Buonasera, signor Massimo.
9: Sera. Secondo me sarebbe bene fargli parlare da qualcuno. Non è una bella cosa che i nostri figlioli debbano sentire tutti i giorni quelle brutte parole. Gli si potrebbe telefonare.
3: A chi?
9: A lui. Dirgli, non so che... che lui se ne approfitta di quella povera donna, ma che d'ora in poi stia attento.
8: Ma se lei è peggio di lui!
9: E allora gli si telefona chiaro chiaro.
3: Gli telefonate voi chiaro chiaro, a vostro nome. Quello è il tipo di malavita, signor Massimo.
9: Gli si potrebbe telefonare così, senza nome. Lui Lui non lo sa mica chi è quello che gli telefona.
8: Oppure si potrebbe far intervenire il commendator Quincy.
9: Persona autorevole, altolocata.
6: Beh, io credo che il modo ci sarebbe. Anzi, c'è. Si tratta di avere un po' di pazienza. Buonasera, signor Angelo.
10: Buonasera, signor Nibi.
3: Via, donna Iuomo! Via! Ora vengo io! Mi guardo un po' adesso!
2: Beh, io vado. Buonasera.
7: Per conto mio, l'errore è stato quando hanno ammesso il subaffitto. Cos'è diventato questo palazzo? Ve lo ricordate un tempo che elemento qui? Elemento distinto. Laureati, titolati.
9: Il peggio è l'ammassamento. Persone che stanno una sull'altra, non c'è neanche la cubatura, capite? La cubatura!
3: La questione è che la gente cresce, altro che cubatura.
7: Mo. Buonasera, signor Angelo.
10: Buonasera, signor Oreste.
11: Isidore! Isidore!
10: La questione, caro signor Massimo, volete sapere qual è? Che siamo tutti matti.
9: E su questo non vi do torto.
3: Hanno ricominciato a leticare.
9: Che ne dicevo? Troppo, troppo. In tutte le case si letica, ma questi troppo, troppo.
8: Lui deve essere uscito. Ha sbattuto la porta.
3: Sì, scende le scale. Via, via, voi altri, che fate lì? Quello sa ombra di nulla.
11: Eccolo, eccolo. Iside!
10: Telefonate.
11: Iside!
10: Dite bene voi. L'avete visto, no?
11: Mamma mia, com'era furioso!
9: Telefonargli a nome del commendatore, magari, facendo finta che sia il commendatore.
3: Volete scommettere che ora esce lei? Così fanno. Prima litigano, sembrano lì lì per cavarsi le budella, poco dopo eccoli freschi come rose. Uno va al caffè, l'altra a spasso, con le unghie rosse. Oppure al cinematografo.
11: Iside!
9: Buonasera, signor Angelo.
10: Buonasera.
3: Ma voi altri ci fate le radici qui? La senti tu la tua padrona? È un'ora che ti chiama. Iside, Iside!
8: Shh! Avevate ragione. Ora esce, lei. Eccola, la macciò.
10: Che razza di gente.
12: Buonasera. Per favore, c'è posta per me?
10: No, signora, no.
12: Sa, tante volte, Ortesi è il mio nome di ragazzo.
10: Lo so, signora, no, né Macciò né Ortesi.
12: Beh, scusate, buonasera.
10: Buonasera.
13: Latte! Latte!
3: Commendatore? Posta, commendatore. Giornali.
14: Sì, grazie.
3: Anche oggi ha fatto un gran caldo, commendatore.
14: Sì, buonasera.
3: Buonasera, commendatore.
11: Iside! Iside!
15: Vengo, vengo. Andiamo, Tomasino. A me la sera a quest'ora mettermi sui fornelli a cucinare. Mi si casca il cuore, ci credete? Beata la Macciò. Almeno lei va a spasso.

0: sia lui. È proprio lui. Eccolo. Antonio.
1: Sì?
0: Antonio, c'è qui l'ingegnere che è venuto a parlarti della questione dei Macciò. I signori Macciò.
2: Buonasera, commendatore. Ero venuto...
3: Buonasera.
2: La vostra signora mamma ha voluto gentilmente tenermi compagnia.
0: Torno subito. Dite qualcosa.
2: Non si disturbi, signora, no.
3: Accomodatevi. La questione dei Macciò.
2: Sì.
3: So che si tratta di persone...
2: Equivoche, commendatore, equivoche. Lui afferma di essere rappresentante, non si sa di che. Passa la vita al biliardo qui all'angolo. Ma forse il peggio è la donna. Una mezza pazza. Occhi spiritati, capelli tinti. Oh, neanche brutta, se vogliamo. Pare che uomini entrino quando lui, il marito, è fuori. Marito per modo di dire. Anche quando lui è in casa, si dice. Pare che siano stati intravisti dalla finestra spettacoli non belli. Voi capite la situazione dei vicini. Dovreste parlare con mia moglie, commendatore. E soprattutto le risse. Ogni tanto fra lui e lei vere risse, minacce con la rivoltella, pianti, urla anche di notte.
3: Capisco, e allora?
2: E allora con altri inquilini riservatamente si era pensato qualche cosa, ma si voleva prima di tutto sentire il parere dell'inquilino più autorevole, più elevato.
3: Ma per carità, non...
2: Si era pensato, oh, niente di antipatico, lo dicevo appunto qui alla vostra signora mamma, si era pensato di interessare l'azienda Fabbricati e ottenere così che i Macciò, con ogni buona maniera... vengano traslocati in un altro stabile della società, in via Fares.
0: Pare che sia uno stabile bellissimo, meglio di questo.
2: Più salubre, un po' più periferico, popolare. Gli stessi Macciovi si troveranno molto più a loro agio, tra gente più alla buona, più abituata agli strilli.
0: Secondo me è l'unica soluzione.
2: Una soluzione benigna, umana.
0: Pare che lei sia una bella donna, vero? Noi non li abbiamo mai visti. Li sentiamo, purtroppo. Specialmente mio figlio, poverino.
2: Li sentite? I Macciò? E in che modo?
0: Di qui, da questa stanza. Antonio, non gliel'hai detto?
3: Ma sì, mamma, si stava appunto parlando.
0: Noi stiamo proprio a muro con i Macciò. Non lo sapevate? Eccolo lì di là, da quel muro, da quella porta. Ci sono loro. C'è una vecchia porta condannata.
2: Scusate, non mi orizzonto.
0: No! Di lì dalla finestra non vedete nulla? I due appartamenti...
2: Si voltano le spalle, capisco. Ah, ma allora li sentite?
3: Oh, qualche volta, ogni tanto. Ad ogni modo, va bene, ingegnere. Se voi credete che il mio nome possa giovare, va bene, io aderisco.
2: Mille grazie, commendatore, mille grazie. Scusate, vi dispiacerebbe, sì, dato che siamo qui, se la letterina per l'azienda Fabbricati la buttassimo giù ora? Insieme.
3: Adesso. La lettera.
0: Certo, Antonio. Si guadagna tempo.
2: Guardate, commendatore, voi mi dettate. Si fa in un momento. Avevo già scritto l'intestazione.
0: Io allora vi lascio al vostro lavoro.
2: Buonasera, signora Omaggi. Spettabile direzione azienda Fabbricati.
3: Un conveniente di cui la cui
2: importanza.
3: Sentite, ingegnere, sto pensando che forse bisogna rimandare tutto, sapete?
2: Rimandare?
3: Voi avete informato della cosa il cavalier Molza?
2: Non ancora.
3: È un uomo ombroso, si offenderebbe se lo informassimo cose fatte.
2: Ah, voi credete che prima bisognerebbe...
3: Eh sì, dovreste parlargliene.
2: Va bene, se credete, posso telefonargli domani.
3: Ecco, domani. E noi ci rivediamo dopodomani, va bene?
2: Dopodomani? Benissimo, come volete. Allora siamo d'accordo. E buonasera.
3: Buonasera, ingegnere.
2: Conosco la strada. Buonasera.
3: Ingegnere! Ingegnere!
2: Volevate qualche cosa? Si tratta della lettera?
3: Eh sì. Accomodatevi. Vi dirò che ripensandoci mi è venuto qualche dubbio sull'opportunità del nostro passo.
2: Ah.
3: Trovo ecco che la cosa, per quanto presentata con tatto, sarà sempre parecchio offensiva, umiliante per i macciò. Non è vero? Essere giudicati indegni.
2: Commendatore mio, quelli devono averci il callo a queste cose. E poi noi dobbiamo pure salvaguardare la nostra quiete.
3: Sì, indubbiamente. Voi li conoscete.
2: I macciò?
3: Sì.
2: Li avrò incontrati un paio di volte.
3: Io mai, ve l'ho detto. Eppure, non vi stupite. È come se un po' li conoscessi.
2: Ah, il muro, la porta.
3: Sì, il muro. Ma voi, ingegnere, avete famiglia, figlioli?
2: Tre figlioli.
3: Io sono rimasto scapolo.
2: Meglio.
3: Alle volte mi sembra quasi ridicolo che un uomo della mia età abbia ancora la mamma.
2: È una fortuna, magari io.
3: Ho anche dei nipoti, la mia vita è molto tranquilla. Vedete, questa primavera, quando siamo venuti in questa casa, abbiamo avuto alcune settimane piovose. La sera, anziché uscire a fare due passi, io dovrei uscire dopo cena, sono un po' a regime. Invece restavo qui. Una sera stavo per mettermi a letto. Io dormo qui, l'appartamento è un po' ristretto. Dunque, una sera udii una voce.
2: Dal muro?
3: Eh sì, da allora a poco, qualche volta...
2: Siete rimasto a sentire?
3: Senza volere, le pareti sono così sottili.
2: Li sentite anche di notte? Vi disturberanno?
3: No, non troppo, io del resto... Dormo poco, in fondo dormire o stare sveglio è lo stesso.
2: Si capisce quello che dicono?
3: No, un borbottio. Si arriva magari a distinguere qualche parola isolata. Parole comuni, sciocche, sapete. Fa meraviglia sentirle ripetere con quella rabbia, quella disperazione. Una volta non fecero che dire minestra.
2: Minestra?
3: Sì, bisticciando, dicevano... Minestra, minestra, non si capiva altro.
2: Minestra, minestra. Ah, del resto questa è una parola abbastanza importante nella vita.
3: Oppure sabato, sabato.
2: Sabato?
3: Sabato oppure letto, letto, parole così. Non altro, il resto si perde.
2: Deve essere curioso, vero?
3: C'è questo di curioso, che quel borbottio a un dato momento si fa ancora più fioco. Poi un gran silenzio. Pare che sia stato un vento a portarlo via. Ora mettiamo un tonfo. Poi ancora minestra, l'acqua del brocchetto, glu glu, minestra, sabato. Insomma, è strano. Quelle voci che vanno, vengono, così deboli. Fa l'impressione che siano di persone morte.
2: Morte?
3: Morte. E che di loro siano rimaste solo quelle vocette nell'aria. Inutili. Spaurite. Certe volte mi metto a fantasticare. Dove andrò io quando non ci sarò più? Una volta vidi demolire un muraglione e dentro c'era un filo d'erba. Proprio un filo. Lungo, bianco. Una specie di verme.
2: Ah, un filo d'erba nel muro?
3: Sì. Aveva girato in mezzo alle pietre, al buio. Ma questo veramente non c'entra affatto. Insomma, quella gente mi fa, non so neanche se pena, compassione, dispetto. La verità è che penso a loro. Penso a loro. Viviamo così accanto. Sentirei un dispiacere a far loro del male.
2: Capisco. Tutte così, le case moderne. Si sente tutto. Bisognerebbe trattenersi anche dal respirare. In via Basalto, sì, dove stavamo prima noi, se uno spillo, dico uno spillo, cadeva al piano di sopra, noi si sentiva lo spillo. Una volta ci capitò sopra noi una coppia un po' giovane, non vi dico. Si sentiva tutto. Tutto, capite? Probabilmente anche voi, signor commendatore, oltre alla gente morta, sentirete delle altre cose. Penserete qualche volta anche alla donna viva.
3: Certo, si pensa anche a questo. Cosa volete? Siamo fatti così. È davvero una bella donna.
2: Vistosa, procace. Dicono che il dottor Mischi, che ci abita di faccia, la vede benissimo, al naturale. Lei lo fa apposta. Tiene la finestra aperta.
3: Aperta apposta?
2: Sì, quando si spoglia. Se voi volete, credo che sia una cosa facile. E fate arrivare una parola da qualcuna di queste serve.
3: Non sono tipo... Non vorrei mischiarmi. Quel che vorrei è soltanto...
2: Che a quella gente non venga dato fastidio. Commendatore, che cosa devo dirvi? Il vostro interessamento è troppo autorevole.
3: Non vorrei però che se ne parlasse in giro. Resterei imbarazzato.
2: Penso io, commendatore. Penso io.
3: Vedete, far loro una cattiveria mi dispiacerebbe. Soprattutto per via della bambina.
2: Quale bambina?
3: La bambina dei Macciò.
2: I Macciò hanno una bambina?
3: Sì.
2: Non lo sapevo.
3: Si sente di rado, verso l'imbrunire. Quando essi vanno fuori, si vede che allora la lasciano sola. E lei forse ha un po' di paura, sola in casa. E si mette a cantare, sottovoce, una vocetta. Ma io la sento.
2: Curiosa.
3: Sembrerebbe sugli 8-9 anni, canta una vecchia canzoncina che io conosco. Quando la luna la travalchi i monti. Questa, anzi, sarebbe l'ora sua. Stavo appunto con l'orecchio teso per sentire se cominciava. Una vocetta. Una vocetta che vi posso dire fa venire addirittura le lacrime.
2: Ma... Insomma, ho capito, commendatore. Penserò io. Siamo d'accordo.
3: Eccola. La bambina.
1: Avevate ragione. Povera piccolina. In quella famigliaccia.

0: Avanti.
1: Posso mettere in ordine?
0: Sì, è uscito.
1: È uscito ora?
0: Spero che muoia in strada, che lo riportino a casa morto.
1: Mi sono avanzate 2 lire. Le ho messe là sul tavolo. Il lattivendolo dice che deve avere 28 lire. Avete messo fuori i vestiti. Questo bianco sarebbe ancora bello.
0: Ti piacerebbe? Assunta, se dovessi morire, te lo lascio.
1: Sì, sì. Voi a parole mi date tutto. Ma avevate promesso anche il vestito blu.
0: Te li metterai tutti i miei vestiti, tutti. Non dubitare.
1: Non dovete parlare così, signora.
0: E che ci sto a fare io al mondo? È stato un grande sbaglio quando sono nata. Almeno mi avessero dato un po' di salute. Uno di questi giorni salgo in terrazza, mi butto giù, faccio un volo, vedrai. Sono una schifosa se non lo faccio.
1: Avete ancora leticato col signor Macciò?
0: Assunta, tirami fuori la valigia. Buttaci dentro quei pochi stracci. Deve tornare a casa, quel vigliacco. E non mi ci deve trovare. Pigliami la valigia.
1: Sì, la valigia. Così il signor Macciò vi uccide.
0: Meglio. Se non mi uccide lui, lo uccido io. Uno di questi giorni prendo la rivoltella e lo brucio, vigliacco. Sono diventata una vecchia. Basterebbe questo dente. Ma io vo via, sai. Io vo via!
1: Signora mia, proprio adesso ve ne volete andare? Adesso che vi può essere capitata chissà che cosa? Magari la fortuna!
0: Sì, sì, la fortuna.
1: Questa famosa persona, questo tale, bisognerà pure che si faccia conoscere una volta. Vi farà magari un segno quando passate, quando siete in finestra.
0: Ma tu non hai saputo più niente da quella Marcella, sì? Che ti ha detto, insomma?
1: Che c'è un signore qui della casa che ogni

0: mettete in finestra. Vedrete che questo tale prima o poi vi fa un segno.
1: Mica che mi importi, sai. Accidenti. Anche questa è macchiata. No, tu no, ci mancherebbe che mi facessi vedere in finestra accanto alla serva. Vai, vai in cucina, vai. Guarda un po' le patate.
0: Vado. Però io sono a mezzo servizio, per la cucina non sarei obbligata.
1: No. Uff.
0: Ebbene? Non vi siete affacciata?
1: Ma c'è sempre quell'altro vigliacco di fronte che appena mi affaccio comincia a farlo stupido.
0: Il signor Mischi?
1: Sì, cretino. Tiè, tieni le corna. Possa cascare dalla finestra.
0: E se fosse lui?
1: No. No, non è lui. Questa persona che si interessa a me pare che sia una persona, sì, intelligente, istruita.
0: Come fate a saperlo? Avete saputo qualche cosa?
1: Ah, sei troppo chiacchierona, troppo ragazza. Tu fai all'amore?
0: C'era uno che mi voleva, ma è troppo presto per me.
1: Quanti anni hai?
0: 17.
1: Io all'età tua ero già bella che servita.
0: Quello che vogliono gli uomini è di ottenere il loro scopo, si sa.
1: Tante parole, tante immaginazioni e poi bella porcheria. A me, quando li sento che si accostano con quei ragionamenti ipocriti, quei modi appiccicosi, ah, gli darei una coltellata. Prima a loro, poi a me.
0: Secondo me, questa persona, sapete chi è? È uno ammalato, per questo non vuol farsi vedere. Mettiamo uno di quelli che hanno quelle macchie, quelle piaghe in faccia e si vergognano di farsi vedere.
1: Vabbè, se fosse così, se fosse così, ammalato, infelice. Guarda, io gli starei vicino, vorrei sacrificarmi, qualunque cosa.
0: Anche se vi facesse schifo.
1: Sono io che dovrei fare schifo.
0: Potrebbe essere anche che a telefonare invece sia qualcuno qui della casa che lo fa per scherzo o per cattiveria.
1: Oh, no, ci ho pensato bene, sai. Secondo me è una persona, sì, un tipo diverso da tutti gli altri.
0: E perché?
1: Beh, perché dimostra di avere sentimento. Se no, che vuoi, avrebbe già fatto come quegli altri vigliacchi. Chissà dove mi avrà vista.
0: Magari per le scale.
1: Potrebbe anche avermi incontrato, beh, chissà dove, anche in qualche viaggio. Perché no? E qui mi ha riconosciuta. L'altra sera, appena buio, stavo affacciata e si è illuminata una finestra giù, al primo piano. Sta a sentire, ora ti faccio ridere. Dunque, si è illuminata. Un chiarore bello, un po' verde. Si vedevano le tende che si muovevano con l'aria. Ed un tratto mi accorgo che dietro la tenda c'era uno controluce. Pareva proprio che guardasse a me, sai. Ma fisso, come incantato.
0: Era lui.
1: Oh, sai che ci ho creduto davvero. Mi era cominciato un batticuore, un batticuore.
0: E invece?
1: Era un pupazzo. Un busto di gesso. Di legno, che ne so io che. Accidente a lui, è chi l'ha messo lì.
0: Ma questa è buffa davvero.
1: Fortune, sì, fortune io. Se il Signore fa avere delle fortune a me, è segno che non ci sta più con la testa.
0: Che vuol dire? Il Signore sa tante cose, legge nel cuore.
1: E poi, non vedi come sono ridotta?
0: Siete ancora una bella donna. Basta che sia destinato, sapete.
1: Peccato. L'altra notte ho fatto un sogno e me lo sono subito scordato. Però mi rammento che era un sogno di felicità, di contentezza, e che mi dispiaceva tanto svegliarmi.
0: Io certe volte mi sogno che sto in barchetta e vado su un fiume d'un celeste come di un raso. Un'acqua bella che corre via così forte che quasi mette paura. Da una parte e dall'altra ci sono monti alti, tutti verdi e teneri. Sembra proprio di stare in paradiso. Avete letto di quel fatto, di quel soldato che era un pastore, trovatello, come sarebbe figlio di nessuno? Dunque, hanno avuto una battaglia e lui è rimasto colpito. Succede che nel curarlo gli trova...

0: Con al collo una medaglia e chiamano il colonnello. Indovinate un po', il padre del pastore,
1: Era il colonnello.
0: proprio lui, e così è guarito.
1: Beh, sarà rimasto col colonnello.
0: Certo, è diventato un signore, che felicità, eh!
1: Beh, del resto, guarda, quello che capitò a me a Milano te l'ho raccontato, no? Quella era una vecchietta, guarda, si chiamava proprio Assunta come te, ma quella mica lavava i piatti, quella era padrona di mezza Milano.
0: Come sarebbe mezza Milano?
1: Beh, le case di Milano, metà erano le sue. Noi abitavamo a Uscio. Ebbene, mi aveva preso a ben volere, più di una figlia mi considerava.
0: Come più di una
1: Certo,
0: figlia?
1: sicuro. Se mettiamo rinfrescava, ecco che lei veniva. Elisa ci ha pensato a metterti un po' greve. Lei voleva far testamento, lasciarmi tutto, capisci? Ma a me che me ne importa, a me, dei soldi? Quello che voglio è che mi vogliano bene e che pensino a me. Io sui soldi ci sputo io.
0: Sì. Ma l'altra volta mi avete detto che questa vecchina si chiamava Luigi ed era contessa.
1: Io t'ho detto questo. Sei tu che sbagli.
0: No, che non mi sbaglio. Beh, signora, io ho finito. Per me si è fatto tardi, bisogna che vada.
1: No, aspetta ancora un po'. È presto. Guarda, prendiamo le carte. Giochiamo, io e
0: Non
1: te.
0: posso, signora, è davvero tardi.
1: Assunta, Assunta. Aspetta. Vuoi sapere come si chiama quella persona?
0: Quello che vi difende.
1: Sì, però starai zitta.
0: Giù, come si chiama?
1: Un commendatore, Quincy. Ma ciò non mi ha voluto spiegare altro. Lui è invelenito. Quincy.
0: Quincy, ma certo! Da, sull'altro cortile, per questo non lo vedete. Oh, Madonna mia!
1: Ma che c'è?
0: Madonna mia, ma quello è vecchio!
1: Vecchio.
0: Quello vi potrebbe essere padre! È uno importante, sarà anche ricco! Quello è Birbo!
1: Oh, guarda un po'.
0: Altro che padre vi potrebbe essere!
1: Ha moglie?
0: No, lui ha il suo scopo, si vede che gli piacete!
1: Oh, guarda, più sono vecchie, più sono sporchi.
0: Siete contenta che sia ricco?
1: No, sì, però mi fa rabbia.
0: Vecchio, ricco e birbo, quello è la fortuna vostra!
1: Possa andare male lui e i suoi soldi. Adesso capisco. Ma guarda un po' che birbaccione. Sono settimane che si interessa il vecchietto. Dov'è che ha l'appartamento? Ecco, corri, fa presto! Anche le patate! Non abbiamo altro in casa! Non hai mai un pensiero, mai accidenti a te e alle chiacchiere e a tutto!

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera è una serata un po' speciale perché abbiamo un ospite molto particolare, un grande attore, un famosissimo attore di cinema e di teatro americano, che è qui questa sera al microfono di Radio 1 per parlare con me e per essere ascoltato anche da voi. Abbiamo con noi questa sera Anthony Quinn. Buonasera, Quinn.
2: Buonasera, ma la deve dire al pubblico suo che ormai non parlo per tanto bene l'italiano, è che farò uno sforzo perché adoro io parlare, ma non è che lo parlo tanto bene.
1: Ma insomma, vorrei poter parlare io la lingua sua come lei parla la nostra, signor Quinn. Senta, innanzitutto io debbo adempiere una promessa fatta ieri sera. Ieri sera al microfono con me era Cesare Zavattini, al quale mi ha domandato: domani sera con chi parlerai? Io ho detto: parlerò con Anthony Quinn, e lui mi ha detto: ti prego di salutarlo tanto da parte mia, digli che ricordo ancora la volta che da Hollywood, mi pare, mi ha accompagnato in automobile all'aeroporto e mi ha salutato lì.
2: Invece lei parla di un uomo, un gran genio, non solo un gran uomo, ma veramente un gran genio qui in Italia, non soltanto, strano caso, come scrittore cinematografico e poeta, ma come artista, come disegnatore. È un genio lui, è un uomo veramente pieno di vita. Magari io alla sua età avrò la metà di quell'energia che c'ha lui.
1: Ma, signor Quinn, non mettiamo ostacoli alla provvidenza, voglio dire. Lei è moltissimo che è già sulla scena. Io mi ero andato a guardare in un'enciclopedia dello spettacolo qualche notizia volevo pescare sulla sua vita, e ne ho trovata una che mi pare tra le più interessanti, cioè l'origine di padre irlandese, di madre messicana, la cittadinanza statunitense e attualmente il soggiorno in Italia. Mi sembra che come tipo di vagabondaggio sia un vagabondaggio che molti le possono invidiare. Come mai, signor Quinn? Questa credo che sia la cosa che interessa di più anche i nostri ascoltatori.
2: No, una cosa strana, caso, una cosa che io ho lottato sempre nella mia vita, ed c'è una specie di nazionalismo, forse questo non è il momento di fare questo commento, ma io sono una persona che parla sinceramente.
1: Sì, ma può dire quello che vuole.
2: Io sempre sono stato del parere di un nazionalismo che è anche pericoloso, perché io non comincio a dire questa frontiera è la migliore del mondo, così iniziano le guerre. Invece io, per me non c'è frontiera, devo dire che io vado, io mi trovo bene in Grecia, mi trovo bene in Inghilterra, mi trovo bene io per tutto, perché per me tutto il mondo è mio. Io non sono cittadino americano, messicano, irlandese. Io veramente, il sogno mio è sempre stato di essere cittadino del mondo, e forse sono uno dei pochi che è riuscito a fare
1: certo,
2: questo
1: la dicevo fortunato, perché è un sogno che probabilmente è nel cuore di tutti. E il nazionalismo, probabilmente, signor Quinn, so di trascinarla a parlare di una cosa che non fa parte dei suoi interessi, perlomeno professionali, ma il nazionalismo forse è l'impedimento che molti di noi sentono, molti di quelli che non possono soprattutto muoversi dal proprio paese. Allora diventa questo proprio paese la culla, l'unico posto nel quale si può esistere, e così si diventa talmente orgogliosi di questo paese che a un certo punto le sue frontiere, come dice, diventano inviolabili. Io giorni fa, parlando con sua moglie, domandavo se lei avrebbe visto la partita che poi
2: devo dire che quello è stato un momento più emozionante per me di tutti gli anni che sono stato qui in Italia. Prima, al primo posto, mi è interessato molto, perché per quando sono arrivato io qua in Italia 25-30 anni fa, ho visto un gran cambiamento qui in Italia. Io parlavo prima del nazionalismo, naturalmente che il nazionalismo al punto un fanatismo è un po'
1: è negativo, certo,
2: è pericoloso,
1: ma un orgoglio,
2: ma uno che c'è l'orgoglio,
1: certo.
2: Veramente uno dice: mi padre, mia madre sono nato in Messico, è bello dire, ma non è che io dico Messico è il miglior paese del mondo, perché infatti non lo è, Ma il fatto è che finalmente questi ragazzi italiani, che nessuno, persino ho letto in tutti i giornali che le insultavano, questi poveretti, ma che sono andati laggiù. Io ho visto una cosa, perché pure io ho tre figli, diciamo, italiani, romani.
1: Certamente, infatti, certamente, lo
2: quasi,
1: so.
2: Quasi, forse avevano perso la grinta. E io sempre, io come americano, scusa, l'unica volta che parlo io del nazionalismo dell'americano, che là uno deve avere la grinta.
1: Certo.
2: E a me mi ha fatto, non le posso dire che piacere mi ha fatto, per fare esempio a miei figli, vedete che quando l'italiano volle, c'ha una voglia, perché questa è la storia italiana, invece il fascino di vivere qui a Roma, perché uno sta qui nel centro a un imperio che è stato una volta un imperio. Non parliamo di quello che ho fatto, che non l'hanno fatto, ma una volta questo paese, un paese, una voglia enorme, una grinta enorme, che in questi anni ormai si è perso un po', si è sparmiato in una cosa che non è piacevole, questa violenza, questa cosa che veramente è stata una disgrazia in Italia. E per la prima volta vedere un paese che è legato non per nazionalismo in quel senso, ma sportivo, nel fatto che è andato a combattere con altri ragazzi e non è stato sparato, soltanto lo sparo di quel poveretto che ha sparato a quel francese che l'ha rotto due denti, ma il resto mi sembra che si siano comportato molto bene.
1: Ma poi hanno
2: avuto, doveva essere orgoglioso come si hanno comportato loro.
1: Certamente, ma devo dire che sono stati anche, c'è una piccola fortuna, signor Quinn, che lei capirà bene, partendo all'inizio come un gruppo che sì e no ce la farà a passare il primo turno, e poi passare il primo, passare il secondo, passare il terzo e alla fine diventare campioni, cioè partire da zero e salire, è un vantaggio straordinario, voglio dire. La posizione dalla quale sono partiti era molto difficile, ma il risultato è estremamente più significativo proprio in quanto partivano da zero. Infatti l'entusiasmo di queste giornate devo dire che è stato straordinario. E
2: sì, ma quando uno sentiva che dicevano che il povero Zoff era portiere di un albergo, quello era già brutto da sentire.
1: Certamente,
2: parlare,
1: certamente.
2: Che veramente era vergognoso, perché perlomeno uno manda ai ragazzi a giocare, a affrontare questa battaglia con un po' di anima, non è che uno deve trattare male, non è che uno si deve vergognare. Una cosa essere nazionalista, un'altra cosa è vergognarsi di avere una squadra come la nazionale, perché veramente abbiamo visto
1: che era straordinaria, sì. Cose. Signor Quinn, lei da quanti anni è da noi in Italia, ora stabilmente, che abita qui?
2: Io vado e vengo, non è che io vivo qua sempre. Invece si lamenta molto mia moglie, perché veramente io sono qua 6 mesi all'anno.
1: Vabbè, dico comunque,
2: sono qua dal 52-53.
1: Ecco, e avrà comunque capito che tra i difetti nostri, di italiani, voglio dire, difetti che poi sono a loro volta anche delle qualità, c'è quello di o esaltare completamente qualche cosa, o altrimenti, se non è possibile esaltarla, gettarla veramente nella spazzatura. È una delle cose che ci manca, è la saggezza di distinguere anche la linea media delle cose. Si può non essere degli eroi né dei vigliacchi.
2: Io dirò che quella è una delle cose più simpatiche dell'italiano, e che non c'è media, perché veramente il medio quasi è una cosa mediocra. E come diceva Orson Welles, quando le hanno chiesto una volta, dimmi degli attori italiani, lui dice: le migliori attori del mondo sono italiani, gli unici che non sanno recitare sono gli attori che lavorano in cinema. La cosa straordinaria dell'italiano è che c'è questa cosa che no, è mediocra, che è una cosa che a me piace molto, perché lo vedo pure nella famiglia mia, questi tre ragazzi che ho io qua con questa veneziana, che non sono mediocri, sono incapaci. Invece l'italiano se crede, qualche volta dà un po' di fastidio, che se crede che lui è il centro dell'universo.
1: Certamente, quando non può essere il centro, allora si considera la fine del mondo.
2: È bello per uno come me che lotta, è bello combattere con queste, che pure io ogni tanto mi sento che io pure sono il centro dell'universo.
1: Lei parlava prima di stare a Roma e di vivere al centro di un luogo, perlomeno di un paese, che molti anni fa ha creato uno dei più grandi imperi del mondo. Io vorrei non ricordarlo a lei, ma ricordarlo ai nostri ascoltatori, che lei è nato in Messico, un paese che alcune centinaia di anni fa aveva creato uno dei più grandi imperi del mondo.
2: Ma ormai, poveretti, si hanno lasciati conquistare sette cavalli, che è una cosa non abbiamo giustificato mai le messicane, ma come mai? Che sette spagnoli, 37 o 75 spagnoli arrivano qua con cavalli, e ci spaventano, e diamo via il regno, ma non abbiamo capito quello. Io perlomeno non l'ho capito mai.
1: E perché non ci si trovava? Non so a quell'epoca come sarebbero andate eventualmente.
2: Dicono che era una cosa religiosa, dicono che c'era un mistero laggiù, ma a me uno che
1: è stato Moctezuma.
2: Per paura dei sette cavalli mi ha dato sempre fastidio.
1: È accaduto anche nell'America del Sud, è accaduto anche in Cile. Gli spagnoli hanno conquistato praticamente.
2: Quelli spagnoli hanno trovato la gran cosa, dei cavalli.
1: Lo so, è stata una grande trovata quella dei cavalli, vede, come non basta a volte una piccola cosa per.
2: Devo dire che quello è storia oggi. Ormai la vita spagnoli, messicani, italiani, tutto sta cambiando. È bello che sta cambiando, perché ormai speriamo che fra poco, io spero di vivere a vedere tutte queste frontiere che sono più elastici, forse non saranno mai tolte, ma perlomeno un po' più elastici.
1: Sì, è giusto anche questo che lei dice, che tutto sta cambiando e che stiamo un pochino somigliandoci tutti. Io non vorrei che ci somigliassimo troppo, nel senso di essere proprio tutti uguali.
2: Ah, no, esattamente.
1: Perché
2: quella cosa bella che l'italiano, spero che si ritrovi adesso che il nazionale ci ha dato questa gran gioia che hanno vinto, che adesso l'italiano forse si ritrova, che trovi un altro obiettivo e non solo di lamentarsi, e vada avanti con un altro, che trovi un altro obiettivo nella vita.
1: Sì, che ci siano altri punti nei quali poter, ce lo auguriamo tutti, perché del resto una delle cose che gli stranieri, adesso lei non è più uno straniero per noi, ma insomma le cose di cui gli stranieri si meravigliano molto, è di vedere questo paese che continuamente, obiettivamente devo dire, con dati reali, viene dato per spacciato, per finito. Alcuni si meravigliano perfino che ancora esiste, eppure non si sa dove. Lei guardi anche la risposta che è stata data in fondo al terrorismo. Adesso sembrava che fossimo veramente vittime di questi sciagurati che andavano ammazzando la gente, eppure abbiamo avuto proprio con quella capacità di salvare anche il vostro generale. Abbiamo avuto la possibilità di dare.
2: Noi avremmo potuto salvare altri, che
1: certo.
2: Non soltanto perché dovevi avere americano, ma
1: no, ma
2: erano
1: per
2: tanti altri che erano più anche tanti degni di essere salvati.
1: Solo che
2: non avevamo potuto. Sì.
1: Certo, che l'azione vera è cominciata in ritardo, ma quando è cominciata, come lei ha visto, siamo stati capaci di salire.
2: Se possiamo pulire casa, penso che sarà una gran cosa. Quindi,
1: certo.
2: Penso che uno. Io veramente vedo. Io veramente ho la casa qua, lei si può immaginare, io sto preparando la vecchiaia, venire qua a vivere la vecchiaia, non c'è nessuno che desidera una unità qui in Italia più da me.
1: Certo, senta signor Quinn, noi abbiamo ancora qualche minuto soltanto, volevo, se era possibile saperlo, che il film che stava girando, che sta girando tuttora, è un film americano, un film italiano?
2: No, adesso sto attraversando un periodo stupendo, perché sto lavorando con, adesso ormai la devo chiamare signora, forse lei non le piacerebbe sentirmi chiamarla signora, ma ormai è una gran signora, ma l'ho conosciuto io a questa signora quando lei era una ragazzina di 16 anni, e sempre è stata conosciuta perché la bellezza devo dire che era straordinaria, naturalmente parlo di Ava Gardner. Adesso all'improvviso mi trovo io confronto a Ava Gardner, che sta facendo una parte che diciamo forse è stata scritta per Anna Magnani.
1: Certo.
2: E devo dire che Ava Gardner mi ha sorpreso assolutamente, perché si è messo in questo personaggio e ha riuscito a sconvolgere tutti sul set, perché veramente è bravissima, e non ormai conta solo su quella cosa che era la bellezza, ma veramente ha diventato una gran attrice. Invece io spero di lavorare altri film, perché veramente mi trovo io chimicamente a mio agio con lei.
1: Certo, ma anche per un attore credo che recitare con un altro bravo attore o con una brava attrice diventa un modo per essere più bravo anche lui.
2: Senz'altro. E è tanto difficile trovare una persona con cui uno si sente comodo, e quello che funziona fra noi è tutto una vita che abbiamo vissuto, diciamo, e che la portiamo sul palco scenico, la portiamo al plateau di Cinecittà e stiamo là.
1: Io so che lei...
2: Stanno a caso, facendo le ruoli di moglie e marito. Una cosa molto interessante, molto bella. Io veramente mi trovo molto bene con lei.
1: Io credo che tutto il pubblico italiano si ricorda ancora... Si ricorda di lei nel accanto a Giulietta Masina nel film di Fellini,
2: Nella strada. Quello è stato un gran film, non solo perché naturalmente perché il personaggio che ho fatto io, ma Fellini in quell'epoca
1: era quasi all'inizio.
2: C'aveva tanta profondità da raccontarci. Io lo vedo spesso adesso a Cinecittà con molto volentieri, perché lo adoro, ma era quel film indimenticabile.
1: Ma lei è veramente quasi un italiano oramai, signor Quinto. Talmente italiano che quasi mi fa un pochino, come dire, mi sembra di parlare con un connazionale orgoglioso di essere italiano.
2: No, parlo come un contadino di Genzano adesso.
1: Ecco, benissimo, che è la cosa migliore, un contadino di Genzano.
2: Perché ormai io mi metto a fare l'orto, mi metto a lavorare qua, ma no, io adoro la terra. Allora sì, grazie, veramente l'ingrazio che lei mi consideri un italiano.
1: Signor Quinn, la nostra trasmissione purtroppo è finita, io non so dirle quanto le sono grato, anche a nome di tutti gli ascoltatori.
2: Mi ha fatto un gran piacere parlare con lei e spero che ho espresso quello che sento io.
1: E si è capito benissimo, tutti i suoi timori, oramai, ripeto, è un italiano, parli italiano, corregga qualche piccola cosa che ancora c'è e non si preoccupi affatto.
2: Ormai tutti abbiamo il nostro piccolo.
1: Va bene?
2: Difetti, no?
1: Buonanotte, signor Quinn, grazie mille.
2: A lei.
1: Buonanotte a tutti i nostri ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio, che vi preannuncia un ciao più cinguettante e da un po' di tempo a questa parte più flautato, quello di Sandra. Pronto?
2: Ehi, pronto.
1: Sandra, ci sei?
2: Sì, un ciao a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Dal tuo Sandra avranno già capito che si tratta di Sandra Milo, ex Sandrocchia. Perché ex Sandrocchia? Perché prima giocavi a fare la svampita. Quando ti conobbi ti immaginavo seduta su una paolina, adesso questi sofà tornano di moda, così sopra le righe, a ruota libera. Adesso sei diventata, ti ho visto recentemente negli studi, abbastanza recentemente negli studi di Mixer, una business woman addirittura, oltre che una giornalista con le carte in regola. Senti Sandra, ti ho chiamato, anche se so che sei stanca, hai lavorato oggi, vero?
2: Sì, poi la mia giornata comincia presto perché io mi alzo la mattina alle 6.
1: Allora,
2: generalmente a quest'ora dormo, ma stasera eccezionalmente.
1: Sei ritornata in fondo a un antico amore, la radio. Hai fatto questa cortesia non tanto a me quanto ai radioascoltatori. Io comunque volevo finire, volevo finire in bellezza, avevo questa pretesa perché questa sera mi ha commiato, concludo il mio ciclo di telefonate, che mi hanno dato la possibilità di fare chiacchierate con interlocutori invisibili. Tu l'hai provata questa sensazione, no?
2: Sì, l'ho fatta anch'io.
1: Lo
2: sì,
1: so.
2: Sì, sì, sì.
1: È curiosa, no?
2: Beh, devo dire che è molto bella,
1: sì.
2: E secondo me ha molto più fascino della televisione.
1: Forse.
2: Proprio perché c'è questo contatto della voce senza l'immagine, e quindi c'è una maggiore attenzione e concentrazione su ciò che dici e su ciò che riesci a trasmettere appunto con le parole, con la voce.
1: Ecco, hai proprio interpretato il mio pensiero, come se ce lo fossimo scambiato. Senti Sandra, da quando sei stata adottata dal personal computer di Giovanni Minoli, no? Che è risultato l'uomo dell'anno secondo Time per 1982, la tua popolarità non ha confini. Te ne racconto una in breve. L'altro giorno un mio giovane collega credeva che Barassi, gliel'ho letto negli occhi, e stavo parlando amichevolmente, cordialmente con te, alla vigilia della tua partenza per Cannes. E, insomma, è come se tu fossi stata Greta Garbo o una Marilyn Monroe, rediviva, hai capito? Sei diventata famosissima. E a Cannes, per esempio, cosa hai fatto? Dunque, ti sei spostata da Roma, da Mixer, per andare al Festival Cinematografico. Di là non ti ho seguita, cosa hai fatto?
2: E dunque, io andavo, così diciamo, come, per usare un'espressione che va di moda adesso, come inviata speciale per Blitz.
1: Beh, non va di moda da parecchio tempo.
2: Ma per la televisione, capito? Riferita perlomeno alle donne.
1: Di donne inviate non ce ne sono molte,
2: ecco,
1: comunque hai fatto anche l'inviata speciale. E come te la sei cavata, Brillo? Io non t'ho vista, purtroppo. Brillantemente.
2: Beh, sai, insomma, dunque sono andata a Cannes al festival e dovevo intervistare Jerry Lewis,
1: però
2: poi Charlotte Rampling,
1: così,
2: e Gian Maria Volonté.
1: Insomma non eri mica in cattiva compagnia.
2: Come vedi.
1: Beh, non un poker, ma diciamo un bel tris.
2: Un bel tris.
1: Di assi, anche questo.
2: E io devo dire che Jerry Lewis ha fatto un numero straordinario perché non funzionava, non si sentiva in cuffia il traduttore.
1: Ah, già l'ho letto,
2: ecco,
1: è vero.
2: Sì. E allora lui con molto spirito, devo dire, si è tolto l'auricolare, se l'è infilato dentro il naso. Poi ha preso gli altoparlanti, ha fatto uno show, un numero, guarda, veramente.
1: Ma tu hai avuto anche il tuo momentino, quindi non bastavano le ansie di attrice, adesso arrivano quelle di inviata speciale. Senti, rallegramenti, perché ti ho vista a Mixer con Longo e sei stata bravissima. A parte che lui è un uomo spiritoso e uno non se l'immagina,
2: molto,
1: no?
2: Molto, veramente molto simpatico, devo
1: dimentichiamo
2: dire.
1: Dimentichiamo di essere
2: spontaneo.
1: Sì, sai chi voleva fare l'attore?
2: Ah!
1: te lo faccio questa rivelazione. Si spiega, io l'ho avuto ai microfoni alla RAI, non qui, Radio 1, Radio 2, e lui si comportò con estrema disinvoltura facendomi questa confessione. Pensa che ero imbarazzatissima perché dovevo parlare della bellezza maschile.
2: E mentre... lui davanti,
1: e lui, proprio lui davanti, di fronte, non come sei tu che sei a casa tua.
2: E
1: non ricordo cosa ho detto, ma ricordo che mentre lo guardavo dicevo, ma in fondo poi è simpatico, cosa c'entra brutto? E ricordo questo precisamente, che lui se la cavò molto brillantemente, come ha fatto con te, poi dinanzi alle telecamere, dove la disinvoltura è ancora più importante. Poi ti ho visto questa sera con Saviane. E sei stata molto brava, hai raggiunto proprio un equilibrio perfetto tra la Sandrocchia e la Sandra Milo del personal computer. Parliamo un po' di te. Dunque, sei nata nel cinema, no? No, anzi, sei nata in uno sgabuzzino dove facevi fotografie. Raccontalo.
2: Sì, beh, io ho cominciato a fare un lavoro che mi pare che oggi non esista più, cioè? Ritoccavo le fotografie, quindi lavoravo in un laboratorio, in uno studio fotografico, dove allora si facevano queste fotografie con delle grandi lastre, no? Con i negativi, erano molto grandi.
1: Un clima di mistero.
2: E poi questi negativi venivano ritoccati con un lapis, una matita speciale e un grattino, si chiamava. E quindi, sai, si correggevano i difetti della pelle, insomma, si facevano più belle, per così dire, le persone.
1: Però poi sei venuta fuori dallo sgabuzzino.
2: Poi dallo sgabuzzino sono passata alle
1: al
2: fotografie,
1: cinema.
2: Non subito, prima alle fotografie di moda, lavoravo a Milano per le fotografie di moda per i giornali, e poi da lì mi sembrava così che in fondo usassi me stessa solo in parte.
1: Mi sembra giusto.
2: Ecco, e allora ho pensato che oltre a esprimermi col corpo, con la faccia, volevo esprimermi anche con la voce.
1: E col cervello. E poi ci sono stati, diciamolo, per i più distratti o per i meno informati, film come Il generale della Rovere, Otto e mezzo, Giulietta degli Spiriti, hai avuto registi come Pietrangeli, che fu il tuo padrino, poi Rossellini, Fellini, va bene?
2: Sì.
1: Poi hai avuto un periodo di stasi, ti sei rintanata a fare la mamma, la casalinga. Non so, devo dire a te quello che dissi qualche sera fa a Monica Vitti. Al principio eri disponibile, tenera, simpatica. Io ti conobbi quando vivevi i tuoi problemi di madre nella difesa di Deborah, sacrosanta, quando ancora c'era la patria potestas, questo istituto arcaico in Italia. Però eri molto simpatica e disponibile. Poi ti sei rintanata, ti difendevi da quelli che oggi sono i tuoi colleghi, quasi, giornalisti, no?
2: Sì.
1: E adesso invece sei ritornata da capo, naive, spontanea, simpatica, semplice. A che cosa le attribuisci questo fenomeno, questa evoluzione, questa parabola del tuo modo di essere e di apparire?
2: Beh, io sono scomparsa, è vero, diciamo così, mi sono allontanata dalla vita pubblica, da qualsiasi forma di lavoro.
1: Parla più forte, Sandra.
2: Io mi sono allontanata, diciamo, dal mio lavoro, dal lavoro che avevo pubblico, così.
1: Certo.
2: Per dedicarmi completamente alla famiglia e ai tre figli, perché poi oltre a Deborah si erano aggiunti altri due figli.
1: E diciamo i nomi, che sono bellissimi.
2: Sì, che sono Ciro e Maria Azzurra.
1: Azzurra, bellissimo.
2: Sì.
1: Quindi
2: poi...
1: hai fatto la mammona, la mammetta, la gatta proprio, no?
2: ho proprio fatto la mamma gatta, infatti.
1: Sì, la mamma gatta. E ti sei difesa un po', eri diventata diffidente in quel periodo.
2: Beh, sai, era un periodo molto difficile, per cui io ho lottato a lungo per avere,
1: certo,
2: appunto la possibilità di avere con me
1: Deborah. E ti capisco fino in fondo.
2: E quindi avevo anche, come dire, tu sai che allora facevo questo tipo di personaggio in cui, sì, di bella ragazza, però insomma quasi priva di cervello, di anima.
1: Bella svampita finta.
2: Vabbè, però insomma avevo una credibilità, diciamo,
1: relativa,
2: da,
1: sì,
2: da raggiungere, da conquistare.
1: Certo.
2: Proprio come madre, come donna, e
1: certo,
2: quindi...
1: Ecco la ragione, ti sei psicanalizzata perfettamente.
2: Sì.
1: E quindi ti difendevi perché avevi paura di aggressioni, no?
2: È vero.
1: Di aggressioni nella tua tana. Quando facevo la cronista e cercai di raggiungerti a Fregene con il tuo attuale marito, mi
2: sì,
1: si chiusero i cancelli di fronte, c'era un cane che abbaiava.
2: Ma io ti chiedo scusa, perché veramente
1: l'ho tutto
2: ricordo
1: dimenticato.
2: È stato un episodio un po'... qui, ancora oggi, mi dispiace.
1: Sono
2: veramente
1: gli incerti...
2: Scusa,
1: per carità,
2: ti prego di accettare le mie scuse, ti amore in ritardo.
1: Ma... Sono gli incerti del mestiere, io non rinego il mio passato, cioè la mia esperienza di cronista, e poi ho tutto dimenticato perché ho ritrovato una Sandra smagliante dal punto di vista umano, e poi una collega temibile, tra l'altro, perché ripeto, sei bravissima in questa tua in questo tuo show, che poi non è uno show, in questa tua prova meditata, intelligente, che fai a Mixer.
2: Detto da te, veramente
1: no, alterni la femminilità e poi dici delle cose mai vuote, sempre pensate, insomma, fai la showwoman, la giornalista, la conduttrice, salvi le situazioni e poi continui ad essere gattesca. Lo sai cosa ha detto Minoli di te? L'ho anche scritto. Sandra è figlia della scoperta del femminile che è in me. Oh, è importantissimo.
2: Bella, sì.
1: No, è proprio importante. Senti Sandra, che effetto ti fa questa enorme popolarità raggiunta in un secondo round? Diciamo, c'è stato il primo round, poi la pausa, la vita casalinga, quella di mamma gatta, e poi adesso questa nuova ondata di popolarità che a me sembra più stabile, più concreta della prima. Che effetto ti fa? Come la vivi?
2: Sai, io sono una persona che ogni cosa che fa l'affronta con molta serietà.
1: Infatti.
2: E quindi, certo, la popolarità è la riprova, diciamo, del successo, no? E quindi
1: certo,
2: la conferma che il lavoro che tu hai fatto è valido, e quindi,
1: certo,
2: e quindi è molto positivo questa cosa. Non ho mai il tempo, se vogliamo, di gustarmi questo fatto, di provarmi
1: peccato,
2: piacere, perché sono talmente impegnata nelle cose che faccio che niente, sono sempre...
1: Scappi e corri, fai la tazza nuvolare in fondo, eh?
2: Sì, perché i figli ce li ho sempre, capito?
1: La spesa magari la fai.
2: Ma certo.
1: E l'autista che ti aspetta forse non ce l'hai.
2: No, perché... sono io.
1: Fai l'autista di te stessa. Eppure ricordo, non so, un'altra volta non ci sentimmo per telefono, ma ci incontrammo al Caffè Greco ed era un andirivieni di gente che ti riconosceva, ti chiedeva autografi, e tutto questo, dici, non hai tempo di gustarlo, di assaporarlo, però deve darti un certo calore, un certo caldo al cuore, no?
2: Sì, questo mi dà la sensazione come se, ecco, io sono cresciuta insieme,
1: sì,
2: a questo pubblico, capito?
1: È verissimo,
2: ci
1: ripetilo, beh, è molto
2: insieme,
1: bello questo che hai detto,
2: sì,
1: sei cresciuta insieme al pubblico, è vero, verissimo, ti ho interrotta, ma proprio per sottolineare questa frase che a me sembra molto giusta e pertinente. Senti Sandra,
2: sì,
1: nella tua esperienza di Mixer, cioè quella che stai vivendo,
2: sì,
1: qual è stato il personaggio, confessa, che ti ha dato più filo da torcere? Cioè meno docile, che ha fatto quasi resistenza, si fa per dire, al computer. Ce n'è stato uno o più di uno?
2: Certo è un pezzo difficile, nel senso che...
1: Come no?
2: Un personaggio pubblico generalmente si presenta con una propria immagine.
1: Certo.
2: Che è quella e che propone sempre e che sa gestire, no?
1: Sì.
2: Invece questo è un pezzo in cui uno si trova spiazzato perché si trova di fronte a delle cose che non è preparato ad affrontare. E allora si difende,
1: certo,
2: non parla, oppure invece viene fuori con assoluta sincerità. Il personaggio, diciamo, che si è difeso di più, no?
1: Sì.
2: E che tutto sommato non mi ha detto niente, molto poco, è stato Gigi Proietti.
1: Proietti, pensa, un comico, vero?
2: Pensa,
1: forse
2: sì,
1: talmente calato nel suo personaggio da non riuscire più ad essere se stesso.
2: Ma sì, forse anche per una forma... molto forte di pudore, sai, molto sentita di pudore del proprio io intimo.
1: Probabilmente
2: e
1: a furia di mettersi fuori.
2: Secondo me si è molto difeso e ha cercato di proteggere questo suo io che evidentemente non vuol dare in pasto al pubblico.
1: Al pubblico, visto che
2: dà per sé questa parte sua che riserva. Mi sembra
1: la più intima di Proietti, comunque ha costituito una difficoltà.
2: Sì.
1: Invece non so chi è stato il più docile, il più disponibile e il più desideroso di stare a questo gioco della verità, che in fondo è molto piacevole.
2: Beh, in definitiva un po' tutti, per esempio, Roberto Gervaso è stato molto spiritoso.
1: Beh, un estroverso.
2: Beh, assolutamente, in maniera proprio addirittura da prendermi la mano, come si suol dire. E poi invece il più umano, il più... il più
1: vero,
2: disarmato, se vuoi, no?
1: Sì?
2: Il più vulnerabile è stato un altro grande attore, Ugo Tognazzi.
1: Ah, pensa. Mm. Ecco, questa di Tognazzi me la sono persa, quindi vedi i risvolti inediti e imprevisti di un Proietti, di un Tognazzi.
2: Infatti lui è venuto fuori con una sua notevole carica umana e devo dire anche, parlando di un discorso per esempio come il dolore, come la vecchiaia, la malattia, sai, cioè tutte queste paure che l'uomo ha in sé da sempre, devo dire che lui mi è venuto fuori in una maniera...
1: migliore
2: forse. Ma sì, è molto migliore in fondo di come appare poi dei personaggi che interpreta
1: o di come uno se lo immagina, ecco,
2: come
1: forse
2: magari uno se lo immagina, certo.
1: Senti Sandra, allora attrice prima, beh, lasciamo stare fotografo, poi casalinga, mamma gatta, adesso popolarissima inviata speciale, ma sempre donna di spettacolo, poi anche scrittrice, perché hai scritto un libro, no?
2: Sì.
1: Ma perché l'hai scritto su Fellini?
2: Ma io ho scritto questo mio libro, appunto, caro Federico, perché volevo raccontare una storia fantastica, bella, una specie di leggenda, però che avesse un aggancio con la vita reale, in modo da non classificarla fra le cose impossibili, inimmaginabili, no? Ed è per quello che ho scelto come protagonista un personaggio reale e straordinario, appunto, come Fellini.
1: Col risultato di appagare le curiosità degli altri e di fargli ancora dell'altra pubblicità, probabilmente, no?
2: Sì, certo.
1: Anche se forse non ne ha bisogno, ma ad ogni modo dice che la pubblicità è l'anima del commercio, sono d'accordo. Senti Sandra, posso essere non impertinente, posso abbandonarmi un momento e immaginare di avere qui, anziché di essere seduta scomodamente con la cuffia dinanzi a un microfono, di avere qui un lettino, di mettermici su, sdraiata, è sempre stato un mio sogno, confesso, lo confesso in chiusura. E tu che fai l'analista con un bel camice bianco, i tuoi capelli biondi, la tua voce flautata, perché non mi fai tu qualche domanda?
2: Certo, senti, io vorrei chiederti.
1: Dimmelo. Mi accendo una sigaretta, va.
2: Va bene, rilassati.
1: Sono rilassata.
2: E ti vorrei fare una domanda di tipo professionale.
1: Oh,
2: se pensi che sia stato più difficile per te la tua professione di giornalista in quanto donna, o seppure hai avuto e incontrato le stesse difficoltà di un collega uomo?
1: Onestamente penso che sia stata più difficile in quanto donna. Quando fui assunta ebbi un contratto da una grossa agenzia di stampa presso la quale lavoro ancora adesso, mi si chiese: ma che cosa le possiamo far fare? Il settore moda è già coperto. E allora capisci, come se una donna non potesse, va bene, ti parlo di 23 anni fa, niente altro che la moda, fu motivo di sgomento. Oddio, ci sono stati anche i lati positivi, per esempio anche le simpatie disinteressate, porte che si sono aperte.
2: Certo, le amicizie, perché sei una persona che ha molti amici oggi nella gente.
1: Molti amici, se avessi tanti conti in banca, quanti amici, sarei quasi una parente stretta di Rothschild.
2: Una delle donne più ricche del mondo.
1: Diciamo quasi, sì, è un po' il mio orgoglio. Comunque,
2: adesso un'altra domanda,
1: eccola,
2: più personale. Che cos'è per te l'amore?
1: L'amore è una cosa molto importante, è una cosa nella che ho sognato, ma non legandola a una persona, ho sognato l'amore dell'amore. E poi confesso, pur avendo vicino da molti anni un compagno tenerissimo e gentile, sensibile, io non ho dato all'amore l'importanza che avrei dovuto, perché temo di avere anteposto due funzioni, quella di lavoratrice e quella di madre.
2: Mamma, sei ancora in tempo.
1: Non credo, credo che forse mi pentirò se avrò una pausa di meditazione. E non mi sono concessa una pausa, ma forse i miei tempi sono stati diversi, anche se su un altro piano dai tuoi. Io ho cominciato più tardi e ho dovuto recuperare. E niente, mi sono messa a fare lattazio nuvolari al volante.
2: Hai corso sempre.
1: Ingranata la marcia, non mi sono fermata. E forse, e questo diciamolo anche alle donne che ci ascoltano, gli aspetti, gli spazi privati.

0: con tutto il cuore. E pensa che milioni di telespettatori la sera accendono il televisore per vedere te in mixer, va bene? E tra questi ci sono io. Grazie Sandra, buon
1: grazie,
0: lavoro.
1: A presto e un ciao affettuosissimo a te e a tutti quanti.
0: A tutti quanti, lo do anch'io perché stasera mi ha commiato da loro. Ciao Sandra, ciao a tutti, buonanotte.

0: Rai Radio Techete.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: E non mi chiami professore, sono in pensione. Non è poi un mestiere per cui io abbia avuto mai vocazione. Anche quella della cattedra è una ciarlataneria. Ho sempre preferito il pensiero solitario e gli studi in biblioteca alla comunicazione col pubblico, che io non amo. E sono più selvatico e ombroso ora che non fossi da giovane.
1: 40 anni di insegnamento nell'Ateneo bolognese.
0: Avrei dato un calcio alla pedantesca cattedra e molti calci a tutte le carogne dei professori e alle carognine degli scolari.
1: Per scrivere poesia?
0: Anche. O solo per pensarla, a piacer mio, nella solitudine del monte e della Maremma. Il guaio è che oggidì anche la Maremma è cambiata. Non più neanche un lupo, non più bufali. E le vecchie querce secolari furono abbattute per lasciare posto agli olivi, al frumento e agli orti. Peccato. Qualcosa manca. Ma il vino è in gran copia e buonissimo. Ogni anno me ne mandano un barile.
1: Lei fu chiamato giovanissimo a occupare la cattedra di letteratura italiana a Bologna. Quanti studenti ebbe all'inizio?
0: 5, 6.
1: E alla fine?
0: Mai più di 50.
1: E con quel manipolo di discepoli lei ha invaso l'Italia. Ci ha sommerso fin dai banchi di scuola nel carducianesimo. Una vera epidemia.
0: La poesia oggigiorno non è più la produzione immediata o mediata del popolo. Ella è tutta individuale. Se io, di quest'arte che è la meno popolare, riuscì a farne qualcosa di non inutile, è perché mossi, e me ne onoro, dall'Alfieri, dal Parini, dal Monti, dal Foscolo, dal Leopardi. Per essi e con essi risalii agli antichi, mi intrattenni con Dante e col Petrarca, e a questi e a quelli mi son sempre rifatto. Devo a loro quel po' di buona fortuna che è toccata ai miei versi.
1: La nostalgia del passato è rivelatrice del suo spirito conservatore. Benedetto Croce, un giovane a lei noto per certe paginette su Napoli, l'ha definito poeta della storia e non s'accorse d'avere a che fare con un malinconico passatista più che con un bardo nazionale.
0: Non mi propongo di essere originale, è una cosa tanto comune. Io mi propongo e mi proposi soltanto di esprimere certe fantasie e certe passioni che mi si muovono per lo spirito e senza smancerie romantiche. Ricorda i versi che dedicai a certi censori. Ascolti, se è capace di intendere qualcosina del senso civile e della mia nostalgia dell'età eroica. Quando io salgo de secoli sul monte, triste in sembianti e solo, levan le strofe intorno alla mia fronte, siccome falchi il volo. Non è malaccio, dica la verità. La mia lirica ha uno scheletro. E le immagini sono stampate chiare.
1: Si sente che vive tra i libri, tra la religione delle lettere e il culto della romanità.
0: Scrivo per amore del vero storico e dell'epopea, come protesta contro certe teoriche moderne che vorrebbero condannare la poesia ai lavori forzati a vita del quotidiano e chiuderle i territori della storia, della leggenda, del mito. Vorrei richiamare gli dèi che hanno disertato questo mondo di impiegati e di bottegai. Io non ho mai messo piede fuori d'Italia, ma il poeta che è in me, se vuole, può andare in Persia, in India, nonché in Grecia e nel Medioevo. E gli ignoranti hanno il diritto di starsene a casa, a grattarsi il loro piccolo io.
1: Però nasce un sospetto, che lei il mattino appena alzato dal letto si dica: oggi su cosa scrivo? Sul Piemonte? Sulla regina Margherita? Sulla morte di un garibaldino? Sul monumento di Dante, su una stazione ferroviaria, sul Bove, su Virgilio. E la macchina per far versi si mette in moto.
0: Non sono un poeta da repertorio.
1: Diciamo un poeta da temi in classe. Non per niente ha sempre fatto la felicità dei professori della critica, dei provveditori agli studi in caccia di un tema d'esame, dei principi del foro che si atteggiano a Cicerone, dei primi della classe che scrivono odi saffiche alla mamma, dei giacobini da salotto e dei nostalgici dell'istituto monarchico. Lei è un bel marmo. Un monumento come se ne vedono su tutte le piazze d'Italia. Ecco perché gli italiani l'amano tanto.
0: Mi raccomando che la statua sia brutta. Come ai nostri scultori, del resto non sarà difficile farla. Meglio vivere coi morti, coi padri miei antichi, che col gusto depravato di questi tempi ingenerosi. La generazione nuova è delirante e presuntuosa. Ed ella, da come parla, mi si scopre una testa piccina. Oggi l'ingegno non è più afforzato dallo studio. E pochi sono gli ingegni naturalmente eletti a produrre e a giudicare nell'arte rettamente. Da scolaro, oltre alla materia di studio, cosa leggeva in casa? Sì, un po' di Carducci. E poi, via, via, via, non abbia timore.
1: Qualcosa di meno fragoroso.
0: Magari il Pascoli. Che malinconia.
1: O di più sensuale.
0: Chi? Quell'arca dedicativa cera dell'Abruzzese? No, non mi vanno a genio.
1: Dica che non li ha mai amati. Eppure si onorano di essere suoi figli.
0: A parole! Li conosco, sa. Pronti a rubarmi la fiaccola non appena sarò nella fossa. Soprattutto l'adorato D'Annunzio. E il Pascolino, che dovrebbe badare un po' di più agli studi e a far meno versi. No, io non ho voglia di rompermi il capo con la poesia moderna. Già, ma v'è poesia moderna? E ciò che porta quel nome, lo merita? Più che invecchio, più penso che no. Non è superbia la mia, sa, ne son diventato sordo d'orecchio, anzi, con gli anni mi si affina quel particolare udito interno che non raccoglie le chiacchiere e i rumori del mondo, ma che gode i suoni per piacer di me stesso.
1: Sicché lei non scrive più?
0: Alla mia età non si cerca più la poesia, se ella non viene a trovarvi. E non si cerca più altro. La gloria o la gloriola non è più per me. La lascio agli accademici e non me ne importa un corno. Il guaio è che mi sono d'intorno perché io scriva un discorso, un commento, un'epigrafe, una rimembranza, Carducci qua, Carducci là, ma sono diventati tutti analfabeti. Fortuna che la testa è ancora valida, ma io non sono compiutamente ristabilito. Lo saprà dai giornali, che ora esagerano in bene, ora in male, come tante femminucce. Vero è che non sono padrone del mio braccio destro e mi bisogna ricorrere al servizio altrui se voglio scrivere. Ma di che mi lamento? Oggi è una bella giornata, il sole ride calando e io ho studiato finora sul mio Orazio.
1: Sa cosa dice di lei il Dossi? Che è tutto un mosaico di frasi rubacchiate ai classici greci e latini.
0: La vecchia questione del plagio. Ma non v'è accusa più meschina. Qual è quel grande che non riecheggia gli antichi? Io ho ampliato la tradizione, ma senza farmi scimmia di nessuno. Il Dossi, io, il signor Dossi, è un manzoniano che si contenta della lavatura di piatti del gran Lombardo e che si adira perché non sono della sua stessa scuola. Io sono stufo di difendermi. Se m'attaccano, e rispondo da par mio, dicono che sono un rissoso toscano, un fazioso, un becero, un partigiano, un provinciale che si sfoga. Sono stanco, caro amico, e il genere umano mi è venuto a noia.
1: Come il Leopardi.
0: Appunto.
1: Lei vanta la parentela col mondo classico per un recupero di una vita più ingenua, ma questo sentimento della natura è più rappresentato che vissuto intimamente. E il paesaggio stesso, oleografico, artificioso, spesso non è altro che un fondale da melodramma. Anche il suo essere solo si appoggia alla solitudine di qualcun altro, magari del Petrarca o del Leopardi. Possibile che non sappia stare con se stesso senza echeggiare forme e modi di quei grandi? Insomma, un Carducci Carducci, c'è o non c'è?
0: Vi sono poeti compiuti a 20 anni e ve ne sono che maturano lentamente e poi danno il meglio di sé in una stagione breve ma intensa. Io ho scritto le cose più mie tra i 40 e i 55 anni, che raccolsi nelle Rime Nuove e nelle Barbare.
1: A furia di spremere i classici è arrivato a una poesia sua, genuina. Lo sa che il suo ultimo libro di versi è forse il più apprezzato oggi?
0: Rime e ritmi? Non mi stupisce. Bastava rompere le forme chiuse e non soggiacere alla servitù della rima. Sono i versi più in prosa che mi siano usciti dalla penna. E sono anche i più malinconici e nostalgici. Il guaio è che io sono troppo sano in un'epoca decadente. Sotto la scorza di scudiero dei classici ho stoffa e temperamento di popolano.
1: Direi che ha scambiato l'età umbertina per il mondo di Plutarco.
0: Ah, questo poi no. Non dimentichi che l'eroico ce l'avevamo in casa, col Risorgimento, con l'epopea garibaldina.
1: Magari con l'ode alla regina d'Italia, il giacobino che si fa savoiardo, Una bella conversione.
0: È inutile negare il fatto o girarli intorno con degli arzigogoli miseri. Fu proprio così. Feci un'ode alla regina in onore dell'eterno femminino. Io non ho per casa Savoia le antipatie di tanti amici repubblicani che ammiro e amo. E così andai ad ossequiarla, poi che la vidi in piazza San Petronio tra la folla, bionda, gemmata, mite, spiccante nel bianco della veste. I versi nacquero dai pensieri e dai sentimenti raccolti in piazza e per strada. Apriti cielo! Tutti gli amici mi diedero addosso per quelle strofe alcaiche e io mi difesi così. La regina amava e sapeva mente le odi barbare e si compiaceva di ripeterlo intorno. Ora, per un poeta che una gentile e colta signora lo approvi, è delle massime soddisfazioni. Se questa signora non fosse stata la regina d'Italia, nessuno mi avrebbe recato a colpa di dimostrarle la mia gratitudine. Ora, perché ella è regina e io sono repubblicano, mi sarà proibito di essere gentile. Anzi, dovrei essere villano.
1: Un po' debole come difesa per il poeta dell'inno a Satana e del sonetto Mazzini. Forse faccio male a stupirmi. Non è lei che a 24 anni ha scritto l'ode alla Croce di Savoia? Senatore del Regno a 55 anni, Crespino, vate della Terza Italia. Sempre lei ha definito buffoni sanguinari i socialisti per i morti del 98 a Milano. Per l'uccisione di Umberto I grida al più grande delitto del secolo e in un suo sfogo parla del triste presentimento di finire impiccato dai comunisti.
0: Io ho sempre pensato e sognato la stessa politica. L'Italia forte, rispettata, alta, con la libertà.
1: Nessuno mette in dubbio il suo sentimento patriottico, solo che queste cose non ce le hanno dette a scuola, quando mandavamo a memoria i versi del Piemonte.
0: Sulle dentate scintillanti vette, salta il camoscio, tuona la valanga, da ghiacci mani rotolando perle, selve scroscianti, ma dai silenzi dell'effuso azzurro esce nel sole l'aquila e distende in tarde ruote digradanti il nero volo solenne. Salve Piemonte, a te con melodia mesta da lungi risonante come gli epici canti del tuo popol bravo scendono i fiumi, scendono pieni, rapidi, gagliardi come i tuoi 100 battaglioni e a valle cercan le deste a ragionar di gloria ville e cittadi. La vecchia osta di Cesare e mura ammantellata che nel varco alpino. Non le piace? Ma la ricorda bene lei, tutta intera?
1: Fin troppo.
0: Eppure, delle cose mie, pensi, è una delle più immediatamente sentite e verseggiate. E pensare che ci ho lavorato con Felicità e con Lena.
1: È manierata.
0: Ah, mi dispiace.
1: Professore, non se ne abbia male. È che il gusto è cambiato.
0: Già. Oggidì voi siete per una poesia meno vigorosa, senza carattere, snervata, anemica, qualcosa che suoni soltanto e che non pensi, come i versi svenevoli di quel mite ingegno che fu il Nencioni. Il lamento di quell'acque mi parea singhiozzo umano, ma non le pare un po' esile? O preferisce i versi alla moda di un lirico della Bohème, dell'Iginio, per esempio?
1: Di chi?
0: Un sonettino del Tarchetti che principia così. E l'era così fragile e piccina che più che amor di lei pietà sentia. D'angioletto parea la sua testina, così diafana e l'era e così pia. È questo che volete?
1: Lo sa che ascoltandomi viene un dubbio? Che sia lei il responsabile?
0: Ah, bella! Mica li ho scritti io, sa, questi sdilinclementi.
1: Ma non ha fatto niente per impedirli. Da quasi mezzo secolo lei domina la cultura italiana e che influenza ha avuto? Ha impedito alla letteratura nazionale di sprovincializzarsi. La sua tanto vantata classicità è inzuppata di tardo romanticismo.
0: Bestemmie! Il mio è un naturalismo pagano. Il verso è nobile, puro, il più greco che la poesia abbia mai fatto, oso dire, dopo il Foscolo delle Grazie. Non mi accorgo che lei non è preparato. Fosse stato mio scolaro, l'avrei rimandato in terza ginnasiale, dove si studia umanità.
1: Ecco che torna fuori il maestro di scuola, sempre. prima di venire da lei per l'intervista.
0: La radio italiana dovrebbe saper scegliere i suoi collaboratori.
1: Riferirò. Dicevo che prima di venire da lei ho avuto lo scrupolo di leggere tutti i suoi versi, epigrafi comprese, e le assicuro che non è poco.
0: Se lo Zanichelli sta approntando l'edizione nazionale in 20 volumi, conforme ai miei criteri ordinativi, cui andranno ad aggiungersi molti inediti e pagine sparse, nonché l'epistolario, credo che supereremo i 50 tomi.
1: Pare che il meglio stia nelle sue lettere, che sono schiette.
0: Sono scritte bene, come le mie confessioni e battaglie.
1: Tutti le riconoscono l'energia dello stile. Ma per tornare alla poesia, malgrado l'alone di celebrità che circonda l'opera, i giudizi sono contrastanti.
0: Dovessi badare alla critica, sarei morto e sotterrato da un pezzo. Mi hanno detto che manco di psicologia, che sono viziato dalla retorica, più grammatico che poeta, versificatore classicheggiante, e chi più ne ha più ne metta. Ma vi sono sempre stati i carducciani e gli anticarducciani, come i wagneriani e gli antiwagneriani.
1: Ma neanche lei è stato tenero come critico.
0: Oh, sfido, aveva a che fare con dei pigmei, delle mosche cocchiere, il Guerzoni, lo Zendrini, il Rapisardi. No, no. Ma mi addolorerebbe se i nostri nipoti avessero da ricordarsi di quelle polemiche. Acqua passata. Meglio un buon verso, ben cesellato, come un gioiello del Cellini.
1: Dei suoi versi, quali amava la regina Margherita?
0: Voleva che le leggessi il congedo e la rima. E ogni momento diceva, com'è bello. In quell'occasione le donai una copia distinta delle rime nuove. E sfogliando lodò specialmente la carta. Ah, le assicuro, lodava con intelligenza, e con candore. Ricordo anche che mi disse, ne legga ora una lei, quale vuole. E io ho letto i cipressetti di San Guido.
1: Una giusta scelta. È una delle cose più vive che lei ha scritto e che i ricordi di scuola non riusciranno mai a distruggere. Di un'altra poesia vorrei citarle due versi suoi splendidi. E vidi sugli abeti danzar gli scoiattoli e udii sprigionate coi musi le marmotte fischiare.
0: E mi trovai soletto là dove perdevasi un piano brullo tra calde rupi, quasi un anfiteatro, ove elementi un giorno lottarono e secoli. Or tace tutto. Da pigri stagni pigro si svolve un fiume. Erran cavalli magri sulle magre acque. Aconito, perfido, azzurro fiore, veste la grigia riva. E le scrissi in un anno tristissimo fra i tristi. È l'elegia del Monte Spluga, una cosa di fate e di ninfe, di scoiattoli e di marmotte. Mai il romantico fu così classico. Quando la poesia funziona, ogni definizione superflua e tutte le sottigliezze critiche vanno a farsi benedire.
1: Se ne avessimo il tempo, le chiederei di leggere Nevicata, o Faida di Comune, o La canzone di Legnano, o due o tre sonetti del Sairà.
0: O dolci selve di ginepri rare, a cui fischia nel grigio ottobre i tordi, lungo il patrio selvaggio urlante mare. Bastano pochi versi per dare luce e senso a una vita. Sapere che un giorno qualcuno, in qualche parte del mondo, aprirà un tuo libro e, leggendoti, vibrerà all'unisono con la tua idea del bello. Ecco, questo è il premio, la consolazione massima che un vecchio poeta chiuso nella solitudine del suo studio possa mai desiderare, pacificato col mondo in attesa della fine che non può tardare. Tu o un altro, che ne sapete voi della poesia? E cosa sarà la poesia dopo di me?
1: Sicuramente una poesia senza vati. Professore, c'è una persona di casa con un telegramma.
0: Avanti, avanti, Ernestina. Dammi gli occhiali. Ma dove cerchi? Sono lì, sullo scrittoio. Eh. Deve essere del ministero. Insistono perché io commemori i martiri di Belfiore. Questo Sonnino, oh, si occupa di tutto, dell'agricoltura toscana, del sesto canto del paradiso. Un commento decoroso. Eppure lo sanno, no? Che me ne sto inchiodato sulla seggetta. No. Viene dal barone Bildt, membro dell'Accademia svedese.
2: Vecchio Giosuè, davvero il mondo è bello e santo è l'avvenire. Mi hanno conferito il Nobel nella disciplina delle lettere per la mia energia creativa, dice proprio così, sa, per la novità dello stile e la forza lirica che caratterizza l'intera opera poetica.
1: Congratulazioni vivissime, maestro.
2: Il premio alla mia età.
1: Se l'aspettava?
2: Barone Carl Bildt, ambasciatore a Roma, e non devo averlo mai incontrato. Il premio. Come il mio vecchio amico Mommsen. Lo ebbe a 85 anni, poco prima di morire. Come Theodor Mommsen.
1: E come Sully Prudhomme?
2: Un parnassiano. Una volta ai poeti toccavano corone di lauro. Oggidì si elargiscono corone svedesi.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Nelo Risi con Giosuè Carducci. Giosuè Carducci era Romolo Valli, regia di Nelo Risi.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.

0: di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi.
1: Rai Radio Techete.
2: '1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
3: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi continuiamo la nostra disamina sui i dischi del 1968 con Beggar's Banquet dei Rolling Stones, il loro settimo disco secondo la discografia inglese, ben diversa da quella americana. Sappiamo che negli anni 60 c'era questa distinzione. I Rolling Stones arrivano a questo disco sulla scia del disco parzialmente fallimentare dell'anno precedente, del Satanic Majesty Request. 1967 e 1968 sono due annate ben contraddistinte, soprattutto dal punto di vista dei suoni. Infatti nel 67 il Flower Power è foriero di quel tipo di musica chiamata poi psichedelica, e proprio quell'album, Their Satanic Majestic Request, rispondeva a queste esigenze. Del resto era un po' la moda di quel periodo. Vengono introdotti strumentazioni e metodologie di registrazioni molto efficaci quanto estranianti, però è chiaro che è un gioco che poteva durare poco, e il 1968 invece è il ritorno del rock a tinte molto forti, molto scure, come è il caso poi di quest'album Beggar's Banquet, disco che sarà l'ultimo con la presenza di Brian Jones. E comunque Beggar's Banquet lo vede ancora presente, e noi andiamo subito ad ascoltare la prima facciata del disco, che si apre con un grande pezzo, Sympathy for the Devil, brano che ancora oggi i Rolling Stones portano in giro con le sue congas molto presenti, con i suoni molto incisivi della chitarra di Keith Richards, con tante invenzioni qua e là e con un significato profondo poi nel testo, un testo che veramente cavalca quella che è l'onda di protesta del 1968 e cita esplicitamente l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy e altri eventi storici. Il secondo brano si intitola No Expectations ed è il brano dove forse è più presente Brian Jones con la sua slide guitar, e poi ovviamente non dobbiamo dimenticare anche gli altri membri del gruppo, e cioè Keith Richards, che fa la parte del leone in questo disco, e ovviamente Bill Wyman e Charlie Watts. Poi si continua con Dear Doctor, un blues che segna un po' il ritorno dei Rolling Stones al loro inizio carriera, dopodiché Parachute Woman, e si chiude con Jigsaw Puzzle, un brano dove troviamo veramente il gruppo in splendida forma e con tanti strumenti dentro, quali ad esempio il mellotron suonato da Brian Jones e tante chitarre elettriche sovrapposte da Keith Richards. Ebbene, ascoltiamo questa prima parte del disco Beggar's Banquet, Rolling Stones.

Abbiamo ascoltato la prima parte, ossia la prima facciata di Beggar's Banquet dei Rolling Stones, il disco del 1968 uscito nel dicembre dell'anno ma elaborato durante tutta l'estate e autunno di questo incandescente 1968. Abbiamo parlato della formazione del gruppo quell'anno, di Brian Jones che stava per abbandonare i Rolling Stones, era spesso assente dalle session, anche se in alcuni brani lo troviamo presente e determinante. E due parole anche per altri musicisti che parteciparono a questo disco, innanzitutto Nicky Hopkins, detto anche The Session Man, perché partecipò a dischi importantissimi a cavallo proprio del 1970, quindi una parte finale dei 60 determinante non solo in questo Beggar's Banquet, ma anche poi anni più tardi, perlomeno fino al 1975. Nicky Hopkins fu una figura di riferimento per tantissimi musicisti che facevano dischi, anche se lui pubblicò soltanto un album a suo nome. E poi Rocky Dijon, percussionista celebre soprattutto per il suo intervento su Sympathy for the Devil, che abbiamo ascoltato ad inizio trasmissione. E poi Rick Grech e Dave Mason, due membri dei Traffic, che ascolteremo più tardi, e su tutti Jimmy Miller, che fu il produttore e responsabile del suono dei Rolling Stones alla fine degli anni 60. Volevo dire due cose anche sulla copertina del disco, una copertina controversa. Noi la conoscemmo all'epoca semplicemente con un album bianco che diciamo sembrava, faceva un po' il paio con quello dei Beatles di un mese prima. Invece la vera copertina di Beggar's Banquet era una fotografia e un artwork realizzato dentro un bagno pubblico piuttosto sporco e repellente, e la casa discografica rifiutò questa proposta. Comunque la seconda facciata di Beggar's Banquet si apre con un'epica Street Fighting Man, dove ritroviamo le tipiche chitarre sovrapposte di Keith Richards, il quale realizzava le canzoni in una maniera molto particolare, esperto di chitarra ritmica, usava appunto mixare diverse chitarre insieme per ottenere un suono molto particolare. Brano che dal vivo non ritrova esattamente la stessa sonorità, proprio per la sua costruzione tipicamente in studio. Dopodiché c'è Prodigal Son, un blues, l'unico brano non scritto da Mick Jagger e Keith Richards, firmato da Robert Wilkins. Dopodiché si ritorna ad un brano originale, Stray Cat Blues, un blues molto scuro, molto dark, con una chitarra e un basso e una batteria molto incalzanti, profondi. Poi c'è Factory Girl, che è il brano appunto dove ritroviamo i due membri dei Traffic, Rick Grech al violino e Dave Mason che suona il mellotron, che ripropone però una sezione di mandolini. E si chiude con Salt of the Earth, canzone cantata in coppia da Mick Jagger e Keith Richards, un degno finale per un album che è stato veramente epocale. Bene, buon ascolto, un saluto da Ugo Coccia, Rolling Stones, Beggar's Banquet.

0: Rai Radio Techete.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Allora, senta, scusi, c'è mai stato teatro qua a Ramiseto? Mai visto teatro, signora, qui nel paese?
3: No, guarda, assolutamente, mai.
2: E che idea ce n'ha lei del teatro?
3: Oh, io non lo so, guardi, non ne ho la pallida idea, perché non ne ho mai visti, perciò.
2: 16:30 di un martedì di maggio, Giuliano Scabbia e i suoi studenti del DAMS sono sbarcati a Ramiseto, un comune dell'Alto Reggiano, l'Appennino Tosco-Emiliano, per portare qui la loro ricerca teatrale.
4: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Con Giuliano Scabbia e i suoi studenti a proporre e cercare il teatro popolare nei paesi dell'Emilia, un esempio di animazione. Un sindaco, Paolina e altri bambini e tutti gli abitanti del paese fanno un esperimento con canti, rime, pifferi e tarantella. Viaggio di un gorilla, dal Terminillo a Ramiseto. Per le strade, in biblioteca, nelle stalle insieme al gorilla, per riscoprire delle cose e inventarne delle altre. Un programma di Franco Quadri, realizzato da Claudio Sestieri. Regia di Chiara Serino. Presenta Velio Baldassarre.
5: Da diversi anni Giuliano Scabbia, commediografo di punta, ha scelto di diventare un autore di gruppo, stimolando l'improvvisazione teatrale in quartieri e comunità di emarginati, nelle scuole, perfino negli ospedali psichiatrici. È un esempio di animazione, un nuovo modo di fare teatro che va dilagando in tutta Italia. Il nucleo dell'animazione. Chiamare la gente stessa a sceneggiare i propri problemi e a farsene interprete. Le tappe dell'attività di Scabbia, dal quartiere periferico delle Vallette a Torino, alle montagne d'Abruzzo, a una scuola nei pressi di Modena, al manicomio di Trieste, alla Puglia. Ora Scabbia sta compiendo sull'Appennino Emiliano, in provincia di Reggio, un esperimento un po' diverso. È al lavoro stavolta con un gruppo di studenti di quella speciale università di Bologna che si chiama DAMS, l'unica università italiana che conferisca una laurea nel campo dello spettacolo. Sono dunque suoi allievi del corso di drammaturgia seconda. Con loro non si tratta di suscitare delle improvvisazioni, ma di riportare nei paesi d'origine la realizzazione di un vecchio canovaccio contadino nato proprio in questi luoghi. Riallacciarsi, cioè, alla tradizione del teatro di stalla.
6: Scabbia e i suoi ragazzi stanno perlustrando da una decina di giorni tutta una zona dell'Appennino emiliano. Non si limitano però a presentare uno spettacolo. Entrano nelle case, stabiliscono dei contatti con gli abitanti del paese, ai quali chiedono testimonianze sulle vecchie tradizioni e collaborazione per un lavoro in comune. Ogni sera poi lo spettacolo in piazza, che diventa una festa. Claudio Sestieri ha seguito questo vagabondaggio, di cui ricostruiamo un paio di giornate in questo numero. Eccoci quindi a Ramiseto.
7: È da fare così, cioè ci si sparge, si dice buonasera e ci vediamo questa sera. Sanno tutti che c'è la cosa. Qualcuno non potrà venire perché ha da mungere le mucche.
8: A quell'ora?
7: Sì. Comunque è così, insomma, andiamo a informare, poi a un certo punto tireremo fuori tutto quanto. La mungitura non so se finirà alle 7 o 7 e mezza, non so. Siamo andati in una cucina, la signora ci ha detto che c'ha da fare con le bestie. Il muratore invece ci...
9: Viene.
7: Sì, sì, ci aspetta questa sera, verrà fra poco anche. Poi vediamo di adattarci a ogni situazione, perché questo è da fare.
8: Maxi.
7: Il gorilla Maxi è molto atteso e quindi a un certo punto sarà da tirarlo fuori. Però adesso vediamo quando, insomma.

0: Ecco, quanto tempo prima si è saputo a Ramiseto dell'arrivo del gruppo dei ragazzi di Bologna e come è stata vissuta questa attesa? Lo domandiamo al sindaco Luigi Bombardi.
1: Dunque, loro sono venuti su 3 o 4 giorni prima, alcuni componenti della scuola, c'era il professore e alcuni alunni, no? Ci hanno detto che l'iniziativa si faceva in collaborazione con la provincia e quindi noi siamo stati molto lieti. Abbiamo fatto anche un incontro con le insegnanti, i rappresentanti dei partiti, della giunta e quelli della biblioteca per organizzare un po' il lavoro, eccetera. E anche per poter prendere contatto con le scuole elementari, medie, per cominciare a interessare i bambini e così via. Poi, dopo 2 giorni, sono venuti su, hanno parlato con i bambini delle scuole, i quali sono stati tutti entusiasti di vedere questo spettacolo che si riferiva appunto al periodo dei nostri vecchi contadini quando facevano il teatro nelle stalle, e hanno cominciato a lavorare questi bambini, a preparare loro i manifesti, no? Loro ci hanno dato le direttive e così, però i bambini hanno fatto tutti i manifesti e poi li hanno affissi da soli in tutte le frazioni. È stato veramente una cosa entusiasmante, c'è stato veramente un interessamento che noi non avevamo mai visto con altre iniziative, insomma.
0: Una delle tappe d'obbligo che si ripete più volte durante la giornata è la lettura del cartellone per annunciare lo spettacolo, come nella tradizione dei cantastorie. Lo spettacolo si intitola Il gorilla quadrumano e a tutte le fasi precedenti partecipa un grosso fantoccio. Un gorilla, appunto, costruito con materiali poveri durante un periodo di preparazione al Terminillo.
2: I musici sono pronti.
3: Avanti.
2: Ecco, vedi, quello è un altro pugliese di Cerignola che studia a Bologna. Io sono Veneto.
4: Un, due, tre, cinque, sei, non mi
5: viene. Forse perché girate o no?
2: Beh sì, abbiamo degli accenti. Ecco.
6: In un bosco assai lontano, l'uomo selvaggio ha l'abitazione. Nelle selve dense e fitte, sulle cime del Terminillo, che è poi dove lui è nato. In un bosco.

0: è nato
1: in una notte.
2: Proprio vero, proprio così. Quando l'abbiamo costruito, e dopo ve lo facciamo anche vedere perché è grande 4 metri, in una notte che era buia e tempestosa. Vi ricordate un mese fa che pioveva sempre? In quel periodo lì. Ma appena è apparso lui, è uscito fuori il sole!
3: Grazie.
2: La storia non è questa dopo.
3: Comunque,
2: è più bella la storia che raccontiamo dopo.
3: Anche
2: perché vorremmo chiedere se qui i giovani si organizzano, fanno qualcosa, come fanno le attività culturali,
3: ecco.
2: E vedere com'è possibile.
3: Beh, sì,
2: proprio
3: quello proprio devo chiedere ai giovani, perché sa,
2: speriamo
3: magari
2: che
3: abbiamo un'attività, noi non possiamo
2: muovervi.
3: Sì, praticamente quindi, anche quello, non possiamo muoverci.
2: Arrivederci allora.
3: Arrivederci e grazie infinite.
4: Scabbia, com'è nata questa esperienza?
5: Beh, abbiamo cominciato da un lavoro proprio su dei testi che ci venivano proposti e che nascevano, diciamo, all'interno del seminario che costituiva una parte del mio corso di quest'anno. Cioè, due degli studenti del corso portavano come loro bagaglio culturale ciò che avevano conosciuto e raccolto nel territorio da cui provenivano, Poviglio e Novi di Modena. E ci siamo interessati a questo materiale, si trattava di testi completamente sconosciuti, scritti dai contadini, scritti diciamo negli ultimi 150 anni, che ci interessavano perché appartenevano linguisticamente e come forma teatrale e come struttura a un mondo completamente diverso da quello diciamo dell'avanguardia o del teatro colto italiano. E questa capacità di immaginazione, questa forza di immaginazione che ogni oggetto, che ogni gesto portava con sé, ci affascinava. Il discorso che avevamo cominciato sull'immaginario si concretava in qualche cosa che apparteneva a un contesto culturale completamente diverso, completamente altro, come se appartenesse a una tribù dell'Amazzonia, in fondo, benché quelli che avevano scritto questi testi fossero in realtà i nostri nonni e bisnonni.
4: Qualche nonna e qualche bisnonno li incontriamo perlustrando le case e le strade di Ramiseto.
6: Quelle cose lì che faceva Colombo.
4: Sì, sì.
6: Una volta volevo il violino di uno che suonava il violino. Dice, mi deve dare al violino. E me con cosa sonia? Dice, ti arrangerai, dammi al violino. Dice, posso mi ha dato il violino? No, che è mio, che so, deve andare a suonare. Insomma, in due parole che è andato a finire, che poi è andato a finire a morire questo qui. Ha fatto? Lui, mentre dicevano il rosario giù in casa, è andato con la scala, è andato su, preso il violino sopra l'armadio che sapeva dove lo tenere, poi si è messo sopra al morto e suonava. Faceva tutti urli, tutti spaventati sono andati su, nessuno voleva aprire la porta perché sentivano suonare e lui... Ma no, e poi batteva sulla pancia del morto, il morto faceva urli, faceva non so cosa, perché sì, faceva i rutti così, capisci com'è. Ecco, su quelle cose lì.
7: E Colombo allora...
6: Ma lei deve andare da un mio nipote, ce le racconta.
2: Un burlone.
6: No, era un po'... Non siamo mica tutti i suoi a casa.
8: Sono un vecchio putrefatto, però la canzone...
2: Poi ne cantiamo una noi in risposta a lei.
8: Si arrangeranno, ormai è facile la mia volontà. Però lui fa la sua. Siamo noi quella parte sana dell'Italia. Siamo noi che vogliamo la pace per l'indomani. Per noi la speranza brilla sull'avvenir. Perché è già troppo lungo questo soffrire.
2: Questa qui l'ha fatta lei.
8: Nel tempo della guerra, quando eravamo in coma, Non so come mi posso...
2: Questa che canta adesso?
8: No, questa...
0: Quella che ha cantato prima?
8: Quella che ha cantato prima l'ho fatta a Bolognini, Diglio fu Giovanni, di Suciso, Ramiseto, Reggio Emilia.
4: Sono le 6:30 a questo punto e Giuliano e il suo gruppo montano il gorilla.
2: Gorilla viene chiamato un scimmion alto e feroce, si chiama proprio così nella commedia, scimmion, che nessuno ha mai domato... Questo è il sole, sembra una pera, l'abbiamo fatto noi. Scusaci, sai, perché l'abbiamo fatto noi. Né con baston, né con la voce.

0: questo punto sono quasi le 7, alzato lo stendardo e il gorilla quadrumano, il gruppo si muove con una specie di corteo attraverso la strada del paese. Di porta in porta si annuncia alla gente lo spettacolo della sera.
1: Si vede quando si viene allo spettacolo.
2: Del prezzemolo.
3: Mi regalo un pezzo di prezzemolo.
0: No,
1: sì,
0: dai.
1: Finché vuole.
3: No, no, no, una foglietta.
1: Ma glielo do finché vuole.
3: Grazie.
4: Ci vediamo questa sera.
3: È tutto a gratis. È un testo fatto dai contadini e lo proviamo a fare noi e poi vogliamo fare due chiacchiere con voi. È tutto a gratis. Eh? Facciamo un incontro con tutto il paese, portate le vostre signore, le mogli, i bambini.
5: È un buffone.
3: Tutti quanti.
5: Comunque siete invitati, se avete voglia e tempo, è gratis. Erano
3: le 8.
5: Tra un'ora e un quarto.
6: Tempo che arriviamo giù, insomma.
5: Se avete tempo, voglia, vi invitiamo a vedere quel scimmione lì.

0: possiamo venire qui? Non vi diamo fastidio. Vogliamo raccontarvi una storia. Dunque, stasera facciamo questo spettacolo alle 8. Quindi chi ha voglia e tempo è cordialmente invitato, anche coi bambini, perché si divertiranno anche loro. Allora, noi siamo dell'Università di Bologna e abbiamo trovato, per merito di un grassone che prima era qui, che adesso non si vede, Remo, questi dei testi teatrali che scrivevano proprio i contadini, e ci hanno interessato moltissimo perché sono belli, e poi perché sono la dimostrazione che anche in basso si pensava. E i contadini a cui siamo andati, che ce li hanno dati, manoscritti da loro, si tenevano sotto il cuscino, nelle cassette, racconta come li tengono.
1: Tutti quanti estremamente, tutti nascosti, si vergognano quasi a farli vedere.
0: Quasi si vergognano, come se fosse roba inferiore. E invece, secondo noi, non è roba inferiore, ha lo stesso valore di quella dei professoroni, eccetera.
2: Per Scabbia, qual è il senso dell'operazione Gorilla?
3: Beh, il senso per noi, diciamo, è duplice, forse triplice addirittura. Cioè, primo, impostare e continuare un discorso sulla cultura delle classi subalterne. Cioè, un grosso capitolo abbastanza inesplorato, sul quale cominciano adesso ad esserci delle ricerche, perché non si tratta del folklore, si tratta di qualcosa di molto diverso. E, però, forse il senso più vero è quello di spalancare le aule dell'università, aprirle sul territorio, cominciare un rapporto ininterrotto con il mondo da cui ognuno di noi proviene, ma in particolare, stando noi in questo momento a Bologna, col territorio che circonda, con la regione, con la gente che sta intorno. Questo, diciamo, ricercare nell'ambiente, questo fare una ricerca d'ambiente attraverso l'immaginazione, attraverso il fantastico, attraverso il recupero di certi materiali di base, è il senso reale di questa operazione.
4: A questo punto sono le 8:20, il giro casa per casa per propagandare lo spettacolo è finito. Giuliano Scabbia e il suo gruppo sono all'interno della biblioteca e stanno facendo entrare i bambini, l'altra gente che viene, gli stanno mostrando delle marionette. Così alla vista di ogni marionetta i bambini reagiscono in modi diversi.
5: Ma che gli hanno tutto fiolo? Tutto fiolo? Io domando, tu vuole?
4: Posti di fronte a vari burattini, i ragazzini improvvisano una storia tutta loro.
5: E dove li hai messi, capelle? Oh, non fumo, tutto mondo. Ma te l'hai detto nella testa, li avevi? Tutto mondo, io posso la parrucca. Ma se sei un asino matricolano.
2: È l'ora dello spettacolo. Scabbia di fronte agli spettatori.
0: Ecco, così questo testo che voi vedrete, in cui gli eroi praticamente sono due contadini, e che è stato scritto da dei contadini, è stato recitato nelle stalle, ecco, per noi è importante come un testo di quello scrittore famoso che ha reso famosa l'Italia, che si chiama Pirandello, di cui voi avrete sentito parlare qualche volta, no? Ecco, è altrettanto importante. E allora, io penserei, dopo vorremmo anche discutere, non della bellezza dello spettacolo, adesso cerchiamo di divertirci un po' insieme, ma vorremmo un po' parlare sulle possibilità oggi che ci sono a Ramiseto, visto che c'è anche il sindaco, che ci sono dei giovani, eccetera, di fare. Ecco, questa qui adesso era una compagnia di burattini, signori. Era o non era una compagnia di burattini? Questi qui, se si organizzano, possono fare uno spettacolo ogni sera. E i giovani, come possono organizzarsi? Ecco, per esempio, dove possono trovare un minimo di fondi per fare qualche cosa? Che cosa voi potete chiedere alle amministrazioni provinciali e comunali, per fare delle attività che vi spettano, santo Dio, che ci spettano a tutti quanti, che non spettano solo ai figli dei ricchi, che spettano a tutti quanti, perché è nostra la cultura, è nostra la vita politica. Ecco, questo che dobbiamo continuamente affermare. Dobbiamo conquistarci degli spazi in cui, anche se ci esprimiamo in maniera non perfetta, siamo noi che ci esprimiamo.
6: E per quel pochissimo qui posso un concepe con in bocca un bel pridon. Alla sua moglie, alla regina, vedo bene quel che hai lesso e guarda. Tra caschessi in tunatine, peanut pesce e peanut merda.
2: Il canovaccio dello spettacolo è stato ritrovato da uno studente del DAMS, nativo della zona, Remo Melloni. Sentiamo come ha cominciato.
1: Ho iniziato il lavoro cercando di fare un esame della stalla, vedere come la stalla era diventata un centro culturale autogestito dagli stessi contadini. La stalla era organizzata in questo modo, cioè le stalle in Emilia sono a tre corsie, sulle due corsie laterali c'è il bestiame, invece nella corsia interna veniva fatto lo spettacolo. A due metri dal fondo della stalla veniva messo un telo dove dietro gli attori si preparavano e davanti veniva lo spettacolo. La scenografia era estremamente semplice e simbolica: una sedia rappresentava la sala del trono e un ramo rappresentava il bosco.
2: La rappresentazione che invece porta adesso il gruppo in questi paesi prescinde da questa struttura.
1: Sì, certo, il gruppo ha cercato di rifunzionalizzare questo testo, soprattutto perché oggi il teatro di sala non esiste più. Noi quello che interessa dire e dimostrare che esisteva una cultura autogestita dalla base, ed è la stessa cosa che noi oggi vogliamo proporre alla gente che incontriamo in questa zona.
7: Sulla piazza è preparata, arredata al dì di festa, ognun di voi è condannato al taglio della testa.
6: What a good game! E può capire, questo che quello è un brutto affare. Non tu, son già servì. Non me ve, tacca me.
8: Per la messa in scena abbiamo provato le cose più paurose al principio, veramente gli stereotipi più venivano fuori di tutto, dal teatro immagine a non so, a Vianello, a Cabaret, le cose più incredibili, no? E poi abbiamo trovato piano piano e veramente con sforzo e fatica una nostra dimensione di gruppo e di divertirsi insieme, cioè non soltanto di fare partecipare gli altri, ma anche per noi, insomma.
9: Che pensiamo anche sia una delle caratteristiche di questo teatro, e quindi rispettare questo, che forse è il senso più profondo di questo tipo di cose che i contadini facevano, e anche forse rispettare l'aspetto più vero, e quindi fare la filologia più corretta, che non è filologia da museo, insomma, cioè ricostruzione storica ma abbastanza sterile. E c'è da dire a questo proposito che ci sono alcune considerazioni molto interessanti che ci vengono di fare, no? Per esempio, caratteristiche molto diverse che questo testo assume, sia che se noi lo facciamo in un posto, come per esempio un'aula di università o la piazza di una città, come abbiamo fatto per esempio a Bologna in Piazza Maggiore una sera, e se lo facciamo invece in un paese di contadini o in una sala di un bar, come abbiamo provato altre volte. Proprio molti aspetti del testo che passano in secondo piano facendoli in un posto, ad esempio in città, diventano assolutamente preminenti in un altro posto, come a Ramiseto, insomma.
10: Alla terra il mio corpo, la mia anima il ciel beato, e a te il mio brutto porco,
11: e tu l'escazzi e strancolato.
6: E splambai con tu fratello, Dio benedessi mica merede. O te, voltati in tri, guarda là chi vai a strada.
12: Ho sentito del rumore che mi ha fatto avvicinare. Servo vostro servitore, cercate forse qualche affare?
13: Ecco, oddio, agiva me. Ha risolvisto per sti canton, ca bestiasa che serc me. L'ho salvato col signor.
12: In una grotta ritirato, sempre solo in sentiererto, nessuno ha mai azzardato penetrare in quel deserto. Ecco l'abilitazione.
13: Cosa è?
12: Gli dico come si fa. Una rete, fitta, sulla soglia voi metterete. La seconda, la soffitta, essa pur distenderete. Il gorilla, in sulla sera, torna al covo quotidiano. Sol con quest'arte maniera cadrà quel quadro umano. Gorilla!

0: riproporre o il riprendere il tema del teatro in stalla non era tanto il riprendere il valore di un prodotto come fine a se stesso che avesse un valore intrinseco dal punto di vista estetico, ma aveva il suo valore questo rapporto che si era prodotto tra chi faceva queste rappresentazioni, che erano contadini, era gente di un certo paese che si raccoglieva per realizzare qualcosa che potesse essere anche come semplicemente punto d'incontro, e i loro stessi amici, cioè le mogli, i parenti, tutti quelli che erano la stessa comunità, cioè era una sola comunità il pubblico e gli attori, non era qualcosa di separato, non c'era nessun sipario.
1: Monique invece è una ragazza svizzera che si è aggregata da non molto tempo al gruppo perché sta preparando una tesi di laurea sull'animazione teatrale. Ti sembra che esperienze di questo genere siano necessariamente legate a un certo contesto culturale oppure possono essere trasferite abbastanza facilmente anche in altre realtà?
2: Mi sembra che semplicemente un discorso ad adattare a ogni realtà sociale nella quale vai a intervenire, cioè considerare il luogo, il pubblico che vai a trovare, come qui per esempio una zona contadina, portare questa commedia scritta all'inizio del secolo da contadini stessi, vedi che la gente ci trova un piacere enorme e scatta il comunicare con loro, le loro testimonianze, ricrei un legame e ti opponi totalmente al fosso tremendo che c'è generalmente tra un pubblico di osservatori e quello che si passa sulla scena.
1: Ancora con il sindaco di Ramiseto. A spettacolo concluso, qual è la sua opinione sull'iniziativa?
3: A spettacolo venuto io devo dire che non abbiamo mai visto una partecipazione così entusiasmante, poi anche perché prima dello spettacolo questi ragazzi avevano parlato con le donne, gli anziani, la gente che ha vissuto, diciamo così, l'epoca delle stalle, no? I nostri vecchi contadini, e hanno potuto constatare la realtà della nostra montagna, la realtà della nostra gente, che credo ci servirà anche a loro per lo studio.
1: I soli spettacoli che qualcuno del paese si ricorda di aver visto sono le rappresentazioni popolari dei Maggi. Eccoci allora alla ricerca delle testimonianze dei più anziani, sia come spettatori che come attori.
4: La lotta dei Maggi, cosa vuoi mai? Ci vorrebbero. Ma ce ne sono qui a Ramiseto che ci hanno ancora iscritti. Ma la lotta dei Maggi è. C'erano i 5-6 che cantavano, 7, 8, 10 secondo, e avevano tutti gli iscritti davanti e li studiavano, prima facevano le pratiche. Facevano.
1: E lei ha visto qualcuno di questi?
4: L'ho visto, sì, più una volta. È una specie di teatro che vengono. Altro che roba più rustica, perché siamo in dei posti che sono ormai.
5: Ah. Siamo stati nel Parmigiano, verso lì il Lagastrello, Nerone, Vaira, Rigoso. Abbiamo già tutta la parte la montagna del Parmigiano. Sì. Ognuno faceva la nostra parte, no? Facevano tutte. Ognuno la sua parte, faceva il suo campetto di Maggio, diciamo così, perché era chiamato Maggio. Era tutta internato uno, poi l'altro, via. C'era poi la gente così a quei tempi, perché era stata prima del 40. Dunque adesso mi ricordo mia proprio il giusto, io bene. A so che c'erano i campetti, diceva: «Oh Fourier, parla sincero, ti fermasti ne sul vogo. Mi fermai al monastero da tua madre a bere un poco». Allora l'altro dice: «Basta, basta, ho già capito, venga avanti ogni guerriero, vuoi bruciare il monastero, dentro c'è chi mi ha tradito».
6: Questo Maggio era tutto cantato. In teatro, per esempio, recitano cantando anche lì le opere. Era come un'opera fatta cantando anche noi, ognuno faceva la sua parte, chi un re, chi un cavaliere, chi una regina, chi un guerriere, via, tutto così, veniva fatto così.
1: C'erano anche i costumi?
6: Sì, tutti i costumi antichi, con le spade, tutto, l'elmo con l'insegna del leone, che era per esempio della famiglia che portava il leone, era il re d'Erminia, insomma, il re d'Erminia, all'insegna di un leone che lo porta qui sull'elmo. Io non so, ma ben comprendo, lo portava il buon Guidone. Allora lì, forse sia quell'Agostino che Drusiana l'abbia armato, a combattere ha mandato, e allora il re dice: «Ciel volesse, o Dio divino», perché erano stati fatti prigionieri da un turco. Allora quando arriva là, che il turco dice, come lo vede, dice: Emma Codres. Mio!

Stiamo ascoltando un esempio di un maggio tradizionale, un brano della Medea del maggio di Buti. Buti è un paesino del Monte Pisano e il suo maggio, che ha una tradizione millenaria, rappresenta il più antico modello di questo tipo di spettacolo popolare. Nel dopoguerra, con la crisi delle campagne, anche questa tradizione contadina sembrò scomparsa, finché un cineasta, Paolo Benvenuti, non è andato a scovare gli invecchiati protagonisti di un tempo e non li ha costretti a resuscitare questa Medea, da cui ha tratto un film per i programmi sperimentali della TV. Così lo spettacolo è tornato in piazza ed è diventato un successo internazionale. A Buti, il maggio, dunque, è al centro dell'interesse dei giovani.

0: mi pare che si recuperi non tanto delle tradizioni, perché noi non siamo certo così pazzi da voler far risorgere i Maggi o il teatro di stalla o altre manifestazioni, diciamo, culturali delle classi subalterne di ieri. Ci sembra che ci siano dei contenuti, delle istanze, delle volontà, delle tensioni, delle intenzioni oggi, per cui è possibile, è stato possibile, è possibile, sarà possibile ricreare delle forme di autogestione culturale gestite dal basso.
1: Cosa pensa il sindaco? Lo spettacolo rimarrà limitato a una sera divertente o cambierà qualcosa nel paese?
2: Io penso che senz'altro dovrà nascere qualcosa di continuo, insomma, perché ieri sera, finito lo spettacolo, abbiamo parlato con questi giovani della biblioteca, del centro di lettura e così via, i quali si sono subito sentiti obbligati a riunirsi, si riuniranno questa sera per cominciare a vedere appunto di portare avanti questa iniziativa con i nostri giovani, con la gente qua del luogo, attraverso iniziative che possono essere o teatrali o commedie o altre iniziative culturali e ricreative che dovrebbero portare avanti.

0: dirate? Egli non ha colpa, certo.
1: Oh.
0: Era frenata pur la rabbia. Fu un altro che ha aperto del gorilla la gran gabbia.
2: Ma chi è dunque il colpevole? Che si mostri al mio furore, che mi si faccia consapevole perché provi il mio rigore.
0: Sì, ora che lo saprete, ma cesserà ogni periglio. Il reo dinanzi lo vedete.
3: No.
0: Egli...
4: No.
0: Egli è stato vostro figlio.
5: Parliamo ancora del dopo spettacolo con le insegnanti della scuola locale, mentre alcuni ragazzi del gruppo intrattengono i ragazzini con suoni e chiacchiere. Ecco, lo spettacolo, secondo lei ha un effetto positivo? Può servire a qualche cosa?
6: I bambini sì, sono rimasti colpiti, anzi erano entusiasmati, hanno raccontato tante cose, sono... proprio una cosa che è piaciuta molto, ecco.
7: Anzi, stamattina, quando hanno sentito il suono del piffero, sono tutti corsi alla finestra e stanno rispondendo adesso in un modo, mi sembra, piuttosto, vero, non so, con questa canzoncina che stanno componendo, con queste rime, con questa musica. E...

0: Come ti chiami?
1: Fontanelli Domenico.
0: Tu ieri sera eri uno di quelli più scatenati con le marionette, no?
1: Sì.
0: Ecco, ti era capitato già altre volte o è la prima volta?
1: È la prima volta.
0: Ci racconti un po' questa esperienza?
1: Avevano detto che facevano i burattini, allora io e il mio amico abbiamo incominciato a dire se si danno due o tre burattini noi potremo mettere su qualcosa.
0: Io ho visto che lì con i burattini improvvisavi proprio, no? Cioè mano in mano che andava avanti il tempo inventavi delle cose. Come ti venivano in mente tutte queste cose?
1: Da parlare quando parlavano gli altri burattini io mi inventavo. Mi sento più libero e allora ci riesco a organizzare qualcosa.
0: Senti, scusami, tu stavi ieri sera allo spettacolo, no?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Paola.
0: Era la prima volta che vedevi una cosa simile?
1: Sì.
0: Che effetto ti ha fatto? Mi racconti un po'.
1: Sì, è stato molto bello. Hanno fatto ridere tutta la gente, intanto che aspettavamo un po' di persone che venissero allo spettacolo del gorilla. Hanno cercato di divertire i bambini che c'erano, ognuno faceva di testa sua.
0: Ecco, Bruno, il barbiere di Ramiseto, era ieri sera allo spettacolo in biblioteca, che ne pensi?
2: Beh, è stato molto divertente, insomma.
3: A me è piaciuto, è stato divertente, mi è piaciuto, insomma.
4: Si divertono a questo spettacolo, ma è un modo di divertirsi che non è come il nostro, un divertimento così che ormai è standardizzato, un divertimento che viene dal confronto. Quando vediamo uno spettacolo noi lo confrontiamo con gli altri. Se uno spettacolo analogo ci ha divertito di meno e questo ci è sembrato fatto meglio, allora ci divertiamo. Se no, no, diciamo quell'altro era più divertente. Qui no, qui c'è un confronto diretto col loro vissuto. Cioè se la cosa che noi portiamo, confrontata con i loro vissuti, con le loro esperienze, è in qualche modo paragonabile, raffrontabile, ha dei punti di contatto, allora la gente si diverte, se no non ci starebbe a sentire. Se noi portassimo dei testi teatrali che noi avessimo costruito con tutte i nostri orpelli culturali, la gente scapperebbe via.
0: Il giorno dopo lo spettacolo, il contatto dei ragazzi del Teatro Vagante con la gente del paese è diventato anche più facile. Per esempio, un boscaiolo, dopo molte ore di lavoro, può stabilire immediatamente un contatto umano con il gruppo. È uno scambio che può esprimersi anche attraverso l'improvvisazione di Stornelli.

0: Cabasso.
1: Ma allora io canto e la porto spasso. Mi piacerebbe averla in un materasso.
2: Ogni forma espressiva è cultura, quella del matto, quella del bambino, dove ci sia un individuo, dove ci sia una comunità, un corpo collettivo, dove si stia formando, ogni atto, ogni azione è cultura, cioè tutto sullo stesso piano. Allora, quello che stiamo cercando di capire, di vivere noi, è che è questo, lo stornello che ci hanno cantato qui oggi, inventato insieme con noi, è altrettanto importante di un'aria di Verdi. Cioè ha lo stesso valore, ha la stessa valenza e solo in questo modo riusciamo a rispettarci. Noi non veniamo quindi qui a colonizzare portando le nostre canzoni o portando le nostre nuove musiche, veniamo a dire noi siamo questo e voi ci fate sentire quello che siete. Addirittura si verifica un capovolgimento, che loro ci prendono e ci dicono guardate, noi siamo questo e voi chi siete? E solo in questo rapporto di totale rispetto reciproco della propria cultura crediamo che ci sia un'indicazione possibile di comunicazione, che è quello che noi cerchiamo.
3: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Giuliano Scabbia, gli studenti di drammaturgia del DAMS di Bologna, gli abitanti di Raniseto, Paolo Benvenuti e i Maggianti di Buti. Un programma di Franco Quadri, realizzato da Claudio Festieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Regia di Chiara Serino.

0: equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

ore 16. Rai Radio Tech & Tech. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Quando Palmiro Togliatti e Nilde Iotti decisero di adottare una figlia era il 1950 ed era avvenuto un brutto episodio alle Fonderie Riunite di Modena. Marisa Malagodi.
1: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione, il loro interesse agli studi.
2: Quanti anni aveva lei?
1: Quindi, allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, era marzo del 1950,
2: e
1: facevo la prima elementare.
2: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
1: Esatto, sì, esatto.
2: Dove
1: sì,
2: abitavate?
1: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
2: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
1: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica. Insomma, avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.
0: Durante una carica della polizia contro i manifestanti rimase ucciso il fratello di Marisa Malagodi, la bimba che la coppia decise di adottare.
2: Quanto le ha pesato il cognome Togliatti nella sua vita?
1: Ah, sicuramente ci sono state situazioni in cui questo cognome è stato osteggiato, ma che ero abbastanza corazzata. D'altronde anche loro, tra virgolette, nella loro vita personale avevano avuto diversi ostacoli a causa delle loro idee e delle loro professioni anche generali. Ricordiamoci, insomma, che sia Nilde che Togliatti furono molto osteggiati anche nella loro relazione, pur essendo entrambi già persone importanti, famose, deputati al Parlamento, insomma, cioè non erano...
2: Si ricorda di un episodio in particolare che ha dovuto subire Nilde?
1: Beh, Nilde sicuramente tanti ne ha dovuti subire da questo punto di vista, nel senso che per esempio a un certo punto entrò in contrasto addirittura con i compagni di Reggio Emilia per la sua rielezione al Parlamento e dovette cambiare collegio, per dirne una.
0: Erano quelli gli anni in cui il PC organizzava i treni della felicità, ossia viaggi per bambini di famiglie meridionali che andavano in visita al nord e che spesso finivano per essere adottati da nuclei familiari più benestanti.
3: Noi avevamo scelto un bambino, però a un certo questo momento dice una bambina, questa zingarella, come mi ha visto da lontano non mi ha mollata, sempre così. E poi dopo ho mandato via questo bambino, insomma, fatto sta che questa ragazzina ho preso il maschio, che volevano il maschio, mio marito e i miei cognati, mi ha preso questa bambina, birichina al 100%, ci voleva bene quella bambina. I pianti quando l'abbiamo lasciata là, e quando è salita sul pullman e l'hanno portata via, siamo stati male.
0: Il Papa Pio XII si oppose fermamente a questa iniziativa, che ai primi degli anni 50 venne via via scemando. Era stata organizzata dalle donne dell'Udi.
4: Questa sfida in realtà nasce al Nord, perché l'operazione nasce dalle donne. Lei prima ha detto il PC e l'Udi, io direi l'Udi e il PC, perché nasce da un protagonismo femminile che a Milano trova il suo cuore con una donna straordinaria, che ha una vita straordinaria, che era Teresa Noce, e che a Milano con altre donne nella sede del Partito Comunista riesce a organizzare un primo trasferimento di bambini da Milano in Emilia Romagna. E poi un secondo trasferimento di bambini da Torino in Lombardia, in particolare Mantova, Bergamo, Cremona. Cioè una storia che nasce dalle periferie povere delle città colpite dalla guerra, prima di tutto. E poi, ed è questo un nodo essenziale per capire questa storia, viene raccontata questa storia della stessa Teresa Noce al primo congresso del Partito Comunista, alla fine del dicembre 45, e lì Togliatti, i dirigenti comunisti, capiscono che questa operazione può essere trasferita al sud, dove il PC ha un'esigenza fondamentale, cioè proprio lì deve radicare la sua presenza e diventare un vero partito nazionale.
5: Allora, facciamo subito sentire una testimonianza dell'Istituto Luce del 1946. Da Ceprano, quindi nel Lazio, nel Basso Lazio, parte uno di questi treni e, come dicevamo prima, tra paura e speranza. Sentiamo allora il documento d'epoca.
6: Un'altra fitta schiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della Ciociaria. E nell'Italia del Nord li attendono famiglie di lavoratori felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine.

0: I maoisti italiani. Che 100 fiori fioriscano e che 100 scuole di pensiero gareggino, diceva Mao Zedong, uno dei dittatori più crudeli della storia dell'umanità, con milioni di morti alle spalle. Cinesi, oppositori del suo regime. Ma in Italia Mao era percepito come l'autore del libro rosso ed erano in molti gli studenti suoi seguaci. Giovanni Russo Spena, pietra miliare della sinistra estrema e radicale. Senatore, quale fu tra gli anni 60 e 70 il ruolo dei maoisti al vostro interno? Cosa significava essere seguaci di Mao?
1: Hanno avuto un ruolo abbastanza importante, soprattutto nei primi anni successivi al 68. Ha significato sostanzialmente, credo, tre cose. Cioè, da un lato vi era una ricerca attraverso l'adesione al maoismo di una rivoluzione culturale, appunto come la chiamava Mao, cioè un tentativo di un conflitto all'interno stesso del partito e dello Stato per rimuovere tutti gli ostacoli di burocratismo. Rivoluzione culturale significava sparare sul quartier generale, come diceva Mao, cioè significava critica allo stesso potere del partito e dello Stato, significava che i giovani si dovevano mobilitare nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'elite, di quel potere finanziario, economico, capitalistico, che anche all'interno di uno Stato socialista come quello cinese si riproduceva grazie anche ai comportamenti burocratici dell'apparato dello Stato. In secondo luogo, e molto importante fu questo secondo aspetto, il maoismo significava un rapporto tra città e campagna che non fosse subalterno alla logica del progressismo moderno, dello sviluppismo che poi devastava la natura, devastava il territorio, permetteva l'abbandono delle campagne e la creazione

0: crescita all'interno delle metropoli, di tanta popolazione che diventava popolazione disoccupata o semioccupata o borderline. Quindi il tentativo di redistribuire anche le ricchezze, di redistribuire lo sviluppo all'interno di una nazione. In terzo luogo, a mio avviso, il maoismo all'interno della sinistra alternativa, rivoluzionaria, radicale, che dir si voglia, significava un rapporti internazionali che fossero rapporti di diplomazia e di pacificazione. Teniamo conto che siamo in un periodo in cui vi era ancora lo scontro tra i due blocchi, cioè tra l'imperialismo statunitense e l'imperialismo sovietico, con la divisione dei paesi nettamente dall'uno dall'altra parte nei due campi. Beh, il maoismo in quella fase svolse una funzione, come dire, anche molto antistalinista, cioè di non far schierare i popoli nei due campi, ma di permettere che nascesse una piattaforma terzomondista, si disse allora, cioè di tipo unitario, che tenesse insieme tutti i popoli progressisti nei confronti degli altri popoli. E quindi una forma di internazionalismo di tipo nuovo, e infatti questo fu poi un punto di rottura grosso, importante, fra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica di stampo staliniano e poi di stampo khrushchoviano, brezhneviano e così via. Ecco,
1: come vennero accolti i maoisti all'interno del Partito Comunista Italiano?
0: Beh, all'interno del Partito Comunista Italiano c'è sempre stata anche come influenza, come corrente di pensiero, ma in maniera molto minoritaria, cioè non ha mai costituito una corrente vera e propria, né è stata capace di influire sulla sua linea del partito. Ecco, teniamo conto che già era molto complesso il rapporto tra il Partito Comunista Italiano e le forze sessantottine, i movimenti e anche le forze politiche organizzate che nacquero dal 68. Quindi i maoisti ebbero una funzione, io credo non importantissima, insomma ebbero una funzione di tipo culturale, di tipo intellettuale all'interno di questo complesso rapporto.
1: Senta, tra le varie anime, culture, sensibilità nate all'interno della sinistra italiana, lei oggi, in un momento in cui le ideologie non contano più nulla, lei cosa rimpiange di più?
0: Beh, io credo che le ideologie, come lei dice, non contano più nulla, nel senso che esiste una sola ideologia, cioè l'ideologia del capitale e del padrone, mentre sono state distrutte, grazie appunto all'egemonia del capitale, tutte le idee di trasformazione, di rivoluzione. Ecco, quel che penso sia stato importante, quindi a cui guardo non tanto con nostalgia, ma insomma come punto di riferimento, è quella capacità di analizzare la realtà che avevamo allora, proprio in tutti i pori della società, in tutte le contraddizioni, in tutte le oppressioni, cioè di analizzare la società vedendo sempre lì dove erano gli sfruttati e lì dove erano gli sfruttatori, e quindi in una logica di lotta di classe che se ne dica non è obsoleta, ma a oggi e nel mondo è più che mai viva, solo che la lotta di classe è oggi dall'alto appunto contro il basso. Ecco, quel che mi pare di poter rimpiangere di quegli anni è l'organizzazione dal basso del conflitto sociale, della lotta politica per la trasformazione della società.
1: Lei pensa che in Italia sia stato recepito il valore del maoismo o è una cosa limitata agli anni di piombo che poi è andata a scemare sempre più?
0: Ma io credo che abbia avuto un influsso e un'influenza di tipo culturale, soprattutto sui punti di cui le parlavo precedentemente, cioè rapporto città-campagna, rivoluzione permanente contro il burocratismo, rapporti internazionali postcoloniali e anticoloniali e pacifici. Non mi pare che sia rimasto molto. Oggi è rimasto insomma questa influenza senso ideale, non mi pare che sia rimasto molto, anzi niente affatto, mi pare sia rimasto nulla sul piano politico, se non appunto alcune di queste idee di fondo, ma che non vengono molto spesso nemmeno assimilate al maoismo, cioè mi sembra che il maoismo sia in qualche modo del tutto ormai dimenticato e rimosso, anche perché lì dove è nato il maoismo, ovviamente, cioè in Cina vi è stato un fenomeno di rispetto formale enorme, l'ho visto visitando quel paese, di rispetto formale enorme per la rivoluzione proletaria, per la lunga marcia, per Mao Zedong, e però vi è stata anche lì una rimozione che poi il Partito Comunista Cinese negli anni successivi alla morte di Mao ha sostanzialmente attuato.

0: music has softened a lot.
1: Is that a question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non le servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria!

astral

canta per me, verbi motion dosi, tomba di marosi, culla di fondale, scialla la saudaci, solco di naufragi, lacca di vinile, cuoio di stivale, tu questi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Fino al 1984 ha partecipato a 4 Olimpiadi, distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di tutta la storia dei giochi. L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissimi, è Pietro Mennea. L'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo Stadio Olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli 8 finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
1: Fu un'amarezza quella in un primo momento, perché effettivamente puntavo anche a una prestazione nei 100. Però, siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimermi a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
0: Senti Pietro, sono passati 2 giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
1: Posso raccontare alcuni aneddoti di quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' alle cose che più mi avevano fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, perché in quel momento mi aveva cantato il De Profundis senza avere il rispetto di uno che per tanti anni aveva dato molto all'atletica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Mi sono sfogato un po' con le persone più a me vicine, i miei familiari, ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori. Questo ne sono molto contento, perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mannea è buona. Il velocista barlettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mannea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri Alan Wells e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 è il tedesco dell'est Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59 staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodogbe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mannea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov in 20-83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mannea è stata schiacciante.
1: Sì, facile, facile perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè... E ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno. E sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore, Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi questo non è un meeting, addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, a un meeting, quindi ha menzionato proprio il meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai ad ascoltare queste parole? Perché non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante la parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, perché in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta quando nasce dal punto di vista sportivo pensa alla vittoria olimpica.
0: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mannea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
2: Si potrebbe affermare che Mannea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde, l'altalenare delle speranze con le delusioni per poterci sbilanciare troppo. Si può sicuramente dire che se nella finale Mannea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, che, come al solito, ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata ed un rettilineo percorso con falcate redditizie e agili.

0: Stadio Olimpico di Mosca, sono le 17.20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico dei 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Nel rettilineo controlla gli inseguitori e vince in 20.61. Hoff è secondo, staccato di 8 centesimi. Terzo è Voronin, quarto Wells.
1: Wells non è finito quarto per merito, cioè per merito degli altri. È finito quarto per merito suo, perché in fondo lui era consapevole che nei 200 doveva lottare di più se voleva portare a casa la seconda medaglia d'oro, e quindi con la semifinale ha risparmiato molte energie per poterle conservare nella finale, che sarebbe stata molto dura.
0: Seconda semifinale, il più temibile avversario di Mennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19.86 nei 200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19.72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo. In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energie. Ecco il racconto della corsa dalla voce dello stesso protagonista.
1: Ho capito Wells e ho capito che lui era il più in forma in quella circostanza di tutti, quindi era solo lui poteva perdere la seconda medaglia d'oro. Cosa ho fatto in quella semifinale? Ero con il mio amico Quarry ed ero alle spalle di Quarry, se non erro, in corsia. Superato Quarry, ho cercato di mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energie, e ho fatto con la mano di rallentare, perché da vecchietti allora stiamo parlando dell'80, quindi 8 anni fa, avevamo bisogno di tutte le energie possibili per poter contrastare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
2: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico Quarry?
1: All'amico Quarry, perché in fondo siamo avversari in pista, però siamo anche amici fuori, quindi era un avvertimento a me stesso e un avvertimento a lui, perché in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio dovevamo risparmiarci un po', perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 20.70. Quarry è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Sharp.

0: Sono le 19.45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Castabiano. Sembrava la mascotte, un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Tra la semifinale e questa finale, questo amico Castabiano mi teneva compagnia. Il massaggiatore ha fatto un buon lavoro. Qualcuno è venuto e mi ha riferito della quarta corsia. Avevano estratto le corsie e mi avevano attribuito la quarta corsia. Era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, perché in fondo ero al centro e potevo così misurarmi con gli altri, vedere chi mi scappava o chi tardava alla partenza. Ma quando sono andato in camera d'appello, subito le cose sono cambiate, non so perché. Era successo questo, che Wells era capitato in settima e io in quarta. Allora, ed era un po' svantaggiosa per Wells. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi Wells aveva dinanzi l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo per vincere.
0: E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Crosa di quella finale.
2: Partiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Ballan Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea, che cerca di rimontare. All'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea oro!
0: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Brividi, pelle d'oca, sono momenti indimenticabili. Quella finale forse è stata attribuita dagli esperti, dai tecnici, dagli addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti coloro che erano in curva non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto, e hanno capito solo quando ho fatto quel giro d'onore, quel giro di campo che in fondo è con Mosca, che ha sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che il mio acerrimo nemico, Borzov, sto parlando di Borzov, colui che mi ha plasmato anche dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose. Prima della finale, prima dei 200, sono stato a pranzo con Borzov e lui mi aveva pagato, paragonato a un diamante opaco, un diamante spento. Difatti in un'intervista alla radio lui aveva dato favorito Wells e aveva dato me sconfitto.
0: Senti Pietro, 2 centesimi, 20 a 19 contro 20 a 21 in una finale, ecco quanto sono? Dillo un po'.
1: Ma roba di 20-30 centimetri, però potevano essere di più, perché io nel finale era talmente la gioia, ho alzato così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso. Raccontando un po', ecco, la parte finale, se vogliamo dire, di quella gara è stata bellissima, e quando io ho visto superarmi da Wells nella corsia interna non è che mi sono demoralizzato, è andato via, perché lui è passato credo in 10.25, quanto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, quindi molto veloce. E io quando mi sono visto Wells avanti ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e lì mi sono detto che bisognava reagire e che era l'ultima possibilità se volevo portare qualcosa di buono a casa.
0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20 a 19, Wells è secondo a 2 centesimi, terzo è Corri in 20 a 29, quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Dunecki. Voronin e Lara occupano gli ultimi 2 posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport Stadio.
3: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio Berruti, portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana, che esce a testa altissima da questo convegno moscovita.

0: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, tra Olimpiadi invernali ed estive, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ha perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, Caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai Pietro. Dico, anzi, devi cercare di andare a dormire anche nello stesso appartamento, perché lo devi tenere su di corda. E in quei due giorni ha tenuto il morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittori il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista di riscaldamento. E gli dissi a Pietro, dico: guarda Pietro, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere ugualmente, ma tanto tu gli americani poi li incontrerai al meeting che si verrà fatto a Roma, perciò tu devi vincere due volte. E gli dissi, dico: guarda, io e Vittori ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittori, dico: Carlo, è partito male, mi ha detto. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che, ti dirò che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo chi è che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in curva. E si possono anche vedere dei fotogrammi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo. E dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, una telefonata alla madre che tu hai costretto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara dei 100. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione alla madre. Dice: sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono un cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono pure loro. E non voleva più gareggiare. Quella notte facemmo una discussione fino alle 2 di notte.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiocronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che ti fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta. Non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto?
3: Sembrava di essere tutta gente cordiale.
2: Ma dici la verità, Pietro. Tu avevi rinunciato ai 100 metri, puntavi sui 200 decisamente.
3: Puntavo anche ai 100. Purtroppo sono un po' stanco internamente con questi giorni, ho fatto una fatica doppio per ricaricarmi.
2: Ti posso capire, perché tu hai penato e abbiamo penato anche noi un pochino con te.
3: Non ci so, se mi dicessero di riprovare tutta questa carriera anche per non so quale, per di miliardi, non la farei mai.
2: Non la faresti più, però ti mancava solo questa medaglia, di la verità.
3: Mancava solo questa medaglia, ce l'ho. Penso di aver vinto tutto.
2: È stata una lezione per chi non credeva nella tua capacità, eh?
3: Ma non nessuno ha capito il Mennea.
2: La tua resistenza, nessuno
3: ha capito
2: il
3: ancora. Scrivono, dicono un sacco di sciocchezze, ma nessuno fino ad oggi ha capito qual è il vero Mennea.
0: Confermi tutto quello che hai detto?
4: Solo una cosa, confermo tutto. Solo una cosa, non confermo. Quello che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto per qualsiasi cifra al mondo, invece no, lo rifarei anche gratis, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva a quei vertici riesce a vivere. Sono momenti belli che io auguro, diciamo, a moltissimi di coloro che riescono a esprimersi nello sport italiano ad altissimo livello.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui. Ho conosciuto

quelli che vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da una

0: si sono mai occupati di politica perché dicono che la politica è una roba sporca. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare.
1: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
2: Lucio Battisti alla radio. Un podcast originale di Radio Techetè.
3: È bello ritrovarsi davanti ai microfoni in questa sala, la sala F che trasuda di storia radiofonica, e ma non essere da soli. Buongiorno Elisabetta Malantucchi. Dico buongiorno, ma è un podcast, quindi è un buongiorno, buonanotte, buonasera.
4: Buongiorno, buonanotte, buonasera, buon pomeriggio anche Andrea Borgnino, ciao.
3: Allora, siamo qua per fare un racconto radiofonico che però ha dentro una storia musicale. Non siamo da soli ed è una storia veramente importante quella che raccontiamo in queste 5 puntate.
4: Assolutamente, perché vogliamo provare a raccontare la storia di Lucio Battisti alla radio. Questo è il concetto, anche se Lucio Battisti, non lo sappiamo, non è che avesse un grande rapporto con i media. Ma di questo però parleremo con un esperto di Lucio Battisti, che è uno storico della canzone, è anche un collega, un conduttore radiofonico, Notturno Italiano, dimmene un po' qualcun altro, Luciano Ceri.
5: Stereo Notte.
4: Per esempio, uno qualsiasi, però ne fa tipo Ghiaccio Bollente, insomma. Ogni tanto ti ritrovo quando faccio le ricerche d'archivio un po' dappertutto. Ma soprattutto Luciano Ceri ha scritto un libro molto interessante che si chiama Pensieri e Parole ed è una discografia commentata su Lucio Battisti, che in realtà è una biografia, perché attraverso la storia dei dischi di Lucio Battisti lui praticamente è andato intervistato, ha smucinato, si dice a Roma, e ha scoperto un sacco di cose, e noi quindi abbiamo l'esperto per parlare di Lucio Battisti e della sua musica.
3: Quello che facciamo in questo podcast è il lavoro che ha fatto Luciano per la discografia di Battisti. Noi lo andiamo a fare guardando uno strumento più complesso che la radio. Andiamo a capire qual è stato il rapporto di Battisti con la radio, andremo a scoprire che lui alla radio ci è stato spesso,
4: sì.
3: Ascolteremo la sua voce, ascolteremo le sue canzoni, perché abbiamo la fortuna di aver ritrovato le trasmissioni dove Battisti fortunatamente suonava, visto che non ha suonato tanto dal vivo, non ci sono tante registrazioni di Battisti dal vivo, mentre alla radio suonava dal vivo, e quindi sarà un viaggio dentro Battisti, dentro diversi momenti di Battisti, fino alla sua sparizione.
4: Assolutamente. Innanzitutto è vero che lui alla radio ci andava sicuramente per motivi di promozione, non c'è mai andato volentieri. Risulta una sua partecipazione, poi Luciano correggimi se sbaglio, una sua partecipazione nel 68 a Bandiera Gialla. Noi purtroppo Bandiera Gialla non è conservato nell'archivio, neanche una puntata purtroppo, l'abbiamo cercato in tutti i modi, figuriamoci se c'è quello con Battisti, però pare che anche lì avesse fatto storie per cantare, però pare che abbia cantato Il Vento.
5: Sì, così racconta Arbor e dobbiamo dargli credito, insomma, perché Arbor e Boncompagni in realtà sponsorizzarono molto Battisti, avevano capito che era un autore interessante, una voce che avrebbe fatto parlare di sé in seguito.
4: E comunque sempre nel 68 risulta che abbia partecipato a Per voi giovani, all'epoca Per voi giovani era presentata sempre da Arbore, poi agli Amici della settimana, che era un programma di improvvisazione musicale sempre di Arbore, Boncompagni, insomma se l'erano adottato, e poi partecipa anche a Caccia alla voce, che era una gara musicale condotta da Pippo Baudo.
3: Io devo difendere l'azienda, perché sembra che noi ci siamo persi questi nastri. In verità bisogna raccontare che la radio di quegli anni, quella degli anni 60, è una radio fatta soprattutto dal vivo, dove si registravano delle cose, ma quelle cose erano soprattutto il radiodramma, la prosa, i grandi concerti fatti nelle sale qua di Via Asiago, da dove stiamo registrando, si registravano i giornali radio, i servizi, ma non si registravano i programmi di intrattenimento, programmi musicali che tra l'altro erano appena iniziati in quegli anni, prima non c'era traccia negli anni 50 di musica leggera alla radio.
4: Soprattutto quelli in diretta.
3: Sì, non si registravano perché non c'era la necessità di farlo, quei programmi non venivano ritrasmessi e quindi erano vuoto a perdere, rimanevano nell'etere o c'era qualche appassionato col gelosino dall'altra parte, ma siamo in anni in cui il gelosino magari non era ancora così diffuso, ma di fatto appunto non è che la Rai li ha buttati via, quei programmi non sono mai stati registrati. Si inizia a registrare dagli anni 70 e poi c'è una data importante per chi studia la radio, il 78. Rapiscono Moro e un magistrato dice alla Rai: siete obbligati a registrare i programmi. Da quella data fortunatamente abbiamo quasi tutto, uso quasi perché appunto bisogna usare questa espressione, però il motivo appunto non è che è stato tutto buttato, ma non è mai stato registrato, è l'opposto praticamente.
4: Esattamente così è andata. Quindi però la prima apparizione radiofonica di Battisti che conserviamo è ovviamente la partecipazione al Festival di Sanremo del 1969 con un'avventura che ricordiamo presentava in doppia esecuzione con Wilson Pickett. Poi adesso ci faremo raccontare da Luciano, ma prima ascoltiamo un'avventura.
6: Di Rapetti Battisti, un'avventura. Dirige l'orchestra Giampiero Reverberi, canta Lucio Battisti.

0: Luciano.
1: Beh, due cose da dire. Intanto la presentatrice, mi sembra che fosse la Farinon, sì, in quell'anno, Gabriella Farinon, annuncia come autori Rapetti e Battisti. Esatto. E questo è abbastanza insolito. E poi c'è da notare che la chiusa della canzone è adattata alle esigenze dell'esibizione dal vivo, perché invece di un finale sfumato come sul disco,
2: il fado,
1: si crea,
2: come lo chiamano, il fado, fade, sì, fade. Il fade o fado in italiano,
1: si sceglie piuttosto di concludere su una frase musicale dei fiati che chiude la canzone. Dimostra quanto lui fosse innamorato della musica nera. Soul, rhythm and blues erano al centro della sua attenzione. Otis Redding era uno dei suoi cantanti preferiti, e lo dimostrerà ancora di più nel corso dell'anno, nell'autunno di quel 1969, pubblicando Mi ritorni in mente, che fonde la melodia con il rhythm and blues nella parte centrale.
0: Introduciamo il secondo documento sonoro. Allora, esistono, che si trovano anche in rete, dei documenti registrati, non sappiamo nemmeno se siano mai andati in onda, in cui lui partecipava ad un programma di Radio Monte Carlo, ma sono ovviamente registrati prima, sono senza i pezzi, quindi chiaramente dovevano essere montati, eccetera. Sono tre documenti, in cui nel primo caso si rapporta con Roberto Arnaldi e poi successivamente da solo. Ecco, a un certo punto, in un passaggio, nel terzo di questi documenti, lui parla della sua partecipazione a Sanremo. Ne parla scherzando e un po' fa capire che in realtà ci sono anche altri passaggi che lui ha fatto in radio e che però noi non sappiamo, non conosciamo. Ma poi soprattutto che non è stata una cosa proprio, non è stata una passeggiata di salute Sanremo, un po' come dicono tutti. E quindi io passerei al secondo documento.
3: Per quelli che si sono messi in ascolto in questo momento ed hanno fatto male, dovevano accendere prima la radio, ricordo che non è un pazzo scatenato quello che sta parlando, ma è Lucio Battisti. Sopportatemi, abbiate pazienza, ma vi faccio ascoltare un'avventura. L'avete sentita al Festival di Sanremo? A me piace molto, è una canzone che è venuta fuori così di getto, bella, spontanea, così. Ho avuto paura, già l'ho detto in un'altra trasmissione che ho avuto paura, eh? Però mi sono ripreso verso la fine, quando ero in albergo. E insomma, che avventuraccia che ho passato, ragazzi. Ecco qui un'avventura. E non sarà un'avventura. A Roma canterebbero così, no? Perché a Roma poi ci sono i pittori, si chiamano pittori ma sono quelli che fanno gli imbianchini, no? A Roma c'è tutta una nobilitazione della professione, per cui dice: che fai? Ah, faccio il pittore. E quell'altro fa, dice: e tu che fai? Uno che vende il giornale. Ah, io faccio il giornalista, hai capito? E insomma, però questi qui, questi soggetti qui, hanno una particolare maniera di interpretare le canzoni che sentono alla radio. Canterebbero così, con il pennello. Immaginatevi che sta facendo un movimento dal basso verso l'alto e viceversa. Col pennello canterebbe: e non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Ecco, canterebbe così, non c'è molta differenza. Io non ho fatto il pittore, comunque è passata un'avventura, no? Adesso, dopo tutto questo discorso, non mi ricordo se già l'ho trasmessa o se la devo trasmettere ancora. È già passata, mi fanno cenno con i potenti mezzi.
2: Bellissimo pezzo. No, aggiungiamo un particolare. Radio Monte Carlo, che cos'era? Era una radio privata che trasmetteva dal Principato di Monaco, ma in questo caso secondo me registravano a Roma, perché non penso sia andato fino a Monaco a registrare questo
0: contributo,
2: o a Milano. Trasmetteva da Monaco e trasmetteva in italiano, ed è stata una delle prime radio che ha trasmesso la musica leggera, quindi era più facile ascoltare la musica leggera su quelle frequenze in onde medie che non su quelle della RAI, e quindi era diventata in quegli anni un riferimento per chi voleva ascoltare la musica leggera, perché appunto la RAI aveva degli spazi, li hai citati quasi tutti prima, però erano pochi e il resto della programmazione era un po' più seria.
0: E sì.
1: Roberto Arnaldi era uno dei DJ e conduttori delle trasmissioni di Radio Monte Carlo, ed è per questo che nel suo archivio si sono conservate queste puntate delle trasmissioni a cui partecipava Lucio Battisti.
0: Secondo te è vero che probabilmente le avesse fatte proprio a casa queste puntate? Che dici?
1: Beh, io credo che lui in quel periodo abitava a Milano in una casa che in Largo Scalabrini 1, e aveva un rudimentale studio di registrazione a casa sua. Siccome passava moltissimo tempo a studiare la tecnica di composizione di artisti di cui poi parlerà proprio in queste trasmissioni a Radio Monte Carlo, è probabile che, avendo un Revox, un registratore con le bobine grandi, e probabile che abbia registrato i suoi contributi parlati e poi li abbia spediti in qualche modo a Radio Monte Carlo, dove montavano poi con i pezzi da trasmettere.
0: Comunque il pezzetto
1: del Golan, pittore, sì,
0: è meraviglioso, no? E dei giornalai che si definiscono giornalisti. E a proposito del rapporto con i giornalisti, che non è mai stato felicissimo, allora risulta un altro passaggio nel 69, che è Batto 4, che è la trasmissione con Gino Bramieri, quella fatta sempre a Milano, però questa puntata di Batto 4 non c'è, io l'ho cercata, non c'è.
2: Quella la registravano per Batto 4, quindi questa è andata persa. Devo fare, esatto, il difensore, che purtroppo dice è colpa dell'azienda.
0: Esatto. E però il brano successivo che vi faremo ascoltare invece è una partecipazione a Gran Varietà. Siamo sempre nel 1969, ricordiamo che Gran Varietà era una trasmissione che era cominciata nel 1966, andava la domenica mattina, cominciò in estate perché l'idea era che bisognava ascoltarla al mare, no? C'erano le prime radio che uno si poteva portare
2: al mare. Era uscito il transistor.
0: Esatto, ed era, che tu ci insegni Andrea, ed era una trasmissione, insomma il conduttore storico è Gianni Dorelli, però c'era Walter Chiari, Domenico Modugno, Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, insomma hanno fatto i conduttori di Gran Varietà, nomi grandissimi, ma soprattutto avevano ospiti grandissimi, ed era una varietà che si registrava qui in sala, però facevano una specie di finta diretta, sembrava in diretta.
2: Tra l'altro era un varietà scritto, lo ascolteremo tutto, perché appena sentiamo Walter Chiari che gli fa queste domande si capisce che dietro c'è lo zampino di un autore.
0: Sì,
2: è difficile che Walter Chiari improvvisi una domanda come quella che stiamo per ascoltare.
0: Esatto.
2: È una radio scritta, registrata, montata, era una radio molto bella da sentire, ma anche molto immobile, nel senso molto poco spontanea.
0: Gli autori però erano gente come Amurri, Jürgens, Dino Verde, insomma, sì. Stiamo parlando di una grande trasmissione che è andata avanti per 10 anni. Ecco, in questa puntata con Lucio Battisti, il conduttore è Walter Chiari e lui è lì per presentare proprio quello che stavi dicendo tu, Mi ritorni in mente. Ci vuoi dire qualcosa su Mi ritorni in mente?
1: Beh, accennavo prima che è la fusione tra la melodia e la musica soul, perché appunto la parte centrale, che è il flashback in cui il protagonista ricorda il momento in cui la sua compagna, la sua ragazza, mostrava interesse per un altro uomo, è affidato a rhythm and blues, mentre invece la parte precedente è proprio una romanza. Io, quando ho intervistato il tastierista della Formula 3, Gabriele Lorenzi, mi raccontò che una mattina dell'estate del 69, quando loro stavano facendo la prima delle uniche due tournée di Battisti, Battisti si presentò a loro, a Tony Cicco, Alberto Radius e a Gabriele Lorenzi, dicendo: vi faccio ascoltare una nuova canzone, e suonò la chitarra a Mi ritorni in mente. Soltanto che subito Lorenzi disse: Lucio, ma questo è Puccini. E in effetti noi proviamo a immaginare la frase melodica di Mi ritorni in mente, cantata da Bocelli o da un tenore leggero, capiamo quanta vicinanza ci sia tra una romanza e la canzone stessa di Battisti.
0: Adesso però sentiamo il documento di Gran Varietà.
4: Lucio Battisti. Lucio Battisti, il quale fa parte di quella rarefatta, naturalmente schiera di avanguardia, di quei pochissimi nomi che sono avanti a esplorare con sensibilità, contatto e con un certo coraggio e fantasia, rimestolare, diciamo così, agitare quelle acque stagnanti che sono quelle della canzone, che veramente rischiano di stagnare se non ci fossero giovani appunto come lui. È autore di 29 settembre, lo sapete, e ora canterà una sua canzone. Tu quante canzoni in media scrivi, per esempio, ti vengono all'anno?
5: 4 o 5 canzoni.
4: Ora, onestamente, dillo tra me e te, tanto non c'è nessuno che ci vede.
5: Sì.
4: Ecco, di queste canzoni, quante sono veramente quelle che tu senti come una necessità, perché non dico istanze, sì, né sì, sociali né musicali, né, ma perché sono connesse, connaturate a una tua esperienza, una tua catena di emozioni, una propria necessità di mettere in musica, in parole, uno stato di quel lirismo tossico del quale ci si deve liberare, ecco.
5: Beh, di questo lirismo tossico praticamente direi tutte.
4: Orca miseria, che coraggio che hai. Guarda che qui ci saranno tutti quanti da oggi in poi puntati come dei cecchini, invece del fucile un bel microscopio, a proprio a vedere bacilli contro bacilli delle tue canzoni, che saranno bacillate dalla fortuna, spero sempre. Allora, ecco, Lucio Battisti nella sua canzone, quale?
5: La canzone Mi ritorni in mente.
4: Bella, bella. Avrei potuto scriverla io, senza musica, perché non so scrivere musica, e anche senza parole perché sono illetterato. Ma al titolo ci sarei arrivato in un momento di grazia. Allora, Lucio Battisti in Mi ritorni in mente.
0: Ecco, Mi ritorni in mente non la ascolteremo adesso.
2: No, abbiamo ascoltato però questa intervista incredibile, questo fiume di parole di Walter Chiari, di sicuro scritto, ma penso anche preparato prima, perché proprio... non è un'intervista, è una specie di colpire chi hai davanti con delle parole. Ci sono un paio di termini, il termine istanze, che appunto viene proprio dal 68-69 e sembra proprio di infilato lì per ricordarci che siamo in quegli anni, e poi c'è l'lirismo tossico, che appunto secondo me ci starebbe benissimo una canzone di Battisti di quegli, anzi no, forse un po' dopo, in una,
1: sì,
2: fase successiva.
1: 72, diciamo.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Però io penso che questo tipo di domande andasse bene per Battisti. Erano le altre, quelle quando gli chiedevano dei capelli, del fazzoletto che non amava, diciamo, perché non aveva molto senso. È vero che però forse un giornalismo musicale come lo intendiamo adesso, di critica, non esisteva, o quantomeno era...
1: Stava appena nascendo, e Battisti pativa molto questa intromissione nella sua vita privata. Gli piaceva parlare di musica e del suo lavoro, però insomma, davanti alle cose familiari o personali, non solo ergeva un muro, ma proprio si infastidiva.
0: Si infastidiva, infatti poi lui... lo dice a più riprese, poi lo vedremo, ma insomma era proprio una cosa che soffriva molto. Allora io andrei avanti e ritornerei a quel bel documento di Radio Monte Carlo, proponendo proprio l'intervista con Arnaldi, dove appunto Arnaldi gli chiede di fare da DJ, cioè di proporre delle canzoni che non ascolteremo, perché in realtà la cosa prevedeva poi un successivo montaggio, e sono canzoni molto interessanti, vero Luciano, vero Andrea?
2: Beh, sì, dice, molto diverse tra di loro poi pure.
1: Esatto,
2: la
1: sì,
2: cosa incredibile, appunto, ti fa capire un'enorme cultura musicale, che è la cosa che appunto sarà un giovane, ma un giovane preparato.
1: Beh, ha fatto molta gavetta, ha fatto il musicista di fila, cioè il chitarrista in un'orchestra che ha girato l'Europa, e quindi doveva affrontare ogni sera il repertorio vastissimo: tango, twist, shake, rock and roll, rhythm and blues. A seconda delle situazioni in cui si trovavano, dovevano essere in grado di modificare la loro scaletta cercando di conquistare l'attenzione del pubblico, e questo ha contribuito a fare di lui un musicista con grande esperienza.
0: Allora io ascolterei questo primo passaggio.
6: Lucio Battisti è qui per regalare, come fa ogni tanto, 5 canzoni che gli piacciono in modo particolare ai suoi ammiratori. Ciao Lucio, come va la vita?
7: La vita bene, bene.
6: Va bene, ma guarda che bugiardo, vieni, arriva dal dirmi che è stanco morto, la vita va bene.
7: Vabbè.
6: Prima canzone,
7: Elvis Presley, Nuova Formula.
6: Cioè?
7: Con Estra Perborato.
6: Cioè ancora?
7: Cioè con arrangiamenti nuovi, lui canta sempre alla stessa maniera, però questi nuovi arrangiamenti hanno permesso ad Elvis Presley di tornare in testa alle classifiche. Questo qui, sentitelo, è Clean Up Your Own Backyard, che vorrebbe dire, credo, pulisci il tuo cortile dietro la casa, ed è molto bello.
6: Senti, la tua estate di fuoco com'è andata?
7: È andata proprio di fuoco, risento ancora della fatica, lo senti come non gliela faccio, sì, neanche a parlare più.
6: Sì, è strano, perché quando tu sei davanti al microfono parli proprio così, irrefrenabilmente.
7: È vero, chi è che non ha sentito? Cioè qualcuno, è vero. Ad ogni modo... sai, quando uno fa successo ci sono anche dei problemi, no? Sorgono anche dei problemi. E io sono particolarmente sensibile a certi problemi e allora ne risento in maniera particolare. Intendo per esempio la limitazione della propria libertà privata, capisci? È una cosa che io vorrei andare in giro ancora abbastanza sconosciuto, così poter lavorare, ma anche poter girare comunque. Sì. Invece non si può quasi più, e allora questa cosa qui ancora non ho deciso se è bene o male, capito?
6: Una seconda canzone.
7: Seconda canzone è una canzone di José Feliciano, che è spagnolo.
6: Proprio una tua passione.
7: Sì, è bravissimo. Che canta una canzone che dovrebbe chiamarsi Listen to the Rain, visto che questa frase la ripete molto spesso durante la canzone. E non so, ce l'abbiamo Listen to the Rain?
6: Ma io penso di sì.
7: Ecco. E adesso? E adesso una canzone dei Camaleonti.
6: No.
7: Sì, una canzone dei Camaleonti. Ecco la mia
6: baffa. No, perché voi dovete sapere che c'è uno dei Camaleonti laggiù in fondo che sta.
7: Sì, è Livio. È Livio. Livio, hai da fare, Livio?
6: Vieni.
7: Aspetta, no, siccome.
6: Ciao.
7: Lui è Livio.
8: Buongiorno.
6: Ciao.
7: Ciao. È veramente ciao. Livio dei Camaleonti, purtroppo non si può fare il controllo.
8: Sono io.
7: È lui. E insomma, allora adesso, visto che c'è Livio dei Camaleonti, ma già ci avevo pensato prima io, vi facciamo sentire Mamma Mia, la quale è una canzone
8: sua.
7: Non facciamo confusione.
6: Di Battisti.
7: Ecco, è sua di loro. Loro di sua.
6: È molto chiaro.
7: Di sua di loro. Cioè, chiariamo un attimo. Scritta da Lucio Battisti e Mogol e cantata da Livio e i Camaleonti. Passiamo a un altro complesso che è uno dei concorrenti più temibili dei Camaleonti, che sono i Dick Dick. E ascoltiamo il loro ultimissimo grande successo, che è Il primo giorno di primavera.
6: E Lucio, siamo arrivati all'ultima canzone.
7: Io vorrei ascoltare il disco di un cantautore francese, credo che sia un cantautore, il quale mi ha particolarmente colpito per la maniera di porgere la canzone, cioè con molta semplicità e nello stesso tempo appunto questa semplicità rivelava una classe eccezionale. Mi ha colpito veramente e credo che si chiami Moustaki.
6: È Moustaki, sì.
7: È Moustaki. E il quale ha cantato una canzone che in italiano si intitola Lo straniero, Lo straniero. Ecco, però vorrei sentire tanto per com'è in francese, mi pare che in francese sia
6: Le Métèque.
7: Le Métèque, dillo tu perché io in francese no. Le Métèque.
6: Okay.
7: Allora sentiamo questa Moustaki e salutiamo i nostri amici, arrivederci e tornerò la prossima volta più allegro che mai.
6: Ciao.
0: Più allegro che mai. Moustaki, poi insomma, è bellissimo che in un'epoca in cui non c'è internet, dove non si può verificare lui, mi pare che si chiami Moustaki, è bellissimo.
2: E comunque fa un viaggio musicale,
0: ci
2: porta già in un viaggio musicale, cioè è già...
0: È pazzesco, lui veramente ha, come dicevate prima, una cultura musicale straordinaria, che però spiega anche la sua...
1: Sì, secondo me era affascinato dallo straniero di Moustaki perché è una canzone piena di chitarre che si rincorrono una dietro l'altra, c'è una ritmica, c'è una solista e Battisti era particolarmente attento alle atmosfere che si creavano con le chitarre acustiche.
0: Per tornare alla radio, poi mi rivolgo ad Andrea che è un espertissimo. A me sembra che fino ad ora abbiamo ascoltato tutte cose che non sono state fatte in studio o comunque non in uno studio canonico. Diciamo.
2: Non, questa di sicuro no, stavamo tentando di analizzarla usando l'orecchio di chi fa la radio. C'è un microfono probabilmente di un Naga che passava con la mano del conduttore a Battisti. Non erano in uno studio, sotto c'erano donne, uomini che ridevano, a un certo punto appare il tastierista, o erano in uno studio di registrazione, però secondo me c'era un po' troppo rumore, o erano in un bar, o erano per strada, però non c'erano rumori da strada. Di sicuro non era uno studio e si sentiva un clima molto rilassato. E anche questa cosa appunto che Battisti lo sentiamo fuori fuoco, questo è il termine tecnico usato dai tecnici di registrazione, quando appunto l'intervistatore gli fa una domanda e lui inizia a rispondere ma non ha il microfono davanti. Quindi di sicuro non siamo in uno studio, però è un contributo bellissimo, devo dire, ci permette di conoscere il personaggio Battisti in un modo unico.
0: Così come ce lo permette il secondo contributo sonoro di questa registrazione a Radio Monte Carlo, perché qui entriamo probabilmente appunto a casa sua, no? Perché nella seconda parte di questa trasmissione lui fa proprio il DJ e spiega, racconta la sua formazione musicale, ma fa anche un po' una lezione. di musica pop, ecco, ed è molto bella da ascoltare. E qui però si capisce che o è in uno studio o probabilmente, come diceva prima Luciano, è invece a casa sua e se li sta registrando comodamente con la chitarra, perché qui comincia anche a fare degli accenni delle canzoni. Prima sentirei il documento, poi ne parliamo.
8: Cari amici di Radio Monte Carlo, buongiorno, sono Lucio Battisti e mi trovo qui per ascoltare con voi qualche canzone, per trascorrere piacevolmente alcuni minuti insieme. Molti ragazzi mi hanno scritto e mi hanno chiesto quali sono i miei gusti musicali, come ho imparato a suonare la chitarra, che cosa ne penso delle canzoni italiane, che cosa ne penso delle canzoni americane, inglesi. Perché le canzoni che ho scritto hanno avuto, hanno delle particolarità che non ricordano molto spesso il genere cosiddetto all'italiana, ma hanno degli agganci con un genere cosiddetto all'inglese o all'americano. Ve lo spiego subito. Io fin da bambino, da 14-15 anni, quando ho cominciato a prendere la chitarra in mano, ho ascoltato dei cantanti particolari. Mi sono capitati in mano dei dischi di cantanti particolari. Il primo cantante che ricordo è, a parte Elvis Presley, che aveva avuto anche un certo successo presso di noi in Italia, ma cantanti dei quali in Italia forse sentivo parlare solo in un ambito molto ristretto, mi ricordo che mi è capitato in mano un 33 giri di Ray Charles. Io ho scoperto questo Ray Charles, una cosa meravigliosa. Ray Charles lo conoscerete senz'altro, ma vi ricorderete forse I got a woman

0: eccetera, come ci ricordiamo tutto questo grande pezzo che si chiama Agatha Woman. E Ray Charles era un negro come tanti negri, che cantava la maniera particolare dei negri, ma che aveva messo qualcosa di suo in queste canzoni. Poi di Ray Charles ricorderete senz'altro altri pezzi importanti come What I Say, non so se vi ricordate quella introduzione che faceva così. Come no, l'avrete sentita centinaia di volte nei night, alla radio, sui dischi, eccetera. Ray Charles è stata la mia prima grande passione e poi è un grandissimo artista. Lui naturalmente non ha interpretato solo canzoni ritmiche, cose, ma anche canzoni melodiche del tipo di Georgia ed altre che adesso mi sfuggono, e ancora oggi dimostra la sua grande forza interpretando canzoni, grandi successi di altri, di grandi artisti come i Beatles, portando sempre di su qualcosa di suo, qualcosa di particolare, e ha fatto dei nuovi successi di pezzi importanti come Yesterday, come Eleanor Rigby, eccetera.
1: Che dire, cioè, nel senso, c'è da rimanere muti dopo questo. È veramente un viaggio intimo dentro Battisti, ma poi sentirlo cantare in inglese è fantastico.
2: Sì, c'è un'altra cosa secondo me da sottolineare. Intanto è un chitarrista ritmico di grande efficacia, e poi quando esegue il riff iniziale di What I Say ci fa capire che Battisti, quando proponeva i suoi pezzi agli altri artisti o quando chiamava i musicisti in sala di registrazione, aveva le idee chiarissime in testa e faceva sentire loro non soltanto la canzone ma anche l'introduzione che aveva previsto, la coda che aveva previsto, l'assolo centrale che aveva previsto, ed era in grado di farlo, come si ascolta da questo suo improvvisare la chitarra.
3: Era in grado di farlo, era molto intonato e tutte le cose, come dicevo prima, che insomma è proprio perché non amava andare in TV, in radio.
1: Avrebbe dovuto fargli fare i programmi così, ed era molto bravo,
3: era
1: perché
3: molto bravo.
1: Nel senso, questi quasi 3 minuti volano in un attimo. Si sente sotto il rumore di un registratore che gira, è un Revox di sicuro, sì. Cioè, sullo sfondo c'è questo rumore di motore lento che gira, quindi di sicuro. E tra l'altro penso sia in uno studio, perché l'acustica è molto buona, la chitarra si sente benissimo quando lui si mette a cantare, quindi penso fosse uno studiolo a casa in qualcosa, sempre per fare questa analisi molto precisa. E il fatto di sentirlo da solo aumenta anche il valore, perché,
2: sicuramente,
1: cioè, perché si capisce effettivamente il personaggio, e anche l'aprirsi in un modo così unico raccontando le sue origini musicali. Non è difficile che un artista lo faccia in questo modo, di solito lo fai a comando, non in maniera così spontanea.
3: Se gli avessero proposto di fare una trasmissione da solo, secondo me, di questa natura, secondo me lui avrebbe avuto un rapporto
1: a
3: migliore.
1: A Stereo Notte Battisti me lo vedevo benissimo.
2: Assolutamente.
1: Luciano, che ne pensi? Con i suoi dischi che arrivava di notte, tardi, non lo vedeva nessuno.
2: Era l'ambientazione ideale per lui, secondo me.
3: Sentiamo un altro pezzetto di questa trasmissione.
0: Dopo quel famoso 33 giri di Ray Charles non mi capitarono più dischi particolari in mano, io continuavo ad ascoltare la nostra musica italiana, finché un giorno mi capitò di sentire alla radio questo brano qui.

Eh sì, era proprio Catch the Wind, uno dei primi dischi di un cantante sconosciuto allora, appena cominciava a farsi strada, e che si chiamava Donovan. E la cosa che mi colpì enormemente fu che questo Donovan cantava in una maniera per me nuovissima, perché noi in Italia abituati a esprimere le nostre emozioni in maniera violenta, le nostre passioni, che tu mi lascerai, eccetera. E invece sentivo questo cantante così delicato che esprimeva delle emozioni raffinate di tramonti, di acqua, di pioggia sulle foglie che sembrava lacrime, eccetera. Insomma, aveva delle visioni molto belle, ha tuttora nelle sue canzoni delle visioni bellissime, eccetera. Fu uno shock. Mi ricordo che avevo sentito a Radio London questo pezzo qui e cercai disperatamente il disco, ero in Olanda allora, il disco per tutta Amsterdam, e non lo trovai. Fui fortunato, lo trovai solamente pochi minuti prima di prendere il treno, e lo tenni come un caro ricordo. Poi studiai profondamente Donovan e un altro che in quel momento aveva avuto molto più successo e che era Bob Dylan, naturalmente. E Bob Dylan è quello che cantava

0: sembrava la stessa cosa in quel periodo, perché tutte e due prendevano dalla tradizione popolare inglese e americana. Infatti nei primi tempi, siccome Dylan aveva avuto già un certo successo molto grande, Donovan venne accusato di copiare Dylan. Invece io modestamente avevo già capito che Donovan aveva una sua caratteristica ben particolare. Poi Dylan e Donovan seguitarono il loro cammino artistico separatamente per strade diverse, ma tutte e due molto importanti. Di Dylan ricorderete il Rike e Rolling Stone, altri pezzi, e poi lui ha continuato l'attività di autore e ultimamente Memphis Man ha portato a successo Mighty Queen, eccetera. Donovan, poi non ne parliamo, Sunshine, Superman, Mellow Yellow e gli ultimi, Jennifer e gli altri. E questi Dylan e Donovan sono troppo importanti, li conoscete tutti quanti. Volevo solamente dirvi che sono stati basilari nella mia formazione musicale, li ho amati, li ho ascoltati, ho studiato le loro canzoni. E adesso invece vorrei farvi ascoltare un pezzo di un altro gruppo importantissimo che è stato basilare per me e che sono i Beatles.
1: Allora, tornando alla dichiarazione di Battisti su Donovan, è interessante notare che l'ha studiato talmente bene che una canzone è proprio si muove nelle stesse coordinate musicali di Catch the Wind, che Battisti ha accennato. Si tratta di Era, il retro di un 45 giri del 1967. Sul lato A c'era Luisa Rossi e sul lato B c'era proprio una canzone che riprendeva addirittura alcuni movimenti dell'arpeggio e dell'accompagnamento classico di Donovan in quella canzone. Poi la canzone si sviluppava diversamente, ma ascoltandola non poteva non venire in evidenza il fatto che proprio Donovan era l'ispiratore di Era, che è una canzone per due chitarre e una spinetta, probabilmente suonate tutte da lui, compresa la spinetta.
2: Comunque è fantastico questa narrazione della sua formazione musicale.
3: No, è incredibile, e tra l'altro anche questo volersi, questa critica alla canzone italiana, la canzonetta di quel periodo, e lui affascinato dal folk americano, l'acqua, il fatto che potessero ispirarsi alle cose alte, invece il presidente dice che in Italia si parlava solo di amore in queste canzonette. È veramente mette un muro tra cioè il mondo a cui lui si ispira e il mondo che invece probabilmente andava in onda in quel periodo. È molto interessante.
2: Allora, con questo documento concludiamo questa prima parte di questo podcast di Radio Te Che Te, che voglio ricordare è la radio di Radio Rai che si occupa dei materiali d'archivio e che li tira fuori, li valorizza. Infatti è quello che stiamo cercando di fare adesso, e abbiamo scelto per questa puntata come sigla Il Tempo di Morire, fatta a Per Voi Giovani nel 1972, e poi dopo parleremo di questa trasmissione, anzi l'ascolteremo a lungo, però intanto ci sentiamo alla prossima puntata.
4: Si chiama Il Tempo di Morire.
5: Motocicletta. Lucio Battisti alla radio, un podcast originale di Radio Te Che Te, di e con Elisabetta Malantrucco e Andrea Bornino, e la partecipazione di Luciano Ceri. Cura e regia Elisabetta Malantrucco, responsabile canale digitale Giacinto De Caro.
6: Mi costa una vita, per niente la

0: niente. Ma il quale? Ah, perché so che quale lei. Allora certo. Aspetta un momento, la dimensionale. Lui dice ti do la motocicletta e tutto quanto.
1: Sì. In quanto
0: mi costa una vita, cioè mi costa veramente molto. È il cuore malato, nel senso che è innamorato di lei e so che guarirei
1: perché lui pensa che se riesce ad averla anche solo per una notte, guarisce. Sto scoprendo il significato dei testi.
0: No, un momento, non ti crederai mica che non lo sapevo. No, c'ho avuto un lapis che non me lo ricordavo. Dunque, da dove riprendiamo? Sì. Mi costa una vita. Eh già.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per il ciclo che stiamo dedicando al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla radio, vi proponiamo un'intervista a Ida Bassignano, autrice e regista. Indimenticabile la sua messa in scena di Molly Cara, dall'Ulisse di Joyce, con Piera degli Esposti, protagonista. La Bassignano, collaboratrice storica di Radio Rai, per cui ha scritto numerosi programmi, ha diretto alcune delle opere scelte da Ronconi per il suo progetto Teatri alla radio. E inoltre è stata anche assistente alla regia di Ronconi in tre occasioni, per gli allestimenti di Utopia di Aristofane, opera di Luciano Berio e L'uccellino azzurro di Maeterlinck. Ascoltiamo la sua testimonianza. Ida Bassignano, lei ha fatto parte del progetto Teatri alla radio curato da Luca Ronconi. Lei ha realizzato quattro testi, li ricorda?
3: Sì, quattro testi. Il primo, che è stato anche il primo a essere registrato, si chiamava Il vento notturno, tre atti di Ugo Betti del 1941. Una commedia crepuscolare su un grande caseggiato dove nel perbenismo imperante si levavano delle voci di disagio e di allucinazione in qualche modo. C'era questa strana donna, interpretata da Piera degli Esposti, che aveva come una grande disperazione per la sua vita, e si sentiva malmaritata. Attraverso la parete la sentiva parlare questo Quincy, il protagonista, che era Werner Bentivegna,
2: sì,
3: il quale sentiva una bambina, perché lei cantava una canzoncina infantile. Quindi tutte queste nostalgie, disagi venivano, e allucinazioni venivano discusse in questa specie di voce invece del buonsenso popolare di tutti gli altri inquilini. Quindi i protagonisti erano appunto Piera degli Esposti, Werner Bentivegna,
2: attore storico della radiofonia Bentivegna,
3: sì, Corrado Pani, che era il marito di Piera degli Esposti, e anche Gabriella Zamparini, che faceva, avendo questa voce leggera, faceva la madre di Werner Bentivegna, una madre autoritaria che teneva un po' segregato questo figlio già adulto e anche lui pieno di nostalgie, di non detti.
2: Poi ci sono stati due atti unici.
3: Uno era Villiers de l'Île d'Adam,
2: sì,
3: La rivolta, dove c'era una donna che si ribellava al marito, che era Delia Boccardo, e il marito era Gigi Di Berti. Si ribellava a questa vita prosaica, fatta semplicemente di calcoli.
2: Sì, di contabilità, guadagni. Infatti,
3: ecco,
2: sì, noiosa appunto.
3: Noiosa, si ribellava, diceva di andarsene e poi invece ritornava a casa avendo capito che lei era ormai spenta, non riusciva più a iniziare una nuova vita e quindi riprendeva tutto dall'inizio. Pensi che avevo fatto fare alla radio un'enorme sottogonna di taffetà, perché così lei tutte le volte che si muoveva si sentiva questo,
2: il fruscio, sì,
3: dell'Ottocento, e quindi si sentiva il fruscio di questa gonna che si muoveva, si agitava, buttava via le chiavi di casa, faceva, insomma. E poi c'era l'altro atto unico, era Il vincolo di Strindberg, e poi più tardi invece dove c'era
2: Giovanni Crippa e Patrizia Zappamulas,
3: sì, e anche altri.
2: E poi dopo, infine,
3: poi c'era l'ultimo che ho fatto qualche mese dopo, più tardi, è stato Scene dalla vita di Cagliostro di Tommaso Landolfi, che era in origine una scrittura per una sceneggiatura televisiva. E comunque questa vita di Cagliostro era così sondata in alcuni punti essenziali, con quella acutezza della scrittura di Landolfi, molto molto curiosi. Il protagonista era Gigi Proietti, ma c'era anche Anna Maria Gherardi, che faceva la moglie, Maddalena Crippa, che faceva faceva una specie di avventuriera dell'epoca, che l'epoca è di 4 anni prima della Rivoluzione Francese, diciamo, e quindi questa setta massonica che lui aveva costruito. Lui poi, pur essendo un grande giocatore, una specie di grande giocatore e imbroglione anche, però nello stesso tempo aveva contatti con dei grandissimi scienziati dell'epoca. Questa vita, insomma, veniva un po' scandagliata in alcuni punti, naturalmente. Poi, denunciato dalla moglie, viene imprigionato dallo Stato della Chiesa, che ovviamente vedeva in questa setta massonica una specie di diffusore delle idee della Rivoluzione Francese.
2: Senta, Teatri alla Radio, curato da Ronconi, è stata l'ultima grande produzione di prosa di Radio Rai, dopo quelle del suo periodo d'oro, che erano appunto risalivano agli anni 50, 60 e 70, in sì. cui esistevano le famose compagnie di prosa, certo. appunto. Ecco, lei ne ha fatto parte, cioè ha diretto anche dei testi. Ecco,
3: beh, io ho fatto anche degli sceneggiati, anche li ho scritti, insomma ho fatto moltissime cose per la radio. Ho fatto un ciclo di grandi eroine del teatro con attrici straordinarie, da Marisa Fabbri, Piera degli Esposti e moltissime altre. Ho fatto moltissime cose.
2: Sì, infatti lei ha curato per Radio Rai tantissime regie teatrali. Sì. Ecco, volevo chiederle, è difficile restituire solo attraverso la dimensione della parola e gli effetti sonori, penso anche al vestito di taffetà, ciò che in genere si rappresenta, si vede?
3: Bisogna anche integrare certe volte con piccole cose, piccole battute che dicono quello che sta succedendo, quindi in qualche modo va un po' adattato. Però è molto affascinante perché l'ascolto è molto più immaginoso, ovviamente, di quello che si vede. E ci sono delle voci che sono più, come dire, più radiofoniche di altre. Per esempio quella di Piera degli Esposti è una voce così
2: fisica, quasi
3: carnale proprio. Che rivela molte cose e quindi ci sono delle voci che sono più adatte di altre.
2: Perché è come se possedessero al loro interno delle sfumature così importanti che restituiscono anche la parte visiva in qualche modo, no?
3: Certo, certo. Ma comunque, ripeto, si basa molto sull'immaginazione, quindi è molto affascinante, insomma, la cosa radiofonica. Poi è molto divertente anche da vedere, per gli addetti ai lavori, vedere lo studio, perché lo studio, questa famosa sala Como dove si registravano le cose più importanti, le commedie, era dotata di audio lungo tutti i percorsi, ci si poteva anche muovere, fare delle cose, aprire le porte, chiudere le porte, muovere una sedia, insomma c'erano anche i rumori, come dire, che anche quelli erano molto importanti, c'era addirittura in origine c'era il rumorista,
2: sì,
3: che
2: infatti
3: faceva lui tutti. E infatti allora c'era, per esempio, si registrava una cosa in cui si vedevano i protagonisti che facevano delle cose e un altro signore che intanto vicino sbatteva la porta, chiudeva la cosa, faceva i rumori. Era molto divertente.
2: Questo soprattutto quando c'erano le compagnie di prosa, appunto, un'altra figura importante oltre al regista, gli attori, il tecnico era il rumorista per l'appunto.
3: Certo,
2: e invece
3: certo.
2: Con Luca Ronconi penso che le cose siano cambiate. Infatti volevo chiederle che differenza ha trovato tra le precedenti regie da lei realizzate per la Rai e quelle invece realizzate con la direzione artistica di Ronconi.
3: Beh, la differenza era soprattutto nella scelta, dato che Ronconi era l'uomo più intelligente che io abbia mai conosciuto, aveva scelto delle cose che in qualche modo avevano a che fare con l'ascolto, nonostante ci fosse di tutto, ci fosse da Strindberg a Otto Strauss, insomma c'erano moltissime cose, soprattutto del Novecento. Però per esempio questa Il vento notturno era molto adatta alla radio, proprio in questi ascolti al di là della parete, queste voci che si rincorrevano. Per esempio la prima scena, che è una scena di cortile in cui tutto il caseggiato passando parla, l'abbiamo provata come se fosse una prosa televisiva, insomma l'abbiamo proprio provata con i movimenti e tutto varie volte per restituire questa musicalità dell'insieme, insomma.
2: E i testi appunto li sceglieva Luca Ronconi?
3: Certo, c'è stato dopo Ronconi poi c'è stato ancora il ciclo, quello di Franco Quadri l'anno dopo, che sono state le ultime, gli ultimi grandi fuochi della radio, perché era già il 97.
2: Sì, infatti il progetto Ronconi è iniziato nel 97 e poi si è concluso nel 98, quindi ecco, un anno pieno. E quale minimo comune denominatore avevano i testi scelti da Ronconi?
3: Erano molto diversi, veramente. Quindi da Bontempelli a Testori, Flaiano, Heine Müller, Harold Pinter, no, guardi, erano diversissimi.
2: Quindi...
3: Però avevano tutti questa capacità di potersi svolgere in un ascolto più che in una visione, ecco.
2: Quindi l'idea era quella di avvicinare testi meno noti,
3: ecco, certo,
2: ad altri invece più conosciuti, ma riproposti, filtrati anche attraverso una sensibilità moderna, contemporanea.
3: Certo, certo, perché lui poi aveva scelto, non so, da Massimo Cassi a Giancarlo Cobelli, a Mario Monicelli, a Martone, insomma, dei registi di varie provenienze.
2: Sì, poi c'è stato anche Evaci, Elio De Capitani, molti altri, Nanni Garella, lei ovviamente. E si è dato spazio anche ad autori importanti del Novecento, ma un po' dimenticati, come Ugo Betti per l'appunto.
3: Certo, certo, infatti. Però questa di Ugo Betti, appunto, aveva delle caratteristiche di una commedia di parole, ovviamente, ma anche molto evocativa di ambienti, di situazioni, di appunto questo caseggiato, queste pareti dei salotti dove intervenire, dove si sentiva la madre che andava e veniva e lui che ascoltava di là dalla parete questa voce che credeva fosse di una bambina, invece era di questa donna strana, dolente.
2: E poi c'erano testi poco noti di autori famosi come Strindberg, perché appunto non è conosciutissimo il
3: vincolo. Beh, sì, è più conosciuto anche di Heine Müller, per esempio. Alla radio Heine Müller è difficilissimo.
2: Certo, infatti.
3: Quindi voglio dire, c'era di tutto, c'era veramente una grande... Ma questo perché Ronconi aveva la capacità di leggere una commedia a 16 anni e ricordarsela a 50, è pazzesco, lui era pazzesco, aveva una mente veramente incredibile, ricordava tutto.
2: Lei poi ha avuto anche esperienza come assistente alla regia con Ronconi,
3: sì,
2: questo teatro.
3: Sì, in teatro proprio, sì. Naturalmente esperienze, soprattutto per esempio questa di Utopia, è stata un'esperienza travolgente. Perché era uno spettacolo che ha avuto delle vicende. È un'utopia il fatto che andasse in scena questo spettacolo mostro. Erano quattro commedie di Aristofane messe insieme. C'erano macchine elettriche, c'erano una corriera, dei salottini trainati su delle rotelle. Insomma, era un armamentario che ha rischiato di cadere sulle Alpi, perché con gli aerei l'hanno portato con un aereo, perché noi siamo andati a Parigi, a Edimburgo e a Berlino con questa cosa, quindi dei rischi che sono
2: sì,
3: stati
2: infatti, immagino. Ida Bassignano, invece, ritornando ai teatri e alla radio, il progetto appunto di Luca Ronconi per Radio Rai, il regista supervisionava i lavori che erano affidati ad altri registi come lei, appunto?
3: No, io non ho avuto questo.
2: Cioè sceglieva i testi, poi una volta scelto il testo...
3: L'avrà ascoltati poi,
2: questo immagino di sì.
3: Tutti. Ma immagino che un minimo qualche cosa, qualche assaggio da una parte o dall'altra l'avrei ascoltato.
2: Però appunto c'era la libertà al regista. Il regista
3: certo,
2: era...
3: assoluta.
2: Il regista, com'è che il regista sceglieva il testo? Glielo affidava Ronconi?
3: No, c'era una riunione con Ronconi per scegliere il cast. E lui suggeriva, e quindi insomma è stato un grande appoggio proprio invece questo. Oltretutto aveva la possibilità di convocare degli attori grandissimi, straordinari, che raramente in radio si vedevano, si sentivano.
2: Sì, sono stati tra i più importanti della scena italiana, ne erano proprio tanti, credo un 200 insomma,
3: tantissimi.
2: Infatti.
3: E poi c'erano anche... Lui contemporaneamente insegnava in accademia, quindi lui conosceva anche i giovani. Per esempio, alle mie commedie, alle mie messe in onda, ha partecipato Pierfrancesco Favino, che era assolutamente uno sconosciuto.
2: Certo, 20 anni fa è chiaro che era sconosciuto,
3: certo,
2: ancora.
3: Doveva iniziare la sua carriera.
2: Era un con uno scopritore di talenti.
3: Sì, sì.
2: Da Bassignano, cosa le è rimasto di quella esperienza?
3: Beh, una grande nostalgia. perché oltretutto dopo questo la radio è finita, cioè è finita nel senso
2: sì,
3: che
2: infatti è finito per quel che concerne la prosa, lei vuole dire
3: la
2: ovviamente.
3: Prosa è proprio finita, quindi è stato, questo è stato l'ultimo grande scoppiettio di fuochi artificiali, perché poi non è stato più fatto nulla, costava troppo.
2: E beh certo sì, poi la cura che ovviamente Ronconi metteva nelle sue scelte, quindi affidarsi anche ad attori importanti, registi importanti, tutto questo aveva dei costi e anche poi una sala a disposizione con...
3: Sì, beh certo, c'era anche molta competenza e questa competenza ahimè è andata smarrita, perché a Sala Como, a Roma, c'era, ma non parliamo di Torino, Torino era straordinaria per la prosa proprio. C'erano dei tecnici famosi per noi che ci lavoravamo, insomma.
2: E però queste opere scelte da Ronconi, questi testi scelti da Ronconi per i teatri alla radio, comunque fanno parte degli archivi radiofonici, infatti non a caso in questi giorni il canale tematico Radio Tech e Telly sta riproponendo, infatti.
3: Certo. Molte le riproponevano proprio nell'ascolto abituale Radio 2 sabato pomeriggio, e mi ricordo mia madre che ascoltava sempre il sabato pomeriggio le commedie, perché era una specie di appuntamento obbligato, quindi. E poi invece andavano anche su Radio 3 alcune, forse troppo difficili, insomma, certe volte probabilmente l'ascoltatore abituale veniva da Heidemüller un po' sconvolto.
2: E quindi c'era anche una differenziazione di pubblico,
3: sì.
2: In base anche alla mission della rete, così, del canale radiofonico.
3: Certo. All'epoca c'era la direzione di Radio 3 di Roberta Carlotto, che è lei che aveva incaricato Ronconi, e poi dopo Franco Quadri, di questi lavori. Poi, ripeto, è finito tutto. La prosa alla radio è finita. Sì, ci sono delle letture integrali.
2: Però è diverso dalla prosa radiofonica come era negli anni famosi delle compagnie appunto della RAI e poi anche del progetto Ronconi.
3: Quindi io lo ricordo come un periodo straordinario, ma anche sull'orlo dell'abisso. Insomma, dopo non c'è stato più niente, io non ho più lavorato. Lavoravo per altre cose, ho scritto dei programmi per RAI International, ho fatto altre cose, ma insomma non si faceva più la prosa alla radio.
2: E grazie a Ida Bassignano per la sua testimonianza riguardo al progetto Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, di cui vi stiamo riproponendo l'ascolto di alcune delle opere trasmesse. Subito dopo l'intervista a Ida Bassignano, infatti, potrete ascoltare la prima parte del Vento Notturno di Ugo Betti, diretto proprio dalla Bassignano e in onda su Radio 3 il 20 febbraio del 98. La seconda parte potrete ascoltarla domani. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

0: Il vento notturno di Ugo Betti con Warner Bentivegna, Piera degli Esposti, Corrado Pani. Regia di Ida Bassignano.
1: È vero, signor Angelo, che quelli, i macciò, li hanno chiamati dal delegato.
2: Me l'ha detto la commessa del ragioniere. Dice che se i macciò non smettono di dare scandalo, gli mettono la contravvenzione.
3: Via, via, via, cosa volete parlare voi altri? Vi sembrate galline? Quante volte ho detto che sul portone non voglio serve. Pare che ci sia il miele qui. E poi le signore padrone se la prendono con me. Se mi fate arrabbiare.
1: E state fermo con le mani. Lo scopo vostro è di toccarmi, eh?
3: E gradisci una volta, gradisci, rustica progenie. Deve essere solo il carabiniere a toccarti. O magari il padroncino.
1: Nel carabiniere né nessuno. Oh, Bianca, lo sai, col carabiniere si finì tutto.
2: Finito?
1: Eh già.
2: Ma davvero?
1: Ma sì.
3: Posta! Posta!
2: Dimmi la verità.
3: La posta!
2: Ma come
4: fa? Che c'è, signor Angelo?
3: C'è che uno di questi giorni tra una cosa e l'altra mi fanno compromettere.
4: Beato voi, signor Angelo. Io consumo una risolatura al mese. La gente non fa che scrivere lettere.
3: E io il fegato mi consumo. Mettetela lì, la posta. Sembra che uno si vanti. E invece io dico che c'è più responsabilità qui che chissà dove.
4: Salute a tutti!
3: Salute. 54 appartamenti, niente altro. Scala A, scala B, io una Babilonia, un bazar. Ecco, basterebbe questa. Ore e ore, non impara mai. Si lamentano, hanno ragione.
5: Niente per me.
3: Ora vediamo, signora, un po' di pazienza. Ho ragione, signor Nibbi, di dire che qui è un'anarchia.
6: Sentite un po', signor Angelo. Questi macciò che litigano sempre, che persone sono? Dico come posizione.
3: Non ne parliamo, signor Libby. Non era gente da affittargli l'appartamento in un palazzo come questo.
6: Lei sarebbe ancora una discreta donna.
7: Oh, forse ai suoi tempi. Non la vedete che faccia sciupata?
6: La faccia? Ma è qui. È qui. È molto ben fatta qui. Proprio ben formata, bisogna dirlo. Belle forme.
3: Il signor Nibbi ci si consola gli occhi.
6: Si apprezza il bello. Con tutto ciò io sono il primo a dire che ci vogliono dei provvedimenti. E i provvedimenti è probabile che ci saranno.
7: Per conto mio è un filo grassa. I fianchi.
6: Non trovo.
3: Grassa no. Ma è sempre il tipo, diciamo, carnoso.
6: Beh, l'altro giorno saliva le scale davanti a me. Pa, pa, pa, pa. Vi so dire che c'era un gran bel movimento.
8: E anche malizia, sapete? Modo di camminare. E poi magari reggipetti elastici. Diavoli!
6: No. Niente. Roba libera, snodata. Io ho un certo occhio.
8: Vorrei vederla spogliata. Del resto sono proprio quelle donne lì che piacciono agli uomini. Donne esperte, viziose. Qualcuno vuol dire che la macciò gli ha fatto proprio la vita, anni fa.
3: Ah, oh, per questo anche ora ve ne potrei raccontare di quelle...
7: E lui? Lui?
8: Lui è d'accordo. Ci guadagnerà.
6: E perché litigano, allora?
3: Cattiveria, miseria e testa squinternata.
8: Mamma mia, che putredine! Lui non sarebbe neanche un brutt'uomo. Ma che faccia!
3: La prepotenza, signora. Come ti guarda quando passa? Mai che saluti. Se uno poi s'azzardasse a dirgli mezza parola, io uso prudenza. Buonasera, signor Massimo.
9: Sera. Secondo me sarebbe bene fargli parlare da qualcuno. Non è una bella cosa che i nostri figlioli debbano sentire tutti i giorni quelle brutte parole. Gli si potrebbe telefonare.
3: A chi?
9: A lui. Dirgli, non so che... Che lui se ne approfitta di quella povera donna, ma che d'ora in poi stia attento.
8: Ma se lei è peggio di lui!
9: E allora gli si telefona chiaro chiaro.
3: Gli telefonate voi chiaro chiaro, a vostro nome. Quello è il tipo di malavita, signor Massimo.
9: Gli si potrebbe telefonare così, senza nome. Lui Lui non lo sa mica chi è quello che gli telefona.
8: Oppure si potrebbe far intervenire il commendator Quincy.
9: Persona autorevole, altolocata.
6: Beh, io credo che il modo ci sarebbe. Anzi, c'è. Si tratta di avere un po' di pazienza. Buonasera, signor Angelo.
10: Buonasera, signor Nibi.
3: Via, donna Iona! Via! Ora vengo io! Mi guardo un po' adesso!
2: Beh, io vado. Buonasera.
7: Per conto mio, l'errore è stato quando hanno ammesso il subaffitto. Cos'è diventato questo palazzo? Ve lo ricordate un tempo che elemento qui? Elemento distinto. Laureati, titolati.
9: Il peggio è l'ammassamento. Persone che stanno una sull'altra, non c'è neanche la cubatura, capite? La cubatura!
3: La questione è che la gente cresce, altro che cubatura.
7: Mo. Buonasera, signor Angelo.
10: Buonasera, signor Oreste.
11: Isidore! Isidore!
10: La questione, caro signor Massimo, volete sapere qual è? Che siamo tutti matti.
9: E su questo non vi do torto.
3: Hanno ricominciato a leticare.
9: Che ne dicevo? Troppo, troppo. In tutte le case si letica, ma questi troppo, troppo.
8: Lui deve essere uscito. Ha sbattuto la porta.
3: Sì, scende le scale. Via, via, voi altri, che fate lì? Quello sa ombra di nulla.
1: Eccolo, eccolo.
11: Iside!
10: Telefonate.
11: Iside!
10: Dite bene voi. L'avete visto, no?
1: Mamma mia, com'era furioso!
9: Telefonargli a nome del commendatore, magari, facendo finta che sia il commendatore.
3: Volete scommettere che ora esce lei? Così fanno. Prima litigano, sembrano lì lì per cavarsi le budella, poco dopo eccoli freschi come rose. Uno va al caffè, l'altra a spasso, con le unghie rosse. Oppure al cinematografo.
11: Iside!
9: Buonasera, signor Angelo.
10: Buonasera.
3: Ma voi altri ci fate le radici qui? La senti tu la tua padrona? È un'ora che ti chiama. Iside, Iside!
8: Shh! Avevate ragione. Ora esce, lei. Eccola, la macciò.
10: Che razza di gente.
12: Buonasera. Per favore, c'è posta per me?
10: No, signora, no.
12: Sa, tante volte, Ortesi è il mio nome di ragazzo.
10: Lo so, signora, no, né macciò né Ortesi.
12: Beh, scusate, buonasera.
10: Buonasera.
13: Latte, latte.
3: Commendatore? Posta, commendatore, giornali.
14: Sì, grazie.
3: Anche oggi ha fatto un gran caldo, commendatore.
14: Sì, buonasera.
3: Buonasera, commendatore.
11: Iside! Iside!
1: Vengo, vengo. Andiamo, Tomasino. A me la sera a quest'ora mettermi sui fornelli a cucinare. Mi si casca il cuore, ci credete? Beata la maciò. Almeno lei va a spasso.

0: Ecco, sì, mi pare che sia lui. È proprio lui. Eccolo, Antonio.
1: Sì?
0: Antonio, c'è qui l'ingegnere che è venuto a parlarti della questione dei Macciò. I signori Macciò.
1: Buonasera, commendatore. Ero venuto...
2: Buonasera.
1: La vostra signora mamma ha voluto gentilmente tenermi compagnia.
0: Torno subito. Dite qualcosa.
1: Non si disturbi, signora, no.
2: Accomodatevi. La questione dei Macciò.
1: Sì.
2: So che si tratta di persone...
1: Equivoche, commendatore, equivoche. Lui afferma di essere rappresentante. Non si sa di che. Passa la vita al biliardo qui all'angolo. Ma forse il peggio è la donna. Una mezza pazza. Occhi spiritati, capelli tinti. Oh, neanche brutta, se vogliamo. Pare che uomini entrino quando lui, il marito, è fuori. Marito per modo di dire. Anche quando lui è in casa, si dice. Pare che siano stati intravisti dalla finestra spettacoli non belli. Voi capite la situazione dei vicini. Dovreste parlare con mia moglie, commendatore. E soprattutto le risse. Ogni tanto fra lui e lei vere risse, minacce con la rivoltella, pianti, urla anche di notte.
2: Capisco, e allora?
1: E allora con altri inquilini riservatamente si era pensato qualche cosa, ma si voleva prima di tutto sentire il parere dell'inquilino più autorevole, più elevato.
2: Ma per carità, non...
1: Si era pensato, oh, niente di antipatico, lo dicevo appunto qui alla vostra signora mamma, si era pensato di interessare l'azienda Fabbricati e ottenere così che i Macciò, con ogni buona maniera... vengano traslocati in un altro stabile della società, in via Fares.
0: Pare che sia uno stabile bellissimo, meglio di questo.
1: Più salubre, un po' più periferico, popolare. Gli stessi Macciò si troveranno molto più a loro agio, tra gente più alla buona, più abituata agli strilli.
0: Secondo me è l'unica soluzione.
1: Una soluzione benigna, umana.
0: Pare che lei sia una bella donna, vero? Noi non li abbiamo mai visti. Li sentiamo, purtroppo. Specialmente mio figlio, poverino.
1: Li sentite? I Macciò? E in che modo?
0: Di qui, da questa stanza. Antonio, non gliel'hai detto?
2: Ma sì, mamma, si stava appunto parlando.
0: Noi stiamo proprio a muro coi Macciò. Non lo sapevate? Eccolo lì, di là, da quel muro, da quella porta, ci sono loro. C'è una vecchia porta condannata.
1: Scusate, non mi orizzonto.
0: No! Di lì, dalla finestra, non vedete nulla? I due appartamenti...
1: Si voltano le spalle, capisco. Ah, ma allora li sentite?
2: Oh, qualche volta, ogni tanto. Ad ogni modo, va bene, ingegnere. Se voi credete che il mio nome possa giovare, va bene, io aderisco.
1: Mille grazie, commendatore, mille grazie. Scusate, vi dispiacerebbe, sì, dato che siamo qui, se la letterina per l'azienda Fabbricati la buttassimo giù ora, insieme?
2: Adesso. La lettera.
0: Certo, Antonio. Si guadagna tempo.
1: Guardate, commendatore, voi mi dettate. Si fa in un momento. Avevo già scritto l'intestazione.
0: Io allora vi lascio al vostro lavoro.
1: Buonasera, signora Omaggi. Spettabile direzione azienda Fabbricati.
2: Un conveniente la cui
1: importanza.
2: Sentite, ingegnere, Sto pensando che forse bisogna rimandare tutto, sapete?
1: Rimandare?
2: Voi avete informato della cosa il cavalier Molza?
1: Non ancora.
2: È un uomo ombroso, si offenderebbe se lo informassimo cose fatte.
1: Ah, voi credete che prima bisognerebbe...
2: Eh sì, dovreste parlargliene.
1: Va bene, se credete. Posso telefonargli domani.
2: Ecco, domani. E noi ci rivediamo dopodomani, va bene?
1: Dopodomani? Benissimo. Come volete. Allora siamo d'accordo. E buonasera.
2: Buonasera, ingegnere.
1: Conosco la strada. Buonasera.
2: Ingegnere! Ingegnere!
1: Volevate qualche cosa? Si tratta della lettera?
2: Eh sì. Accomodatevi. Vi dirò che ripensandoci mi è venuto qualche dubbio sull'opportunità del nostro passo.
1: Ah.
2: Trovo ecco che la cosa, per quanto presentata con tatto, sarà sempre parecchio offensiva, umiliante per i macho. Non è vero? Essere giudicati indegni.
1: Commendatore mio, quelli devono averci il callo a queste cose. E poi noi dobbiamo pure salvaguardare la nostra quiete.
2: Sì, indubbiamente. Voi li conoscete.
1: I macho?
2: Sì.
1: Li avrò incontrati un paio di volte.
2: Io mai, ve l'ho detto. Eppure, non vi stupite. È come se un po' li conoscessi.
1: Ah, il muro, la porta.
2: Sì, il muro. Ma voi, ingegnere, avete famiglia, figlioli?
1: Tre figlioli.
2: Io sono rimasto scapolo.
1: Meglio.
2: Alle volte mi sembra quasi ridicolo che un uomo della mia età abbia ancora la mamma.
1: È una fortuna, magari io.
2: Ho anche dei nipoti, la mia vita è molto tranquilla. Vedete, questa primavera, quando siamo venuti in questa casa, abbiamo avuto alcune settimane piovose. La sera, anziché uscire a far due passi, io dovrei uscire dopo cena, sono un po' a regime. Invece restavo qui. Una sera stavo per mettermi a letto. Io dormo qui, l'appartamento è un po' ristretto. Dunque, una sera udì una voce.
1: Dal muro?
2: Eh sì, da allora a poco, qualche volta...
1: Siete rimasto a sentire?
2: Senza volere, le pareti sono così sottili.
1: Li sentite anche di notte? Vi disturberanno?
2: No, non troppo, io del resto... Dormo poco, in fondo dormire o stare sveglio è lo stesso.
1: Si capisce quello che dicono?
2: No, un borbottio. Si arriva magari a distinguere qualche parola isolata. Parole comuni, sciocche, sapete. Fa meraviglia sentirle ripetere con quella rabbia, quella disperazione. Una volta non fecero che dire minestra.
1: Minestra?
2: Sì, bisticciando, dicevano minestra. Minestra, non si capiva altro.
1: Minestra, minestra. Ah, del resto questa è una parola abbastanza importante nella vita.
2: Oppure sabato, sabato.
1: Sabato?
2: Sabato oppure letto, letto, parole così. Non altro, il resto si perde.
1: Deve essere curioso, vero?
2: C'è questo di curioso. Che quel borbottio a un dato momento si fa ancora più fioco. Poi un gran silenzio. Pare che sia stato un vento a portarlo via. Ora mettiamo un tonfo, poi ancora minestra, l'acqua del brocchetto, glu glu, minestra, sabato. Insomma, è strano. Quelle voci che vanno, vengono, così deboli. Fa l'impressione che siano di persone morte.
1: Morte?
2: Morte. E che di loro siano rimaste solo quelle vocette nell'aria. Inutili. Spaurite. Certe volte mi metto a fantasticare. Dove andrò io quando non ci sarò più? Una volta vidi demolire un muraglione e dentro c'era un filo d'erba. Proprio un filo lungo, bianco. Una specie di verme.
1: Ah, un filo d'erba nel muro?
2: Sì, aveva girato in mezzo alle pietre, al buio. Ma questo veramente non c'entra affatto. Insomma, quella gente mi fa, non so neanche se pena, compassione, dispetto. La verità è che penso a loro. Penso a loro. Viviamo così accanto. Sentirei un dispiacere a far loro del male.
1: Capisco. Tutte così, le case moderne. Si sente tutto. Bisognerebbe trattenersi anche dal respirare. In via Basalto, sì, dove stavamo prima noi, se uno spillo, dico uno spillo, cadeva al piano di sopra, noi si sentiva lo spillo. Una volta ci capitò sopra noi una coppia un po' giovane, non vi dico. Si sentiva tutto. Tutto, capite? Probabilmente anche voi, signor commendatore, oltre alla gente morta, sentirete delle altre cose. Penserete qualche volta anche alla donna viva.
2: Certo, si pensa anche a questo. Cosa volete? Siamo fatti così. È davvero una bella donna.
1: Vistosa, procace. Dicono che il dottor Mischi, che ci abita di faccia, la vede benissimo, al naturale. Lei lo fa apposta. Tiene la finestra aperta.
2: Aperta apposta?
1: Sì, quando si spoglia. Se voi volete, credo che sia una cosa facile. E fate arrivare una parola da qualcuna di queste serve.
2: No, no, no. Non sono tipo... Non vorrei mischiarmi. Quel che vorrei è soltanto...
1: Che a quella gente non venga dato fastidio. Commendatore, che cosa devo dirvi? Il vostro interessamento è troppo autorevole.
2: Non vorrei però che se ne parlasse in giro. Resterei imbarazzato.
1: Penso io, commendatore. Penso io.
2: Vedete, far loro una cattiveria mi dispiacerebbe. Soprattutto per via della bambina.
1: Quale bambina?
2: La bambina dei Macciò.
1: I Macciò hanno una bambina?
2: Sì.
1: Non lo sapevo.
2: Si sente tirato verso l'imbrunire. Quando essi vanno fuori, si vede che allora la lasciano sola. E lei forse ha un po' di paura. Sola in casa. E si mette a cantare. Sottovoce. Una vocetta. Ma io la sento.
1: Curiosa.
2: Sembrerebbe sugli 8-9 anni, canta una vecchia canzoncina che io conosco. Quando la luna la travalchi i monti. Quest'anzi sarebbe l'ora sua. Stavo appunto con l'orecchio teso per sentire se cominciava. Una vocetta. Una vocetta che vi posso dire fa venire addirittura le lacrime.
1: Ma insomma, ho capito, commendatore. Penserò io. Siamo d'accordo.
2: Eccola. La bambina.
3: Avevate ragione. Povera piccolina. In quella famigliaccia.

0: Avanti.
1: Posso mettere in ordine?
0: Sì, è uscito.
1: È uscito ora.
0: Spero che muoia in strada, che lo riportino a casa morto.
1: Mi sono avanzate 2 lire. Le ho messe là sul tavolo. Il lattivendolo dice che deve avere 28 lire. Avete messo fuori i vestiti. Questo bianco sarebbe ancora bello.
0: Ti piacerebbe? Assunta, se dovessi morire, te lo lascio?
1: Sì, sì. Voi a parole mi date tutto. Ma avevate promesso anche il vestito blu.
0: Te li metterai tutti i miei vestiti, tutti. Non dubitare.
1: Non dovete parlare così, signora.
0: E che ci sto a fare io al mondo? È stato un grande sbaglio quando sono nata. Almeno mi avessero dato un po' di salute. Uno di questi giorni salgo in terrazza, mi butto giù, faccio un volo, vedrai. Sono una schifosa se non lo faccio.
1: Avete ancora litigato col signor Macciò?
0: Assunta, tirami fuori la valigia. Buttaci dentro quei pochi stracci. Deve tornare a casa, quel vigliacco. E non mi ci deve trovare. Pigliami la valigia.
1: Sì, la valigia. Così il signor Macciò vi uccide.
0: Meglio. Se non mi uccide lui, lo uccido io. Uno di questi giorni prendo la rivoltella e lo brucio. Vigliacco, sono diventata una vecchia. Basterebbe questo dente. Ma io vo via, sai. Io vo via.
1: Signora mia, proprio adesso ve ne volete andare? Adesso che vi può essere capitata chissà che cosa? Magari la fortuna.
0: Sì, sì, la fortuna.
1: Questa famosa persona, questo tale, bisognerà pure che si faccia conoscere una volta. Vi farà magari un segno quando passate, quando siete in finestra.
0: Ma tu non hai saputo più niente da quella Marcella, sì? Che ti ha detto, insomma?
1: Che c'è un signore qui della casa che ogni tanto domanda di voi, come siete, tante cose.
0: E come sono? Che cos'è, orbo? Non mi vede? Oh, troppo caldo, non mi va di uscire. Dammi la vestaglia rosa.
1: Vi mettete in finestra? Vedrete che questo tale prima o poi vi fa un segno.
0: Mica che mi importi, sai. Accidenti, anche questa è macchiata. No, tu no, ci mancherebbe che mi facessi vedere in finestra accanto alla serva. Vai, vai in cucina, vai, guarda un po' le patate.
1: Vado. Però io sono a mezzo servizio, per la cucina non sarei obbligata.
0: No. Uff.
1: Ebbene, non vi siete affacciata?
0: Ma c'è sempre quell'altro vigliacco di fronte che appena mi affaccio comincia a farlo stupido.
1: Il signor Mischi?
0: Sì, cretino. Tieni le corna, possa cascare dalla finestra.
1: E se fosse lui?
0: No. No, non è lui. Questa persona che si interessa a me pare che sia una persona, sì, intelligente, istruita.
1: Come fate a saperlo? Avete saputo qualche cosa?
0: Ma sei troppo chiacchierona, troppo ragazza. Tu fai all'amore?
1: C'era uno che mi voleva, ma è troppo presto per me.
0: Quanti anni hai?
1: 17.
0: Io all'età tua ero già bella che servita.
1: Quello che vogliono gli uomini è di ottenere il loro scopo, si sa.
0: Tante parole, tante immaginazioni e poi bella porcheria. A me, quando li sento che si accostano con quei ragionamenti ipocriti, quei modi appiccicosi, ah, gli darei una coltellata. Prima a loro, poi a me.
1: Secondo me, questa persona, sapete chi è? È uno ammalato, per questo non vuol farsi vedere. Mettiamo uno di quelli che hanno quelle macchie, quelle piaghe in faccia e si vergognano di farsi vedere.
0: Vabbè, se fosse così, se fosse così, ammalato, infelice. Guarda, io gli starei vicino, vorrei sacrificarmi, qualunque cosa.
1: Anche se vi facesse schifo.
0: Sono io che dovrei fare schifo.
1: Potrebbe essere anche che a telefonare invece sia qualcuno qui della casa che lo fa per scherzo o per cattiveria.
0: Oh, no, no, no, ci ho pensato bene, sai. Secondo me è una persona, sì, un tipo diverso da tutti gli altri.
1: E perché?
0: Beh, perché dimostra di avere sentimento. Se no, che vuoi, avrebbe già fatto come quegli altri vigliacchi. Chissà, chissà dove mi avrà vista.
1: Magari per le scale.
0: Potrebbe anche avermi incontrato, beh, chissà dove, anche in qualche viaggio. Perché no? E qui mi ha riconosciuta. L'altra sera, appena buio, stavo affacciata e si è illuminata una finestra giù, al primo piano. Sta a sentire, ora ti faccio ridere. Dunque, si è illuminata, un chiarore bello, un po' verde. Si vedevano le tende che si muovevano con l'aria. Ed un tratto mi accorgo che dietro la tenda c'era uno, controluce. Pareva proprio che guardasse a me, sai. Ma fisso, come incantato.
1: Era lui.
0: Oh, sai che ci ho creduto davvero. Mi era cominciato un batticuore, un batticuore.
1: E invece?
0: Era un pupazzo. Un busto di gesso, di legno, che ne so io. Che accidente a lui, è chi l'ha messo lì.
1: Ma questa è buffa davvero.
0: Fortune, sì, fortune io. Se il Signore fa avere delle fortune a me, è segno che non ci sta più con la testa.
1: Che vuol dire? Il Signore sa tante cose, legge nel cuore.
0: E poi, non vedi come sono ridotta?
1: Siete ancora una bella donna. Basta che sia destinato, sapete.
0: Peccato. L'altra notte ho fatto un sogno e me lo sono subito scordato. Però mi rammento che era un sogno di felicità, di contentezza, e che mi dispiaceva tanto svegliarmi.
1: Io certe volte mi sogno che sto in barchetta e vado su un fiume d'un celeste come di un raso. Un'acqua bella che corre via così forte che quasi mette paura. Da una parte e dall'altra ci sono monti alti, tutti verdi e teneri. Sembra proprio di stare in paradiso. Avete letto di quel fatto di quel soldato che era un pastore, trovatello, come sarebbe figlio di nessuno? Dunque, hanno avuto una battaglia e lui è rimasto.

0: guarito?
1: Beh, sarà rimasto col colonnello.
0: Certo, è diventato un signore. Che felicità, eh?
1: Beh, del resto, guarda, quello che capitò a me a Milano te l'ho raccontato, no? Quella era una vecchietta, guarda, si chiamava proprio Assunta, come te. Ma quella mica lavava i piatti, quella era padrona di mezza Milano.
0: Come sarebbe mezza Milano?
1: Beh, le case di Milano, metà erano le sue. Noi abitavamo a Uscio. Ebbene, mi aveva preso a ben volere. Più di una figlia mi considerava.
0: Come più di una figlia?
1: Certo, sicuro. Se mettiamo rinfrescava, ecco che lei veniva. Elisa, ci ha pensato a metterti un po' greve. Lei voleva far testamento, lasciarmi tutto, capisci? Ma a me che me ne importa, a me, dei soldi? Quello che voglio è che mi vogliano bene e che pensino a me. Io sui soldi ci sputo io.
0: Sì, sì. Ma l'altra volta mi avete detto che questa vecchina si chiamava Luigia ed era contessa.
1: Io t'ho detto questo. Sei tu che sbagli.
0: No, che non mi sbaglio. Beh, signora, io ho finito. Per me si è fatto tardi, bisogna che vada.
1: No, no, aspetta ancora un po', è presto. Guarda, prendiamo le carte, giochiamo, io e te.
0: Non posso, signora, è davvero tardi.
1: Assunta, Assunta, aspetta. Vuoi sapere come si chiama quella persona?
0: Quello che vi difende?
1: Sì, sì, però starai zitta.
0: Giù, come si chiama?
1: Quincy. Un commendatore, Quincy. Ma ciò non mi ha voluto spiegare altro. Lui è invelenito. Quincy.
0: Quincy, ma certo. Da, sull'altro cortile, per questo non lo vedete. Oh, madonna mia.
1: Ma che c'è?
0: Madonna mia, ma quello è vecchio.
1: Vecchio?
0: Quello vi potrebbe essere padre. È uno importante, sarà anche ricco. Quello è Birbo.
1: Oh, guarda un po'.
0: Altro che... padre vi potrebbe essere.
1: A moglie?
0: No, lui ha il suo scopo. Si vede che gli piacete.
1: Oh, guarda. Più sono vecchi e più sono sporchi.
0: Non siete contenta che sia ricco?
1: No. Sì, però mi fa rabbia.
0: Vecchio, ricco e birbo. Quello è la fortuna vostra.
1: Non possa andare a male lui e i suoi soldi. Adesso capisco. Ma guarda un po' che birbaccione. Sono settimane che si interessa il vecchietto. Dov'è che ha l'appartamento?
0: Oh, madonna mia, le patate!
1: Ecco, corri, fa presto! Anche le patate! Non abbiamo altro in casa! Non hai mai un pensiero, mai accidenta a te e alle chiacchiere, a tutto!

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techete vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera è una serata un po' speciale perché abbiamo un ospite molto particolare, un grande attore, un famosissimo attore di cinema e di teatro americano, che è qui questa sera al microfono di Radio 1 per parlare con me e per essere ascoltato anche da voi. Abbiamo con noi questa sera Anthony Quinn. Buonasera, Quinn.
2: Buonasera, ma le devo dire al pubblico suo che ormai non parlo per tanto bene l'italiano, è che farò uno sforzo perché adoro io parlare, ma non è che lo parlo tanto bene.
1: Ma insomma, vorrei poter parlare io la lingua sua come lei parla la nostra, signor Quinn. Senta, innanzitutto io debbo adempiere una promessa fatta ieri sera. Ieri sera al microfono con me era Cesare Zavattini, al quale mi ha domandato: domani sera con chi parlerai? Io ho detto: parlerò con Anthony Quinn, e lui mi ha detto: ti prego di salutarlo tanto da parte mia, digli che ricordo ancora la volta che da Hollywood mi pare mi ha accompagnato in automobile all'aeroporto e mi ha salutato lì.
2: Invece lei parla di un uomo, un gran genio, non solo un gran uomo, ma veramente un gran genio qui in Italia, non soltanto, strano caso, come scrittore cinematografico e poeta, ma come artista, come disegnatore. È un genio lui, è un uomo veramente pieno di vita. Magari io alla sua età avrò la metà di quell'energia che c'ha lui.
1: Ma, signor Quinn, non mettiamo ostacoli alla provvidenza, voglio dire. Lei è moltissimo che è già sulla scena. Io mi ero andato a guardare in un'enciclopedia dello spettacolo qualche notizia volevo pescare sulla sua vita, e ne ho trovata una che mi pare tra le più interessanti, cioè l'origine di padre irlandese, di madre messicana, la cittadinanza statunitense e attualmente il soggiorno in Italia. Mi sembra che come tipo di vagabondaggio sia un vagabondaggio che molti le possono invidiare. Come mai, signor Quinn? Questa credo che sia la cosa che interessa di più anche i nostri ascoltatori.
2: No, una cosa strana, caso, una cosa che io ho lottato sempre nella mia vita, ed c'è una specie di nazionalismo, forse questo non è il momento di fare questo commento, ma io sono una persona che parla sinceramente.
1: Sì, ma può dire quello che vuole.
2: Io sempre sono stato del parere di un nazionalismo che è anche pericoloso, perché io non comincio a dire questa frontiera è la migliore del mondo, così iniziano le guerre. Invece io, per me non c'è frontiera, devo dire che io vado... io mi trovo bene in Grecia, mi trovo bene in Inghilterra, mi trovo bene io per tutto, perché per me tutto il mondo è mio. Io non sono cittadino americano, messicano, irlandese. Io veramente, il sogno mio sempre è stato di essere cittadino del mondo, e forse sono uno dei pochi che è riuscito a fare
1: certo, questo la dicevo fortunato, perché è un sogno che probabilmente è nel cuore di tutti. E il nazionalismo, probabilmente, signor Quinn, so di trascinarla a parlare di una cosa che non fa parte dei suoi interessi, perlomeno professionali, ma il nazionalismo forse è l'impedimento che molti di noi sentono, molti di quelli che non possono soprattutto muoversi dal proprio paese. Allora diventa questo proprio paese la culla, l'unico posto nel quale si può esistere, e così si diventa talmente orgogliosi di questo paese che a un certo punto le sue frontiere, come dice, diventano inviolabili. Io giorni fa, parlando con sua moglie, domandavo se lei avrebbe visto la partita che poi...
2: Devo dire che quello è stato un momento più emozionante per me di tante, tutti gli anni che sono stato qui in Italia. Prima, in primo posto, mi è interessato molto, perché quando sono arrivato io qua in Italia 25-30 anni fa, ho visto un gran cambiamento qui in Italia. Io parlavo prima del nazionalismo, naturalmente che il nazionalismo al punto di un fanatismo è un po'
1: è negativo, certo,
2: è pericoloso.
1: Ma un orgoglio...
2: Ma uno che c'è l'orgoglio, perché
1: certo,
2: veramente uno dice, vabbè, mi pare, mia madre, sono nato in Messico, è bello dire, ma non è che io dico Messico è il miglior paese del mondo, perché infatti non lo è, Ma il fatto è che finalmente questi ragazzi italiani, che nessuno, persino ho letto in tutti i giornali che le insultavano, questi poveretti, ma che sono andati laggiù. Io ho visto una cosa, perché pure io ho tre figli, diciamo, italiani, romani.
1: Certamente, certamente, lo so.
2: Quasi, forse avevano perso la grinta. E io sempre, io come americano, scusa, l'unica volta che parlerò io del nazionalismo dell'americano, che là uno deve avere la grinta.
1: Certo.
2: E a me mi ha fatto, non le posso dire che piacere mi ha fatto, per fare esempio a miei figli, vedi che quando l'italiano volle, c'ha una voglia, perché questa è la storia italiana, invece il fascino di vivere qui a Roma, perché uno sta qui nel centro a un imperio che è stato una volta un imperio. Non parliamo di quello che ho fatto, che non l'hanno fatto, ma una volta questo paese, un paese, una voglia enorme, una grinta enorme, che in questi anni ormai si è perso un po', si è sparmiato in una cosa che non è piacevole, questa violenza, questa cosa che veramente è stata una disgrazia in Italia, e per la prima volta vedere un paese che è legato non per nazionalismo in quel senso, ma sportivo, nel fatto che è andato a combattere con altri ragazzi e non è stato sparato, soltanto lo sparo di quel poveretto che ha sparato a quel francese che l'ha rotto due denti, ma il resto mi sembra che si hanno comportato molto
1: bene.
2: Ma
1: poi
2: ma
1: hanno avuto,
2: doveva essere orgoglioso come si hanno comportato loro.
1: Certamente, ma devo dire che sono stati anche, c'è una piccola fortuna, signor Quinn, che lei capirà bene, partendo all'inizio come un gruppo che sì e no ce la farà a passare il primo turno, e poi passare il primo, passare il secondo, passare il terzo e alla fine diventare campioni, cioè partire da zero e salire, è un vantaggio straordinario, voglio dire. La posizione dalla quale sono partiti era molto difficile, ma il risultato è estremamente più significativo proprio in quanto partivano da zero. Infatti l'entusiasmo di queste giornate devo dire che è stato straordinario. E
2: sì, ma quando uno sentiva che dicevano che il povero Zoff era portiere di un albergo, quello era già brutto se sentire.
1: Certamente,
2: parlare,
1: certamente.
2: Che veramente era vergognoso, perché perlomeno uno manda ai ragazzi a giocare, a affrontare questa battaglia con un po' di anima, non è che uno deve trattare male, non è che uno si deve vergognare. Una cosa essere nazionalista, un'altra cosa è vergognarsi di avere una squadra come la nazionale, perché veramente abbiamo visto
1: che era straordinaria, sì. Signor Quine, lei da quanti anni è da noi in Italia, ora stabilmente, che abita qui?
2: Io vado e vengo, non è che io vivo qua sempre. Invece se lamenta molto mia moglie, perché veramente io sono qua 6 mesi all'anno.
1: Vabbè, dico comunque,
2: sono qua dal 52-53.
1: Ecco, e avrà comunque capito che tra i difetti nostri, di italiani, voglio dire, difetti che poi sono a loro volta anche delle qualità, c'è quello di o esaltare completamente qualche cosa, o altrimenti, se non è possibile esaltarla, gettarla veramente nella spazzatura. È una delle cose che ci manca, è la saggezza di distinguere anche la linea media delle cose. Si può non essere degli eroi né dei vigliacchi.
2: Dirò che quella una delle cose più simpatiche dell'italiano è che non c'è media, perché veramente il medio quasi è una cosa mediocra. Come diceva Orson Welles, quando le hanno chiesto una volta, dimmi degli attori italiani, lui dice: le migliori attori del mondo sono italiani, gli unici che non sanno recitare sono gli attori che lavorano in cinema. La cosa straordinaria dell'italiano è che c'è questa cosa che no, è mediocra, che è una cosa che a me piace molto, perché lo vedo pure nella famiglia mia, queste tre ragazze che ho io qua con questa veneziana, che non sono mediocri, sono incapaci. Invece l'italiano, se crede, qualche volta dà un po' di fastidio, che se crede che lui è il centro dell'universo.
1: Certamente, quando non può essere il centro, allora si considera la fine del mondo.
2: È bello per uno come me che lotta, è bello combattere con queste, che pure io ogni tanto mi sento che io pure sono il centro dell'universo.
1: Lei parlava prima di stare a Roma e di vivere al centro di un luogo, perlomeno di un paese, che molti anni fa ha creato uno dei più grandi imperi del mondo. Io vorrei non ricordarlo a lei, ma ricordarlo ai nostri ascoltatori, che lei è nato in Messico, un paese che alcune centinaia di anni fa aveva creato uno dei più grandi imperi del mondo.
2: Ma ormai, poveretti, si hanno lasciati conquistare sette cavalli, che è una cosa non abbiamo giustificato mai le messicane, ma come mai? Che sette spagnoli, 37 o 75 spagnoli arrivano qua con cavalli, e ci spaventano, e diamo via il regno, ma non abbiamo capito quello. Io perlomeno non l'ho capito mai.
1: E perché non ci si trovava? Non so a quell'epoca come sarebbero andate eventualmente.
2: Dicono che era una cosa religiosa, dicono che c'era un mistero laggiù, ma a me uno che
1: è stato Moctezuma.
2: Per paura dei sette cavalli mi ha dato sempre fastidio.
1: È accaduto anche nell'America del Sud, è accaduto anche in Cile. Gli spagnoli hanno conquistato praticamente...
2: Quelli spagnoli hanno trovato la gran cosa, dei cavalli.
1: Lo so, è stata una grande trovata quella dei cavalli, vede come non... basta a volte una piccola cosa per...
2: quello è storia oggi, ormai la vita, spagnoli, messicani, italiani, tutto sta cambiando, è bello che sta cambiando, perché ormai speriamo che fra poco, io spero di vivere a vedere tutte queste frontiere che sono più elastici, forse non saranno mai tolte, ma perlomeno un po' più elastici.
1: Sì, è giusto anche questo che lei dice, che tutto sta cambiando e che stiamo un pochino somigliandoci tutti. Io non vorrei che ci somigliassimo troppo, nel senso di essere proprio tutti uguali.
2: Ah no, esattamente.
1: Perché...
2: Quella cosa bella che l'italiano, spero che si ritrovi adesso che il nazionale ci ha dato questa gran gioia che hanno vinto, che adesso l'italiano forse si ritrovi, che trovi un altro obiettivo e non solo di lamentarsi, e vada avanti con un altro, che trovi un altro obiettivo nella vita.
1: Sì, che ci siano altri punti nei quali poter, ce lo auguriamo tutti, perché del resto una delle cose che gli stranieri, adesso lei non è più uno straniero per noi, ma insomma le cose di cui gli stranieri si meravigliano molto, è di vedere questo paese che continuamente, obiettivamente devo dire, con dati reali, viene dato per spacciato, per finito. Alcuni si meravigliano perfino che ancora esiste, eppure non si sa dove. Lei guardi anche la risposta che è stata data in fondo al terrorismo. Adesso sembrava che fossimo veramente vittime di questi sciagurati che andavano ammazzando la gente, eppure abbiamo avuto proprio con quella capacità di salvare anche il vostro generale. Abbiamo avuto la possibilità di dare...
2: Avremmo potuto salvare altri, che
1: certo.
2: Non soltanto perché Dozier era americano, ma
1: no, ma
2: erano
1: per...
2: tanti altri che erano più, anche tanti degni di essere salvati. Che non...
1: Solo che
2: non avremmo potuto, sì.
1: Certo, che l'azione vera è cominciata in ritardo, ma quando è cominciata, come lei ha visto, siamo stati capaci di salire.
2: Possiamo pulire casa, penso che sarà una gran cosa qui in Italia.
1: Certo.
2: Penso che uno... Io veramente vedo... Io veramente ho la casa qua, lei si può immaginare, io sto preparando la vecchiaia, venire qua a vivere la vecchiaia, non c'è nessuno che desidera una unità qui in Italia più da me.
1: Certo, senta signor Quinn, noi abbiamo ancora qualche minuto soltanto, volevo se era possibile saperlo, che il film che stava girando, che sta girando tuttora, è un film americano, un film italiano?
2: No, adesso sto attraversando un periodo stupendo, perché sto lavorando con una... adesso ormai la devo chiamare signora, forse lei non le piacerebbe sentirmi chiamarla signora, ma ormai è una gran signora, ma l'ho conosciuto io a questa signora quando lei era una ragazzina di 16 anni, è sempre stata conosciuta perché la bellezza devo dire che era straordinaria, naturalmente parlo di Ava Gardner. Adesso all'improvviso mi trovo io confronto a Ava Gardner, che sta facendo una parte che diciamo forse è stata scritta per Anna Magnani.
1: Certo.
2: E te devo dire, che Ava Gardner mi ha sorpreso assolutamente, perché si è messo in questo personaggio e ha riuscito a sconvolgere tutti sul set, perché veramente è bravissima e non ormai conta solo su quella cosa che era la bellezza, ma veramente ha diventato una gran attrice. Invece io spero di lavorare altri film, perché veramente mi trovo io chimicamente a mio agio con lei.
1: Certo, ma anche per un attore credo che recitare con un altro bravo attore o con una brava attrice diventa un modo per essere più bravo anche lui.
2: Ah, senz'altro. E è tanto difficile trovare una persona con cui uno si sente comodo, e quello che funziona fra noi è tutto una vita che abbiamo vissuto, diciamo, e che la portiamo sul palco scenico, la portiamo al plateau di Cinecittà e stiamo là.
1: Io so che lei...
2: Stanno a caso, facendo le ruoli di moglie e marito. È una cosa molto interessante, molto bella. Io veramente mi trovo molto bene con lei.
1: Io credo che tutto il pubblico italiano si ricorda ancora... Si ricorda di lei nel accanto a Giulietta Masina nel film di Fellini.
2: Quello è stato un gran film, non solo perché naturalmente perché il personaggio che ho fatto io, ma Fellini in quell'epoca
1: era ancora, quasi all'inizio,
2: c'aveva tanta profondità per raccontarci. Io lo vedo spesso adesso a Cinecittà con molto volentieri, perché lo adoro, ma era quel film indimenticabile.
1: Ma lei è veramente quasi un italiano oramai, signor Pino. Talmente italiano che quasi mi fa un pochino, come dire, mi sembra di parlare con un connazionale orgoglioso di essere italiano.
2: No, parlo come un contadino di Genzano adesso.
1: Ecco, benissimo, che è la cosa migliore, un contadino di Genzano.
2: Perché ormai io mi metto a fare l'orto, mi metto a lavorare qua, ma no, io adoro la terra. Allora sì, grazie, veramente ringrazio che lei mi consideri italiano.
1: Signor Quinn, no, la nostra trasmissione purtroppo è finita, io non so dirle quanto le sono grato, anche a nome di tutti gli ascoltatori.
2: Mi ha fatto un gran piacere parlare con lei e spero che ho espresso quello che sento io.
1: E si è capito benissimo, tutti i suoi timori, oramai, ripeto, è un italiano, parli italiano, corregga qualche piccola cosa che ancora c'è e non si preoccupi affatto.
2: Ormai tutti abbiamo il nostro piccolo.
1: Va bene?
2: No.
1: Buonanotte, signor Quinn, e grazie mille.
2: A lei.
1: Buonanotte a tutti i nostri ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio, che vi preannuncia un ciao più cinguettante e da un po' di tempo a questa parte più flautato, quello di Sandra. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sandra, ci sei?
2: Sì, un ciao a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Dal tuo Sandra avranno già capito che si tratta di Sandra Milo, ex Sandrocchia. Perché ex Sandrocchia? Perché prima giocavi a fare la svampita. Quando ti conobbi ti immaginavo seduta su una paolina, adesso questi sofà tornano di moda, così sopra le righe, a ruota libera. Adesso sei diventata, ti ho visto recentemente negli studi, abbastanza recentemente negli studi di Mixer, una businesswoman addirittura, oltre che una giornalista con le carte in regola. Senti Sandra, ti ho chiamato, anche se so che sei stanca, hai lavorato oggi, vero?
2: Sì, poi la mia giornata comincia presto perché io mi alzo la mattina alle 6.
1: Allora,
2: generalmente a quest'ora dormo, ma stasera eccezionalmente.
1: Sei ritornata in fondo a un antico amore, la radio. Hai fatto questa cortesia non tanto a me quanto ai radioascoltatori. Io comunque volevo finire, volevo finire in bellezza, avevo questa pretesa perché questa sera mi ha commiato, concludo il mio ciclo di telefonate, che mi hanno dato la possibilità di fare chiacchierate con interlocutori invisibili. Tu l'hai provata questa sensazione, no?
2: Sì, l'ho fatta anch'io.
1: Lo
2: sì,
1: so.
2: Sì, sì, sì.
1: È curiosa, no?
2: Beh, devo dire che è molto bella,
1: sì.
2: E secondo me ha molto più fascino della televisione.
1: Forse.
2: Anche perché c'è questo contatto della voce senza l'immagine e quindi c'è una maggiore attenzione e concentrazione su ciò che dici e su ciò che riesci a trasmettere appunto con le parole, con la voce.
1: Ecco, hai proprio interpretato il mio pensiero, come se ce lo fossimo scambiato. Senti Sandra, da quando sei stata adottata dal personal computer di Giovanni Minoli, no? Che è risultato l'uomo dell'anno secondo Time per 1982, la tua popolarità non ha confini. Te ne racconto una in breve. L'altro giorno un mio giovane collega credeva che Barassi, gliel'ho letto negli occhi, e stavo parlando amichevolmente, cordialmente con te, alla vigilia della tua partenza per Cannes. E, insomma, è come se tu fossi stata Greta Garbo o una Marilyn Monroe, rediviva, hai capito? Sei diventata famosissima. E a Cannes, per esempio, cosa hai fatto? Dunque, ti sei spostata da Roma, da Mixer, per andare al Festival Cinematografico. Di là non ti ho seguita, cosa hai fatto?
2: E dunque, io andavo, così diciamo, come per usare un'espressione che va di moda adesso, come inviata speciale per Blitz.
1: Beh, non va di moda da parecchio tempo.
2: Ma per la televisione, capito? Riferita perlomeno alle donne.
1: Di donne inviate non ce ne sono molte.
2: Ecco,
1: comunque, hai fatto anche l'inviata speciale. E come te la sei cavata, Brilli? Io non t'ho vista, purtroppo. Brillantemente.
2: Beh, sai, insomma, dunque sono andata a Cannes al festival e dovevo intervistare Jerry Lewis,
1: però
2: poi Charlotte Rampling,
1: così,
2: e Gian Maria Volonté.
1: Insomma, non eri mica in cattiva compagnia.
2: Come vedi.
1: Beh, non un poker, ma diciamo un bel tris.
2: Un bel tris.
1: Di assi, ecco, anche questo.
2: E io devo dire che Jerry Lewis ha fatto un numero straordinario perché non funzionava, non si sentiva in cuffia il traduttore.
1: Ah, già l'ho letto,
2: ecco,
1: è vero.
2: Sì. E allora lui con molto spirito, devo dire, si è tolto l'auricolare, se l'è infilato dentro il naso. Poi ha preso gli altoparlanti, insomma, ha fatto uno show, un numero, guarda, veramente.
1: Ma tu hai avuto anche il tuo momentino, quindi non bastavano le ansie di attrice, adesso arrivano quelle di inviata speciale. Senti, rallegramenti, perché ti ho vista a Mixer con Longo e sei stata bravissima. A parte che lui è un uomo spiritoso e uno non se l'immagina,
2: molto,
1: no?
2: Molto, veramente molto simpatico, devo
1: dimentichiamo
2: dire.
1: Di essere
2: spontaneo.
1: Sì, sai che voleva fare l'attore?
2: Ah!
1: Ti faccio questa rivelazione. Si spiega. Io l'ho avuto ai microfoni alla RAI, non qui, Radio 1, Radio 2. E lui si comportò con estrema disinvoltura facendomi questa confessione. Pensa che ero imbarazzatissima perché dovevo parlare della bellezza maschile.
2: E mentre... lui davanti,
1: e lui, proprio lui davanti, di fronte, non come sei tu che sei a casa tua.
2: E
1: non ricordo cosa ho detto, ma ricordo che mentre lo guardavo dicevo, ma in fondo poi è simpatico, cosa c'entra brutto? E ricordo questo precisamente, che lui se la cavò molto brillantemente, come ha fatto con te, poi dinanzi alle telecamere, dove la disinvoltura è ancora più importante. Poi ti ho visto questa sera con Saviane. E sei stata molto brava, hai raggiunto proprio un equilibrio perfetto tra la Sandrocchia e la Sandra Milo del personal computer. Parliamo un po' di te. Dunque, sei nata nel cinema, no? No, anzi, sei nata in uno sgabuzzino dove facevi fotografie. Raccontalo.
2: Sì, beh, io ho cominciato a fare un lavoro che mi pare che oggi non esista più, cioè? Ritoccavo le fotografie, quindi lavoravo in un laboratorio, in uno studio fotografico, dove allora si facevano queste fotografie con delle grandi lastre, no? Con i negativi, erano molto grandi.
1: Un clima di mistero.
2: E poi questi negativi venivano ritoccati con un lapis, una matita speciale e un grattino, si chiamava. E quindi, si correggevano i difetti della pelle, insomma si facevano più belle, per così dire, le persone.
1: Però poi sei venuta fuori dallo sgabuzzino.
2: Poi dallo sgabuzzino sono passata alle
1: al
2: fotografie,
1: cinema.
2: Non subito, prima alle fotografie di moda, lavoravo a Milano per le fotografie di moda per i giornali, e poi da lì mi sembrava così che in fondo usassi me stessa solo in parte.
1: Mi sembra giusto.
2: Ecco, e allora ho pensato che oltre a esprimermi col corpo, con la faccia, volevo esprimermi anche con la voce.
1: E col cervello. E poi ci sono stati, diciamolo, per i più distratti o per i meno informati, film come Il generale della Rovere, Otto e mezzo, Giulietta degli Spiriti, hai avuto registi come Pietrangeli, che fu il tuo padrino, poi Rossellini, Fellini, va bene?
2: Sì.
1: Poi hai avuto un periodo di stasi, ti sei rintanata a fare la mamma, la casalinga. Non so, devo dire a te quello che dissi qualche sera fa a Monica Vitti. Al principio eri disponibile, tenera, simpatica. Io ti conobbi quando vivevi i tuoi problemi di madre nella difesa di Deborah, sacrosanta, quando ancora c'era la patria potestas, questo istituto arcaico in Italia. Però eri molto simpatica e disponibile. Poi ti sei rintanata, ti difendevi da quelli che oggi sono i tuoi colleghi, quasi, giornalisti, no?
2: Sì.
1: E adesso invece sei ritornata da capo, naive, spontanea, simpatica, semplice. A che cosa le attribuisci questo fenomeno, questa evoluzione, questa parabola del tuo modo di essere e di apparire?
2: Beh, io sono scomparsa, è vero, diciamo così, mi sono allontanata dalla vita pubblica, da qualsiasi forma di lavoro.
1: Parla più forte, Sandra.
2: Io mi sono allontanata, diciamo, dal mio lavoro, dal lavoro che avevo pubblico, così.
1: Certo.
2: Per dedicarmi completamente alla famiglia e ai tre figli, perché poi oltre a Deborah si erano aggiunti altri due figli.
1: E diciamo i nomi, che sono bellissimi.
2: Sì, che sono Ciro e Maria Azzurra.
1: Azzurra, bellissimo.
2: Sì.
1: Quindi
2: poi...
1: hai fatto la mammona, la mammetta, la gatta proprio, no?
2: ho proprio fatto la mamma gatta. Infatti.
1: Sì, la mamma gatta. E ti sei difesa un po', eri diventata diffidente in quel periodo.
2: Beh, sai, era un periodo molto difficile, per cui io ho lottato a lungo per avere,
1: certo,
2: appunto la possibilità di avere con me
1: Deborah. E ti capisco fino in fondo.
2: E quindi avevo anche, come dire, tu sai che allora facevo questo tipo di personaggio in cui, sì, di bella ragazza, però insomma quasi priva di cervello, di anima.
1: Bella svampita finta.
2: Vabbè, però insomma avevo una credibilità, diciamo,
1: relativa,
2: da raggiungere, da conquistare.
1: Certo.
2: proprio come madre, come donna, e
1: certo.
2: Quindi...
1: Ecco la ragione, ti sei psicanalizzata perfettamente.
2: Sì.
1: E quindi ti difendevi perché avevi paura di aggressioni, no?
2: È vero.
1: Di aggressioni nella tua tana. Quando facevo la cronista e cercai di raggiungerti a Fregene con il tuo attuale marito, mi
2: sì.
1: si chiusero i cancelli di fronte, c'era un cane che abbaiava.
2: Ma io ti chiedo scusa, perché veramente ricordo, è stato un episodio un po'... qui, ancora oggi mi dispiace,
1: sono
2: veramente,
1: gli
2: me ne scuso,
1: per carità,
2: ti prego di accettare le mie scuse, ti pure in ritardo.
1: Ma... sono gli incerti del mestiere, io non rinego il mio passato, cioè la mia esperienza di cronista, e poi ho tutto dimenticato perché ho ritrovato una Sandra smagliante dal punto di vista... umano, e poi una collega temibile, tra l'altro, perché ripeto, sei bravissima in questa tua in questo tuo show, che poi non è uno show, in questa tua prova meditata e intelligente che fai a Mixer.
2: Detto da te, veramente
1: no, alterni la femminilità e poi dici delle cose mai vuote, sempre pensate, insomma, fai la showwoman, la giornalista, la conduttrice, salvi le situazioni e poi continui ad essere gattesca. Lo sai cosa ha detto Minoli di te? L'ho anche scritto. Sandra è figlia della scoperta del femminile che è in me. Oh, è importantissimo.
2: Bella, sì.
1: No, è proprio importante. Senti Sandra, che effetto ti fa questa enorme popolarità raggiunta in un secondo round? Diciamo, c'è stato il primo round, poi la pausa, la vita casalinga, quella di mamma gatta, e poi adesso questa nuova ondata di popolarità che a me sembra più stabile, più concreta della prima. Che effetto ti fa? Come la vivi?
2: Io sono una persona che ogni cosa che fa l'affronta con molta serietà.
1: Infatti.
2: E quindi, certo, la popolarità è la riprova, diciamo, del successo, no? E quindi
1: certo.
2: La conferma che il lavoro che tu hai fatto è valido, e quindi
1: certo.
2: E quindi è molto positivo questa cosa. Non ho mai il tempo, se vogliamo, di gustarmi questo fatto, di provarmi
1: peccato.
2: Piacere, perché sono talmente impegnata nelle cose che faccio che niente, sono sempre...
1: Scappi e corri, fai la tazza nuvolare in fondo, eh?
2: Eh sì, perché i figli ce li ho sempre, capito?
1: La spesa magari la fai.
2: Ma certo.
1: E l'autista che ti aspetta forse non ce l'hai.
2: No, sono io.
1: Fai l'autista di te stessa. Eppure ricordo, non so, un'altra volta non ci sentimmo per telefono, ma ci incontrammo al Caffè Greco ed era un andirivieni di gente che ti riconosceva, ti chiedeva autografi, e tutto questo, dici, non hai tempo di gustarlo, di assaporarlo, però deve darti un certo calore, un certo caldo al cuore, no?
2: Sì, questo mi dà la sensazione come se, ecco, io sono cresciuta insieme
1: sì.
2: a questo pubblico, capito?
1: È verissimo, ripetilo,
2: è
1: molto
2: insieme.
1: Bello questo che hai detto,
2: sì.
1: Sei cresciuta insieme al pubblico, è vero, verissimo, ti ho interrotta ma proprio per sottolineare questa frase che a me sembra molto giusta e pertinente. Senti Sandra,
2: sì.
1: Nella tua esperienza di Mixer, cioè quella che stai vivendo, sì. qual è stato il personaggio, confessa, che ti ha dato più filo da torcere? Cioè meno docile, che ha fatto quasi resistenza, si fa per dire, al computer. Ce n'è stato uno o più d'uno?
2: Certo è un pezzo difficile, nel senso che
1: come no?
2: un personaggio pubblico generalmente si presenta con una propria immagine,
1: certo.
2: che è quella e che propone sempre e che sa gestire, no?
1: Sì.
2: Invece questo è un pezzo in cui uno si trova spiazzato, perché si trova di fronte a delle cose che non è preparato ad affrontare. E allora si difende,
1: certo.
2: non parla, oppure invece viene fuori con assoluta sincerità. Il personaggio, diciamo, che si è difeso di più, no?
1: Sì.
2: E che tutto sommato non mi ha detto niente, molto poco, è stato Gigi Proietti.
1: Proietti, pensa, un comico, vero?
2: Pensa,
1: forse
2: sì,
1: talmente calato nel suo personaggio da non riuscire più ad essere se stesso.
2: Ma sì. forse anche per una forma... molto forte di pudore, sai, molto sentita di pudore del proprio io intimo.
1: Probabilmente
2: e
1: a furia di mettersi fuori.
2: Secondo me si è molto difeso e ha cercato di proteggere questo suo io che evidentemente non vuol dare in pasto al pubblico.
1: Al pubblico, visto che
2: dà per sé questa parte sua che riserva. Mi
1: sembra la più intima di Proietti, comunque ha costituito una difficoltà.
2: Sì.
1: Invece non so chi è stato il più docile, il più disponibile e il più desideroso di stare a questo gioco della verità, che in fondo è molto piacevole.
2: Beh, in definitiva un po' tutti, per esempio, Roberto Gervaso è stato molto spiritoso.
1: Beh, un estroverso.
2: Beh, assolutamente, in maniera proprio addirittura da prendermi la mano, come si suol dire. E poi invece il più umano, il più...
1: Vero.
2: Disarmato, se vuoi, no?
1: Sì?
2: Il più vulnerabile è stato un altro grande attore, Ugo Tognazzi.
1: Ah, pensa. Mm. Ecco, questa di Tognazzi me la sono persa, quindi vedi i risvolti inediti e imprevisti di un Proietti, di un Tognazzi.
2: Lui è venuto fuori con una sua notevole carica umana e devo dire anche, parlando di un discorso per esempio come il dolore, come la vecchiaia, la malattia, sai, cioè tutte queste paure che l'uomo ha in sé da sempre, devo dire che lui mi è venuto fuori in una maniera...
1: migliore
2: ma sì, è molto migliore in fondo di come appare poi dei personaggi che interpreta
1: o di come uno se lo immagina, ecco,
2: come
1: forse
2: magari uno se lo immagina, certo.
1: Senti Sandra, allora attrice prima, beh, lasciamo stare fotografo, poi casalinga mamma gatta, adesso popolarissima inviata speciale, ma sempre donna di spettacolo, poi anche scrittrice, perché hai scritto un libro, no?
2: Sì.
1: Ma perché l'hai scritto su Fellini?
2: Ma io ho scritto questo mio libro, appunto, caro Federico, perché volevo raccontare una storia fantastica, bella, una specie di leggenda, però che avesse un aggancio con la vita reale, in modo da non classificarla fra le cose impossibili, inimmaginabili, no? Ed è per quello che ho scelto come protagonista un personaggio reale e straordinario, appunto, come Fellini.
1: Col risultato di appagare le curiosità degli altri e di fargli ancora dell'altra pubblicità, probabilmente, no?
2: Sì, certo.
1: Anche se forse non ne ha bisogno, ma ad ogni modo, dice che la pubblicità è l'anima del commercio, sono d'accordo. Senti Sandra, posso essere non impertinente, posso abbandonarmi un momento e immaginare di avere qui, anziché di essere seduta scomodamente con la cuffia dinanzi a un microfono, di avere qui un lettino, di mettermici su, sdraiata, è sempre stato un mio sogno, confesso, lo confesso in chiusura. E tu che fai l'analista con un bel camice bianco, i tuoi capelli biondi, la tua voce flautata, perché non mi fai tu qualche domanda?
2: Certo, senti, io vorrei chiederti.
1: Dimmelo. Mi accendo una sigaretta, va.
2: Va bene, rilassati.
1: Sono rilassata.
2: E ti vorrei fare una domanda di tipo professionale. Pensi che sia stato più difficile per te la tua professione di giornalista in quanto donna, o seppure hai avuto e incontrato le stesse difficoltà di un collega uomo?
1: Onestamente penso che sia stata più difficile in quanto donna. Quando fui assunta ebbi un contratto da una grossa agenzia di stampa presso la quale lavoro ancora adesso, mi si chiese: ma che cosa le possiamo far fare? Il settore moda è già coperto. E allora capisci, come se una donna non potesse, va bene, ti parlo di 23 anni fa, niente altro che la moda, fu motivo di sgomento. Oddio, ci sono stati anche i lati positivi, per esempio anche le simpatie disinteressate, porte che si sono aperte.
2: Certo, le amicizie, perché sei una persona che ha molti amici oggi nella
1: gente. Molti amici, se avessi tanti conti in banca, quanti amici, sarei quasi una parente stretta di Rothschild.
2: Una delle donne più ricche del mondo.
1: Diciamo quasi, sì, è un po' il mio orgoglio. Comunque,
2: adesso un'altra domanda,
1: eccola,
2: più personale. Che cos'è per te l'amore?
1: L'amore è una cosa molto importante, è una cosa nella che ho sognato, ma non legandola a una persona, ho sognato l'amore dell'amore. E poi confesso, pur avendo vicino da molti anni un compagno tenerissimo e gentile, sensibile, io non ho dato all'amore l'importanza che avrei dovuto, perché temo di avere anteposto due funzioni, quella di lavoratrice e quella di madre.
2: Mamma, sei ancora in tempo.
1: Non credo, credo che forse mi pentirò se avrò una pausa di meditazione. E non mi sono concessa una pausa, ma forse i miei tempi sono stati diversi, anche se su un altro piano dai tuoi. Io ho cominciato più tardi e ho dovuto recuperare. E niente, mi sono messa a fare lattazio nuvolare al volante.
2: Hai corso sempre.
1: Ingranata la marcia, non mi sono fermata. E forse, e questo diciamolo anche alle donne che ci ascoltano, gli aspetti, gli spazi privati vanno rispettati perché sono importanti.
2: Certo.
1: Ti ringrazio molto, Sandra. Non solo di non essere andata a letto come avresti desiderato, ma poi di avermi fatto tu qualche domanda, perché sono anni e anni e anni che a fare le domande sono io. Sandra, ancora tanto successo con tutto il cuore. E pensa che milioni di telespettatori la sera accendono il televisore per vedere te in mixer, va bene? E tra questi ci sono io. Grazie Sandra, buon
2: grazie,
1: lavoro.
2: A presto e un ciao affettuosissimo a te e a tutti quanti.
1: A tutti quanti, lo do anch'io perché stasera mi ha commiato da loro. Ciao Sandra, ciao a tutti, buonanotte.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: E non mi chiami professore, sono in pensione. Non è poi un mestiere per cui io abbia avuto mai vocazione. Anche quella della cattedra è una ciarlataneria. Ho sempre preferito il pensiero solitario e gli studi in biblioteca alla comunicazione col pubblico, che io non amo. E sono più selvatico e ombroso ora che non fossi da giovane.
1: 40 anni di insegnamento nell'Ateneo bolognese.
0: Avrei dato un calcio alla pedantesca cattedra e molti calci a tutte le carogne dei professori e alle carognine degli scolari.
1: Per scrivere poesia?
0: Anche. O solo per pensarla, a piacer mio, nella solitudine del monte e della Maremma. Il guaio è che oggidì anche la Maremma è cambiata. Non più neanche un lupo, non più bufali. E le vecchie querce secolari furono abbattute per lasciare posto agli olivi, al frumento e agli orti. Peccato. Qualcosa manca. Ma il vino è in gran copia e buonissimo. Ogni anno me ne mandano un barile.
1: Lei fu chiamato giovanissimo a occupare la cattedra di letteratura italiana a Bologna. Quanti studenti ebbe all'inizio?
0: 5, 6.
1: E alla fine?
0: Mai più di 50.
1: E con quel manipolo di discepoli lei ha invaso l'Italia. Ci ha sommerso fin dai banchi di scuola nel carducianesimo. Una vera epidemia.
0: La poesia oggigiorno non è più la produzione immediata o mediata del popolo. Ella è tutta individuale. Se io, di quest'arte che è la meno popolare, riuscì a farne qualcosa di non inutile, è perché mossi, e me ne onoro, dall'Alfieri, dal Parini, dal Monti, dal Foscolo, dal Leopardi. Per essi e con essi risalii agli antichi, mi intrattenni con Dante e col Petrarca, e a questi e a quelli mi son sempre rifatto. Devo a loro quel po' di buona fortuna che è toccata ai miei versi.
1: La nostalgia del passato è rivelatrice del suo spirito conservatore. Benedetto Croce, un giovane a lei noto per certe paginette su Napoli, l'ha definito poeta della storia e non s'accorse d'avere a che fare con un malinconico passatista più che con un bardo nazionale.
0: Non mi propongo di essere originale, è una cosa tanto comune. Io mi propongo e mi proposi soltanto di esprimere certe fantasie e certe passioni che mi si muovono per lo spirito e senza smancerie romantiche. Ricorda i versi che dedicai a certi censori. Ascolti, se è capace di intendere qualcosina del senso civile e della mia nostalgia dell'età eroica. Quando io salgo de secoli sul monte, triste in sembianti e solo, levan le strofe intorno alla mia fronte, siccome falchi il volo. Non è malaccio, dica la verità. La mia lirica ha uno scheletro. E le immagini sono stampate chiare.
1: Si sente che vive tra i libri, tra la religione delle lettere e il culto della romanità.
0: Scrivo per amore del vero storico e dell'epopea, come protesta contro certe teoriche moderne che vorrebbero condannare la poesia ai lavori forzati a vita del quotidiano e chiuderle i territori della storia, della leggenda, del mito. Vorrei richiamare gli dèi che hanno disertato questo mondo di impiegati e di bottegai. Io non ho mai messo piede fuori d'Italia, ma il poeta che è in me, se vuole, può andare in Persia, in India, nonché in Grecia e nel Medioevo. E gli ignoranti hanno il diritto di starsene a casa, a grattarsi il loro piccolo io.
1: Però nasce un sospetto. Che lei il mattino, appena alzato dal letto, si dica: oggi, su cosa scrivo? Sul Piemonte? Sulla regina Margherita? Sulla morte di un garibaldino? Sul monumento di Dante, su una stazione ferroviaria, sul Bove, su Virgilio. E la macchina per far versi si mette in moto.
0: Non sono un poeta da repertorio.
1: Diciamo un poeta da temi in classe. Non per niente ha sempre fatto la felicità dei professori della critica, dei provveditori agli studi in caccia di un tema d'esame, dei principi del foro che si atteggiano a Cicerone, dei primi della classe che scrivono odi saffiche alla mamma, dei giacobini da salotto e dei nostalgici dell'istituto monarchico. Lei è un bel marmo. Un monumento come se ne vedono su tutte le piazze d'Italia. Ecco perché gli italiani l'amano tanto.
0: Mi raccomando che la statua sia brutta. Come ai nostri scultori, del resto non sarà difficile farla. Meglio vivere coi morti, coi padri miei antichi, che col gusto depravato di questi tempi ingenerosi. La generazione nuova è delirante e presuntuosa. Ed ella, da come parla, mi si scopre una testa piccina. Oggi l'ingegno non è più afforzato dallo studio. E pochi sono gli ingegni naturalmente eletti a produrre e a giudicare nell'arte rettamente. Da scolaro, oltre alla materia di studio, cosa leggeva in casa? Sì, un po' di Carducci. E poi, via, via, via, non abbia timore.
1: Qualcosa di meno fragoroso.
0: Magari il Pascoli. Che malinconia.
1: O di più sensuale.
0: Chi? Quell'arca dedicativa cera dell'Abruzzese? No, non mi vanno a genio.
1: Dica che non li ha mai amati. Eppure si onorano di essere suoi figli.
0: A parole! Li conosco, sa. Pronti a rubarmi la fiaccola non appena sarò nella fossa. Soprattutto l'adorato D'Annunzio. E il Pascolino, che dovrebbe badare un po' di più agli studi e a far meno versi. No, io non ho voglia di rompermi il capo con la poesia moderna. Già, ma v'è poesia moderna? E ciò che porta quel nome, lo merita? Più che invecchio, più penso che no. Non è superbia la mia, sa, ne son diventato sordo d'orecchio, anzi, con gli anni mi si affina quel particolare udito interno che non raccoglie le chiacchiere e i rumori del mondo, ma che gode i suoni per piacer di me stesso.
1: Sicché lei non scrive più?
0: Alla mia età non si cerca più la poesia, se ella non viene a trovarvi. E non si cerca più altro. La gloria o la gloriola non è più per me. La lascio agli accademici e non me ne importa un corno. Il guaio è che mi sono d'intorno perché io scriva un discorso, un commento, un'epigrafe, una rimembranza, Carducci qua, Carducci là. Ma sono diventati tutti analfabeti. Fortuna che la testa è ancora valida. Ma io non sono compiutamente ristabilito. Lo saprà dai giornali, che ora esagerano in bene, ora in male, come tante femminucce. Vero è che non sono padrone del mio braccio destro e mi bisogna ricorrere al servizio altrui se voglio scrivere. Ma di che mi lamento? Oggi è una bella giornata, il sole ride calando e io ho studiato finora sul mio Orazio.
1: Sa cosa dice di lei il Dossi? Che è tutto un mosaico di frasi rubacchiate ai classici greci e latini.
0: La vecchia questione del plagio. Ma non v'è accusa più meschina. Qual è quel grande che non riecheggia gli antichi? Io ho ampliato la tradizione, ma senza farmi scimmia di nessuno. Il Dossi, io, il signor Dossi, è un manzoniano che si contenta della lavatura di piatti del gran Lombardo e che si adira perché non sono della sua stessa scuola. Io sono stufo di difendermi. Se m'attaccano, e rispondo da par mio, dicono che sono un rissoso toscano, un fazioso, un becero, un partigiano, un provinciale che si sfoga. Sono stanco, caro amico, e il genere umano mi è venuto a noia.
1: Come il Leopardi.
0: Appunto.
1: Lei vanta la parentela col mondo classico per un recupero di una vita più ingenua, ma questo sentimento della natura è più rappresentato che vissuto intimamente. E il paesaggio stesso, oleografico, artificioso, spesso non è altro che un fondale da melodramma. Anche il suo essere solo si appoggia alla solitudine di qualcun altro, magari del Petrarca o del Leopardi. Possibile che non sappia stare con se stesso senza echeggiare forme e modi di quei grandi? Insomma, un Carducci Carducci, c'è o non c'è?
0: Vi sono poeti compiuti a 20 anni e ve ne sono che maturano lentamente e poi danno il meglio di sé in una stagione breve ma intensa. Io ho scritto le cose più mie tra i 40 e i 55 anni, che raccolsi nelle Rime Nuove e nelle Barbare.
1: A furia di spremere i classici è arrivato a una poesia sua, genuina. Lo sa che il suo ultimo libro di versi è forse il più apprezzato oggi?
0: Rime e ritmi? Non mi stupisse. Bastava rompere le forme chiuse e non soggiacere alla servitù della rima. Sono i versi più in prosa che mi siano usciti dalla penna. E sono anche i più malinconici e nostalgici. Il guaio è che io sono troppo sano in un'epoca decadente. Sotto la scorza di scudiero dei classici ho stoffa e temperamento di popolano.
1: Direi che ha scambiato l'età umbertina per il mondo di Plutarco.
0: Ah, questo poi no. Non dimentichi che l'eroico ce l'avevamo in casa, col Risorgimento, con l'epopea garibaldina.
1: Magari con l'ode alla regina d'Italia, il giacobino che si fa savoiardo, Una bella conversione.
0: È inutile negare il fatto o girarli intorno con degli arzigogoli miseri. Fu proprio così. Feci un'ode alla regina in onore dell'eterno femminino. Io non ho per casa Savoia le antipatie di tanti amici repubblicani che ammiro e amo. E così andai ad ossequiarla, poi che la vidi in piazza San Petronio tra la folla, bionda, gemmata, mite, spiccante nel bianco della veste. I versi nacquero dai pensieri e dai sentimenti raccolti in piazza e per strada. Apriti cielo, tutti gli amici mi diedero addosso per quelle strofe alcaiche e io mi difesi così. La regina amava e sapeva a mente le odi barbare e si compiaceva di ripeterlo intorno. Ora, per un poeta che una gentile e colta signora lo approvi, è delle massime soddisfazioni. Se questa signora non fosse stata la regina d'Italia, nessuno mi avrebbe recato a colpa di dimostrarle la mia gratitudine. Ora, perché ella è regina e io sono repubblicano, mi sarà proibito di essere gentile. Anzi, dovrei essere villano. Un
1: po' debole come difesa per il poeta dell'inno a Satana e del sonetto Mazzini. Forse faccio male a stupirmi. Non è lei che a 24 anni ha scritto l'ode alla Croce di Savoia? Senatore del Regno a 55 anni, Crespino, vate della Terza Italia. Sempre lei ha definito buffoni sanguinari i socialisti per i moti del 98 a Milano. Per l'uccisione di Umberto I grida al più grande delitto del secolo e in un suo sfogo parla del triste presentimento di finire impiccato dai comunisti.
0: Io ho sempre pensato e sognato la stessa politica. L'Italia forte, rispettata, alta, con la libertà.
1: Nessuno mette in dubbio il suo sentimento patriottico, solo che queste cose non ce le hanno dette a scuola, quando mandavamo a memoria i versi del Piemonte.
0: Sulle dentate scintillanti vette, salta il camoscio, tuona la valanga, da ghiacci mani rotolando perle, selve crocianti, ma dai silenzi dell'effuso azzurro esce nel sole l'aquila e distende in tarde ruote digradanti il nero volo solenne. Salve Piemonte, a te con melodia mesta da lungi risonante come gli epici canti del tuo popolo bravo scendono i fiumi. Sendono pieni, rapidi, gagliardi come i tuoi 100 battaglioni e a valle cercan le deste a ragionar di gloria, ville e cittadi. La vecchia osta di Cesare e mura ammantellata che nel varco alpino. Non le piace? Ma la ricorda bene lei tutta intera?
1: Fin troppo.
0: Eppure delle cose mie, pensi, è una delle più immediatamente sentite e verseggiate. E pensare che ci ho lavorato con felicità e con lena.
1: È manierata.
0: Ah, mi dispiace.
1: Professore, non se ne abbia male. È che il gusto è cambiato.
0: Già. Oggidì voi siete per una poesia meno vigorosa, senza carattere, snervata, anemica. Qualcosa che suoni soltanto e che non pensi, come i versi svenevoli di quel mite ingegno che fu il Nencioni. Il lamento di quell'acque mi parea singhiozzo umano, ma non le pare un po' esile? O preferisce i versi alla moda di un lirico della Bohème, dell'Iginio, per esempio?
1: Di chi?
0: Un sonettino del Tarchetti che principia così. E lei era così fragile e piccina che più che amor di lei pietà sentia. D'angioletto parea la sua testina, così diafana e l'era e così pia. È questo che volete?
1: Lo sa che ascoltandomi viene un dubbio? Che sia lei il responsabile?
0: Ah, bella! Mica li ho scritti io, sa, questi sdilinquimenti.
1: Ma non ha fatto niente per impedirli. Da quasi mezzo secolo lei domina la cultura italiana e che influenza ha avuto? Ha impedito alla letteratura nazionale di sprovincializzarsi. La sua tanto vantata classicità è inzuppata di tardo romanticismo.
0: Bestemmie! Il mio è un naturalismo pagano. Il verso è nobile, puro, il più greco che la poesia mi ha mai fatto, oso dire, dopo il Foscolo delle Grazie. Non mi accorgo che lei non è preparato. Fosse stato mio scolaro, l'avrei rimandato in terza ginnasiale, dove si studia umanità.
1: Ecco che torna fuori il maestro di scuola, sempre. prima di venire da lei per l'intervista.
0: La radio italiana dovrebbe saper scegliere i suoi collaboratori.
1: Riferirò. Dicevo che prima di venire da lei ho avuto lo scrupolo di leggere tutti i suoi versi, epigrafi comprese, e le assicuro che non è poco.
0: Se lo Zanichelli sta approntando l'edizione nazionale in 20 volumi, conforme ai miei criteri ordinativi, cui andranno ad aggiungersi molti inediti e pagine sparse, nonché l'epistolario, credo che supereremo i 50 tomi.
1: Pare che il meglio stia nelle sue lettere, che sono schiette.
0: Sono scritte bene, come le mie confessioni e battaglie.
1: Tutti le riconoscono l'energia dello stile. Ma per tornare alla poesia, malgrado l'alone di celebrità che circonda l'opera, i giudizi sono contrastanti.
0: Dovessi badare alla critica, sarei morto e sotterrato da un pezzo. Mi hanno detto che manco di psicologia, che sono viziato dalla retorica, più grammatico che poeta, versificatore classicheggiante e chi più ne ha più ne metta. Ma vi sono sempre stati i carducciani e gli anticarducciani, come i wagneriani e gli antiwagneriani.
1: Ma neanche lei è stato tenero come critico.
0: Oh, sfido, aveva a che fare con dei pigmei, delle mosche cocchiere, il Guerzoni, lo Zendrini, il Rapisardi. No, no. Ma mi addolorerebbe se i nostri nipoti avessero da ricordarsi di quelle polemiche. Acqua passata. Meglio un buon verso, ben cesellato, come un gioiello del Cellini.
1: Dei suoi versi, quali amava la regina Margherita?
0: Voleva che le leggessi il congedo e la rima. E ogni momento diceva, com'è bello. In quell'occasione le donai una copia distinta delle rime nuove. E sfogliando lodò specialmente la carta. Ah, le assicuro, lodava con intelligenza, e con candore. Ricordo anche che mi disse, ne legga ora una lei, quale vuole. E io ho letto i cipressetti di San Guido.
1: Una giusta scelta. È una delle cose più vive che lei ha scritto e che i ricordi di scuola non riusciranno mai a distruggere. Di un'altra poesia vorrei citarle due versi suoi splendidi. E vidi sugli abeti danzar gli scoiattoli e udii sprigionate coi musi le marmotte fischiare.
0: E mi trovai soletto là dove perdevasi un piano brullo tra calde rupi, quasi un anfiteatro, ove elementi un giorno lottarono e secoli. Or tace tutto. Da pigri stagni pigro si svolve un fiume. Erran cavalli magri sulle magre acque. Aconito, perfido, azzurro fiore, veste la grigia riva. E le scrissi in un anno tristissimo fra i tristi. È l'elegia del Monte Spluga, una cosa di fate e di ninfe, di scoiattoli e di marmotte. Mai il romantico fu così classico. Quando la poesia funziona, ogni definizione superflua e tutte le sottigliezze critiche vanno a farsi benedire.
1: Se ne avessimo il tempo, le chiederei di leggere Nevicata, o Faida di Comune, o la canzone di Legnano, o due o tre sonetti del Saira.
0: O dolci selve di ginepri rare, a cui fischia nel grigio ottobre i tordi, lungo il patrio selvaggio urlante mare. Bastano pochi versi per dare luce e senso a una vita. Sapere che un giorno qualcuno, in qualche parte del mondo, aprirà un tuo libro e, leggendoti, vibrerà all'unisono con la tua idea del bello. Ecco, questo è il premio, la consolazione massima che un vecchio poeta chiuso nella solitudine del suo studio possa mai desiderare, pacificato col mondo in attesa della fine che non può tardare. Tu o un altro, che ne sapete voi della poesia? E cosa sarà la poesia dopo di me?
1: Sicuramente una poesia senza vati. Professore, c'è una persona di casa con un telegramma.
0: Avanti, avanti, Ernestina. Dammi gli occhiali. Ma dove cerchi? Sono lì, sullo scrittoio. Eh. Deve essere del ministero. Insistono perché io commemoro i martiri di Belfiore. Questo sonnino, oh, si occupa di tutto. Dell'agricoltura toscana, del sesto canto del paradiso. Un commento decoroso. Eppure lo sanno, no? Che me ne sto inchiodato sulla seggetta. No, no, no. Viene dal barone Bildt, membro dell'Accademia svedese.
2: Vecchio Giosuè, davvero il mondo è bello e santo è l'avvenire. Mi hanno conferito il Nobel nella disciplina delle lettere per la mia energia creativa, dice proprio così, sa, per la novità dello stile e la forza lirica che caratterizza l'intera opera poetica.
1: Congratulazioni vivissime, maestro.
2: Il premio alla mia età.
1: Se l'aspettava?
2: Barone Carl Bildt, ambasciatore a Roma, non devo averlo mai incontrato. Il premio, come il mio vecchio amico Mommsen, lo ebbe a 85 anni, poco prima di morire, come Teodoro Mommsen.
1: E come Sully Prudhomme?
2: Un parnassiano! Una volta ai poeti toccavano corone di lauro. Oggidì si elargiscono corone svedesi.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Nelo Risi con Giosuè Carducci. Giosuè Carducci era Romolo Valli, regia di Nelo Risi.

qualità. E fa audience se in più c'è la scena del killer che vomita. Sa com'è, è bello fare del cinema, anche se lì da imputato c'è qualcuno che crede di essere nel cinema muto.

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina cultura, si spogli

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi continuiamo la nostra disamina sui i dischi del 1968 con Beggar's Banquet dei Rolling Stones, il loro settimo disco secondo la discografia inglese, ben diversa da quella americana. Sappiamo che negli anni 60 c'era questa distinzione. I Rolling Stones arrivano a questo disco sulla scia del disco parzialmente fallimentare dell'anno precedente, Their Satanic Majesty Request. 1967 e 1968 sono due annate ben contraddistinte, soprattutto dal punto di vista dei suoni. Infatti nel 67 il Flower Power è foriero di quel tipo di musica chiamata poi psichedelica, e proprio quell'album, Their Satanic Majestic Request, rispondeva a queste esigenze. Del resto era un po' la moda di quel periodo. Vengono introdotti strumentazioni e metodologie di registrazione molto efficaci quanto estranianti, però è chiaro che è un gioco che poteva durare poco, e il 1968 invece è il ritorno del rock a tinte molto forti, molto scure, come è il caso poi di quest'album Beggar's Banquet, disco che sarà l'ultimo con la presenza di Brian Jones. E comunque Beggar's Banquet lo vede ancora presente, e noi andiamo subito ad ascoltare la prima facciata del disco, che si apre con un grande pezzo, Sympathy for the Devil, brano che ancora oggi i Rolling Stones portano in giro con le sue congas molto presenti, con i suoni molto incisivi della chitarra di Keith Richards, con tante invenzioni qua e là e con un significato profondo poi nel testo, un testo che veramente cavalca quella che è l'onda di protesta del 1968 e cita esplicitamente l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy e altri eventi storici. Il secondo brano si intitola No Expectations ed è il brano dove forse è più presente Brian Jones con la sua slide guitar, e poi ovviamente non dobbiamo dimenticare anche gli altri membri del gruppo, e cioè Keith Richards, che fa la parte del leone in questo disco, e ovviamente Bill Wyman e Charlie Watts. Poi si continua con Dear Doctor, un blues che segna un po' il ritorno dei Rolling Stones al loro inizio carriera, dopodiché Parachute Woman, e si chiude con Jigsaw Puzzle, un brano dove troviamo veramente il gruppo in splendida forma e con tanti strumenti dentro, quali ad esempio il mellotron suonato da Brian Jones e tante chitarre elettriche sovrapposte da Keith Richards. Ebbene, ascoltiamo questa prima parte del disco Beggar's Banquet, Rolling Stones.

Abbiamo ascoltato la prima parte, ossia la prima facciata di Beggar's Banquet dei Rolling Stones, il disco del 1968 uscito nel dicembre dell'anno ma elaborato durante tutta l'estate e autunno di questo incandescente 1968. Abbiamo parlato della formazione del gruppo quell'anno, di Brian Jones che stava per abbandonare i Rolling Stones, era spesso assente dalle session, anche se in alcuni brani lo troviamo presente e determinante. E due parole anche per altri musicisti che parteciparono a questo disco, innanzitutto Nicky Hopkins, detto anche The Session Man, perché partecipò a dischi importantissimi a cavallo proprio del 1970, quindi una parte finale dei 60 determinante non solo in questo Beggar's Banquet, ma anche poi anni più tardi, perlomeno fino al 1975. Nicky Hopkins fu una figura di riferimento per tantissimi musicisti che facevano dischi, anche se lui pubblicò soltanto un album a suo nome. E poi Rocky Dijon, percussionista celebre soprattutto per il suo intervento su Sympathy for the Devil che abbiamo ascoltato ad inizio trasmissione, e poi Rick Grech e Dave Mason, due membri dei Traffic che ascolteremo più tardi, e su tutti Jimmy Miller, che fu il produttore e responsabile del suono dei Rolling Stones alla fine degli anni 60. Volevo dire due cose anche sulla copertina del disco, una copertina controversa. Noi la conoscemmo all'epoca semplicemente con un album bianco che diciamo sembrava, faceva un po' il paio con quello dei Beatles di un mese prima. Invece la vera copertina di Beggar's Banquet era una fotografia e un artwork realizzato dentro un bagno pubblico piuttosto sporco e repellente, e la casa discografica rifiutò questa proposta. Comunque, la seconda facciata di Beggar's Banquet si apre con un'epica Street Fighting Man, dove ritroviamo le tipiche chitarre sovrapposte di Keith Richards, il quale realizzava le canzoni in una maniera molto particolare, esperto di chitarra ritmica, usava appunto mixare diverse chitarre insieme per ottenere un suono molto particolare, brano che dal vivo non ritrova esattamente la stessa sonorità proprio per la sua costruzione tipicamente in studio. Dopodiché c'è Prodigal Son, un blues, l'unico brano non scritto da Mick Jagger e Keith Richards, firmato da Robert Wilkins. Dopodiché si ritorna ad un brano originale, Stray Cat Blues, un blues molto scuro, molto dark, con una chitarra e un basso e una batteria molto incalzanti, profondi. Poi c'è Factory Girl, che è il brano appunto dove ritroviamo i due membri dei Traffic, Rick Grech al violino e Dave Mason che suona il mellotron, che ripropone però una sezione di mandolini. E si chiude con Salt of the Earth, canzone cantata in coppia da Mick Jagger e Keith Richards, un degno finale per un album che è stato veramente epocale. Bene, buon ascolto, un saluto da Ugo Coccia, Rolling Stones, Beggar's Banquet.

0: bourgeois.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: Allora, senta, scusi, c'è mai stato teatro qua a Ramiseto? Mai visto teatro, signora, qui nel paese?
4: No, guarda, assolutamente, mai.
3: E che idea scenale del teatro?
4: Oh, io non lo so, guardi, non ne ho la pallida idea, perché non ne ho mai visti, perciò.
3: 16:30 di un martedì di maggio, Giuliano Scabbia e i suoi studenti del DAMS sono sbarcati a Ramiseto, un comune dell'Alto Reggiano, l'Appennino Tosco-Emiliano, per portare qui la loro ricerca teatrale.
5: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Con Giuliano Scabbia e i suoi studenti a proporre e cercare il teatro popolare nei paesi dell'Emilia, un esempio di animazione. Un sindaco, Paolina e altri bambini e tutti gli abitanti del paese fanno un esperimento con canti, rime, pifferi e tarantella. Viaggio di un gorilla, dal Terminillo a Ramiseto. Per le strade, in biblioteca, nelle stalle insieme al gorilla, per riscoprire delle cose e inventarne delle altre. Un programma di Franco Quadri, realizzato da Claudio Sestieri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
6: Da diversi anni Giuliano Scabbia, commediografo di punta, ha scelto di diventare un autore di gruppo, stimolando l'improvvisazione teatrale in quartieri e comunità di emarginati, nelle scuole, perfino negli ospedali psichiatrici. È un esempio di animazione, un nuovo modo di fare teatro che va dilagando in tutta Italia. Il nucleo dell'animazione. Chiamare la gente stessa a sceneggiare i propri problemi e a farsene interprete. Le tappe dell'attività di Scabbia. Dal quartiere periferico delle Vallette, a Torino, alle montagne d'Abruzzo, a una scuola nei pressi di Modena, al manicomio di Trieste, alla Puglia. Ora Scabbia sta compiendo sull'Appennino Emiliano, in provincia di Reggio, un esperimento un po' diverso. È al lavoro stavolta con un gruppo di studenti di quella speciale università di Bologna che si chiama DAMS, l'unica università italiana che conferisca una laurea nel campo dello spettacolo. Sono dunque suoi allievi del corso di drammaturgia seconda. Con loro non si tratta di suscitare delle improvvisazioni, ma di riportare nei paesi d'origine la realizzazione di un vecchio canovaccio contadino nato proprio in questi luoghi. Riallacciarsi, cioè, alla tradizione del teatro di stalla. Scabbia e i suoi ragazzi stanno perlustrando da una decina di giorni tutta una zona dell'Appennino emiliano. Non si limitano però a presentare uno spettacolo. Entrano nelle case, stabiliscono dei contatti con gli abitanti del paese, ai quali chiedono testimonianze sulle vecchie tradizioni e collaborazione per un lavoro in comune. Ogni sera poi lo spettacolo in piazza, che diventa una festa. Claudio Sestieri ha seguito questo vagabondaggio, di cui ricostruiamo un paio di giornate in questo numero. Eccoci quindi a Ramiseto.
7: È da fare così, cioè ci si sparge, si dice buonasera e ci vediamo questa sera. Sanno tutti che c'è la cosa. Qualcuno non potrà venire perché ha da mungere le mucche.
8: A quell'ora?
7: Sì. Comunque è così, insomma, andiamo a informare, poi a un certo punto tireremo fuori tutto quanto. La mungitura non so se finirà alle 7 o 7 e mezza, non so. Siamo andati in una cucina, la signora ci ha detto che c'ha da fare con le bestie. Allora. Il muratore invece ci...
9: Viene.
7: Sì, ci aspetta questa sera, verrà fra poco anche. Poi vediamo di adattarci a ogni situazione, perché questo è da fare. Il Gorilla Maxi è molto atteso e quindi a un certo punto sarà da tirarlo fuori. Però adesso vediamo quando, insomma.

0: Ecco, quanto tempo prima si è saputo a Ramiseto dell'arrivo del gruppo dei ragazzi di Bologna e come è stata vissuta questa attesa? Lo domandiamo al sindaco Luigi Bombardi.
1: Dunque, loro sono venuti su 3 o 4 giorni prima, alcuni componenti della scuola, c'era il professore e alcuni alunni, no? Ci hanno detto che l'iniziativa si faceva in collaborazione con la provincia e quindi noi siamo stati molto lieti. Abbiamo fatto anche un incontro con le insegnanti, i rappresentanti dei partiti, della giunta e quelli della biblioteca per organizzare un po' il lavoro, eccetera. E anche per poter prendere contatto con le scuole elementari, medie, per cominciare a interessare i bambini e così via. Poi, dopo 2 giorni, sono venuti su, hanno parlato con i bambini delle scuole, i quali sono stati tutti entusiasti di vedere questo spettacolo che si riferiva appunto al periodo dei nostri vecchi contadini quando facevano il teatro nelle stalle, e hanno cominciato a lavorare questi bambini, a preparare loro i manifesti, no? Loro ci hanno dato le direttive e così, però i bambini hanno fatto tutti i manifesti e poi li hanno affissi da soli in tutte le frazioni. È stato veramente una cosa entusiasmante, c'è stato veramente un interessamento che noi non avevamo mai visto con altre iniziative, insomma.
0: Una delle tappe d'obbligo che si ripete più volte durante la giornata è la lettura del cartellone per annunciare lo spettacolo, come nella tradizione dei cantastorie. Lo spettacolo si intitola Il gorilla quadrumano e a tutte le fasi precedenti partecipa un grosso fantoccio. Un gorilla, appunto, costruito con materiali poveri durante un periodo di preparazione al Terminillo.
2: I musici sono pronti.
3: Avanti.
2: Ecco, vedi, quello è un altro pugliese di Cerignola che studia a Bologna. Io sono Veneto.
4: Un, due, tre,
5: un po' te non
4: avete nessun accento. Forse perché girate o no?
2: Beh sì, abbiamo degli accenti. Ecco.
6: In un bosco assai lontano, l'uomo selvaggio ha l'abitazione. Nelle selve dense e fitte, sulle cime del Terminillo, che è poi dove lui è nato. In un bosco...

0: è nato
1: in una notte. Proprio vero, proprio così. Quando l'abbiamo costruito, e dopo ve lo facciamo anche vedere perché è grande 4 metri, in una notte che era buia e tempestosa. Vi ricordate un mese fa che pioveva sempre? In quel periodo lì. Ma appena è apparso lui, è uscito fuori il sole!
2: Grazie.
1: La storia non è questa dopo.
2: Beh, comunque, questa
1: è più bella la storia che raccontiamo dopo.
2: Bene,
1: anche perché vorremmo chiedere se qui i giovani si organizzano, fanno qualcosa, come fanno le attività culturali,
2: ecco.
1: E vedere com'è possibile.
2: Beh, sì,
1: proprio
2: quello proprio devo chiedere ai giovani, perché sa,
1: speriamo
2: magari
1: che
2: abbiamo un'attività, noi non possiamo
1: muovervi.
2: Sì, praticamente anche quello, non possiamo muoverci.
1: Arrivederci allora.
2: Arrivederci e grazie infinite.
3: Scabbia, com'è nata questa esperienza?
4: Beh, abbiamo cominciato da un lavoro proprio su dei testi che ci venivano proposti e che nascevano, diciamo, all'interno del seminario che costituiva una parte del mio corso di quest'anno. Cioè, due degli studenti del corso portavano come loro bagaglio culturale ciò che avevano conosciuto e raccolto nel territorio da cui provenivano, Poviglio e Novi di Modena. E ci siamo interessati a questo materiale, si trattava di testi completamente sconosciuti, scritti dai contadini, scritti diciamo negli ultimi 150 anni, che ci interessavano perché appartenevano linguisticamente e come forma teatrale e come struttura a un mondo completamente diverso da quello diciamo dell'avanguardia o del teatro colto italiano. E questa capacità di immaginazione, questa forza di immaginazione che ogni oggetto, che ogni gesto portava con sé, ci affascinava. Il discorso che avevamo cominciato sull'immaginario si concretava in qualche cosa che apparteneva a un contesto culturale completamente diverso, completamente altro, come se appartenesse a una tribù dell'Amazzonia in fondo, benché quelli che avevano scritto questi testi fossero in realtà i nostri nonni e bisnonni.
3: Qualche nonna e qualche bisnonno li incontriamo perlustrando le case e le strade di Ramiseto.
5: Quelle cose lì che faceva Colombo.
6: Sì, sì.
5: Una volta volevo il violino di uno che suonava il violino. Dice, mi deve dare al violino. E me con cosa sonia? Ti arrangerai, dammi al violino. Dice, posso mi ha dato il violino? No, che è mio, che deve andare a suonare. Insomma, in due parole che è andato a finire, che poi è andato a finire a morire questo qui. Ha fatto. Lui, mentre dicevano il rosario giù in casa, è andato con la scala, è andato su, preso il violino sopra l'armadio che sapeva dove lo tenere. E poi si è messo sopra al morto e suonava. Faceva tutti urli. Tutti spaventati sono andati su. Nessuno voleva aprire la porta perché, sentivano suonare e lui. Ma no, e poi batteva sulla pancia del morto e il morto faceva urli. Faceva non so cosa, perché sì, faceva i rutti così, capisci com'è? Ecco, quelle cose lì.
6: E Colombo allora...
5: Ma lei deve andare da un mio nipote e ce le racconta.
1: Era un burlone,
5: no, era un po'... Non mica tutti i suoi a casa.
7: Sono un vecchio putrefatto, però la canzone...
1: Poi ne cantiamo una noi in risposta a lei.
7: Si arrangeranno, ormai è facile la mia volontà. Però lui fa la sua. Siamo noi quella parte sana dell'Italia. Siamo noi che vogliamo la pace per l'indomani. Per noi la speranza brilla sull'avvenir. Perché è già troppo lungo questo soffrire.
1: Questa qui l'ha fatta lei.
7: Della guerra, quando eravamo in coma, Non so come mi posso...
1: Questa che canta adesso?
7: No, questa...
0: Quella che ha cantato prima?
7: Quella che ha cantato prima l'ho fatta a Bolognini, Diglio fu Giovanni, di Suciso, Ramiseto, Reggio Emilia.
3: Sono le 6:30 a questo punto e Giuliano e il suo gruppo montano il gorilla.
1: Gorilla viene chiamato un scimmion alto e feroce, si chiama proprio così nella commedia, scimmion, che nessuno ha mai domato... Questo è il sole, sembra una pera, l'abbiamo fatto noi. Scusaci, sai, perché l'abbiamo fatto noi. Né con baston, né con la voce. Gorilla.

0: questo punto sono quasi le 7, alzato lo stendardo e il gorilla quadrumano, il gruppo si muove con una specie di corteo attraverso la strada del paese. Di porta in porta si annuncia alla gente lo spettacolo della sera.
1: Si vede quando si viene allo spettacolo.
2: Del prezzemolo.
3: Mi regalo un pezzo di prezzemolo.
4: No,
1: sì,
4: dai.
1: Finché vuole.
3: No, una foglietta.
1: Ma glielo do finché vuole.
3: Grazie.
5: Ci vediamo questa sera.
3: È tutto a gratis. È un testo fatto dai contadini e lo proviamo a fare noi e poi vogliamo fare due chiacchiere con voi. È tutto a gratis. Facciamo un incontro con tutto il paese, portate le vostre signore, le mogli, i bambini.
6: È un buffone.
3: Tutti quanti.
6: Comunque siete invitati, se avete voglia e tempo, è gratis.
3: Alle 8.
6: Tra un'ora e un quarto.
7: Il tempo che arriviamo giù, insomma.
8: Se avete tempo, voglia, vi invitiamo a vedere quel scimmione lì.

0: possiamo venire qui? Non vi diamo fastidio. Vogliamo raccontarvi una storia. Dunque, stasera facciamo questo spettacolo alle 8. Quindi chi ha voglia e tempo è cordialmente invitato, anche coi bambini, perché si divertiranno anche loro. Allora, noi siamo dell'Università di Bologna e abbiamo trovato, per merito di un grassone che prima era qui, che adesso non si vede, Remo. Questi dei testi teatrali che scrivevano proprio i contadini, e ci hanno interessato moltissimo perché sono belli, e poi perché sono la dimostrazione che anche in basso si pensava, e i contadini a cui siamo andati, che ce li hanno dati manoscritti da loro, che tenevano sotto il cuscino nelle cassette, racconta come li tengono
1: tutti quanti, estremamente tutti nascosti, si vergognano quasi a farli vedere,
0: quasi si vergognano, come se fosse roba inferiore, e invece secondo noi non è roba inferiore, ha lo stesso valore di quella dei professoroni, eccetera.
2: Per Scabbia, qual è il senso dell'operazione Gorilla?
3: Beh, il senso per noi, diciamo, è duplice, forse triplice addirittura. Cioè, primo, impostare e continuare un discorso sulla cultura delle classi subalterne. Cioè, un grosso capitolo abbastanza inesplorato, sul quale cominciano adesso ad esserci delle ricerche, perché non si tratta del folklore, si tratta di qualcosa di molto diverso. E, però forse il senso più vero è quello di spalancare le aule dell'università, aprirle sul territorio, cominciare un rapporto ininterrotto con il mondo da cui ognuno di noi proviene, ma in particolare, stando noi in questo momento a Bologna, col territorio che circonda, con la regione, con la gente che sta intorno. Questo, diciamo, ricercare nell'ambiente, questo fare una ricerca d'ambiente attraverso l'immaginazione, attraverso il fantastico, attraverso il recupero di certi materiali di base, è il senso reale di questa operazione.
4: A questo punto sono le 8:20, il giro casa per casa per propagandare lo spettacolo è finito. Giuliano Scabbia e il suo gruppo sono all'interno della biblioteca e stanno facendo entrare i bambini, l'altra gente che viene, gli stanno mostrando delle marionette. Così alla vista di ogni marionetta i bambini reagiscono in modi diversi.
5: Ma che gli hanno tutto fiolo? Che fiolo? Io domando, tu vuole?
4: Posti di fronte a vari burattini, i ragazzini improvvisano una storia tutta loro.
5: E dove li hai messi, capalle?
6: Oh, non fumba, io ti mando.
5: Ma te l'hai dato la testa, già avevi.
6: Io ti mando, io posso la parrucca.
5: Ma se sei un asino matricolano.
2: È l'ora dello spettacolo. Scabbia di fronte agli spettatori.
0: Ecco, così questo testo che voi vedrete, in cui gli eroi praticamente sono due contadini, e che è stato scritto da dei contadini, è stato recitato nelle stalle, ecco, per noi è importante come un testo di quello scrittore famoso che ha reso famosa l'Italia, che si chiama Pirandello, di cui voi avrete sentito parlare qualche volta, no? Ecco, è altrettanto importante. E allora io penserei, dopo vorremmo anche discutere, non della bellezza dello spettacolo, adesso cerchiamo di divertirci un po' insieme, ma vorremmo un po' parlare sulle possibilità oggi che ci sono a Ramiseto, visto che c'è anche il sindaco, che ci sono dei giovani, eccetera, di fare... Ecco, questa qui adesso era una compagnia di burattini, signori. Era o non era una compagnia di burattini? Questi qui, se si organizzano, possono fare uno spettacolo ogni sera. E i giovani... come possono organizzarsi? Ecco, per esempio, dove possono trovare un minimo di fondi per fare qualche cosa? Che cosa voi potete chiedere alle amministrazioni provinciali e comunali, per fare delle attività che vi spettano, santo Dio, che ci spettano a tutti quanti, che non spettano solo ai figli dei ricchi, che spettano a tutti quanti, perché è nostra la cultura, è nostra la vita politica. Ecco, questo che dobbiamo continuamente affermare. Dobbiamo conquistarci degli spazi in cui, anche se ci esprimiamo in maniera non perfetta, siamo noi che ci esprimiamo.
7: E per quel pacchissimo qui posso un colpe con in bocca un bel pridò alla sumoi, alla regina vedo bene quel che hai lesso e guarda. Clacaschessi in tunatina, pina di pesce e pina di merda.
2: Il canovaccio dello spettacolo è stato ritrovato da uno studente del DAMS, nativo della zona, Remo Melloni. Sentiamo come ha cominciato.
8: Ho iniziato il lavoro cercando di fare un esame della stalla, vedere come la stalla era diventata un centro culturale autogestito dagli stessi contadini. La stalla era organizzata in questo modo, cioè le stalle in Emilia sono a tre corsie, sulle due corsie laterali c'è il bestiame, invece nella corsia interna veniva fatto lo spettacolo. A due metri dal fondo della stalla veniva messo un telo dove dietro gli attori si preparavano e davanti veniva lo spettacolo. La scenografia era estremamente semplice e simbolica: una sedia rappresentava la sala del trono e un ramo rappresentava il bosco.
2: La rappresentazione che invece porta adesso il gruppo in questi paesi prescinde da questa struttura.
8: Sì, certo, il gruppo ha cercato di rifunzionalizzare questo testo, soprattutto perché oggi il teatro di sala non esiste più. Noi quello che interessa dire e dimostrare che esisteva una cultura autogestita dalla base, ed è la stessa cosa che noi oggi vogliamo proporre alla gente che incontriamo in questa zona.
9: Sulla piazza è preparata, arredata il dì di festa, ognun di voi è condannato al taglio della testa.
7: What a good game! E può capire, questo che quello è un brutto affair. Non tu, son da servì. Non me ve, tocca per me.
10: Per la messa in scena abbiamo provato le cose più paurose al principio, veramente gli stereotipi più venivano fuori di tutto, dal teatro immagine a non so, a Vianello, a Cabaret, a le cose più incredibili, no? E poi abbiamo trovato piano piano, veramente con sforzo e fatica, una nostra dimensione di gruppo e di divertirsi insieme, cioè non soltanto di fare partecipare gli altri, ma anche per noi, insomma.
11: Che pensiamo anche sia una delle caratteristiche di questo teatro, e quindi rispettare questo, che forse è il senso più profondo di questo tipo di cose che i contadini facevano, e anche forse rispettare l'aspetto più vero, e quindi fare la filologia più corretta, che non è filologia da museo, insomma, cioè ricostruzione storica ma abbastanza sterile. E c'è da dire a questo proposito che ci sono alcune considerazioni molto interessanti che ci vengono di fare, no? Per esempio, caratteristiche molto diverse che questo testo assume, sia che se noi lo facciamo in un posto, come per esempio un'aula di università o la piazza di una città, come abbiamo fatto per esempio a Bologna in Piazza Maggiore una sera, e se lo facciamo invece in un paese di contadini o in una sala di un bar, come abbiamo provato altre volte. Proprio molti aspetti del testo che passano in secondo piano facendoli in un posto, ad esempio in città, diventano assolutamente preminenti in un altro posto, come a Miseto, insomma.
12: Alla terra il mio corpo, la mia anima il ciel beato, e a te il mio brutto porco,
13: e tu le scazzi strangolato.
7: Esclamai con tuo fratello, Dio benedessi mica merede. O te, buttati in trim, guarda là che vai per strada.
14: Ho sentito del rumore che mi ha fatto avvicinare. Servo vostro servitore, cercate forse qualche affare?
15: Ecco, oddio, agiva me. A risolvispa sti canton, la bestiassa che serve me. L'ho salvato col signor.
14: In una grotta ritirato, sempre solo in sentiererto, nessuno ha mai azzardato penetrare in quel deserto. Ecco l'abilitazione.
15: Cosa è?
14: Gli dico come si fa. Una rete, fitta, sulla soglia voi metterete. La seconda, la soffitta, essa pur distenderete. Il gorilla, in sulla sera, torna al covo quotidiano. Sol con quest'arte maniera cadrà quel quadrumano. Gorilla!

0: riproporre o il riprendere il tema del teatro in stalla non era tanto il riprendere il valore di un prodotto come fine a se stesso, che avesse un valore intrinseco dal punto di vista estetico, ma aveva il suo valore questo rapporto che si era prodotto tra chi faceva queste rappresentazioni, che erano contadini, era gente di un certo paese che si raccoglieva per realizzare qualcosa che potesse essere anche come semplicemente punto d'incontro, e i loro stessi amici, cioè le mogli, i parenti, tutti quelli che erano la stessa comunità, cioè era una sola comunità il pubblico e gli attori, non era qualcosa di separato, non c'era nessun sipario.
1: Monique invece è una ragazza svizzera che si è aggregata da non molto tempo al gruppo perché sta preparando una tesi di laurea sull'animazione teatrale. Ti sembra che esperienze di questo genere siano necessariamente legate a un certo contesto culturale oppure possono essere trasferite abbastanza facilmente anche in altre realtà?
2: Mi sembra che semplicemente un discorso ad adattare a ogni realtà sociale nella quale vai a intervenire, cioè considerare il luogo, il pubblico che vai a trovare, come qui per esempio una zona contadina, portare questa commedia scritta all'inizio del secolo da contadini stessi, vedi che la gente ci trova un piacere enorme e scatta il comunicare con loro, le loro testimonianze, ricrei un legame e ti opponi totalmente al fosso tremendo che c'è generalmente tra un pubblico di osservatori e quello che si passa sulla scena.
1: Ancora con il sindaco di Ramiseto. A spettacolo concluso, qual è la sua opinione sull'iniziativa?
3: A spettacolo venuto io devo dire che non abbiamo mai visto una partecipazione così entusiasmante, poi anche perché prima dello spettacolo questi ragazzi avevano parlato con le donne, gli anziani, la gente che ha vissuto, diciamo così, l'epoca delle stalle, no? I nostri vecchi contadini, e hanno potuto constatare la realtà della nostra montagna, la realtà della nostra gente, che credo ci servirà anche a loro per lo studio.
1: I soli spettacoli che qualcuno del paese si ricorda di aver visto sono le rappresentazioni popolari dei Maggi. Eccoci allora alla ricerca delle testimonianze dei più anziani, sia come spettatori che come attori.
4: La lotta dei Maggi, cosa vuoi mai? Ci vorrebbero. Ma ce ne sono che Ramiseto che ci hanno ancora iscritti. Ma la lotta dei Maggi è. C'erano i 5-6 che cantavano, 7, 8, 10 secondo, e avevano tutti gli iscritti davanti e li studiavano, prima facevano le pratiche. Facevano.
1: E lei ha visto qualcuno di questi?
4: L'ho visto, sì, più una volta. È una specie di teatro che vengono. Altro che roba più rustica, perché siamo in dei posti che sono ormai.
5: Ah. Siamo stati nel Parmigiano, verso lì il Lagastrello, Nerone, Vaira, Rigoso. Abbiamo già tutta la parte la montagna del Parmigiano. Sì. Ognuno faceva la nostra parte, no? Facevano tutte. Ognuno la sua parte, faceva il suo campetto di Maggio, diciamo così, perché era chiamato Maggio. Era tutta internato uno, poi l'altro, via. C'era poi la gente così a quei tempi, perché era stata prima del 40. Dunque adesso mi ricordo mia proprio il giusto, io bene. A so che c'erano i campetti, diceva: «Oh Furier, parla sincero, ti fermasti ne sul vogo. Mi fermai al monastero da tua madre a bere un poco». Allora l'altro dice: «Basta, basta, ho già capito, venga avanti ogni guerriero, vuoi bruciare il monastero dentro c'è chi mi ha tradito».
6: Questo Maggio era tutto cantato. In teatro, per esempio, recitano cantando anche lì le opere. Era come un'opera fatta cantando anche noi, ognuno faceva la sua parte, chi un re, chi un cavaliere, chi una regina, chi un guerriere, via, tutto così, veniva fatto così.
1: C'erano anche i costumi?
6: Sì, tutti i costumi antichi, con le spade, tutto, l'elmo, con l'insegna del leone, che era per esempio la famiglia che portava il leone, era il re d'Erminia, insomma, il re d'Erminia, all'insegna di un leone che lo porta qui sull'elmo. Io non so, ma ben comprendo, lo portavi il buon Guidone. Allora lì, forse sia quell'Agostino che Drusiana l'abbia armato a combattere, ha mandato, e allora il re dice: «Ce lo volesse, o Dio divino», perché erano stati fatti prigionieri da un turco. Allora quando arriva là, che il turco dice, come lo vede, dice: E me la ricordo adesso. Mio!

Stiamo ascoltando un esempio di un maggio tradizionale, un brano della Medea del maggio di Buti. Buti è un paesino del Monte Pisano e il suo maggio, che ha una tradizione millenaria, rappresenta il più antico modello di questo tipo di spettacolo popolare. Nel dopoguerra, con la crisi delle campagne, anche questa tradizione contadina sembrò scomparsa, finché un cineasta, Paolo Benvenuti, non è andato a scovare gli invecchiati protagonisti di un tempo e non li ha costretti a resuscitare questa Medea, da cui ha tratto un film per i programmi sperimentali della TV. Così lo spettacolo è tornato in piazza ed è diventato un successo internazionale. A Buti, il maggio, dunque, è al centro dell'interesse dei giovani.

0: mi pare che si recuperi non tanto delle tradizioni, perché noi non siamo certo così pazzi da voler far risorgere i Maggi o il teatro di stalla o altre manifestazioni, diciamo, culturali delle classi subalterne di ieri. Ci sembra che ci siano dei contenuti, delle istanze, delle volontà, delle tensioni, delle intenzioni oggi, per cui è possibile, è stato possibile, è possibile, sarà possibile ricreare delle forme di autogestione culturale gestite dal basso.
1: Cosa pensa il sindaco? Lo spettacolo rimarrà limitato a una sera divertente o cambierà qualcosa nel paese?
2: Io penso che senz'altro dovrà nascere qualcosa di continuo, insomma, perché ieri sera, finito lo spettacolo, abbiamo parlato con questi giovani della biblioteca, del centro di lettura e così via, i quali si sono subito sentiti obbligati a riunirsi, si riuniranno questa sera per cominciare a vedere appunto di portare avanti questa iniziativa con i nostri giovani, con la gente qua del luogo, attraverso iniziative che possono essere o teatrali o commedie o altre iniziative culturali e ricreative che dovrebbero portare avanti.

0: adirate. Egli non ha colpa, certo.
1: Oh.
0: Era frenate pur la rabbia. Fu un altro che ha aperto del gorilla la gran gabbia.
2: Ma chi è dunque il colpevole? Che si mostri al mio furore, che mi si faccia consapevole perché provi il mio rigore.
0: Sì, o re, che lo saprete, ma cesserà ogni periglio. Il reo dinanzi lo vedete.
3: No.
0: Egli...
3: No, no, no, no, no.
0: Egli è stato vostro figlio.
4: Parliamo ancora del dopo spettacolo con le insegnanti della scuola locale, mentre alcuni ragazzi del gruppo intrattengono i ragazzini con suoni e chiacchiere. Ecco, lo spettacolo, secondo lei ha un effetto positivo? Può servire a qualche cosa?
5: I bambini sì, sono rimasti colpiti, anzi erano entusiasmati, hanno raccontato tante cose, sono... Proprio una cosa che è piaciuta molto, ecco.
6: Anzi, stamattina, quando hanno sentito il suono del piffero, sono tutti corsi alla finestra e stanno rispondendo adesso in un modo, mi sembra, piuttosto vero, non so, con questa canzoncina che stanno componendo, con queste rime, con questa musica. E...

0: Cari.
1: Come ti chiami?
2: Antonini Domenico.
1: Tu ieri sera eri uno di quelli più scatenati con le marionette, no?
2: Sì.
1: Ecco, ti era capitato già altre volte o è la prima volta?
2: È la prima volta.
1: Ci racconti un po' questa esperienza?
2: Avevano detto che facevano i burattini, allora io e il mio amico abbiamo incominciato a dire se si danno due o tre burattini noi potremo mettere su qualcosa.
1: Io ho visto che lì con i burattini improvvisavi proprio, no? Cioè mano in mano che andava avanti il tempo inventavi delle cose. Come ti venivano in mente tutte queste cose?
2: Da parlare quando parlavano gli altri burattini io mi inventavo. Mi sento più libero e allora ci riesco a organizzare qualcosa.
1: Senti, scusami, tu stavi ieri sera allo spettacolo, no?
2: Sì.
1: Come ti chiami?
2: Paola.
1: Era la prima volta che vedevi una cosa simile?
2: Sì.
1: Che effetto ti ha fatto? Mi racconti un po'.
2: Sì, è stato molto bello. Hanno fatto ridere tutta la gente, intanto che aspettavamo un po' di persone che venissero allo spettacolo del gorilla. Hanno cercato di divertire i bambini che c'erano, ognuno faceva di testa sua.
1: Ecco, Bruno, il barbiere di Ramiseto, era ieri sera allo spettacolo in biblioteca, che ne pensi?
3: Beh, è stato molto divertente, insomma.
4: A me è piaciuto, è stato divertente, a me è piaciuto, insomma.
5: Si divertono a questo spettacolo, ma è un modo di divertirsi che non è come il nostro, un divertimento così che ormai è standardizzato, un divertimento che viene dal confronto. Quando vediamo uno spettacolo noi lo confrontiamo con gli altri. Se uno spettacolo analogo ci ha divertito di meno e questo ci è sembrato fatto meglio, allora ci divertiamo. Se no, no, diciamo quell'altro era più divertente. Qui no, qui c'è un confronto diretto con il loro vissuto. Cioè se la cosa che noi portiamo confrontata con i loro vissuti, con le loro esperienze, è in qualche modo paragonabile, raffrontabile, ha dei punti di contatto, allora la gente si diverte, se no non ci starebbe a sentire. Se noi portassimo dei testi teatrali che noi avessimo costruito con tutte le nostre, i nostri orpelli culturali, la gente scapperebbe via.
1: Il giorno dopo lo spettacolo, il contatto dei ragazzi del Teatro Vagante con la gente del paese è diventato anche più facile. Per esempio, un boscaiolo, dopo molte ore di lavoro, può stabilire immediatamente un contatto umano con il gruppo. È uno scambio che può esprimersi anche attraverso l'improvvisazione di stornelli.

0: ragazzo.
1: Ma allora io canto e la porto spasso. Mi piacerebbe averla in un materasso.
2: Ogni forma espressiva è cultura, quella del matto, quella del bambino, dove ci sia un individuo, dove ci sia una comunità, un corpo collettivo, dove si stia formando, ogni atto, ogni azione è cultura, cioè tutto sullo stesso piano. Allora, quello che stiamo cercando di capire, di vivere noi, è che è questo, lo stornello che ci hanno cantato qui oggi, inventato insieme con noi, è altrettanto importante di un'aria di Verdi. Cioè ha lo stesso valore, ha la stessa valenza. E solo in questo modo riusciamo a rispettarci. Noi non veniamo quindi qui a colonizzare portando le nostre canzoni o portando le nostre nuove musiche. Veniamo a dire noi siamo questo e voi ci fate sentire quello che siete. Addirittura si verifica un capovolgimento, che loro ci prendono e ci dicono guardate, noi siamo questo e voi chi siete? E solo in questo rapporto di totale rispetto reciproco della propria cultura crediamo e ci sia un'indicazione possibile di comunicazione, che è quello che noi cerchiamo.
3: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Giuliano Scabbia, gli studenti di drammaturgia del DAMS di Bologna, gli abitanti di Ranniseto, Paolo Benvenuti e i Maggianti di Buti. Un programma di Franco Quadri, realizzato da Claudio Festieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Regia di Chiara Serino.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Basta la parola e il brandy che crea un'atmosfera. E ancora, con quella bocca può dire ciò che vuole, ma anche il signore sì che se ne intende. Chi di voi non ricorda queste iconiche espressioni che negli anni del boom economico divennero dei veri tormentoni pubblicitari? Ecco, questi sono solo alcuni degli slogan utilizzati negli oltre 4.000 tra caroselli e film pubblicitari che il protagonista di oggi ha ideato. Amici di Radio Techetè, questa puntata di Vi racconto la radio è dedicata a Marcello Marchesi. È stato giornalista, scrittore, sceneggiatore, regista cinematografico e teatrale, paroliere, attore italiano e valente cantautore. Fu autore di programmi radiofonici e televisivi, talent scout, lanciò fra gli altri Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Cochi e Renato, Paolo Villaggio, è considerato il primo vero copywriter italiano. Ha scritto anche diversi romanzi, rivelandosi come uno degli intellettuali più originali del Novecento, eclettico e curioso. Nasce a Milano nel 1912 da una relazione extraconiugale, ultimo di sei fratelli. È ancora un bambino quando viene mandato a Roma dallo zio Guido, figura carismatica che sarà determinante per la sua formazione. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza nella capitale con le sue sette zie, esperienza che segnò la sua vita e poi da lui stesso trasformata in romanzo autobiografico dal titolo Sette zie, appunto, nel 1977. Tornato a Milano, iniziò la sua lunga vita da pendolare tra la capitale e il capoluogo lombardo. Si laureò molto velocemente, con il massimo dei voti in giurisprudenza, ma erano lo spettacolo, il teatro, la scena che più lo attraevano. Così, contemporaneamente, iniziò a scrivere e ad esibirsi in spettacoli studenteschi. Durante una di queste rappresentazioni viene notato da Andrea Rizzoli, all'epoca editore dello storico giornale umoristico Il Bertoldo, che lo assunse come collaboratore, entrando così a far parte di quell'equipe giornalistica. Sono gli anni nei quali conosce ed entra in contatto con personaggi del mondo letterario, tra cui Vittorio Metz, che diventerà suo amico e inseparabile compagno di lavoro. Due grandi umoristi che diedero vita ad una prolifica collaborazione, scrivendo assiduamente per il teatro, la televisione e il cinema. Fra le numerose sceneggiature, gli indimenticabili film di Macario e Totò. Ricordiamo Imputato alzatevi, Due orfanelli, Siamo uomini o caporali, Totò, lascia o raddoppia? Nel frattempo, come per moltissimi intellettuali dell'epoca, comincia ad occuparsi di quello che negli anni 30 è il vero nuovo strumento mediatico, italiano e mondiale, ormai diffusissimo nelle case, la radio. Dalla fine degli anni 30, il giovanissimo Marcello Marchesi inizia la sua collaborazione come autore di testi e di programmi per le reti radiofoniche EIAR, dove collabora con altri autori come Federico Fellini, continuando a scrivere successivamente anche per la RAI. Con la sua ironia semplice ed incisiva firmò trasmissioni che hanno fatto la storia del varietà radiofonico, diventando uno dei più stimati nomi della scena artistica degli anni 30. Memorabili i suoi esercizi di stile per Dall'A alla Z, una radio enciclopedia umoristica suonata e cantata del 1937. Sarà poi la volta di Giugno Destino in Pugno con l'orchestra Cetra diretta da Barzizza del 1938. Dello stesso anno ricordiamo Insomma voi, chi siete? Rivisitazione di una precedente opera che era già andata in onda con il titolo Insomma, lei, chi è? Nel 1939 vede la luce il Prode Anselmo, radiofilm di avventure umoristiche. E sono gli anni della sperimentazione. L'estro di Marchesi spazia dalla divulgazione vera e propria all'intrattenimento, cercando la formula più idonea e calzante al difficile momento storico. Eppure sempre fedele alla propria eclettica personalità, già ben definita, pur non avendo compiuto ancora 30 anni.
0: Marcello Marchesi.

che bella età, la verde età, col verbo amar da coniugar, e addizionando il cuore mio con il tuo cuore, un solo amore trova. Che bella età, la dolce età, la tua metà.

0: Il passato si allunga, il futuro si accorcia, il presente si muove in un senso solo.
1: Cento di questi giorni!
2: Tanti auguri!
1: Come va?
2: Auguri, auguri!
0: Sono un signore di mezza età. L'altra mezza non si sa.
1: Sempre in gamba?
2: Sembra suo figlio.
1: Asse di ferro. Ferro.
0: Questa mattina mi sento come una vecchia motocicletta che ancora va, anche se tenuta insieme con gli elastici. Sporca, incrostata di fango, se la pulisci si disfa. Ha tutto arrugginito, meno lo specchietto che riflette il sole. Peccato che sia nuvolo.
3: Eccio!
0: Dannazione! Anche il naso incanutisce. Al primo pelo bianco, per l'emozione, sternutisce.
4: Musica richiesta e comunicati commerciali.
5: È primavera. Ricordate di cambiare l'olio al motore. Usate l'olio su.
0: La primavera batte alle mie vene varicose. Mi sento torero se mi sfiora un taxi.
1: Ma va a dormire, bamba!
0: Passano donne come bandiere di una bella e giovane nazione da cui sono stato esiliato senza ragione.
1: Buongiorno, cavaliere.
6: Si accomodi.
1: Barba?
6: Frizione?
1: Shampoo.
2: Facciamo le mani?
0: Come ti prende la mano fra le sue la manicure, fai l'occhio di bue. Ne sai troppe per non pensarne di belle, ma lei ne sa più di te e sorride mentre ti taglia la pelle. Vuoi essere la donna dei miei sogni?
2: Sì.
0: Sì?
2: Si vergogni.
6: Il signore è servito.
5: Ragazzo, spazzola. Mancia.
7: Grazie.
0: Dove è scritto che il vuoto a rendere deve essere in buone condizioni? Ho le mie brave ragioni per credere che anche malandato sarò accettato. Ma certo, da oggi mi diverto e non mi curo più. Cameriere? Cameriere? Ragù.
5: Subito, signore. Ragù.
0: Infarto allo stadio. Possibile che un gol possa aver avuto per lui più effetto della morte del figlio e della fuga della moglie? La palla entrò nella porta della sua squadra e nel suo cuore contemporaneamente.
2: Ciao.
0: Donna inonesta, indotta, inamabile, eppur inamovibile dai miei sensi. Insensibile al bello e al brutto, inadatta a tutto. Inammissibile nella famiglia bene. Inattaccabile dalle pene, dai dispiaceri, inibita all'odio, all'amore. Inimitabile, incontaminata dal bene. Ma quando mi saluti e te ne vai, vorrei essere te, per non lasciarti mai.
8: Ciao.
0: Non ho mai capito se mi fa più bene confidar le mie pene al confessore che mi affida a Dio o allo psicanalista per il quale il colpevole non sono mai io.

0: Entro in chiesa d'estate per sentir fresco e per scaldarmi d'inverno. Ringiovanisco all'odor dell'incenso. Cerco di tradurre il latino sull'arco di travertino. Sospiro. Mi giro. Lascio cadere una moneta nella cassetta. Sorrido alla vecchietta delle candele. Metto due dita nell'acqua santiera. Bagno la fronte. Due umide impronte. Mi segno, ma par che scacci una mosca cocchiera. Mi chino, do una ginocchiata sul marmo, ma con poco danno. Esco e mi sento in pace con Dio per un anno.
1: Spettacoli. Teatro Nuovo, Riposo. Supercinema, stasera, Il diario di Anna Frank.
0: Possibile che quando ero là in buca, ad Ella Lamein, con i proiettili che mi arrivavano sopra come indici puntati, io fossi là per obbligare Anna Frank a restare chiusa in soffitta in attesa della morte? Questa è la vera sconfitta.
2: Durante il conflitto bellico prende anche parte alle operazioni africane e durante la battaglia di El Alamein viene ferito alla schiena, subendo danni ad un polmone. Tornato in Italia, Marchesi viene convinto da Vittorio Metz a ritornare a vivere a Roma, dove l'industria del cinema era alla ricerca di autori per i film comici. Fu così che Marchesi iniziò l'altro suo proficuo percorso professionale, scrivendo e sceneggiando più di 80 pellicole per attori come Totò e Macario, appunto, e Walter Chiari, alcuni dei quali diretti dal fraterno amico Steno. In 7 occasioni fu lui stesso a firmare la regia. Contemporaneamente sposa il teatro di rivista, scrivendo lavori importanti e per lo più tratti da opere classiche italiane ed europee, dirigendo attori come Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Gino Bramieri e Wanda Osiris. Più tardi, a conferma della sua natura eclettica e della sua grande passione per il jazz e lo swing, si dedicherà anche alla musica in radio come cantautore di brani satirici e jingle radiofonici, oltre che a comporre e cantare anche per l'orchestra Circolo Jazz Hot.
3: Quando porto a spasso il cane, un nervoso barboncino

Ma torniamo ai programmi radiofonici. Nel 1947, insieme ad Age e Steno, diede vita a Il Bilione, prototipo della nuova rivista radiofonica del dopoguerra, dinamica e varia, che se da un lato ricordava le riviste contemporanee alla Wanda Osiris, dall'altro anticipava il moderno concetto di varietà radiofonico. Il programma non era altro che il primo format dell'attuale trasmissione TV legata alla Lotteria Italia, dove, oltre all'estrazione del premio vincente, si dava vita ad un composito show con macchiette e gag. Questo titolo, Il Bilione, si prestava ad un'ambigua interpretazione ironica. Da una parte era l'ingente somma di denaro in palio, dall'altra rappresentava l'estrema arrabbiatura. Nel 1953 sarà poi la volta di Ciri Biribin, il varietà malizioso sentimentale che prende il titolo da un vecchio brano piemontese. Ciri Biribin era la sartina dallo sguardo dolce assassin, citando il brano. Marchesi in questo varietà firmava gli sketch e le gag insieme ad un nutrito gruppo di giovani autori dell'epoca. Successivamente il pettegolo con D'Apporto sarà un altro grande successo scritto e messo in onda nello stesso anno. Degli anni a seguire ricordiamo lo spumeggiante varietà Ma guarda che tipo. Il format prevedeva che il conduttore facesse da trade union ad una rassegna interminabile ed esilarante di ospiti e tipi comici. Ricordiamo che fra i tanti lo stesso Marchesi interpretò Augustaccio, il poeta a braccio. Il suo percorso professionale non mancò di nulla. Egli infatti fu autore di diversi testi che rappresentano un punto di riferimento per il cabaret italiano, nonché di aforismi, ricchi di quel nonsense ancora tutto da esplorare, che rappresentò uno dei traguardi più originali della sua carriera. Poiché tutto si può dire, ma non tutto ha una sua logica, chiudiamo con un suo famoso aforisma. Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi per aver scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: Fuori dal mondiale per la terza volta consecutiva, l'Italia degli anni 70 e 80 era una fucina di campioni.
1: Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio. Vai avanti Conti. Traversone, Altobelli. E sono tre, Altobelli. Terzo gol di Altobelli. Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo.
0: Espressione di potenza e stabilità politica, la nazionale di Pozzo vinse i mondiali nel 1934 e nel 38.
2: Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Puccia al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra, Puch che vediamo zoppicare leggermente, Puch non arriva in tempo sul pallone, intercetta Monzeglio, palla avanti a Meazza, ecco Meazza a scattare, supera la metà campo, avanza ancora, tira verso Guaita, spostata al centro, scatta la nostra ala, evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio, palla a Schiavio, gli si fa incontro Sirochi, Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro rete.
0: Ma quando nel 1982 il presidente della Repubblica Sandro Pertini esultò sugli spalti, in patria non mancarono le polemiche di chi lo ritenne un gesto poco ortodosso, perché non era ritenuto consono per un presidente della Repubblica tifare una squadra di calcio, anche se questa era la nazionale.
3: Presidente, questo suo settenato non le ha risparmiato emozioni.
4: No, questa per me
3: e questa stavolta è un'emozione, si è venuta a cercarla lei rischiando.
4: Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni. Non 7, 4 anni.
3: C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire.
4: No, di venire qui. No, ma che voleva che desse le dimissioni? Ma che lei scherza? Lei è uno di quelli che aspirano che io dia le dimissioni.
3: Assolutamente no.
4: E non le devo, da perché?
3: Come ha vissuto questi 90 minuti interminabili ieri?
4: Quando hanno segnato il secondo gol, allora sono salito, il morale era già in uno stato di morale sicuro, ecco, dice sì, siamo 2 gol, siamo, poi io calcolavo, dice ma quando finisce? Ma non finisce mai. E lui Tonino, il meccanico, mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati, non vedevo l'ora che terminasse.
3: Presidente, come l'ha presa il cancelliere Schmidt?
4: Allora lo vado a chiedere a lui, no?
0: Toccò invece a Romano Prodi accogliere la squadra vittoriosa del 2006, dopo un mondiale ricco di sorprese e colpi di scena, come il mitico cucchiaio di Francesco Totti.
5: Totti.
6: Non ci credo.
7: Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Van der Sar con un diretto. Panenka ha fatto lo stesso dalla finale europea tra.
6: È comunque una dimostrazione, Bruno, di tranquillità, di sicurezza dei propri mezzi, vedi? Ho un passo, uno molto tranquillo. Io credo che Totti in questo momento sia molto tranquillo.
5: Patrick Kluivert.

molti i calciatori entrati in politica, da Rivera della Democrazia Cristiana, che fu addirittura sottosegretario nei governi Prodi e D'Alema, Luigi Martini della Lazio, parlamentare per Alleanza Nazionale, Massimo Mauro, ex Napoli e Juventus, parlamentare dell'Ulivo, e perfino il mitico Pelé, che venne nominato ministro dello sport dal governo brasiliano. Nata agli inizi degli anni Ottanta, la squadra dei parlamentari ebbe come primo allenatore Ermete Patriarca e ha compreso i più bei nomi della politica italiana ed ora anche un settore al femminile.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello.

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Mancano soltanto 4 giorni alla chiusura dei 17esimi giochi olimpici e l'Italia ha già conquistato 11 medaglie d'oro. Ricordiamo tra le altre la vittoria del peso piuma Franco Musso nel pugilato, il successo della squadra di pallanuoto e quello degli inseguitori nella gara di ciclismo a squadre. I tifosi sperano che gli azzurri riescano ad eguagliare il record di 12 vittorie ottenuto a Los Angeles nel 1932. Si confida soprattutto su Raimondo e Piero D'Inzeo, i cavalieri più esperti e di maggior prestigio della squadra italiana di sport equestre. Negli ultimi 4 anni i fratelli hanno vinto le più importanti gare internazionali. Raimondo in particolare si è già laureato campione del mondo ad Aquisgrana nel 1956. Alla vigilia del concorso individuale delle Olimpiadi di Roma è uno dei candidati più autorevoli alla conquista della medaglia d'oro.
1: Sì, come con dei dubbi nella squadra italiana, perché io avevo optato per il cavallo Posillipo, che invece non riscuoteva una gran fiducia da parte di tutto l'ambiente nostro italiano soprattutto.
0: Perché questa scelta?
1: Ma io ho scelto Posillipo perché Pezzi, e questo è stato forse l'unico orgoglio che io ho nella mia vita sportiva, io ho lavorato questo cavallo per 4 anni, praticamente 5, non 4, sempre lavorando con la meta delle Olimpiadi. È un cavallo che era un po' particolare nel carattere, era un cavallo un po' permaloso, nervoso, bastava niente che subito si alterava. Cavallo insanguatissimo, che poi era cugino di Merano, l'altro cavallo delle altre Olimpiadi mie.
0: Il percorso è molto tecnico. Il cavaliere tedesco Fritz Tiedermann afferma:
2: è una tipica corsa italiana. Gli ostacoli sembrano facili da superare, ma in realtà il percorso è difficilissimo.
0: Tiedermann vinse la medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1956. Gareggia con Meteoro, un cavallo a pelo scuro di 17 anni che è alla sua terza Olimpiade. Temendo il caldo eccessivo di Roma, Tiedermann... Il percorso è molto tecnico. Il cavaliere tedesco Fritz Tiedermann afferma:
2: è una tipica corsa italiana. Gli ostacoli sembrano facili da superare, ma in realtà il percorso è difficilissimo.
0: Tiedermann vinse la medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1956. Gareggia con Meteoro, un cavallo a pelo scuro di 17 anni che è alla sua terza Olimpiade. Temendo il caldo eccessivo di Roma, Tiedermann ha pensato bene di tosare Meteoro. Il cavaliere tedesco più conosciuto è Hans Günther Winkler, vincitore della gara di salto individuale alle Olimpiadi di Stoccolma. Così come fece 4 anni or sono, Winkler gareggia con Alla, una cavalla non più giovanissima. Alvin Schockemole è il terzo componente della squadra tedesca. Ha 23 anni ed è considerato un cavaliere di grande talento. Gli esperti hanno incluso nella rosa dei favoriti anche il campione del mondo, lo spagnolo Goyoaga, i francesi De Fombelle e Doriolà, gli statunitensi Morris e Strainkaus, la inglese Broom e la connazionale signorina Pat Smith.

0: 7 settembre, alle 6:30 del mattino, tutti i posti sono esauriti sulle scalinate di Piazza di Siena. In tribuna d'onore sono numerosissime le personalità dell'alta borghesia romana e i nobili di molti paesi europei. Il principe Bernardo d'Olanda e la regina Giuliana prendono posto pochi minuti prima dell'inizio della gara. Alle 7 in punto suona la campana per il primo concorrente. È il brasiliano Rabelo Leiteneto. Deve superare 14 ostacoli alti 1 metro e 60 centimetri. Leiteneto comincia male, abbatte numerosi paletti, sbaglia i passaggi più ostici e conclude con 30 penalità. La difficoltà del percorso mette a dura prova le capacità dello statunitense George Morris. Pur conducendo in modo esemplare il cavallo Sinion, Morris commette 3 errori, totalizzando 12 penalità. È il turno di Raimondo D'Inzeo. Il concorrente italiano avvicina la testa a quella del cavallo, accompagna il gesto con un leggero buffetto, suona la campana, Posillipo è già al passo, aumenta la velocità, supera i primi ostacoli con sicurezza, salta splendidamente la riviera, prima si raccoglie e poi supera la tripla combinazione con parabole perfette. Il cavallo piomba al di là degli ostacoli con incredibile eleganza. Raimondo è bravissimo, guida Posillipo con rara maestria. Dalle mani attraverso le redini controlla ogni movimento del sauro. La pressione delle ginocchia sul costato è un ordine preciso che il cavallo esegue alla perfezione. Posillipo si comprima ancora una volta, scatta e salta il passaggio di sentiero, sfiora appena le betulle, riacquista velocità, affronta e scavalca l'oxer, poi il muro. Cavallo e cavaliere sono davanti all'ultimo ostacolo. La breve rincorsa, il salto, il volo bellissimo. Un attimo prima che il cavallo tocchi il terreno c'è un applauso scrosciante, intenso in tutto il pubblico. Posillipo è condotto fuori dal terreno di gara al piccolo trotto. Non ha commesso alcun errore. È stata una prestazione magistrale. Magnifica la guida di Raimondo.
1: Sì, è cominciato piede giusto e soprattutto ero il quinto a partire. Normalmente nelle gare c'è l'idea generale che chi parte prima è svantaggiato. Invece io, quando ero quinto, dentro di me pensavo: se riesco a fare un bel percorso, un po', adesso non vorrei essere tacciato di presunzione, ma dato che Raimondo D'Inzeo aveva già fatto un percorso netto, certamente avrei messo su un piano di nervosismo tutti gli avversari che avevo, e che ce n'erano tanti.
0: Tanto è vero che Winkler si innervosì a tal punto che fece 17 penalità in quella.
1: Fece un po' pastrocchito, sì.
0: Senta, chi fu secondo nella prima manche?
1: Nella prima manche secondo era il tenente Dasso, un carissimo amico argentino, che è stato un po' la sorpresa della gara, perché nessuno si aspettava che potesse finire con 4 penalità. E poi mi ricordo che con 8 penalità c'era un

0: branco di lupi capeggiato da Piero Fresson. C'era poi l'altro americano, il George Morris, c'erano due americani, poi c'era mi pare anche un tedesco o Schockmoll, un altro.
1: Ecco, insomma, a proposito dei tedeschi, hanno fallito nella prima manche praticamente Tiedemann e lo stesso Schockmoll.
0: Sì, hanno fallito perché Roma è Roma, sai, l'ambiente di Piazza di Siena è un ambiente che sciocca moltissimo tutti i cavalieri, vede che anche noi ce ne accorgiamo dai cavalli, il primo giorno che entrano a Piazza di Siena noi gli sentiamo proprio attraverso le gambe il cuore che batte fortissimo.
1: Ma perché?
0: È perché Piazza di Siena è uno scenario unico, è lì quel catino con tutta la gente, poi il giorno Olimpiadi ce n'è ancora di più. È un catino che incute proprio una soggezione tremenda, e allora è probabile che i tedeschi hanno risentito di questo, e soprattutto credo che abbiano risentito di un percorso altamente tecnico messo dall'allora generale Lombardi, che era il mago dei percorsi, e che lui richiedeva che i cavalli avessero delle qualità di sangue, cavalieri pure, riflessi pronti, e questo allora i tedeschi con la loro abitudine ai loro percorsi non erano molto un po' rispondenti in questo campo qua.
1: Andarono discretamente gli americani, vero?
0: Gli americani ci aspettavamo direi un po' di più, perché ma questa è una storia un po' olimpica, perché tutte le Olimpiadi noi siamo andati dagli americani, hanno sempre gli avversari da battere.
1: Colonnello Dinzeo, a Roma quel giorno la prima mancia al mattino, la seconda al pomeriggio, che cosa fece tra la prima e la seconda mancia?
0: Non me lo dica, perché io questo è un fatto divertente da raccontare, però un po' non brutto per un atleta, ma insomma un po'
1: curioso.
0: Chi non mi conosce resta un po' strabiliato, perché io sono andato a casa, io sono sempre stato molto sereno nelle gare, molto abituato, anche perché è da piccolo che faccio gare, quindi andando alle Olimpiadi per me il fatto del zero penalità, anche se l'ultimo, mi rallegrava, ma per me non pensavo neanche tanto alla vittoria olimpica, pensavo che il frutto del mio lavoro, quello che le accennavo prima dei 4 anni di lavoro, per me era un po' il risultato un po' naturale di questo percorso netto, per la grossa fiducia che avevo io in questo cavallo, l'unione col cavallo, tutto quanto per me è una cosa normale. Quindi andato a casa ho parlato normalmente con mia moglie, con i figli, con tutto, dicendo, limitandomi a dire beh, possibile, un bel percorso, ha fatto un bel percorso. E allora come faccio sempre nelle gare, quando ho un po' di tempo, dopo ho mangiato regolare, mi sono messo un momentino proprio sulla poltrona così, con la classica pennichella romana, forse ero talmente disteso che mi sono addormentato. A un certo punto corre mia figlia e mia moglie, dicono ma Raimondo il percorso comincia all'1, erano l'1:20. Per fortuna che io avevo il mio carabiniere che mi conosce molto bene, che pensando che io tardassi un po' aveva cominciato lui al passo a muovere il cavallo, io sono arrivato, ho saltato sopra e te l'ho detto.

0: Sono le 15.30. Il suono della campana chiama alla partenza il primo concorrente. È lo statunitense George Morris. In sella a Sinion supera bene i primi 6 ostacoli, poi commette 3 errori, alla doppia gabbia, al passaggio di sentiero e al muretto. Ha totalizzato nelle 2 manche 24 penalità. È molto difficile che possa salire sul podio. Un prolungato applauso accoglie l'ingresso di Raimondo Dinzeo. Se il cavaliere italiano saprà ripetere la gara del mattino, conquisterà sicuramente l'oro. In caso contrario, dovrà attendere l'esito delle prove dei suoi avversari per conoscere la propria posizione nella classifica finale.
1: La seconda manche è andata un po'... io me la so presa un po' sotto gamba, perché sentivo il cavallo molto in ordine, molto, molto a posto, se non che al uno dei primi ostacoli io ho fatto un intervento un po' troppo brusco e qui, come le accennavo, Posillipo forse mi sono dimenticato del suo carattere un po' permaloso, ma ha reagito con un certo nervosismo e io ho avuto un momentino, sono entrato in crisi a metà percorso, dove il cavallo ha commesso 2 errori consecutivi. E allora a quel punto ho cominciato a pensare alla finale, perché io avevo dietro a me uno con 4 penalità, quindi ho cominciato un momentino a preoccuparmi. Allora mi sono preoccupato io, il cavallo, che era un cavallo sensibilissimo, ha cominciato anche lui c'è stato un po' di contrasto nervoso che per fortuna verso la fine del percorso si è un momentino tranquillizzato. E ho commesso 3 errori, però pur commettendo i 3 errori, sì, ero un po' preoccupato, ma sapevo che il percorso il pomeriggio, che poi a Roma anche il caldo aumentava tutto quanto, quindi i cavalli l'avrebbero risentito tutti come il mio.
0: Dasso e Fresson fecero male nella seconda.
1: Dasso, come infatti io appunto ho detto prima, che era un po' una sorpresa le 4 penalità di Dasso al secondo giro, non è andato molto bene. E Fresson, dirò che Fresson non mi ha mai preoccupato, siccome lo conoscevo molto bene, che è un cavaliere un po' come io chiamo, cioè quei cavalieri, bellissimo cavaliere, un cavaliere molto tecnico, però un po' quei cavalieri monotoni, che sempre loro dal primo salto all'ultimo è sempre lo stesso tipo di salto. Allora pensavo, dico, su un percorso del genere certamente farà altri errori, e infatti ha ricommesso degli errori.
0: Invece è andato bene, è stato Piero.
1: E Piero è andato bene perché anche lui, visti i 3 errori miei, a un certo momento avrà sentito forse che era lui solo che poteva un momentino rimpiazzarmi per la vittoria finale, siccome noi siamo stati allevati con una mentalità un po' non direi all'antica, ma molto molto per la bandiera, quindi noi in quel momento delle 12 penalità mie, sia io che Piero, la nostra preoccupazione era solo una, la bandiera, e allora a questo punto abbiamo un po' stretti i nervi.
0: Quando si è accorto, quando ha saputo, qual è stato il momento in cui ha detto sono medaglia d'oro?
1: Ma io me ne sono accorto andando avanti nei corsi, quando ho visto Piero che ha finito anche lui con 2 errori, e allora ho detto ma qui allora è difficile anche che mi prendano gli altri. L'unico erano gli americani, e poi il David Broom, l'astro nascente inglese, che si era messo in luce al primo percorso, però montava un cavallo molto difficile, un po' del genere di Posillipo, quindi avevo questa fiducia, tipo, dico, se me l'ha fatto Posillipo, questo glielo fa anche a lui, e infatti l'ha fatto anche a lui.

0: Il Gran Premio di salto ad ostacoli si conclude trionfalmente per i colori italiani. Raimondo e Piero conquistano rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento. Il tedesco Fritz Tiedemann, sesto classificato, così commenta il successo dei cavalieri italiani.
1: Il clima e il percorso familiare spiegano solo in parte il segreto della loro vittoria. In realtà la cosa più importante è che Raimondo e Piero con i loro cavalli sono di una classe superiore.
0: Elogi anche dalla stampa italiana, la Gazzetta dello Sport.
1: Bisognerebbe coniare per tutti e due una medaglia sola per riassumere tutte le qualità, la bravura estesa nel tempo, le capacità di questi cavalieri che si forgiano i cavalli con le loro mani e creano capolavori mediante il paziente lavoro in maneggio. Una medaglia che premiasse la loro lealtà, il loro rispetto di fratelli che ignorano qualsiasi disarmonia.
0: Ed ecco il commento del quotidiano sportivo Stadio di Bologna.
1: Raimondo D'Inzeo ha avuto la piena collaborazione del suo cavallo, il cui nome deve apparire come nei programmi a fianco di quello del cavaliere. Si chiama Posillipo questo cavallo ed è un sauro di 10 anni nato in Italia. Un binomio perfettamente italiano. Molti cavalieri montavano cavalli acquistati in nazioni diverse dalla loro. D'Inzeo, invece, aveva questo Posillipo, il cui nome del resto è tutto un programma.
2: Colonnello D'Inzeo, come avete festeggiato quel doppio successo, oro e argento?
3: Ma il primo festeggiamento è stato naturalmente lì a Piazza di Siena, perché tutta la marea di gente, lo sa, Piazza di Siena era il pubblico nostro romano classico. Infatti è finito con quella famosa fiaccolata, che fu la prima fiaccolata che si vede in una...
2: in un'arena sportiva,
3: che poi dopo si è preso l'uso, si è fatto alle Olimpiadi, che fu uno scenario, sa, con Roma all'imbrunire dentro Piazza di Siena con quei pini, i cipressi, quegli alberi là, vedere tutto questo anfiteatro pieno di fiaccole, là veramente stringeva.
2: Senta colonnello, il suo successo e il secondo posto di suo fratello praticamente vi aprivano le porte alla medaglia d'oro nella prova a squadre,
3: sì,
2: diciamo. E invece andò male.
3: E quella andò male anche perché le dirò che noi siamo andati in campo. Io sono andato in campo sicuro che prendevamo un'altra medaglia d'oro, che se non la prendevamo poteva essere...
2: Ricordiamo però che il campo era cambiato. Non era più lo scenario, sì, di Piazza di Siena, ma era l'ultimo giorno delle Olimpiadi allo Stadio Olimpico.
3: Sì, ma anzi forse questo io pensavo allora, che poteva giocare più a nostro favore. Gli unici dubbi io li avevo certamente non per Piero, ma li avevo per Hoppes, il fratello quello più piccolo, Antonio. Perché lui era stato immesso in squadra un po' perché io avevo forzato un po' la mano con la preparazione di questo ragazzo, effettivamente andava bene. E lui è entrato e comunque è andato al di sopra delle preoccupazioni mie, perché lui ha fatto degli onorevoli, due onorevolissimi percorsi con delle penalità. Invece quello che purtroppo è stato il guaio è che a Piero hanno sbagliato lì in scuderia a mettergli i ramponi al cavallo, per cui inspiegabilmente la mattina quando lui è entrato in campo abbiamo visto sto cavallo che scivolava su tutto il campo.
2: Lei fece il primo percorso netto.
3: Ecco, lì io ho avuto la soddisfazione, che credo che sia unica nella storia delle nostre Olimpiadi, a ribadire con il percorso delle squadre il risultato che Posillipo aveva avuto nell'individuale. Siccome normalmente nel nostro campo, il nostro sport, molti dicono, si divertono un po' a parlare con la lingua lunga, a dire che le cose sono per casi fortunati, invece Posillipo ha dimostrato che aveva ben meritato, perché all'Olimpico nelle squadre e nella gara a squadre lui era stato di nuovo la medaglia d'oro dell'individuale.
2: Colonnello, vogliamo sentire quell'avvenimento nella radiocronaca di Alberto Giubilo?
4: Raimondo ha toccato con i posteriori il quarto ostacolo, le tavole sormontate con barriere, ed ora vola sulla doppia gabbia in modo stupendo, superbo. Ha volato i 3 ostacoli con una calma esemplare e ha superato anche il 6° ostacolo, quello che è stato fatale a Doriolà, che vi è caduto. Ora galoppa sulla riviera e la salta in lungo. Veramente un primato di salto in lungo in questo salto ad ostacoli, tanto è stato esteso il salto di Posillipo. È caduto il cappello e questo ha provocato un mormorio della folla. Qualunque cosa distragga la folla porta a questo stato di eccitazione. Ora ha superato anche il nono ostacolo. Eccolo alla doppia gabbia, quella che ha sbagliato stamattina, ma stavolta l'ha superata il primo ostacolo e ha superato anche il secondo. Raimondo è veramente superbo, è tranquillissimo in sella, supera il nono ostacolo. Vi devo dire che Posillipo si era fermato davanti all'ostacolo costituito da un cancello con barriera piuttosto alto, ma Raimondo l'ha tirato su a braccia, ha superato il dodicesimo ostacolo, a Croce di Sant'Andrea. Eccolo al muro, è un vero peccato, addirittura con gli anteriori Posillipo, fermatosi improvvisamente, ha sbagliato questo ostacolo, quattro penalità, ed ora ha saltato in bellezza il quattordicesimo ostacolo, il passaggio di sentiero su fosso con acqua, l'ostacolo più difficile.
2: Che effetto le fai sentire a 28 anni di distanza?
3: Una bella caponata,
2: sì, per le donne.
3: Sono sempre cose che emozionano, anche perché la radiocronaca io non l'avevo mai sentita, una radiocronaca con percorso umilità.

0: Colonnello, dov'è quella medaglia d'oro?
1: Ah, la medaglia d'oro io ce l'ho conservata tutta in casa, all'ingresso a casa ce l'ho tutta, ho fatto dei quadretti un po' laboriosi perché per farci entrare la medaglia col diploma e la medaglia sopra tutti inquadrettati, cioè quello di tutte le Olimpiadi, anche perché ne ho fatte 8, quindi sono come partecipante, poi ne ho fatte 9 perché una da dirigente. Sono cose importanti e sono cose un po' che lasciano un po' dell'amaro oggi, forse nel contesto dell'attuale, della partecipazione attuale alle Olimpiadi, non so, noi quando partivamo per le Olimpiadi, per noi, pur essendo l'ottava Olimpiade, era come la prima, partiamo sempre con un entusiasmo. Oggi invece noto che molti vanno alle Olimpiadi già con dei disegni organizzati, tutto quanto. L'Olimpiadi praticamente è un trampolino solo per cose che interessano, non è un punto d'arrivo. Ripeto, è una questione di guardare la bandiera. Oggi molti forse in Italia non sanno neanche che colori ha la bandiera nostra.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Assenti da tutti gli elenchi. Ci sbattevamo comunque non male, perché domani è un avverbio di vento, può sempre cambiare. Io avevo ragione, tu avevi ragione, avevamo tutti ragione. Qualcuno invece aveva torto, adesso è lui il padrone. Era l'ora del dilettante, ognuno si dava da fare, ognuno aveva un cugino, un amico che doveva sfondare. Sfondare una porta aperta, aperta su un nuovo risveglio, o almeno che dava sul sogno in mancanza di meglio. Ognuno aveva un suo piano di azione, un abbozzo di strategia, i barbecue della notte brillavano di sinergia. Perché la gente non era contenta delle case dove viveva. Qualche architetto magari lo era, ma forse fingeva. E impazzivano le famiglie, la maionese veniva male e le tendine e le vele sbattevano sotto al maestrale. Era l'ora del dilettante, ognuno aveva da raccomandare, una sorella che batteva, un amico che sapeva sparare.

0: e chi cantava e chi aveva imparato a maestrare il serpente. E dal colmo dell'altoparlante veniva una voce suadente:
1: avanti bello, è il tuo turno adesso per sempre.
0: E la giuria era del tutto fatta da gente tutta d'un pezzo, da gente che non distingueva il valore dal prezzo. Perché chi è in piedi può sempre cadere, però chi cade si risolleva. E il premio era questo che a turno si sopravviveva. Ma anche l'ora del dilettante dovrà pure avere una fine, perché c'è un limite delle nevi e della vita delle regine. E un giorno li sentirai dire, con l'aria nemmeno sorpresa, che l'ora del dilettante è stata sospesa. Osserviamo un minuto di silenzio per questo mondo imbarazzante, che non ha fede più in niente, nemmeno nell'ora del dilettante. Osserviamone un minuto scarso e poi via di corsa, tra maxi schermi, posti di blocco, crolli di borsa. Si sa che la storia la fanno i vinti, però la scrivono i vincitori, e ci inseriscono spot di bambini, di donne, motori. Anche i migliori cervelli diranno dal loro seggiolone importante:
2: cazzo dei tempi quando ancora c'era l'ora del dilettante.
0: Ma presto o tardi sai che verrà fuori qualche autorevole coglione a dire che l'ora del dilettante è tutta un'invenzione, che è una leggenda dei nostri padri, come lo scherzo dei dischi volanti, che siamo soli nell'universo. Vabbè, sempre meglio che in tanti.

diet make things cheap.

0: Rai Radio Tech & Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: È uscito di recente il doppio album Live in Berlin, che vede insieme Theo Theardo e il musicista tedesco Blixa Bargeld, in attesa dell'uscita del nuovo album di inediti nell'autunno del 2024. L'album contiene la scaletta completa del concerto ed è la sintesi della loro lunga collaborazione discografica. Il concerto, aperto da Nerissimo, fa parte di una serie di date europee culminate nella serata berlinese. Una sorta di ritorno a casa per il duo che ha fatto dell'asse Roma-Berlino una membrana continuamente attraversata da suoni e parole in italiano, tedesco e inglese, come leggiamo nelle note che accompagnano il disco. Di questo progetto e dei tanti che segue in questo momento molto attivo della sua carriera, abbiamo parlato con Theo Theardo.